0: zucca. Vieni, vieni, mettiamolo qua.
1: Sta andando, sì.
0: Il nostro chef prepara la zucca e anche la salsiccia, come la deve fare? Con...
1: Sì, un po' sbriciolata, quindi...
0: Grazie,
2: olio, vino, olio, vino come gli ingredienti.
1: Sì, eventualmente ecco anche un goccio di vino, io poi se ce l'ho a casa lo metto, se no no, però insomma...
0: Mi dici una cosa, chi ti ha insegnato a cucinare? Abbiamo detto prima che in estate andavi a trovare con la tua mamma, la nonna materna,
1: sì,
0: a Casal Romano.
1: Tutti, finché ho vissuto a Milano, tutte le estati, finita la scuola, mamma ci portava... appunto a Casal Romano, che è un piccolo paesino in campagna, in provincia di Mantova.
0: Ecco, in questo posto, a Casal Romano, nonna aveva le,
1: sì,
0: le galline.
1: Sì, viveva in campagna, quindi aveva questo casolare con l'orto dietro.
0: Intanto ti aiuto,
1: ah,
0: metto
1: sì,
0: un po' di farina perché mi sa che dobbiamo
1: mettere l'impasto.
0: Rovesciarlo, vero?
1: Sì, sì.
0: Ecco qui, così cominciamo a lavorare.
1: Deve lavorare un po' così in pentola, poi dopo con le mani...
0: bisogna, sì, attenzione, ecco, a non scottarsi, sì. Bisogna fare. E questa ricetta te l'ha insegnata proprio questa nonna?
1: No, questa in realtà l'ho vista leggendo un po' su varie riviste, okay? Poi un po' l'ho rivisitata e la faccio spesso anche al posto dei gnocchi di patate, a parte che è più veloce, più semplice, e poi con l'acqua calda vengono molto morbidi gli occhi.
0: Bene, infatti, quindi... ho visto nel frattempo che c'è una bella fotografia di quando eri piccolina.
1: Ah, questi sì, sono...
0: Con mamma e papà?
1: Con mamma e papà, sì, infatti, qui qualche...
0: Eravate ancora a Milano qui?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché poi a 15 anni ti sei trasferita a Ostia?
1: 15 anni, sì. Papà poi aveva iniziato un lavoro ad Ostia.
0: Anche qui come sei carina, cos'era, una bambola?
1: Ah, un uomo di Pasqua.
0: Ah, un uomo di Pasqua.
1: Più grande di me, praticamente.
0: Infatti. E quando sei venuta a vivere a Roma hai cominciato a imparare a cucinare? 15 anni.
1: Sì, diciamo che già lì appunto l'estate in campagna da mia nonna facevamo delle cose nell'orto, le aveva zucchine, peperoni, tutte le verdure, poi con le galline, quindi facevamo la pasta in casa.
0: E hai dei ricordi, ecco, di queste cucine, di queste ricette mantovane?
1: Sì, perché lei prevalentemente la cucina mantovana, cucina semplice. Una cosa buona che da bambina magari mi piaceva di meno, poi ho imparato a apprezzare col tempo i tortelli di zucca.
0: Ecco, infatti qui ti volevo, questo è un piatto tipico della cucina mantovana.
1: Sì, no, è imprescindibile.
0: Ti serve qualcosa per fare gli gnocchi? Come procedi?
1: Sì, adesso è ben impastato.
0: Sei stata bravissima, non ti sei scottata?
1: Ah, beh, ormai sono abituata. Mio marito dice, ma tu hai le mani d'amianto, perché...
0: Dai, dai, fammi vedere
1: qua,
0: come
1: io
0: fai.
1: Faccio.
0: Intanto chiedo
1: così,
0: a Luigi.
1: Veloci, insomma, sì. Faccio, vabbè, i gnocchi, il classico,
0: sì,
1: rotolino.
0: Hai il tarocco lì. Invece Luigi, perfetto, tu ricette mantovane, quali preferisci?
3: La favolosa cucina mantovana, veramente meravigliosa, piatti buonissimi, ha origine dal Gonzaga.
0: Eh sì,
3: che,
0: infatti.
3: Pur essendo di origine contadina, erano veramente delle persone raffinate e... sono passati dalla cucina rustica del 300 a una cucina più ricercata nel 400 e la cucina mantovana parte proprio dalla cucina, da quello che mangiavano i Gonzaga.
0: È vero.
3: Per cui anche i formaggi erano molto apprezzati, i salumi di Mantova.
0: E infatti a proposito di salumi, tu mi hai raccontato prima, fuori dietro le quinte, che hai questa nonna aveva anche
1: mio zio
0: lì a Casal Romano.
1: Sì, a Brescia, poi sul zio si trasferì a Brescia e aveva una salumeria,
0: ecco.
1: Però tutti i prodotti li prendeva appunto dai dintorni di Mantova, dai vari fattori. Comprava il maiale, facevano poi appunto salami, salsicce. Io questo ricordo di questi salami appesi
0: mi ha fatto tanto
1: nel retro della casa di nonna.
0: E anche a casa dei miei nonni appesi, c'erano prosciutti, salami appesi. E all'occorrenza, quando si facevano queste riunioni familiari...
1: Certo, sì, di solito poi a Pasqua o Ferragosto ci riunivamo un po' tutti, anche con gli altri cugini.
0: Che poi il salame mantovano è più morbido rispetto al salame.
1: Sì, infatti è un po' più dolce, più morbido.
0: Allora, vedete com'è semplice fare questi gnocchi?
1: Con questo impasto, questa quantità, vengono circa 4 porzioni.
0: 4 porzioni? Che dite? Le facciamo tutte e 4 queste porzioni? Facciamone ancora un po'. Ecco, attenzione a mettere un po' di farina in modo da non farli...
1: Qua se mi metti anche...
0: Sì, ecco, te la metto.
1: Grazie, un pochino, così.
0: Qui hai una foto bellissima al mare con chi è? Con tuo fratello?
1: Sì, siamo io e mio fratello, qui credo, quell'epoca lì andavamo sulla riviera Adriatica.
0: Prima di trasferirsi, adesso ora il mare ce l'hai a casa.
1: Questo sì, ce l'ho proprio vicino a casa, quindi.
0: E di piatti invece tipicamente milanesi, di Milano?
1: Milanesi, beh, a parte sì, per il classico risotto con lo zafferano. Poi a volte faccio, che chiamano i mundeghili,
0: sono
1: delle polpette fatte con gli avanzi di carne.
0: Avanzi di carne, quindi c'entrano un po' col nostro polpette, con gli avanzi di carne, come il nostro lesso alla bicchia. Vedi,
1: sei
0: anche in argomento. Andiamo a lessarli?
1: Sì, perfetto.
0: Pronti, chef, bolle in pentola la nostra acqua?
4: Sì.
0: La salsiccia ce la sta sbriciolando, vai, mettiti
4: bravo.
0: Anche pure al centro.
4: La responsabilità del sale.
1: Questa...
0: Bene, diciamo la zucca si è ammorbidita, ma la frulli anche o la lasci a pezzetti poi la zucca?
1: Ma, sì, in genere magari gli do una schiacciatina, non frullo col frullatore, ma
0: con la
1: forchetta. Schiacciatina, sì.
0: Vado,
1: l'acqua bolle,
0: vado io?
1: Si mette, sì, come vuoi.
0: Tuffiamoli, tanto gli gnocchi non ci mettono tanto tempo.
1: Sì, il tempo, ecco qua, sì, qualcuno sfugge.
0: Un po' che la farina, sì, attenzione, faccio un po' di bagnetto a tutti. Sono un po' maldestra, se volete potete aiutarmi, non mi offendo se mi aiutate.
1: No, sì, però perché poi è pesante.
4: I gnocchi vanno tuffati nell'acqua.
0: Ma c'è tanta farina perché io per paura che si attaccassero ho esagerato. Ecco qui, queste sono quattro porzioni mi sa, no, almeno due o tre, dai.
4: Meno male.
0: Intanto chef, che dici, vuoi impiattare il tuo bellesso alla picchia po?
4: Va benissimo.
0: Ti lascio lo spazio, facciamo cambio. Eccoci qua, noi continuiamo
1: la salsiccia, ecco così sbriciolata.
0: E poi quando la uniamo la salsiccia al nostro...
1: Sì, quando la zucca è quasi cotta, ecco anche adesso può andare, ad esempio, ecco io poi magari col cucchiaio gli do una... Vedi, li
0: una schiacciatina,
1: un pochino,
0: certo.
1: Un pochino più crema.
0: Ma Salvatore, tuo marito, cosa ti chiede di cucinare spesso?
1: No, lui la sua frase ricorrente, mangia tutto fortunatamente, lo so, dice noi a casa ci dividiamo sempre i compiti. Lei cucina e io mangio.
0: Certo, questa
1: io
0: cosa
1: sporco e lei pulisce.
0: È tipicamente da marito questa cosa. Sempre, abbiamo avuto diversi mariti che
1: la
0: però qualcuno
1: così,
0: aiuta anche.
1: No, ma diciamo che lui nelle cose essenziali, cioè la cucina non è il suo forte, però fortunatamente compenso io, mi dicono.
0: Bene, io vedo che gli gnocchi cominciano a salire.
1: Ecco, quindi arriva qui,
0: vogliamo...
1: su anche pronto, io metterei
0: metti la salsiccia nella zucca,
1: così si amalgama bene.
0: E nel frattempo, scusa, mi distraggo un attimo, Lidia, perché questo momento è topico. Il nostro lesso alla picchia po è nel piatto.
4: Nel piatto.
0: Cosa ti serve, chef?
4: Prendo...
0: Le sue foglioline per decorare.
4: Sì, che in questo caso però noi stiamo mettendo la mentuccia.
0: Mentuccia. Hai visto come l'ha fatto il lesso? Lui le ha lasciato a fettine, un po' grandi per impiattarlo.
4: Grossolano, sì.
0: Allora, io intanto scolo. Li metto direttamente nella padella,
1: sì,
0: giusto?
1: Perfetto, benissimo. Sì.
0: Vai, così li facciamo insaporire, sono venuti benissimo. E hai ragione, restano più morbidi.
1: Sì, questi è come se quelli di patate che rimangono morbidi.
0: Li impiattiamo dopo aver detto ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che facciamo.
1: La prossima, un dolce, faremo un crumble alle mele.
0: Buono, ti voglio bene. Allora, leggo subito la lista degli ingredienti. Per fare il crumble alle mele occorrono 3-4 mele, 100 g di noci o uvetta, 250 g di farina, 100 g di zucchero, 150 g di burro, cannella, succo di limone. E mentre prepariamo gli ingredienti, guarda un po' una sorpresa, dietro di te guarda chi ti pensa da casa.
5: Ciao Lidia, come stai? So che sei impegnata nel fare una ricetta delle tue e noi le conosciamo molto bene, ogni volta che siamo a cena da te insomma ci sorprendi sempre. No, mi sto cimentando anch'io con un piatto che anche tu forse avrai, no sicuramente avrai conosciuto, le linguine panna e limone, ci metto un pochino di panna, poi il succo di mezzo limone e la scorza di mezzo limone edibile, meno male che adesso le fanno edibili, ci stanno un pochino più attenti, insomma queste cose, e poi ci metto un 20 g di parmigiano, mescolo il tutto, quindi è semplice, veloce e anche gustosa, Va bene, mi fa piacere essere qui anch'io, insomma, a incoraggiarti, a darti i miei saluti.

0: è una cuoca bravissima e niente, ci vediamo molto presto. Ciao ciao!
1: Chi è questa signora?
2: Questa è una mia amica da tanti anni, Liana.
1: Ti trovi bene con lei?
2: Sì, ci vediamo spesso con lei, poi con mio marito,
1: Bene. Allora la salutiamo. Ciao Eliana, grazie per
2: questa clip.
1: Iniziamo a fare il nostro crumble di mele. Come si comincia? Allora, abbiamo la padella.
2: Nella padella ho fatto le mele a tocchetti e le metto dentro perché...
1: Direttamente in padella che è già calda.
2: Sì, devono ammorbidire un pochino, anche se poi andranno chiaramente al forno, però...
1: E le mele le avevi irrorate con il succo di limone, giusto?
2: Sì, adesso ho spremuto il limone.
1: Già ce l'avevi messo dentro per non farle diventare nere, giusto?
2: Sì, poi
1: e ne aggiungiamo anche un po' in padella.
2: No, perché comunque...
1: Bene. Mentre tu fai questa cosa, io noto con piacere che i nostri assaggiatori hanno sia il lesso alla picchia po' che gli gnocchetti. Che ne pensate? Chi parla per primo? Sonia?
3: Allora, io vorrei dire che ho scoperto questa cosa. Io non ho mai fatto gli gnocchi acqua e farina. Sono semplicissimi.
2: Hai visto, sì.
3: Per cui ho deciso che li farò subito.
1: Risparmi sulle patate, vengono morbidi uguali.
3: A parte quello, l'unico inconveniente è che chiaramente all'inizio è caldo, per cui lo faccio fare a Luigi. Però ho imparato a farle, già tantissimo.
1: Luigi si toccherà impastare e lei poi li taglia?
4: Lei poi li taglia e li mangia.
1: Ma hai assaggiato anche tu gli gnocchi?
4: Li ho assaggiati anche io, sono veramente squisiti. E anche io faccio un condimento di questo tipo anche per la pasta. Magari aggiungo un pochino di gorgonzola.
1: Bene, un'idea si può fare, vero?
4: Una buona idea. Sì, sì. Ma anche la picchia poi.
1: Ecco,
4: fantastica.
1: Lì ci volevo. Vorrei proprio che dessi un po' di soddisfazione al nostro chef.
4: Con un piatto ne fai due o tre, perché con l'esso fai la picchia po che sembra uno stracotto. Poi col brodo puoi fare un risutin oppure ci fai gli agnolotti in brodo.
1: Hai capito? Sei proprio un buon gustaio.
3: E posso dire che l'aggiunta della mentuccia proprio da bravo romano è, secondo me, un
1: non plus ultra.
3: Sì.
1: Bene, chef, puoi ritenerti soddisfatto, mi sembra, no?
5: Abbastanza.
1: Abbastanza. Invece sono soddisfatta io di vedere come Lidia sta facendo questo crumble. Allora, le mele si ammorbidiscono.
2: Le mele stanno ammorbidendo, ci aggiungo l'uvetta.
1: La strizziamo e la aggiungiamo. Buonissima, l'uvetta che mi piace tanto, poi con le mele si sposa proprio benissimo.
2: Sì, insomma, un po' gli ingredienti sono simili a quelli dello strudel.
1: Infatti.
2: Ecco.
1: E poi quindi anche le noci che abbiamo
2: triturato
1: col coltello. E lo zucchero.
2: Succo di limone che avevo messo, beh, mettiamo l'ultimo.
1: Un altro po' di succo di limone.
2: E metto poco zucchero perché poi una parte andrà nell'impasto.
1: Benissimo.
2: Mettiamo subito anche un pizzico di cannella.
1: E allora aggiungiamo anche la cannella e mentre il crumble si prepara noi vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo.
6: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra amica nata a Milano ma che vive a Ossialido, Lidia Briocchi. Stiamo facendo il crumble di mele e il nostro chef sta continuando a far cuocere queste mele che devono ammorbidirsi con uvetta, zucchero, noci, limone. E noi dobbiamo preparare l'impasto.
2: L'impasto ecco. Anche qua è semplicissimo. Allora, la farina.
1: I nostri assaggiatori sono attentissimi perché vogliono sicuramente imparare a farlo, come le nostre amiche a casa.
2: Poi il burro ammorbidito a tocchetti grossolani e lo zucchero.
1: E si lavora con le mani e si fa questo impasto. Allora, mentre impasti, voglio leggerti una frase.
2: Così è con le mani, perché qua è bello...
1: Ecco, mentre tu lo fai, vado a leggerti una frase.

0: E io ho questo quaderno di cucina sul quale appunto tutte le ricette, anche le tue, quelle che ci hai regalato oggi, quelle del nostro chef, ma anche delle frasi che ogni tanto mi capita di leggere e le appunto e le dedico ogni volta alle nostre ospiti. Questa frase che ti dedico è di Sant'Agostino e dice: credi e capirai, la fede precede, l'intelligenza segue. E mi piace dedicartela perché mi hai raccontato un po' della tua vita e mi sembra che rispecchi un po' anche il modo che hai di affrontare le cose. Sai, sì, che bisogna avere fiducia.
1: Sì, la fiducia, la positività soprattutto, perché aiuta molto.
0: Vero, sì. E tu hai una frase che condisce la tua vita, che ti dà forza nei momenti anche magari difficili?
1: Sì, ma in genere diciamo che un po' il mio motto è: se non puoi allungare la vita, almeno allargala.
0: Ah, che bella questa metafora, allargarla
1: di vari interessi, cercare di fare nei limiti più cose possibili, più esperienze, viaggi quando si può ovviamente.
0: E infatti ti piace anche viaggiare,
1: sì,
0: sei felice di vivere sul mare, tu che sei nata invece a Milano.
1: Sì, infatti Milano è la mia città di nascita, del cuore. Però non so se ci tornerei a vivere, non so.
0: Ma torniamo al nostro crumble.
1: Deve rimanere così praticamente.
0: Però che l'impasto che abbiamo fatto con le mele assomiglia a quello dello strudel. E io non posso non pensare al nostro amico Luigi, che è ghiotto di strudel, vero?
2: Esatto, infatti mi piace moltissimo e mia madre lo faceva con le pere.
0: Ma faceva
2: con
0: proprio
2: le pere
0: il crumble?
2: William, faceva proprio il crumble.
0: Ah, non lo strudel, proprio
2: no,
0: il crumble?
2: No, faceva proprio il crumble.
0: Bene, allora noi siamo pronti a mettere in teglia?
1: Tutto
0: allora, mettiamo la teglia qui
1: qua.
0: E dimmi come
1: quindi,
0: fai, fammi vedere.
1: Carta da forno.
0: Abbiamo tagliato un disco di carta da forno sul fondo. Io
1: e
0: te lo
1: poi
0: tengo
1: basta
0: fermo.
1: Spargerlo così. Perché questo è con l'impasto.
0: Sembra la mudica atturrata di Sonia. A proposito di cose che Sonia fa abitualmente e che le piacciono e che noi celebriamo abbondantemente in questa cucina. E quindi si fa questa smollicata.
1: La parte sotto gli do leggermente, non schiacciata, ma leggermente.
0: Ecco, ti aiuto. Ecco.
1: Questa poi dopo andrà messa sopra, dopo aver messo le
0: per
1: mele.
0: Per fare quella crosticina, sì, quindi la parte di sotto la si mette e la si
1: appiattisce leggermente così.
0: Prima di completare direi di andare a vedere dov'è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla scoperta di qualche tradizione antica, qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Guardiamola lì, in una cucina di un
3: buongiorno,
0: ristorante.
3: Buongiorno amici di quel che bolle in pentola, io questa mattina gioco in casa, sì, perché mi trovo ai Castelli Romani. Sono al ristorante a casa di Nino e con me c'è lo chef, Nino Palmieri. Buongiorno chef.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
3: Sono particolarmente contenta stamattina io, eh.
4: Perché?
3: Perché gioco in casa, l'ho detto, sono qui ai Castelli Romani e insomma ti ho conosciuto, sono felice.
4: Grazie.
3: C'è già un gran profumo.
4: Io ho già cominciato a preparare qualcosina. Questo è un piatto prettamente lucano del mio paese, della Basilicata, di Rivello. E ho già appassito, abbiamo già fatto appassire la cipolla bianca con la polvere dei peperoni cruschi. Peperoni cruschi sono nostri,
3: strepitosi,
4: lucani, e io ricomincio già a preparare il
3: tu
4: il
3: fai
4: piatto.
3: Io nel frattempo ho le mie curiosità,
4: certo.
3: Per esempio vorrei capire, ma Nino dove hai imparato a cucinare?
4: Io per questo devo non sono uno chef, faccio questo per passione, l'ho sempre fatto per passione, però devo ringraziare sicuramente mia mamma che da piccolo in qualche modo mi faceva cucinare, mi ha dato questa passione ed è rimasta e adesso la sto portando avanti nel ristorante con i piatti, diciamo questi piatti poi inventati da me. Però secondo me comunque in ogni piatto c'è un pochino di mia mamma.
3: Un po' di lei, questo è bellissimo, la tradizione.
4: È vero.
3: Molto molto bello.
4: Ho aggiunto il baccalà che era già stato lessato per 8 minuti soltanto a vapore.
3: Quindi pochissimo.
4: Pochissimo, un po' di peperoni cruschi sopra.
3: Sì.
4: Questi qui così si sente la croccantezza già solo.
3: Sembrano patatine.
4: Solo a toccarli. Giusto un pochino d'erbetta. In questo modo.
3: E poi metti delle fettine di pane?
4: Il piatto è quasi pronto e poi aggiungiamo la frisella che è sempre del mio paese, che è stata leggermente bagnata, ma così giusto per accompagnarlo, e poi con tutta questa salsina sicuramente puoi immaginare quello,
3: chef,
4: quello che è.
3: Fumo. Poi è praticamente ora di pranzo.

0: forchetta qui per caso.
1: Beatrice, Fabio, ma che devo fare? Me l'ha chiesto lo chef.
0: Poi non
1: Io vado.
0: farlo.
1: Allora, chef, il piatto è bellissimo. Io non è che te lo
0: Grazie.
1: voglio rovinare, per carità, però.
0: Spero che sia buono.
1: Non è buono,
0: È di
1: è
0: più,
1: buonissimo.
0: meno male.
1: Grazie, chef.
0: Grazie, grazie.
2: Che
1: Me lo
2: meraviglia,
1: mangio
2: i peperoni
1: tutto.
2: cruschi, che meraviglia, beata Francesca. E che bello, che emozione, quanto è poetico il ricordo dello chef della sua
0: Sì.
2: mamma. Perché come dicono da noi in campagna, chi tè una mamma non chiagna, chi ha la mamma non piange. Salutiamo ancora mamma Ida.
3: Mamma Ida,
2: Ciao mamma
3: 53
2: Ida.
3: anni, ciao mamma.
2: Allora, siamo pronti noi con questo fantastico
3: Sì,
2: crumble. Il nostro
3: perfetto.
2: chef ci porta alla padella. Vieni, vieni, ho preparato il sottopentola. Appoggiamo qua, prego. E
3: Eccolo, adesso qua
2: completiamo
3: si mette il tutto
2: direttamente sopra il
3: direttamente,
2: nostro
3: sì.
2: impasto che abbiamo schiacciato.
3: Quindi
2: Benissimo,
3: perché?
2: aspetta che mettiamo questa
3: Bene.
2: padella di lato, guarda, te la
3: Ah,
2: metto
3: sì.
2: qua. Ecco, così tu puoi
3: Ah,
2: fare
3: perfetto,
2: con
3: sì,
2: più
3: così.
2: comodità quello che occorre
3: E poi
2: fare.
3: va ricoperto
2: Riempiamo il nostro
3: tutto,
2: stampo che abbiamo già foderato con la carta forno, con le briciole del nostro impasto un po' appiattite, con le mele, uvetta. Mamma mia, che profumo! Questo è uno dei miei
3: sente, sì.
2: dolci preferiti, pensa. È vero che lo dico spesso perché sono una golosona. Tu sei
3: No, è
2: golosa?
3: semplice. Io sì, diciamo tanto perché faccio i dolci e me li mangio.
2: Infatti, povero Salvatore, questo ve lo
3: Infatti,
2: dividete tu e lui,
3: questo
2: ve lo litigate, mi sa, il crumble.
3: infatti, sì, no,
2: E
3: di
2: piace anche alle
3: questo.
2: tue nipoti?
3: Sì, infatti. Oh, questo lo faccio spesso perché poi sono cose
2: E infatti
3: veloci da
2: non è
3: fare,
2: difficile.
3: sì.
2: Anche tuo fratello sa
3: Faccio.
2: cucinare?
3: Ah, lui per necessità qualcosa fa, ma poco, diciamo.
2: Bene, questa è una bella merenda in riva al mare. Quanto ti piace
3: Sì.
2: vivere al mare?
3: Tanto, tanto io amo il mare, infatti
2: Ti fai
3: appena
2: delle belle
3: posso faccio
2: passeggiate?
3: passeggiate anche l'inverno, poi soprattutto l'inverno che è più
2: Chi più
3: tranquillo.
2: di tutti in questa cucina ti capisce? La nostra amica Sonia, che è siciliana e ora vive ai Castelli Romani, ha un negozio a Vindoli e il mare quando lo vedi, Sonia?
4: Quando vado giù a Palermo, nel senso, chiaramente il mare è un po' dappertutto, potrei venire pure a trovare Lidia al Lido di Ostia.
2: Infatti possiamo andare a trovarla,
4: Lo so,
2: Lidia.
4: però il
2: Vai. E
4: mare per me è Palermo.
2: il mare è Mondello, la spiaggia di Mondello, vero? Che
4: Esatto,
2: faccio? Ti aiuto ad
3: esatto.
2: appiattirla un
3: Ah, vuoi
2: po'?
3: mettere? Sì, faccio io, voi
2: Vai.
3: faccio.
2: No, volevo aiutarti,
3: Leggermente.
2: però non so
3: Ah,
2: come.
3: no, no, no,
2: Ecco. E
3: questo.
2: adesso mettiamo le
3: Perché? Vabbè, questo
2: briciolette
3: adesso.
2: dell'impasto sopra e
3: Ok, e adesso
2: poi.
3: con il restante impasto va spolverato sopra fino a ricoprire bene il tutto.
2: Che meraviglia, perché poi in cottura si formerà questa
3: Questa
2: bella
3: sì, la
2: crosticina, il burro si
3: farina
2: scioglierà.
3: col burro si
2: Andiamo subito a
3: sciolgono.
2: metterlo nel forno perché non vedo l'ora di mangiarlo. Quanto tempo deve stare in forno?
3: Ma, dipende dai forni, però una ventina, 25 minuti. Ecco qua, poi
2: Benissimo,
3: va ricoperto tutto
2: fantastico.
3: bene.
2: Crumble di
3: Voilà.
2: mele va
3: Mettiamo solo
2: subito.
3: l'ultimo, ecco qua. Perfetto.
2: Vado, metto in forno, ecco qua. Meraviglioso. E noi ci guardiamo il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare il lesso alla picchiapò, per prima cosa abbiamo preparato il lesso mettendo la carne in acqua fredda con le verdure lavate, pulite e tagliate a pezzetti, le spezie e il sale. Abbiamo cotto a fiamma molto bassa per almeno 4 ore, avendo cura di togliere eventuale schiuma. Poi abbiamo fatto raffreddare completamente la carne immersa nel brodo. A questo punto siamo passati alla cottura alla picchiapò. Abbiamo tagliato le cipolle a fettine molto sottili e le abbiamo fatte appassire in padella con l'olio, aggiungendo un po' di brodo. Poi abbiamo aggiunto i pomodori pelati, schiacciati con una forchetta, un pizzico di sale e cotto a fiamma bassa. Abbiamo poi unito il peperoncino, la carne sfilacciata e lasciato andare ancora il tutto per una mezz'oretta coprendo con il coperchio. Trascorso questo tempo, abbiamo tolto il coperchio e fatto addensare il sugo. Infine abbiamo aggiustato di sale e pepe, unito le foglie di mentuccia e servito ben caldo. Per preparare gli gnocchetti, acqua e farina con sugo di zucca e salsiccia, abbiamo scaldato l'acqua leggermente salata e l'olio in una pentola. Quando è stata quasi a bollore, abbiamo aggiunto la farina e mescolato fuori dal fuoco finché il composto non si è staccato dai bordi. Abbiamo versato sulla spianatoia e impastato bene. A questo punto abbiamo formato i cordoncini e tagliato gli gnocchetti lasciandoli su un vassoio infarinato. Abbiamo quindi preparato il sugo. Abbiamo tagliato a tocchetti la zucca ben pulita, l'abbiamo cotta in una padella con un filo d'olio e la cipolla tritata e in un'altra padella abbiamo soffritto la salsiccia con un filo d'olio, abbiamo sfumato con vino bianco e alla fine abbiamo unito la zucca, abbiamo aggiustato di sale e lasciato insaporire. Abbiamo cotto gli gnocchi in acqua salata e li abbiamo scolati nella padella del sugo. Abbiamo mantecato bene e servito con una spolverata di pecorino grattugiato. Per preparare il crumble alle mele abbiamo sbucciato e tagliato a cubetti le mele, le abbiamo passate in padella per 10 minuti aggiungendo succo di limone, un cucchiaio di zucchero, le noci e l'uvetta ammollata e la cannella. In una ciotola abbiamo fatto un impasto bricioloso con farina, burro freddo a tocchetti e zucchero. Abbiamo adagiato una parte di questo impasto sul fondo di una teglia da crostata, premendo leggermente. Abbiamo versato sopra le mele e ricoperto con il restante impasto, questa volta senza premere troppo. Abbiamo cotto in forno per circa 20 minuti, mettendo il grill negli ultimi 5 per far dorare bene la superficie. Ed ecco i nostri piatti che trionfano sul nostro banco. C'è il lesso alla picchia Po che il nostro chef Fabio Cinelli ha fatto come prima ricetta per noi oggi. E poi gli gnocchetti dell'amica Lidia Brioschi con la zucca e la salsiccia. Buonissimi, morbidissimi, l'hanno detto anche i nostri assaggiatori. E per finire invece croccante, delizioso, dulcis in fundo, un crumble di mele con uvetta, noci. Mamma mia ragazzi, oggi davvero un pasto completo, un menù sopraffino. Che dite assaggiatori, siete felici?
4: Molto, io ho imparato un'altra ricetta, stavolta la posso pure fare da sola, nel senso non chiederò aiuto perché è molto semplice.
2: Molto semplice ma di effetto, vero?
4: Esatto, buono.
2: Che dici tu Luigi?
5: Allora è buonissimo, è più o meno come quello che faceva mia madre, origine anglosassone, è leggermente diverso tra gli Stati Uniti, l'Inghilterra e l'Australia.
2: Il nostro sapiente Gigi che ci racconta ogni cosa dei piatti. Bravo, grazie per tutte queste chicche che ci regali. La mamma oggi, in questa cucina trionfa la mamma, veramente nominata più volte, io approfitto per salutare la mia. Ciao mamma, mi manchi, ti amo. E non finisce qui perché il nostro chef a questo punto ci stupisce con le sue ricette del riciclo, riutilizza quello che abbiamo lasciato indietro. Sei curioso di sapere cosa fa?
6: Certo.
2: Allora
6: certo.
2: Vieni con me, andiamo ai fornelli a vedere perché lo vedo armeggiare con mela, carne, carote, noci. Allora cosa stai facendo, chef?
7: Abbiamo recuperato le carote del brodo, il lesso, le nocciole,
2: noci?
7: Le noci della nostra amica, scusami. E poi la mentuccia con cui abbiamo finito la picchia, poi la mela dobbiamo averla, perché poi avere una mela al giorno almeno in casa.
2: Poi c'era comunque nel nostro crumble di mele, giusto appunto, le hai tagliate a fette, non le hai stavolta nappate con il burro in padella, come qualche volta hai fatto?
7: Perché le vogliamo un pochino più croccanti, un pochino più fresche, e allora...
2: Ma questo accostamento della mela con il lesso è una cosa veramente particolare, chef.
7: Sì, ma pensando, sai, alla fine ogni piatto va scomposto, è pensato per elementi. La mela ci dà un pochino di acidità, poi abbiamo la carne con il suo gusto totale, continuiamo con le mele.
2: Quindi una sorta di mille foglie. Una
7: quindi
2: parmigiana di mele.
7: Esatto, pochi strati perché, ecco, soprattutto per il tempo che per noi è sempre un po' tiranno.
2: Che bello, una torretta, come la vogliamo chiamare? Mi stanno venendo un sacco di idee. Davvero, ti viene in mente un nome da dare a questa ricetta del riciclo?
6: È una cosa originale, gustosa.
2: Vero, una mille foglie, una parmigiana, una torretta, un tortino. No, tortino no. Sonia, che cosa tu con il tuo estro di... artista, artigiana?
4: Allora, secondo me potrebbe essere mille foglie croccante in agrodolce, perché c'è il dolce della mela, l'agro o comunque il sapore salato della carne, del lesso, E per cui, secondo me...
2: Ma guarda poi che carina anche la carotina, che dà anche un colore arancio.
7: Esatto, diamo un po' di colore.
2: Mamma mia, lui...

0: mangi tu?
1: Essendoci le mele e le noci, io direi un agrodolce tirolese.
0: Agrodolce tirolese.
2: Yodel,
0: possiamo fare anche lo yodel, mi sa, tra poco. E io continuo.

0: pienamente il nostro piatto.
1: Io perfetto. Non vedo l'ora di provarlo. Allora, Lidia, grazie per essere stata con noi, ti salutiamo.
2: Grazie a voi per avermi ospitato.
1: Bene, ti salutano anche i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Ciao Lidia.
2: Sonia, ciao Luigi.
1: E insieme a tutti voi il nostro chef Fabio Cinelli. Do appuntamento ai nostri amici e alle nostre amiche a casa domani, stessa ora, sempre su TV 2000, mi raccomando, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ci vediamo domani, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
0: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene
1: qua.
4: Idee
1: a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma

0: se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua. E ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi e veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi, non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi. Vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
1: Te la senti di venire con me a Paltocco?
2: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
1: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
0: Per merito della divina provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
2: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
3: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
2: E dimmi com'era?
3: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
2: E poi?
3: Te l'ho detto, era un po' strano.
4: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro, cercai di farli tacere usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
4: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò: sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente.

0: altare sacerdote. Quando diventerà prete, e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà 800 in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno,

0: comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui, nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni diciamo così quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
4: Sì!
3: Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
5: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata.

0: soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione, l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
1: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade e credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. E noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere. Aver fede o non aver fede, ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi è sicuramente lui.
2: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
0: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico, e fino al punto che quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
0: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, così, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo, si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: "Ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima". Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. e così con una battuta, con un gesto simpatico riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cassa.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì alle 15.15.

aspettò 7 giorni. Poi fece uscire di nuovo dall'arca la colomba, la quale tornò da Noè verso sera. Ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo.

0: Sono nato in un angolo remoto della Sabina tanto tempo fa. Ho sentito dire che ho più di 2000 anni. Io non so contare come gli umani, percepisco solo l'alternarsi delle stagioni e di stagioni ne ho vissute veramente tante. Sono l'ulivo più vecchio esistente sulla Terra, ma sono ancora in gran forma. Sono nato qui e qui sono rimasto per secoli, ma posso raccontarvi tante cose che si sono succedute nel tempo perché anch'io comunico con i miei simili attraverso il vento, gli uccelli, gli insetti. Quando inizia la nostra esistenza, nella notte dei tempi, i miei antenati con le olive fruivano cibo agli animali, poi incontrarono l'uomo e nacque subito un buon rapporto, perché gli umani compresero quanto fosse importante l'essenza del nostro frutto.
1: La più antica testimonianza scritta dell'ulivo è nella Bibbia e nel Medio Oriente il luogo della sua origine. È senza dubbio la pianta che ha più seguito le vicende delle prime comunità umane. Testimone nobile della mitologia e della storia, l'ulivo seguì l'espansione delle antiche civiltà, fenicia, ellenica, etrusca e romana. È comunque la Grecia la terra in cui l'ulivo trova la sua collocazione più intensa. C'è qui un albero mai piantato dalle mani dell'uomo, germinato da sé medesimo e verdeggia abbondante in questa terra. L'ulivo dalle foglie glauche, alimento dei bambini, che mai sagace vecchio capo devastatore estirperebbe con le proprie mani, poiché ad esso guardano gli dèi del mondo dagli occhi chiari. Così Sofocle

0: nell'Edipo Re. A partire dall'VIII secolo a.C., con la colonizzazione greca dell'Italia meridionale, la coltivazione viene introdotta in quella che verrà chiamata Magna Grecia. Gli Etruschi lo coltivarono prima dei Romani, ma furono questi a diffonderlo in tutto il loro impero, soprattutto nel bacino nord-occidentale del Mediterraneo. Olea prima omnium arborum est. L'ulivo è il primo di tutti gli alberi, così scrive nel De Rustica Giunio Moderato Columella, uno dei più grandi esperti di agricoltura di tutti i tempi nel primo secolo d.C. Con la caduta dell'Impero Romano in seguito alle invasioni barbariche, la coltivazione fu abbandonata. Solo i monaci la preservarono nei loro monasteri, poiché l'utilizzo dell'olio era fondamentale per la liturgia della Chiesa e per alimentare le lampade sugli altari, secondo quanto prescritto dalla Sacra Scrittura. L'ulivo da sempre è considerato sacro dalle civiltà e dalle religioni del bacino del Mediterraneo. Dopo il 1000 saranno le spinte religiose e politiche a riavviare le attività produttive dell'olio e saranno le repubbliche marinare a riattivarne il commercio, che raggiungerà il suo culmine nel Rinascimento. Le alterne vicende della storia non hanno scalfito la straordinaria forza e bellezza di questa pianta, che ancora oggi domina, incontrastata come un monumento, il paesaggio mediterraneo e lo caratterizza con il suo tormentato snodarsi di rami, testimone secolare di umane e divine tragedie. Alla millenaria storia dell'olivicoltura corrisponde un'altrettanta millenaria storia della produzione dell'olio, che da sempre costituisce con cereali e vino la base dell'alimentazione umana ed ancora si produce quasi con gli stessi sistemi dell'età mesolitica, anche se la prima rivoluzione industriale e quelle successive hanno portato modifiche agli strumenti di produzione, ma non ai principi. Oggi molte testimonianze di quell'antico passato si possono trovare nei vari musei dell'olio sorti in questi ultimi anni.
1: L'olivicoltura dell'Italia centrale si caratterizza per la sua collocazione a nord della zona calda dell'olivo, che è quella delle regioni meridionali perfettamente integrate in ambito mediterraneo, e ha una sua peculiarità, è prevalentemente un'olivicoltura della collina, dove l'intervento dell'uomo è servito a modellare il paesaggio, un paesaggio che ha assunto oggi una sua funzione storica, perfettamente armonizzata, laddove l'intervento dell'uomo è servito a conservare questo paesaggio e a non distruggerlo. L'olivo è una pianta, possiamo dire, pressoché perenne e quindi questo paesaggio è un paesaggio che si può conservare nel tempo.
0: Percorrere le strade dell'olio dall'azzurro del mare Adriatico, dove sorge il sole, al blu del Tirreno, dove il sole tramonta, è un magico viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti dove il paesaggio crea atmosfere uniche. Nei dolci declivi della provincia di Ancona, in ogni casolare domina incontrastata la maestosa pianta secolare che testimonia lo straordinario rispetto dell'ambiente e della natura che il mondo rurale ha preservato nel corso del tempo. Qui, anche se la coltivazione dell'ulivo non è intensa come in altre zone, si produce un olio extravergine di gran pregio. E sempre più frequentemente gli olivicoltori scelgono la coltivazione biologica, da cui viene tratto un olio extravergine di altissima qualità.

seguendo le tracce di una cultura millenaria, scopriamo l'Umbria in mezzo a distese glauche di ulivi. Una regione che fa della produzione dell'olio un vero motivo di orgoglio per la propria identità e per la propria economia agroalimentare. Dalla provincia di Perugia, dove la coltivazione è molto intensa, riprendiamo il cammino per le strade dell'olio alla scoperta di luoghi tra i più belli e interessanti d'Italia. Rocche, castelli, borghi fortificati, città d'arte e di fede, e su tutto il paesaggio domina la regale pianta tanto amata e rispettata nel mondo rurale. Qui l'oro verde raggiunge una qualità fra le più pregiate ed apprezzate ed è stato riconosciuto nel 1997 con il marchio DOP Umbria, che comprende l'intera regione. La denominazione di origine protetta, istituita dalla Comunità Europea, valorizza le caratteristiche tipiche e tradizionali delle zone da cui gli oli extravergini provengono. Tra i motivi principali per cui l'extravergine umbro ha ottenuto grande apprezzamento nell'Italia e nel mondo c'è il lavoro dell'uomo. Le particolari condizioni climatiche, che consentono una maturazione delle olive molto lenta, con un tasso di acidità estremamente basso, e il terreno assai permeabile, che lascia penetrare agevolmente le radici della pianta e ne facilita lo sviluppo. L'ulivo da sempre è considerato simbolo di pace e da Assisi, la città di San Francesco, è partito un invito alla pace universale che ha coinvolto i popoli della terra e quando il vento trasforma il paesaggio di questo luogo benedetto da Dio e dagli uomini in un mare d'argento, sembra di percepire nell'aria questo straordinario messaggio di speranza. Riprendendo il cammino per le strade dell'olio, si arriva nel Lazio, la regione che per motivi storici può considerarsi l'artefice principe per lo sviluppo dell'olivicoltura. Per i romani l'olio assunse un ruolo sempre più sostanziale nell'economia generale dell'impero, tanto che produzione e vendita furono sottoposti a controllo diretto dello Stato. Sul palcoscenico disegnato dal paesaggio della Sabina, in provincia di Rieti, la distesa di oliveti secolari appare come un mare glauco di rara armonia. Qui l'opera dell'uomo e della natura nel tempo hanno dato vita ad uno scenario rurale ancora vivo e vitale. Lo sviluppo della coltivazione in Sabina è senza dubbio merito dei monaci benedettini della potente abbazia di Farfa, che nel loro vasto territorio prima preservarono la coltura, poi la incentivarono, quando nelle grandi proprietà ecclesiastiche, tra gli obblighi per i coloni e per gli affittuari, era di impiantare ogni anno un certo numero di ulivi e di innestarne altrettanti. Di altissima qualità, l'olio extravergine di questo territorio, appartato e intatto, è stato riconosciuto nel 1996 come DOP Sabina, divenendo così l'elemento trainante per l'economia rurale della zona. La coltivazione dell'ulivo nella provincia di Viterbo è diffusa da sempre. Questo territorio è stato a lungo posseduto dalle grandi famiglie nobili romane, i Farnese, gli Orsini, i Torlonia, che hanno dato i natali a molti papi e cardinali. Questo è uno dei motivi principali dello sviluppo della coltura e della produzione dell'olio nel Viterbese, poiché nel passato la Chiesa riteneva indispensabile incentivarne la produzione. La zona, di origine vulcanica, nel tempo ha modellato uno straordinario paesaggio fatto di colline, calanchi, piattaforme tufacee, laghi, e su tutto domina la mitica pianta. Qui si produce un extravergine di ottima qualità, dovuta alle condizioni climatiche, ai terreni molto fertili e all'impegno costante del lavoro umano. Quando i romani giunsero nell'Alta Tuscia, scoprirono che gli Etruschi già coltivavano l'ulivo, anche se per lo più importavano l'olio dall'Attica. Canino, la cui origine è collegata alla gens Caninia, una delle più nobili famiglie dell'Etrusca Vulci, ha un rapporto molto antico.

0: Ibrico con l'olivicoltura, così come Montalto di Castro. Tra le cultivar del territorio prospera un'antica pianta autoctona che ha preso il nome dalla cittadina, la varietà Canino. Chi arriva da queste parti fra l'autunno e l'inverno nell'aria può percepire l'intenso profumo della frangitura delle olive, poiché ci sono vari frantoi, tra cui anche il più grande d'Europa. Al territorio, compreso tra Canino e Montalto di Castro, che produce gli oli extravergini tra i più pregiati e apprezzati, è stata riconosciuta la DOP, che ne qualifica la produzione e ne fa un'importante fonte di reddito per l'economia della Tuscia.
1: L'olivicoltura, tuttavia, dal punto di vista prettamente agronomica, presenta qui delle difficoltà, molte operazioni devono essere effettuate a mano e quindi costi maggiori, però compensati dalla qualità del prodotto, una qualità che si spinge oltre alla intrinsecità di questo carattere peculiare che ha il miglior olio, la qualità, che è quella della tipicità. Questi oli hanno una loro specifica tipicità che si collega anche non soltanto all'opera dell'uomo che sa coltivare l'olivo, lo sa raccogliere nel momento più opportuno, lo trasforma anche se utilizza tecnologie moderne in modo corretto, ma qualità e tipicità che si collega anche con le varietà, varietà che si sono conservate nei secoli e che hanno finito con dare appunto quegli aspetti di armonia dal punto di vista sensoriale che in qualche modo distinguono i nostri oli, gli oli dell'Italia centrale, dagli oli delle altre regioni, senza nulla togliere agli oli meridionali, hanno caratteristiche diverse, quindi è una loro tipicità.
0: L'olio extravergine di alta qualità, oltre al clima, al terreno, alle varie cultivar bene amalgamate tra loro, deve seguire certe regole per la raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio. Il frutto deve essere raccolto all'inizio della maturazione, quando inizia a cambiare colore, in modo che la drupa abbia sia il massimo del fruttato sia il minimo di acidità. Il più antico e tradizionale metodo è la brucatura, che consiste nel raccogliere a mano le olive direttamente dalla pianta, oggi sempre più difficile da effettuare per mancanza di manodopera, e quindi più utilizzata la pettinatura, che consente di far cadere le olive su ampie reti, passando tra i rami pettini di plastica o di legno. Una volta raccolte, devono essere poste in cassette forate, in modo che l'aria possa circolare, ed essere molite entro 24 ore per non alterarne le qualità organolettiche. Dopo il lavaggio delle olive, quattro sono le fasi di lavorazione per ottenere l'olio: la frangitura, la gramolatura, l'estrazione e la separazione dell'olio dall'acqua di vegetazione. In epoca mesolitica, servendosi di una pietra arrotondata, le olive venivano schiacciate a mano in piccoli mortai di creta indurita. Se ne otteneva una pasta che veniva collocata su una grossa pietra piatta e sottoposta al peso di altre pietre. Questo sistema di mortaio e press è stato usato per secoli, anche se ora i frantoi sono dotati di macchine elettriche che applicano le più sofisticate tecnologie. Negli ultimi anni gli impianti moderni hanno adottato un nuovo sistema, la forza centrifuga, oggi il più diffuso. Comunque, in tutti i casi la lavorazione deve avvenire a freddo, a temperatura intorno ai 27 gradi, per permettere di conservare integre tutte le qualità organolettiche dell'olio.
1: Le varietà caratterizzanti dell'olivicoltura dell'Italia centrale vanno dall'antichissimo frantoio all'antichissimo moraiolo e a una varietà probabilmente più giovane come il leccino, che nel contesto, integrandosi tra di loro, danno un prodotto armonico. I nostri interessi di ricerca vanno dallo studio della pianta, quindi la biologia fiorale, una ricerca genetica che seleziona le varietà e tenta di migliorare geneticamente le varietà tradizionali, ma si occupa anche della qualità dell'olio, vista in relazione alla matrice, cioè al frutto, a come il frutto si

evolve nel tempo dal punto di vista dell'evoluzione della maturazione, in rapporto alla varietà e nella relazione tra varietà ed ambiente. In sostanza noi tentiamo di ottenere delle conoscenze per produrre tecnologie che servono a migliorare la produzione della pianta e a migliorare e ovviamente ad esaltare la qualità dell'olio.

L'olio extravergine di oliva è un prodotto che ormai conosciuto da millenni, rappresenta il viver quotidiano, ma il viver quotidiano bene, perché ha delle proprietà sia riferite alla salute, sia riferite alla nutrizione e anche soprattutto alla cosmetica. Del resto, l'uso dell'olio nasce proprio dalla cosmetica, dagli unguenti che gli antichi utilizzavano come emolliente per la pelle. Soltanto in un secondo momento si è visto quali fossero le proprietà nutrizionali, ma soprattutto salutistiche. Veniva dato come medicina anche da Galeno e altri medici dell'antichità. Oggi, con le notizie, diciamo, scientifiche che abbiamo, tutte le proprietà che erano state intuite dagli antichi sono delle realtà scientifiche.

nell'Italia centrale, cioè l'uso di prendere un cucchiaino d'olio la mattina, così proprio a digiuno, perché rappresenta un ottimo regolatore dell'organismo. E accanto a questo, non dimentichiamo le sue proprietà antiossidanti che controllano la combinazione tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, naturalmente tutto quanto a vantaggio dell'HDL, cioè del colesterolo buono, che lo fa diventare un prodotto che si oppone all'invecchiamento, quindi rallenta l'invecchiamento cellulare. L'olio, essendo il protagonista della dieta mediterranea come condimento, ha avuto se vogliamo dire, l'interesse da parte di diversi studiosi che hanno trovato le sue peculiarità specifiche. Del resto, proprio per queste virtù, l'olio è indicato per lo svezzamento, perché i suoi grassi sono molto simili ai grassi del latte di donna, il latte materno. Non possiamo dimenticare di dire che l'olio extravergine d'oliva fa bene sempre, perché è il principale nemico delle malattie cardiocircolatorie, e soprattutto combatte le malattie degenerative dell'organismo come il tumore della mammella e del colon.

È chiaro che davanti a tutte queste proprietà positive dell'olio d'oliva, chi amava l'olio d'oliva da sempre, non ha trovato altra via che quella di costituire un'associazione che difendesse il prodotto, che ne promuovesse la conoscenza, la divulgazione, attraverso anche una valutazione del prodotto attraverso l'analisi organolettica. Da qui praticamente nasce l'UMAO, Unione Mediterranea Assaggiatori di Olio, che non fa nient'altro che rimarcare l'origine dell'olio d'oliva che nasce nel bacino del Mediterraneo e che l'UMAO vorrebbe fosse anche un elemento di comunione proprio tra i paesi del Mediterraneo.

Ho percorso con voi questo magico viaggio sulle strade dell'olio, in luoghi veramente straordinari, e ho scoperto quanto amore e rispetto l'uomo ha per l'olivicoltura. Non so quante stagioni potrò vivere ancora, ma credo per molto se il mio rapporto con gli esseri

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente ti piace.
5: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
6: La telecamera va bene,
5: ecco,
6: qua.
5: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
5: Sei preoccupato, don Andrea?
8: No. Pronto.
5: Prego.

Io penso di essere stato un bambino normale come tutti, positivo e sorridente, non un trascinatore di popoli, però uno che stava. Ho iniziato a giocare a calcio sul campo da calcio del cortile dell'oratorio. C'era questo campetto molto, che non era neanche un campo da calcio, era un campo da basket, e si giocava lì, si facevano le squadre, per cui i più forti, i talentuosi venivano automaticamente nominati capitani e spettava loro selezionare i giocatori per fare le squadre. Ovviamente in ordine di importanza, no? Per cui prima ci si spartiva.

i cavalli buoni a scemare. Ecco, io ero nel gruppo a scemare, quindi io mi piazzavo davanti e aspettavo che succedesse qualcosa, e quando arrivava il pallone gli andavo dietro.

francescano che si presenta come frate Alceo, che è il nuovo responsabile dell'oratorio. Chiede di poter giocare a calcio con noi. Mentre noi stiamo giocando e frate Alceo gioca in difesa nella mia squadra, io sono in attacco, succede che lui mi chiama la palla, no? Come fanno i giocatori, no? E mi chiama per nome e dice Andrea, e io resto un attimo, come dire, tramortito, perché non mi aspettavo, no, questa chiamata. Tant'è vero che mi giro per vedere se ci fosse un altro Andrea dietro di me a cui effettivamente era rivolto il passaggio. Dico questo perché non era mai successo che qualcuno mi chiamasse il pallone. La sera in cui io ho detto ai miei genitori che sarei andato in seminario, non l'avevo pensata proprio bene. Una sera, in un contesto abbastanza surreale, perché c'era una partita di calcio in televisione, nell'intervallo io ho pensato di dire loro questa notizia, no? Credendo che la cosa si sarebbe chiusa in quei 15 minuti. Mia mamma, che ha mescolato pianto e il sorriso, insomma, gioia e dolore contemporaneamente. Mio papà non ha profuso troppe parole, è rimasto abbastanza fermo, in silenzio, e ha detto, guarda, io non condivido la scelta che fai, io questo lo sapevo benissimo, però la vita è la tua, fanne quello che vuoi, e buon cammino. Io con i miei amici abbiamo iniziato a frequentare la messa e a fare i chierichetti. A questo gruppo viene rivolto un invito a un ritiro, una parola incomprensibile per noi dell'epoca, che fondamentalmente era una piccola vacanza. Partiamo su un pulmino, un Ducato, perché eravamo in 6-7, un gruppetto così. È un viaggio della speranza, come quelli che si facevano una volta. Un giorno, no, di questo giugno del 96, mentre siamo ad Assisi e c'è un momento nella basilica, no, stavamo visitando, facciamo una preghiera insieme e un'idea. No. Guardando a quello che avevo intorno a me e a chi avevo intorno a me, soprattutto il mio amico frate Alceo, un pensiero trapassa la mente e il cuore, no? Il pensiero è, ma io nella vita voglio diventare così. E perché mi sembrava la possibilità più autenticamente umana e bella e entusiasmante di vivere la vita. Inizio l'università. Resto colpito da alcuni incontri che faccio tra la biblioteca, le aule di lezione, con alcune persone. Col tempo scopro che tutte queste persone, amiche fra di loro, appartengono al movimento di Comunione e Liberazione. Una realtà di cui sapevo ben poco, non avevo mai sentito parlare di Giussani, e non sapevo niente di che cosa facesse CL, sapevo qualche cosa che avevo un po' respirato qua e là, nei corridoi per l'università, tendenzialmente cose che non la rendevano interessante. Ma loro, cioè quelle facce, per me erano interessanti. Febbraio del 2005, giornata fredda e piovosa a Milano. Quel giorno lì, a causa della pioggia, io vado all'università non con la bicicletta come al solito, ma con la metropolitana.
sulla via del ritorno, mentre vado in Piazza del Duomo,

per prendere la metropolitana, scopro che c'è qualcosa in corso. Sono i funerali di Don Giussani. La gente ha un volto addolorato ma sereno. Ascolto l'omelia del cardinal Ratzinger, resto colpito da quello che lui racconta e fra me e me penso: comunque sto Giussani doveva essere un personaggio interessante.

del giorno dell'ordinazione e del giorno successivo della prima messa in parrocchia, devo dire, non ho troppi ricordi, perché è stata due giorni a intensità elevatissima. La consapevolezza con cui sono entrato in Duomo la definirei in poche parole, no? Dicendo, ma la mia vita appartiene a te. Punto. La Chiesa è una vita che è fatta di corpo e che è fatta di anima, no? E entrambe hanno bisogno di essere alimentate e sostenute, proprio come succedeva nei Vangeli, no? Per cui i primissimi che hanno incontrato in Gesù la vita non hanno potuto desiderare altro che andargli dietro giocandosi in tutto quello che avevano, no? E come dice, no, Pietro quando chiede a Gesù, ma noi abbiamo lasciato tutto, no? I nostri beni. Ma la vera domanda che dovremmo farci è, ma che cosa hanno incontrato di bene ancora più grande che valesse la pena per loro di mettere in condivisione i propri beni economici? Cioè che uno, vedendo un bene, dà quello che ha, no? Perché, come può, perché anche altri possano prenderne parte. Sono contento della vita, perché sono contento di quello che è accaduto nella mia vita, della strada che ha aperto e della bellezza che questa strada mostra giorno dopo giorno.

la grande domanda che ogni ragazzo si pone quando varca la soglia del seminario è: rinuncio alla famiglia?

siamo tre fratelli maschi e da sempre io sono il mezzano, il più grande è 5 anni più grande di me, il più piccolo, 11 anni più giovane di me, è studente alla LUIS, è il rampollo della famiglia che va avanti ed è il super coccolato da tutti. Mio papà è stato un ingegnere dell'esercito, quindi ha percorso una carriera militare che lo ha portato in giro per vari stabilimenti in Italia, mentre mia madre è insegnante di scuola primaria qui a Spoleto. Io dico sempre che ho avuto un'infanzia molto felice, in sella alle nostre biciclette,

0: scorrazzavamo a destra e a sinistra per le vie del quartiere. Le marachelle non sono mancate, in particolare dove eravamo noi, quando era in estate proprio piena, periodo di fave, e allora andavamo insomma negli orti meno custoditi e mangiavamo qualche fava così un po' rubata, diciamo. Io credo che la mia vocazione sia nata nel contesto della mia famiglia. Tutte le domeniche mattina ci si vestiva per la messa, si saliva a messa in cima alla collina dove è la chiesa e si assisteva alla messa, si partecipava con i canti, era normale che papà leggesse le letture dal lambone, era normale che mamma il sabato mattina andasse per le pulizie della chiesa, dell'altare, di quello che serviva. La chiesa era per me un ambiente molto naturale. Il mio eccomi nasce da un'esperienza precisa che ho vissuto pochi mesi dopo la mia cresima, quindi intorno ai 13 anni, quando insieme al mio parroco partecipammo io e papà ad un pellegrinaggio diocesano a Lourdes e al termine di questa settimana io tornai a casa un po' sconvolto perché partii con la certezza che mi sarei annoiato, che avrei fatto delle cose, messe lunghe, processioni, cose noiosissime, e invece tornai sorpreso perché quella settimana fu tutto meno che noiosa. E al termine di quella settimana io mi sono domandato per la prima volta: ma se questo fosse il mio quotidiano, cioè se non fosse solo l'esperienza di una settimana, ma se fosse invece il mio quotidiano, se fosse sempre così? E quindi è rimasta questa domanda nel cuore, come un eco che poi è andata avanti anche negli anni del ginnasio e del liceo, e che poi è esplosa negli anni dell'università a Perugia mentre studiavo giurisprudenza. Mi domandavo continuamente se in realtà la mia felicità non fosse nella via del sacerdozio. Per cui questa domanda che si faceva via via sempre più insistente è stato un motore, una propulsione verso poi l'ingresso definitivo. Poi ci sono delle persone materiali, concrete, che mi hanno aperto gli occhi e mi hanno aiutato a discernere se questa sensazione interiore fosse dovuta a un'illusione mia oppure se era possibile che il Signore mi chiamasse. Monsignore Renato Boccardo, che piano piano lui mi ha accompagnato nel tempo fino a quando mi ha detto: adesso basta, tu hai ragionato sin troppo, adesso stai procrastinando, non stai più riflettendo. E allora, visto che sei diventato adulto, hai 23 anni, io credo che sia giunto il momento di verificare una volta per tutte questa tua idea, e il modo principale per verificare l'idea di diventare sacerdozio è la via del seminario. Io entrai in seminario il 27 settembre del 2012 e comunicai ai miei amici questo passo che stavo per compiere solo una settimana prima. Questa notizia, che è arrivata in maniera un po' fulminea nei vari gruppi d'amici, ha lasciato qualcuno un po' di stucco. Un paio di ragazze hanno anche detto: beh, ci lasci a piedi.
1: Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.
0: Il giorno dell'ordinazione è un giorno che ricordo con grande piacere, ma anche con grande trepidazione. Questa consapevolezza di andare incontro ad un impegno così forte mi faceva tremare i polsi. Mentre ero tra me e me, ho ceduto, ho detto: sto andando in Duomo per l'ordinazione. È un momento che ogni seminarista

immagina nella mente mille volte. Quando poi quella situazione arriva sembra qualcosa di surreale. E quindi ricordo che scoppiai in un pianto liberatorio, chiuso in bagno, nel segreto, che però mi ha aiutato un po' ad alleviare la tensione, ma soprattutto ad abbandonarmi a Dio e dire: Signore, sono qui. C'è stato un momento durante l'ordinazione in cui io mi avvicinai al vescovo mettendo sulle sue ginocchia le mie mani così, e arrivò papà, che è diacono permanente, da dietro all'altare, portando in mano il crisma, e ricordo che papà prese questa boccetta d'olio e la diede al vescovo. Il vescovo mise sulle mie mani un po' di questo olio, e io ricordo che in quel momento avevo i miei due padri davanti. Ogni presbitero vede nel vescovo una paternità ministeriale, no? E quello fu un momento fortissimo, ricordo che mi commossi molto. La funzione del sacerdote all'interno della comunità cristiana alla quale è mandato è una funzione di redistribuzione di tante ricchezze, quindi sia una capacità di ascolto, sia una capacità concreta di venire incontro ai bisogni dei singoli e delle famiglie che bussano alla nostra porta chiedendo un po' di pane, chiedendo un aiuto reale, concreto, che gli permetta di andare avanti in maniera sufficiente con la dignità che si addice alla famiglia. Sono un prete felice di essere stato chiamato e soprattutto sono felice di aver potuto rispondere: eccomi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana in salute davvero, grazie anche a tanti nostri consigli. Inizieremo ovviamente parlando di alimentazione e con l'aiuto della nostra nutrizionista vi ovviamente aiuteremo a comporre una colazione perfetta per ritrovare lo slancio, uno slancio pieno di energia. Ed ancora parleremo di dolore al petto, un disturbo molto diffuso che molto spesso e che spaventa anche tanto, ma che può non riguardare solamente il cuore, ma è una sindrome meccanica. Di tutto questo parleremo, adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Come sapete, noi partiamo proprio parlando di alimentazione, di sana alimentazione. Ebbene, oggi parleremo di prima colazione, che non è solamente un'abitudine, è un vero e proprio segnale biochimico che accende il nostro metabolismo e la nostra energia, e non è solamente un'abitudine, ma è davvero un segnale biochimico. Ma è davvero così importante fare

0: allora la prima colazione, anche perché c'è chi la fa, chi non la fa, chi la fa magari di corsa in maniera anche errata. Ci sono tante domande che noi dobbiamo fare alla nostra nutrizionista, la dottoressa Giulia Biondi. Benvenuta,
1: buongiorno,
0: dottoressa, grazie. Sono esperta in biologia della nutrizione. Partiamo dalla domanda delle domande, perché è vero, voi nutrizionisti giustamente ci dite che la prima colazione è il primo pasto, è il pasto probabilmente più importante della giornata. Ma è davvero così?
1: Allora, ognuno deve rispettare quelle che sono proprio le proprie sensazioni, quindi ci sono persone che si trovano bene ad alzarsi e non fare colazione, altre invece che hanno come primo istinto. Nelle linee guida abbiamo comunque una ripartizione del fabbisogno e i pasti principali restano comunque il pranzo e la cena, come fabbisogno e quantità calorica. Però ecco, nessuno vieta a qualcuno, appunto, in base anche al ritmo e al, insomma,
0: la longevità della giornata.
1: Esatto, quello che magari devo andare al lavoro, ho una riunione, ho un convegno, finisco tardi, magari è meglio fare una ricca colazione perché poi il prossimo pasto lo avrò dalle 2, 2:30 alle 14:30. Quindi ognuno, ecco, in base alla propria tabella di marcia e alle proprie necessità può gestire la colazione.
0: Anche perché veniamo da 8 ore, magari 10 ore di digiuno, sì, della notte, per cui magari un piccolo introito calorico proprio per affrontare la giornata, un piccolo, però molte persone dicono, ci scrivono che non hanno proprio fame, nel senso, sì, ho lo stomaco chiuso. Allora, quali consigli possiamo dare a queste persone?
1: Allora, sicuramente se abbiamo anche uno stile di vita attivo, quindi magari ci dobbiamo andare ad allenare di lì a poco, è meglio fare una piccola colazione, o se ci troviamo bene ad allenarci a digiuno possiamo anche adottare questa metodica, non c'è nessun problema. L'importante magari è fare quindi una cena un po' più ricca magari di glucidi, in modo che gli zuccheri a livello dei muscoli, a livello dei tessuti, poi rilascino, appunto il glicogeno diventi di nuovo zucchero ed abbiamo l'energia pronta, e poi fare una buona colazione poi successivamente. L'ideale, quello che insomma sarebbe, abbinare nutrienti in modo corretto, quindi magari prima di un allenamento, di uno sforzo fisico, evitare magari grassi e fibra che rallentano, sono più lunghi da digerire, e prediligere magari delle fonti di proteine semidigerite, quindi per esempio yogurt, latte, kefir, skir, e dei cereali, anche dei petali di mais, delle fette biscottate con del miele, che sono facilmente digeribili e pronti ad essere utilizzati.
0: Allora, per cui ad ognuno la propria prima colazione. Molto spesso però, sicuramente noi italiani, insomma, adoriamo fare la prima colazione, la maggior parte degli italiani, anche perché, come dicevo, molto spesso le colazioni di alcune persone sono anche molto veloci, oppure si saltano. Però poi la dottoressa ci farà vedere come comporre anche una prima colazione perfetta, insomma è uno spunto sicuramente di prima colazione, però noi facciamo tanti errori. E quali sono gli errori più comuni che noi facciamo?
1: Più comuni, più che non poterla fare per un fatto di necessità, è proprio invece l'abbondare, perché anzi, anche giustificando il discorso, sto facendo un'alimentazione sana, quindi magari utilizzo materie prime, pane integrale, avocado, yogurt, cereali integrali, mi faccio il porridge, però magari la dose, la quantità che vado a mangiare di questi alimenti è troppo abbondante. Quindi ben venga sia quella dolce che quella salata, a seconda dei gusti, a seconda di quello che appunto dobbiamo fare durante la giornata. Però ecco, dobbiamo imparare un po' a gestire le dosi. E quindi se sappiamo che possiamo fare uno spuntino, magari facciamola un pochettino più ridotta. Se invece possiamo arrivare fino al pranzo, allora la faremo più abbondante. Non è che siamo in hotel e vediamo quei piattoni.
0: Ma magari, magari, esatto, che ci sono veramente tanta varietà, insomma, le prime colazioni nei vari hotel. Però insomma, la colazione classica degli italiani è caratterizzata da latte e biscotti. C'è un errore, insomma, noi tranquillamente possiamo bere latte e caffè con i biscotti, oppure insomma una colazione un po' povera?
1: Allora, latte e yogurt, comunque latte e derivati, abbiamo 3 porzioni al giorno da 125 grammi per le linee guida, e quindi va bene se vogliamo fare magari una porzione più abbondante, quindi una tazza di latte da 200 ml, uno yogurt greco, come dicevo, dello skit, del kefir, come base proteica. I biscotti, diciamo che sono un po' scarichi di fibra, la maggior parte, e hanno comunque degli zuccheri che poi magari di lì a poco ti possono determinare un senso di fame, ma vanno bene se magari mi devo andare ad allenare, quindi li digerisco velocemente, dopo 2 ore mi alleno e sono fondamentali in questo modo. Casomai se invece dobbiamo restare un po' più sazi a lungo, aggiungere della frutta vicino, magari una fonte di fibra, aggiungere della frutta secca, che mi dia appunto quel, mi va a completare.

0: quindi anche quel senso di sazietà me lo porterò più a lungo. Ovvio che se mangio solo 4 biscotti con una bevanda,
1: dopo 10 minuti ho fame.
0: Certo,
1: questo
0: sì,
1: quindi... è ovvio. Allora rispondiamo a qualche domanda. Iniziamo da Chiara, le scrive da Perugia e le chiede: si può mangiare la brioche, il cornetto del bar, o è troppo calorica? È la classica però colazione degli italiani. Non ho tempo di farla a casa, vado al bar, mi prendo cappuccino e cornetto. Qui a Roma, siamo a Roma, cappuccino e cornetto. Va bene, va male?
0: Allora, fare tutte le cose allo stesso modo tutti i giorni, ovviamente mangiare la brioche o il cornetto tutti i giorni non è proprio ottimale, però è un prodotto da forno, così come un plum cake, così come una torta di mele, così come una crostata, così come se faccio delle fette biscottate con burro e marmellata. Quindi il fabbisogno, l'energia che ci porta un cornetto medio è intorno alle 200-250 kcal.
1: Ma anche perché è a dieta, devi fare
0: 250 kcal come cornetto, 40-50 grammi non è eccessivo, sì. un cappuccino vicino sono altre 80, quindi su una quantità di 300 kcal, anche in una dieta ipocalorica da 1400 calorie abbiamo poi altri pasti da fare. Però ecco, se mi voglio togliere lo sfizio una volta a settimana, se è una cosa appunto che fa parte un pochettino anche dei miei desideri, perché no? E ben venga
1: un momento anche conviviale, magari si va con
0: un appuntamento,
1: amici,
0: con un'amica. Quindi possiamo mangiare tutto, ma bisogna imparare a capire come contestualizzarlo all'interno delle nostre abitudini.
1: Allora andiamo avanti cercando di analizzare un po' le prime colazioni appunto degli italiani, e qui davanti a me ho una crostata con delle fette biscottate con della marmellata. Molte persone preferiscono le fette biscottate con la marmellata perché pensano che sia un po' la versione più light della prima colazione. Cosa è meglio? C'è un meglio tra questi due alimenti?
0: Allora, le quantità, se facciamo 40 grammi di fette biscottate con la marmellata o 40 grammi di crostata, più o meno si equivalgono. Il fatto è che 40 grammi di crostata sono una porzione veramente un po' più, insomma, ridotta, mentre magari con 4-5 fette biscottate con la marmellata, ovviamente anche i volumi insomma, sono più soddisfacenti. Quindi magari ci piace, variamola. Vogliamo alternarla con magari una soluzione invece un po' più equilibrata, con lo yogurt, frutta secca, ben venga. Quindi io direi non annoiamoci sempre con le stesse cose.
1: Esatto, è vero, insomma, tanta varietà. Invece noi la prima colazione purtroppo la facciamo sempre uguale, no? Cioè abbiamo sempre le stesse idee, soprattutto per la prima colazione, perché il pranzo e la cena sappiamo variare.
0: E poi l'errore,
1: la prima colazione,
0: che
1: no,
0: può capitare, anche il fatto che abbiamo una quantità di dolci e di zuccheri da inserire all'interno della nostra giornata alimentare, però se poi dopo mi viene voglia del dolcetto dopo pranzo, mi viene voglia del dolcetto dopo cena, quindi valutiamo anche quante volte poi andiamo a consumare comunque zuccheri aggiunti durante l'arco della giornata, quindi non è che sono da bandire, ma dobbiamo un po' regolarci nelle frequenze e nelle quantità.
1: Certo, se vogliamo mangiarla prima colazione evitiamo magari il dolce dopo pranzo e il dolce dopo cena, insomma dobbiamo, infatti, come ci spiega benissimo la dottoressa Giulia Biondi, bilanciamo tutto, no?
0: Bilanciamo.
1: Insomma, è il suo slogan. Allora facciamo un po', lei un po' l'ha detto, anche l'identikit della colazione perfetta, quali sono i nutrienti che non dovrebbero mai mancare nel piatto della prima colazione, dottoressa?
0: Allora, una fonte di proteine che possono essere, appunto, abbiamo detto latte, yogurt greco, skyr, che sono facilmente digeribili, oppure se vogliamo fare la versione salata, quindi della ricotta, ma la ricotta sta bene anche con della marmellata, sinceramente, oppure ecco delle uova, c'è chi utilizza magari l'humus di ceci se ha un'alimentazione vegetariana o vegana. Abbiniamo poi a questa fonte di proteine una fonte di carboidrati, meglio se integrale, e quindi cereali integrali, fette biscottate, pane integrale, se vogliamo tostarlo, e poi una fonte magari ecco di zuccheri semplici che possono essere per natura presenti negli alimenti, come la frutta. E quindi ecco
1: infatti abbiamo letto prima nel cartello: il pane integrale o avena, yogurt o latte, frutta secca o semi oleosi e un piccolo frutto. Questo è lo schema un po' della colazione dolce. Invece per la colazione salata, perché non a tutti piace il dolce, possiamo optare sempre per il pane, perché il pane non fa male a nessuno.
0: Pane.
1: E poi c'è anche le uova.
0: Le uova vanno bene, abbiamo anche tutti i giorni possiamo consumare una porzione di uova, e possiamo aggiungere dell'olio, del burro, possiamo dire della l'avocado.
1: Ma tutte le mattine possiamo mangiare le uova, dottoressa?
0: L'ideale sarebbe sempre variare, quindi ovvio che se noi dedichiamo sempre a questa classe di alimenti la loro spazio all'interno della nostra alimentazione, poi ne riduciamo rispetto ad altri, quindi magari se ci piace la colazione

0: salata, magari possiamo utilizzare le uova una volta, magari appunto abbiamo detto la ricotta un'altra volta, poter fare, non so, ecco, gli affettati, quelli magari sono molto da limitare, se ci va una volta a settimana magari una quantità anche di 50 grammi di prosciutto cotto, prosciutto crudo, e questo per un discorso proprio perché rientrano nei cancerogeni,
1: certo,
0: classe 1A,
1: lo sappiamo,
0: e quindi ecco, però ecco, non sono neanche questi da
1: per
0: bandire.
1: Per cui le uova da che erano demonizzate adesso vanno anche molto di moda, addirittura sono,
0: sì,
1: sono persone,
0: sì, sì,
1: che ne mangiano
0: delle volte anche troppo,
1: anche
0: perché
1: troppo.
0: Abbiamo comunque sempre quelle 4 uova a settimana, poi se ci piacciono anche tutti i giorni abbiamo un'alimentazione un po' più in limite rispetto alle frequenze, va bene anche tutti i giorni, non c'è problema, anche per chi ha problemi di colesterolo si troverà comunque la quadra per far rientrare i valori consumando le uova tutti i giorni. Però ecco,
1: il pane però è immancabile e sì, per fortuna noi viviamo in un paese dove c'è tanta varietà, insomma ogni regione ha la propria specifica, no? Ci sono diversi tipi, tipologie di pane, e noi oggi siamo entrati all'interno di un forno e abbiamo cercato di capire come viene prodotto e qual è la ricetta per creare, per produrre un ottimo pane di segale. Vediamo insieme.
2: Il pane di segale è un pane molto particolare, è un pane compatto che si adatta ad essere tostato, ha un gusto molto forte di frutta secca, di miele e castagno. Rispetto agli altri pani ha una preparazione tutta a sé particolare, che però come vedrete è molto semplice da replicare anche a casa. Si può usare anche il lievito madre di grano tenero, ma noi per correttezza usiamo il lievito madre di segale 100%. 200 g di acqua a temperatura ambiente e 200 g di farina di segale integrale. Questo è un piccolo prefermento che servirà per aumentare l'acidità del nostro impasto. Per il nostro pane di segale abbiamo deciso di utilizzare il lievito madre di segale per avere un pane 100% di segale che non sia contaminato da altri cereali. Nello specifico noi utilizziamo soltanto lievito madre perché aumenta il gusto, la durata del pane e anche la digeribilità rispetto a quello che è un lievito di birra, che dà un pane meno saporito e più difficile da digerire. In particolare il lievito madre di segale aumenta la velocità di fermentazione, quindi la qualità dell'impasto del nostro pane. Noi abbiamo già il prefermento pronto, dopo 5 ore di fermentazione possiamo vedere l'alveolatura, quindi la fermentazione della pasta, e andremo a fare il vero e proprio impasto. La segale è un cereale che viene coltivato nell'arco alpino e nel nord Europa, è un cereale molto povero che si sta riscoprendo ultimamente per la crescita della richiesta a livello commerciale, perché come dicevo, la farina di segale ha un indice glicemico molto basso e quindi viene utilizzata molto nelle diete, essendo anche molto ricca di crusca. Il lavoro dell'artigiano permette di selezionare in diversi ambiti dell'enogastronomia il fornitore, di capire come lavora, che tipo di prodotto realizza, per dare poi al pubblico quello che è un prodotto sano, nutriente e sostenibile per l'ambiente. Il vantaggio di un pane artigianale è quello di riuscire a dare un prodotto al consumatore che sia etico, salutare e di qualità.
1: Dottoressa, anche il pane di segale, insomma, è buonissimo, anche molto facile da fare a casa, no?
0: Assolutamente, è una, insomma, tipologia di pane anche tra quelli più ipocalorici che abbiamo a disposizione, ricchi di fibra, e per il pane abbiamo delle frequenze anche abbondanti durante la giornata, perché abbiamo tre porzioni da 50 grammi, quindi se vogliamo mettere 50 grammi a colazione con, come dicevamo, appunto della marmellata, oppure fare un panino per il pranzo, oppure lasciarcene un pezzettino con contorno e secondo, quindi è versatile, è pratico. Insomma,
1: non ha mai fatto male a nessuno, anzi.
0: No, e poverino, cioè, poi per esempio per il discorso del lievito, il lievito muore in cottura, quindi non abbiamo tolleranza al lievito, non è quello il problema. Valutiamo appunto se troviamo del prodotto di qualità, se troviamo un prodotto ben cotto, che sia comunque nel giusto, appunto all'interno sia avvenuto comunque tutto quanto il processo di lievitazione, e poi ecco, poterlo variare anche come pranzo con,
1: con altri tipi di pane,
0: con altri
1: anche in questo, anche altre tipologie di pane.
0: Assolutamente.
1: Non abbiamo parlato, dottoressa, del caffè, perché molti italiani prendono il caffè a stomaco vuoto, e qui c'è sempre un grande dilemma: caffè sì o caffè no quando ci svegliamo?
0: Allora, va bene, nel senso, se abbiamo una problematica magari di reflusso, insomma qualcosa di patologico, allora magari a digiuno il caffè non è proprio il massimo, però ecco, per quello che riguarda le qualità e le proprietà del caffè, ben venga consumarlo. Anche abbiamo 4-5 caffè della moca al giorno, una quantità di antiossidanti superiore anche a quelli presenti nel tè verde, e per l'OMS appunto uno degli ultimi studi

0: Intorno al 2016 c'è stato insomma, il riscontro rispetto a quelli che possono essere insomma, indici di miglioramento rispetto alla glicemia, al colesterolo. Quindi il caffè assolutamente a colazione, se piace, la mattina.
1: Certo. Facciamo. Allora, io la lascio qui, ma io tornerò da lei perché lei ci deve comporre anche, già lo vedo, il piatto quasi pronto, ma ci indicherà lei qual è la colazione perfetta, un identikit, un'idea, uno spunto da fare. Poi ci sono anche altre domande che voglio farle. Dottoressa, rimango qua, adesso io mi sposto e raggiungo il nostro prossimo ospite, il dottore professor Fabio Davoli. Io ricordo che è il direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Rizzoli di Bologna. Benvenuto innanzitutto.
2: Buongiorno.
1: Allora, anche perché oggi parliamo di un argomento un po' dimenticato, un po' confuso anche, eppure sono tante le persone che soffrono di dolore al petto. È una sindrome che spaventa anche molto le persone. Allora, per addentrarci all'interno di questo nostro spazio, io le faccio subito la prima domanda che ci ha fatto e ci ha dato anche spunto per far questo spazio, con la domanda di Mariangela che scrive da Sassari e chiede: da giorni avverto un dolore tra le costole, soprattutto quando respiro profondamente o faccio alcuni movimenti. È il caso di fare degli accertamenti?
2: Possiamo rispondere tranquillamente a Mariangela che il dolore tra le costole è un dolore molto comune, più comune di quanto si pensi. In merito alla risposta specifica, alla domanda, la risposta è sì, è necessario fare accertamenti. Generalmente questi pazienti in primis fanno degli accertamenti cardiologici e una lastra del torace per escludere grandi problematiche al cuore o ai polmoni. Ma se il dolore persiste, come ci dice la nostra ascoltatrice, dura per più giorni, peggiora con il respiro, peggiora con alcuni movimenti, è necessario proseguire gli accertamenti, magari rivolgersi a un medico di fiducia o indirizzarsi a una visita specialistica.
1: Analizzeremo, cercheremo di capire anche perché, quali sono anche le cause, qual è la diagnosi certa, però prima insomma vorrei capire come si manifesta questo dolore, perché ho detto insomma lei ci ha assicurato insomma spaventa molto perché tutti pensano al cuore, in realtà magari il cuore non c'entra nulla.
2: In genere il dolore toracico muscolo-scheletrico ha delle caratteristiche molto precise che lo distinguono dal dolore cardiaco e aiutano, se il paziente lo conosce, anche a riconoscere la differenza tra dolore muscolare e dolore cardiaco. Generalmente è un dolore focale, localizzato in un punto preciso ed è riproducibile proprio con la pressione delle dita sul costato. E questo lo distingue dal dolore cardiaco, che non è evocabile con la semplice digitopressione. È localizzato spesso su un lato, quindi o a destra o a sinistra, può aumentare con certi movimenti, sollevamento dei carichi o anche magari un cambiamento di posizione mentre uno dorme, compare girandosi nel letto, oppure respirando profondamente. Le fitte possono essere molto intense, quindi è normale che il paziente si spaventi e pensi subito a un problema grave.
1: Ecco, stiamo vedendo adesso un'immagine, guardando appunto questa immagine, chiedo alla regia se me la mette in onda, ecco. Quello è proprio lì, localizzato lì. Cosa ci dice precisamente questa immagine?
2: Sì, questa immagine è una ricostruzione della nostra gabbia toracica dal punto di vista osseo. Vediamo lo sterno, le clavicole, le scapole e le 12 coste. Il punto rosso indica uno dei punti in cui il paziente può avvertire dolore e ci dà proprio l'idea della focalità del dolore stesso, che si localizza in un punto preciso. Questo è molto importante ricordarlo perché è molto differente anche proprio come si presenta il paziente in visita. Si presenta magari proprio già indicando il punto in cui gli fa male.
1: Lei prima ha detto che molti pazienti arrivano da lei dopo aver fatto degli accertamenti cardiologici. Sì. Come mai non c'è niente che possa pensare che è un dolore completamente diverso?
2: Certo. Beh, è normale che un paziente che ha dolore al petto vada in pronto soccorso.
1: Anzi, deve andare
2: e faccia degli accertamenti. Questo in genere è quello che succede all'inizio. Il paziente arriva e dice: ma io sono andato in pronto soccorso, ho fatto molti accertamenti, è risultato tutto a posto. Mi hanno fatto anche una lastra del torace che è risultata negativa per elementi patologici, però io continuo ad avere male e non ne so il motivo. Quindi, oltre agli accertamenti cardiologici, ci sono anche gli accertamenti radiologici che spesso non danno un esito positivo per una diagnosi. E quindi il paziente è confuso perché dice va tutto bene, però continuo ad avere male. Gli accertamenti radiologici risultano, diciamo, nella norma perché sono accertamenti che vengono fatti in statica, cioè mentre il paziente è fermo. Se noi pensiamo a un paziente che fa un TAC, sta fermo con le braccia addosso al corpo, no? Mentre il dolore intercostale muscolo-scheletrico è associato al movimento, quindi alla dinamica dell'apparecchio toracica.
1: Cioè, si può distinguere già da questo il dolore?
2: Sì, già questo è abbastanza indicativo.
1: Certo, ecco. Si può distinguere già da questo il dolore, ovviamente il dolore al petto se è meccanico oppure se dipende,
2: dipende da altre cause, certo. Però allora, è importante fare gli accertamenti ovviamente.
1: Questo è importantissimo anche perché se avete qualsiasi tipo di dolore al petto la prima cosa è da fare,
2: certo, insomma, bisogna andare in pronto soccorso.
1: Esatto, pronto soccorso, qualsiasi tipo, e poi saranno loro a escludere insomma qualsiasi cosa. C'è l'identikit del paziente, un po' forse lei raccontando già i sintomi, allora, no? Colpisce di più?
2: Non c'è un paziente specifico, però nella mia esperienza vedo che i pazienti affetti da dolore intercostale, muscolo-scheletrico e affetti da scivolamento costale hanno delle caratteristiche specifiche. Sono generalmente degli sportivi o degli ex sportivi che compiono movimenti di torsione o di flessione del busto ripetuti, come giocatori di tennis, giocatori di golf, nuotatori.
1: E poi lavoratori
2: fisici che sollevano carichi, spostano carichi, e in genere vedo più frequentemente donne adulte, probabilmente perché sono più attente magari al loro
1: magari
2: corpo, al dolore,
1: portiamo troppo i pesi, insomma, magari può essere quella anche la causa, insomma, facciamo anche tanti lavori domestici all'interno delle nostre case. Allora, come si cura? Qual è la diagnosi corretta, ma soprattutto appunto quali sono le terapie? Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
1: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Fabio Davoli, ricordiamo, responsabile della chirurgia toracica all'Istituto Rizzoli di Bologna. Stiamo parlando di dolore al petto, abbiamo capito quali sono i sintomi, dove è localizzato il dolore. Adesso cerchiamo di capire meglio come si fa una diagnosi corretta, dottore.
2: Certo, la diagnosi si fa durante la visita. La visita è molto importante perché se parliamo di dolore intercostale
1: dopo aver escluso problemi cardiaci
2: e ci focalizziamo su un sospetto di sindrome da scivolamento costale, dobbiamo anzitutto prendere in considerazione la visita. Il paziente si presenta sempre con le solite caratteristiche, un dolore puntorio focalizzato nella parte bassa del torace.
1: Dove esattamente?
2: In questa zona. Questa zona è la zona in cui solitamente le costole, l'ottava, la nona e la decima, non si articolano direttamente allo sterno, ma si articolano tra di loro mediante questo tessuto che vedete un po' più chiaro, che è la cartilagine. La cartilagine è un tessuto elastico che permette il movimento, l'espansione della gabbia toracica, ma è meno resistente dell'osso e quindi si può rompere. Se per un trauma o per un movimento ripetuto si interrompe la cartilagine in questo punto, la costa relativa inizia a ballare, inizia a muoversi troppo, dando fastidio agli elementi muscolari circostanti, quindi causando un'infiammazione localizzata, oppure può, nella peggiore delle ipotesi, andare a infilarsi sotto la costa soprastante e andando in questo modo a irritare i nervi. E questa è la genesi del dolore toracico da scivolamento.
1: Ecco, e la manovra?

0: no? C'è una manovra.
1: C'è una manovra che ha un, diciamo, un nome magari che può intimorire, che è la manovra dell'uncino, che viene fatta sul paziente sdraiato supino, la riproduco su di me, si va praticamente a premere delicatamente sull'arcata costale anteriore bassa e si va a cercare di capire se c'è, prima di tutto, un dolore che viene evocato subito, istantaneamente, e se c'è una costola che scivola al di sotto della costola soprastante. A volte si sente proprio un click e quello è già diagnostico in sé.
0: E questo voi riuscite subito a capire che si tratta, appunto, il dolore dipende proprio da questo scivolamento. E quali sono le opzioni di trattamento? Adesso parliamo un po' di cure. Come si cura questo dolore? Perché io immagino, a parte che mette davvero tanta paura e tanta angoscia, perché uno pensa subito a un problema cardiaco, in realtà, appunto, entrano in gioco altri fattori e allora si deve curare.
1: Sì, una volta che abbiamo dato il nome alla patologia, magari dopo anche una conferma ecografica, che è molto importante in questo caso, perché ci dà proprio la conferma, l'ecografia ci dà la conferma in dinamica che c'è la costa che scivola o comunque che c'è un'alterazione, si dà il nome alla patologia, che è la sindrome da scivolamento costale. E si parte con un trattamento conservativo, quindi fisioterapia, farmaci e infiltrazioni.
0: Ecco, la fisioterapia in che cosa consiste e poi dopo quanto tempo si avvertono i benefici? Perché noi quando pensiamo alla fisioterapia pensiamo anche a dei trattamenti molto lunghi, soprattutto per il recupero delle articolazioni. In questo caso, dopo quanto tempo?
1: Questa è una domanda molto, molto buona, perché chiarisce subito un aspetto. Bisogna distinguere il dolore intercostale acuto e cronico. Nel dolore intercostale acuto bastano poche sedute di fisioterapia per avere subito un beneficio. Nel dolore cronico invece a volte passano 4, 5, 6 settimane prima di avere dei benefici, e ovviamente bisogna rivolgersi a dei fisioterapisti dedicati, specializzati nel torace e nella respirazione.
0: Ecco, per cui chiedere esattamente fisioterapia specializzata proprio nel torace. E abbiamo letto anche, come lei ci ha detto, anche infiltrazioni locali. Ecco, in che cosa consiste? Che tipo di sostanza viene iniettata?
1: Le infiltrazioni locali sono infiltrazioni nella sede del punto del dolore. Solitamente si va a ricercare proprio il nervo colpito dall'irritazione e si vanno a iniettare o anestetici locali o cortisonici o antinfiammatori. E le infiltrazioni costali danno un beneficio immediato, un sollievo immediato, e sono utili anche per conferma diagnostica. Cioè, in previsione di un possibile intervento, se l'infiltrazione dà un beneficio, allora è proprio quello il punto dove andare a intervenire. Quindi c'è anche un doppio aspetto di terapia e di conferma.
0: Il primo step, leggeva, insomma, i farmaci antinfiammatori, quelli sempre sotto consiglio
1: certamente.
0: Quando queste cure conservative, magari a lungo andare, non funzionano più, c'è l'intervento, c'è l'opzione chirurgica.
1: Allora, c'è un'opzione chirurgica.
0: In che cosa consiste, dottore?
1: Sì, è bene, insomma, ricordare che prima di passare all'intervento bisogna che
0: si provano tutte.
1: Ci siano tutte le caratteristiche, insomma, del dolore intercostale che abbiamo detto, la conferma anatomica, la conferma ecografica. A quel punto, se il paziente è fortemente motivato, se c'è un'indicazione chiara, si può pensare a un'opzione chirurgica. Le opzioni chirurgiche sono fondamentalmente due. In una prima opzione si va fondamentalmente a resecare il pezzettino di cartilagine che è coinvolto e che è causa dell'irritazione del nervo. Nella seconda opzione si cerca di dare una stabilità alle coste in modo che non si muovano più. Sono due interventi differenti, si può fare il primo, si può fare il secondo.
0: E i tempi di recupero, cioè nel senso che dopo un intervento del genere, sono interventi, cioè anestesia totale, come funziona?
1: Sono interventi in anestesia totale, è bene ricordare che non si tocca il cuore, non si toccano i polmoni, e la degenza postoperatoria classica è di 3-4 giorni, non ci sono complicanze.
0: Se non ci sono 3-4 giorni, ma c'è bisogno anche di una fisioterapia dopo essere stati operati?
1: Sì, ma in primis bisogna osservare un periodo di riposo, di riposo che non significa escludere qualsiasi attività, ma di riposo proprio dei movimenti di torsione del busto e di flessione del busto. Quindi noi consigliamo comunque un riposo per 4-6 settimane, magari indossando una toracera, che aiuti a mantenere la stabilità.

0: del piatto costale.
1: Insomma, però, insomma, il recupero
0: è il recupero.
1: Poi il paziente, insomma, può tornare, insomma, vive una vita, una
0: sì,
1: qualità sicuramente
0: sì, assolutamente.
1: Migliore.
0: Assolutamente, vive una vita migliore. Quando l'intervento ha un'ottima riuscita, assistiamo proprio a un interruttore on-off. Il paziente torna a fare sport, torna a sollevare pesi, viene, diciamo, riabilitato a una vita normale.
1: È una vita normale, l'importante, insomma, andare in mani sicure, questo lo diciamo
0: sì.
1: sempre, insomma, il primo step è sicuramente con un dolore al petto andare al pronto soccorso quando si escludono patologie cardiache, poi bene fare indagini sicuramente
0: più approfondite.
1: Più approfondite. Questo. Grazie davvero, grazie di cuore
0: grazie
1: al dottor Fabio Davoli, grazie di cuore. Adesso ci spostiamo e torniamo, io vi avevo detto che noi saremmo tornati dalla dottoressa Giulia Biondi perché dobbiamo continuare a parlare un po' di prima colazione. Allora, molto spesso, cara dottoressa, prima di vedere esattamente come si compone una colazione perfetta e quale insomma chicca ci darà, quale ricetta, anche un esempio, insomma, uno spunto per fare una colazione diversa dalle solite, allora però insomma molto spesso si parla di glicemia alta, molte persone soffrono di diabete, molte persone sono anche insulino resistenti, che ricordiamo essere insomma la prima, come dire, primo step prima che avvenga il diabete. Allora, anche per chi soffre, chi ha queste patologie, come si deve comportare la prima colazione, come deve essere gestita?
2: Allora, sicuramente chi è diabetico sa bene a cosa deve badare, ovviamente non tanto l'indice glicemico del piatto, del piatto in sé, ma anche il carico glicemico, quindi quanti grammi di carboidrati abbiamo all'interno, però viene poi misurato ovviamente chi è diabetico con il farmaco e tutto viene ripristinato nella norma. E l'ideale appunto sarebbe comunque moderare le quantità e cercare sempre di abbinare una fonte di carboidrati anche a delle proteine, dei grassi e della fibra, in modo che tutti questi elementi vanno un po' a bilanciarsi e quindi anche a bilanciare quell'indice carico glicemico del pasto.
1: Esatto, per cui...
2: Quindi ecco, sicuramente se abbiamo degli zuccheri aggiunti cercare di limitarli, e stesso vale comunque l'insulino resistenza è una fase preliminare ma può essere comunque recuperato questo,
1: certo.
2: Ovviamente rientrando anche in un peso corporeo adatto, sia già il rientro intorno all'8-10% di peso corporeo che viene perso, sia il rientro nella insomma
1: comunque bisogna bilanciare, cioè questo
2: esatto.
1: Dobbiamo dire che dobbiamo bilanciare tutti i macronutrienti, però ci sono tante persone, anche soprattutto le persone di una certa età, è che prendono soprattutto la mattina tanti farmaci.
2: Sì.
1: E allora a maggior ragione la prima colazione diventa determinante anche per
2: chi
1: assume.
2: Ci sono farmaci che vanno assunti a digiuno, quindi per esempio chi ha problemi di tiroide prende appunto il farmaco, la levotiroxina con appunto un timing
1: esatto.
2: Che
1: prima, no? Deve
2: esatto,
1: prima
2: a digiuno, quindi almeno 30 minuti prima del pasto, altri invece che vanno presi a stomaco pieno, quindi sicuramente un tè con due fette biscottate magari non vanno a determinare quella pienezza gastrica che ci serve a non avere appunto degli effetti avversi. Quindi sicuramente ecco, se il farmaco richiede uno stomaco pieno, andare a equilibrare con, abbiamo detto prima, delle fonti di proteine, carboidrati e anche frutta secca, semioleosi, a seconda di quello che ci piace di più, e poi andarli anche anche non solo rispetto alla colazione ma anche rispetto agli altri pasti, quindi
1: certo.
2: Se abbiamo magari un farmaco per la pressione da prendere a metà mattina, casomai evitiamo di prenderli a digiuno, andiamo a prendere comunque prima magari uno spuntino, qualcosa che poi dopo da lì
1: certo.
2: A poco non ci faccia trovare per terra.
1: E allora diamo uno spunto, no?
2: Allora,
1: un'idea di prima colazione, io vedo già insomma un piatto molto buono.
2: Allora, diciamo che non è l'ideale, non esiste la perfezione, non esiste in nutrizione la perfezione, è più variamo più insomma riusciamo ad ottenere i pro e i contro di ogni cosa, che anche l'acqua purtroppo in eccesso non fa bene,
1: però vediamo,
2: è solo proprio una sfida per sfatare dei falsi miti.
1: Esatto.
2: Questi sono i cattivissimi savoiardi perché sono pienissimi di zuccheri,
1: è vero,
2: però
1: sono leggerissimi,
2: esatto, è la quantità, questo pesa 8 grammi circa, e il contenuto di zucchero per ogni savoiardo è circa di 3 grammi,
1: cioè,
2: quindi zuccheri aggiunti, un mezzo cucchiaino, quindi se io vado a fare comunque per il fabbisogno giornaliero totale di zuccheri aggiunti abbiamo circa un 5-10%, arriviamo a 20 grammi all'incirca di zuccheri da consumare, se prendo 3 savoiardi

0: arrivo circa a 10 grammi, okay, di zuccheri per una colazione aggiunti. Vuol dire che non sono il veleno, perché se poi vado a prendere magari una fonte di proteine neutrale, quindi magari può essere qui per esempio abbiamo della ricotta, lì abbiamo dello yogurt greco, possiamo prendere appunto, abbiamo detto, dello skyr, del kefir, del latte, e che non ha zuccheri aggiunti, ma zuccheri per natura, che quindi non devono essere tanto considerati rispetto a questo. Della frutta abbiamo le fragole, che possono essere una buona fonte di vitamina C e poi sono molto porose, contengono molta acqua, quindi anche un indice di sazietà molto valida. E poi
1: quattro savoiardi, poi lì io vedo un po' nascosto, ma in realtà troppo nascosto non è, lo vediamo, è la cioccolata.
0: La cioccolata, allora, poteva essere una fonte di grassi.
1: Cioccolata al latte, io vedo, dottoressa, ma che
0: succede? Me l'hanno chiesto, ma come lo prendiamo? Al cioccolato fondente o al latte? Ma dipende a come piace, perché la dose è quello che fa la differenza. Se vado a cercare gli antiossidanti, io in 5-10 grammi di cioccolato rimane quello che è la scelta, un piacere, perché se a me non piace il cioccolato fondente, per esempio, e nella dieta mi viene imposto,
1: certo, perché mi devo violentare,
0: io quel cioccolato non lo mangerò mai, e magari mi capita a buon bisogno il giorno di Pasqua e mi finisco due uova di Pasqua intere al latte. Quindi nella giusta dose, uno invece educarsi a non aver paura del cibo, a bilanciarlo, possiamo 5
1: e mangiatevi pure sto benedetto
0: di cioccolata al latte, per insomma fare anche un po' sfidare insomma i falsi miti, ma se vogliamo metterci appunto della frutta secca, del burro di frutta secca,
1: allora benissimo. Dottoressa, grazie innanzitutto per questa ricetta. Non c'è niente di vietato in alimentazione, anche perché può essere pericoloso vietare qualche alimento,
0: vietare e parlare del cibo in maniera psicotica, dare comunque il nostro compito attraverso la divulgazione, attraverso le trasmissioni come la vostra, è quello di dare un'informazione sana, e sana non vuol dire solamente per il corpo ma anche per la mente, e quindi dare delle informazioni che possono essere accolte da una persona senza avere paure, senza crearsi dei paletti, ma affrontarle consapevolmente e con buon senso.
1: Esatto, consapevolmente, conoscere esattamente che cosa c'è dietro un alimento, e niente deve far paura. Grazie alla dottoressa,
0: grazie
1: Giulia Biondi,
0: grazie
1: per questi consigli. Scaricatevi la nostra app Play 2000, andate alla ricerca del nostro programma Il Mio Medico, e lì vi sbizzarrite alla ricerca, insomma, di tanti consigli utili che noi ogni giorno vi diamo in maniera copiosa.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di quegli oggetti preziosi, magari anche da un punto di vista affettivo, che magari uno può avere a casa. Dove bisogna conservarli? Come siamo tutelati? C'è bisogno di fare una polizza assicurativa? Oppure li portiamo in banca? Che cosa accade? La cassetta di sicurezza ha una funzione anche dopo gli episodi di cronaca delle ultime settimane? E poi c'è la questione anche dei conti che abbiamo, bancari, digitali, anche lì ci sono tante truffe. Ne parleremo con il nostro ospite, che ringraziamo e salutiamo, con Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia. Ben ritrovato, presidente. Come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, pronta a ricordarvi com'è possibile partecipare alla trasmissione. È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o WhatsApp al nostro numero. Non lo avete niente paura, ve lo ricordo. Memorizzate il 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente che se volete scrivere messaggi più lunghi e dettagliati potete utilizzare la nostra mail. Vediamoci chiaro, @tv2000.it. E per messaggi più istantanei potete trovarci tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Presidente, dicevo all'inizio della trasmissione, perché spesso questi oggetti, un anellino, un braccialetto, sono sicuramente un valore importante, anche perché l'oro, insomma, beni rifugio, oro e argento volano, soprattutto negli ultimi tempi, però sono spesso anche un ricordo a cui noi teniamo particolarmente, magari non lo indossiamo, però ci teniamo perché è una testimonianza, è un passaggio generazionale in tante occasioni.
2: Assolutamente sì, a volte il valore affettivo va oltre il valore invece venale del denaro in cui potrebbe essere cambiato l'oggetto. Quindi li proteggiamo maggiormente proprio per quel valore, perché ci ricordano un'emozione, una situazione, oppure una persona cara che non c'è più. Quindi vale ancora di più il discorso che dobbiamo proteggerli, proprio perché quell'affetto che diamo nei confronti di quell'oggetto potrebbe venirci a mancare.

se decidiamo, partiamo dalla possibilità di mettere questi oggetti in banca, che uno insomma dovrebbe essere il luogo più sicuro, tranquillo, deputato anche a tenere un po', se stanno i soldi, quindi uno dice magari ci sono le cosiddette cassette di sicurezza. Le ultime settimane è accaduto un fatto di cronaca, ha avuto grande scalpore, abbiamo preparato anche dei titoli di giornale che sottolineano questo aspetto.

0: Il suo giudizio su questo, perché insomma io magari ho messo quegli oggetti in una cassetta di sicurezza per essere tranquilli, pago anche la banca che è assicurata, però poi si dovrà vedere quell'assicurazione, insomma non è più sicura la banca.
1: Allora, diciamo subito che sono fatti rarissimi, tanto vero che percentualmente rispetto alle cassette di sicurezza che esistono in tutta Italia siamo sullo 0, qualcosa. Però può accadere, così come è accaduto a Napoli, così come è accaduto anche in altre
0: In
1: parti
0: passato,
1: d'Italia,
0: certo, anche a
1: nel
0: Roma accade.
1: passato. Quindi sono sicure, sicuramente sono sicure. Bisogna vedere se la banca ha attuato tutti quei sistemi di sicurezza che sono da una parte previsti, da una parte attuabili. Poi è chiaro che quando arriva la banda che è super tecnologica, che è attrezzata, che conosce. Anche questo va detto, questa banda di ladri potrebbe aver visto per mesi quello che era l'afflusso verso la banca e quindi aver individuato quelle cassette e quelle persone che maggiormente era utile colpire.
0: Al di là del fatto di cronaca, cercheremo di capire in che modo è possibile tutelarsi. Lo facciamo anche collegandoci con un esperto, Vincenzo Imperatore, consulente di direzione aziendale per oltre 20 anni, è stato un dirigente bancario, ha scritto dei libri sulle banche e quindi ha una profonda conoscenza. Peraltro ha scritto degli articoli sui quotidiani in questi giorni in cui parlava di quella vicenda. Che deve fare ora una persona che ha visto la propria cassetta di sicurezza che viene pagata ogni mese alla banca, è stata svaligiata? Ora ha della possibilità di poter ottenere tutto quello, i soldi? Chi ha messo un gioiello, un bracciale, un ricordo di una vita, insomma, diciamo prima anche ricordi affettivi? Che possibilità ha? O diventa una sorta di lenta, tanti passaggi e tante cause?
2: Innanzitutto buongiorno a tutti voi, Giuseppe. Una semplice premessa, prima stavate parlando di fatti rarissimi, cioè questi furti alle cassette di sicurezza sono fatti rari. È proprio qui che nasce il primo problema, cioè l'approccio psicologico si pensa a come cautelarsi dopo che sono accaduti, siccome sono fatti rari si pensa a dopo. Cerchiamo di dare qualche consiglio per pensare prima che accadano questi fatti rarissimi. Il primo equivoco da smontare è che la banca garantisca in modo illimitato il contenuto della cassetta. La banca garantisce nei limiti di un contratto assicurativo che il possessore della cassetta di sicurezza paga anche attraverso il canone. Nel caso della rapina al credito agricolo, il limite, il massimale standard era di 52.000 euro, salvo che tu non voglia, come dire, un limite di risarcimento maggiore, ovviamente pagando un canone maggiore. Quindi dobbiamo innanzitutto distinguere il limite della copertura assicurativa che non coincide con il limite della responsabilità giuridica della banca sancita dall'articolo 1839 del Codice Civile. La banca è responsabile qualora dovessero emergere profili di dolo o colpa grave. In questo caso qua, un esempio che in quella circostanza a Napoli ci fosse, come dire, non fosse stata attuata tutte le dovute misure per garantire la sicurezza di quel vano, è confermato dal fatto che esattamente 2 giorni dopo, lo ha riportato anche il Mattino di Napoli, hanno provveduto a cementare il tunnel e tutta l'area circostante il vano dove erano
0: Ecco,
2: le cassette. Quindi
0: Imperatore, volevo chiederle, insomma, al di là dell'episodio singolo di cronaca, allora io metto questi oggetti nella cassetta, ho questa assicurazione, conviene fare prima di questo delle fotografie, conviene fare una perizia, deve intervenire un notaio per il valore di quello che ho messo, oppure va bene così, metterli nella cassetta e
2: no, no,
0: lasciarli lì?
2: no, giusta osservazione perché l'onere della prova è a carico.
0: Ecco, abbiamo
3: C'è un po' di pause.
0: frizzato. Ecco,
3: Può ripetere?
0: può ripetere, ecco, imperatore, che c'è stato un momento che non abbiamo sentita. Niente, niente, ci ricollegheremo. Allora la domanda la giro a Premuti, che è in studio, il Presidente.
1: Allora, sicuramente se il valore c'è...

0: quello che è assicurato, vale la pena farlo e vale comunque la pena farlo per oggetti che sono di particolare valore e quindi va fatta la fotografia, va fatta fare una perizia che può essere fatta anche da un perito gemmologo, da un perito assicurativo e può essere questa perizia giurata, quindi assume un valore di prova e in quel caso chiaramente quella perizia va a testimonianza perché l'onere della prova è a carico chiaramente del danneggiato. E quindi quella perizia va come prova per quello che è il risarcimento dovuto.
1: Allora, siamo nuovamente in collegamento con Vincenzo Imperatore. La domanda in qualche modo ce l'ha fornita il Presidente qua in studio, Premuti, sul conviene comunque, vero Imperatore, in base alla sua esperienza, conviene comunque farsi fare che cosa? Foto e perizia? O solo foto?
2: Foto, perizie, fatture, certificati di acquisto, anche però bisogna però soffermarsi su un aspetto. Io non posso portare in banca il certificato di acquisto di un oggetto che mi è stato regalato da mio padre 50 anni fa. Perché
1: Certo.
2: dico questo? Perché nell'onere della prova è opportuno tenere presente che la prova può essere costruita, è giurisprudenza recente questa, anche tramite presunzioni serie, precise e concordanti. Ad esempio, sono andato in banca con mio figlio il giorno 13, ok? Le telecamere hanno visto che sono andato con mio figlio il giorno 13, io davanti al giudice, o ancora prima all'ABF, o ancora prima alla compagnia di assicurazione, posso portare anche la testimonianza di mio figlio.
1: Prima di salutarla e di ringraziarla, imperatore, lei ha fatto il direttore, è stato dirigente di importanti banche per oltre 20 anni, ha subito 6 rapine, ma anche un furto di quel tipo, questo qui, dei cavò, nelle banche, è così, ma queste sono, insomma, sono bande specializzate, però bisogna dirlo, perché veramente ci racconti proprio un suo fatto personale, brevissimamente.
2: Sì, 7, non 6 rapine, una fu proprio operata dalla banca del buco che entrò nel caveau della direzione centrale della banca presso cui lavorava, portarono via dei sacconi di denaro perché c'era la cassa principale. Sì, bande specializzate, però non mitizziamo, come dire, il fatto che si tratti di bande di subentro. Non è giustificato in quel caso né il dolo né la colpa grave della banca. Entrarono in un buco grosso così, davvero non riuscivo a capire come potessero entrare. Entravano ed uscivano con i sacchi come se fossero topi.
1: E quindi sì, giustamente dice Imperatore, che ringraziamo e salutiamo, Vincenzo Imperatore, consulente, direzione aziendale ed esperto del mondo delle banche. Ha scritto tanti libri che hanno avuto un grandissimo successo in Italia, proprio per la sua lunga esperienza, 20 anni in banca. Torniamo in studio, grazie Imperatore, anche per questo racconto personale, significativo, perché non bisogna mitizzarli, che ho visto anche tante sui social che la gente sta mitizzando queste persone, altre. Assolutamente no, perché i più perseguitati sono state le persone che hanno perso appunto gli oggetti nel caveau della banca, ultimamente.
3: Ovviamente va sempre demonizzato, ma proprio partendo da questi fatti di cronaca, molte persone sono preoccupate e dicono, a parte il fatto, molti lamentano anche il fatto che non hanno le possibilità economiche per averla, dicono, ma forse conviene avere una cassetta di sicurezza a casa? Una cassaforte, ecco,
1: Arriviamo nel
3: a casa.
1: secondo capitolo. Tenerli a casa, allora, che dobbiamo fare? Premuti, dove tenerli?
0: Allora, se è possibile aprire una cassetta di sicurezza in banca, è altrettanto possibile aprire una cassaforte a casa. Poi le cassaforti che vengono messe a casa normalmente vengono murate. È abbastanza banale il posto dove noi le muriamo. Stanno normalmente dietro un quadro, quindi sono facilmente individuabili, sono piccole, quindi sono facilmente asportabili. Basta rompere il quadro intorno, si estraggono e si portano via e poi si aprono dopo. Quindi non è che non ci sia vulnerabilità, c'è la stessa vulnerabilità, probabilmente l'assicurazione è quella, se parliamo di patrimonio, l'assicurazione è quella che ci garantisce.
1: Ecco, ma che bisogna fare anche in quel caso a casa? Teniamo degli oggetti preziosi in casa, bisogna anche lì fotografare, fare una perizia, un po' come abbiamo detto per la banca, ma ancora di più se sta a casa che è più vulnerabile, come lei sottolineava
0: Allora,
1: pochi istanti fa.
0: il discorso è leggermente diverso, perché a casa normalmente assicuro la casa. E poi mi preoccupo di assicurare anche il contenuto della casa. Quindi faccio una polizza furto, magari anche a primo rischio assoluto, che assicura il contenuto. Ecco, lì bisogna essere veramente molto attenti, perché le polizze furto, per contenuto dell'abitazione prevedono dei massimali merceologici. Io non ho mai visto un ladro che si porta via l'armadio, il tavolo del salone, le sedie, però quelle fanno parte del valore del contenuto. Quindi bisogna essere molto attenti di quello che è assicurato come contenuto per preziosi, per contanti, perché spesso uno a casa ha anche dei soldi contanti, oppure per i quadri, per arredi particolari, per tappeti particolari che hanno un valore proprio. E in quel caso la perizia assolutamente va fatta.
1: E allora cerchiamo di capire che cosa può accadere a casa anche con i consigli preziosi, preziosissimi del dottor Flavio D'Addario, commissario capo della Polizia di Stato, in collegamento con noi. Benvenuto dottore. Allora le chiedo subito.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Le chiedo subito, nel caso dell'appartamento, della nostra abitazione, ecco, quali suggerimenti voi consigliate e date? Visto anche c'è un incremento, le faccio anche una seconda domanda, dei furti negli appartamenti?
4: Allora, diciamo che condivido il fatto di fare foto, diciamo documentare tutto ciò, soprattutto quei beni che hanno dei numeri di serie o dei segni particolari. Inoltre, diciamo a livello di Polizia di Stato, c'è un sito che si chiama Bacheca degli oggetti rubati e recuperati, dove è possibile verificare appunto la presenza di beni che sono stati appunto oggetto di denuncia oppure ritrovati dai colleghi, quindi che siano della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri.
1: Ecco, dottore.
4: Quindi questo è il primo consiglio.
1: Dottore, le chiedo spesso, mettiamo su internet un po' le nostre vacanze, dove stiamo, cosa andiamo a fare, stiamo partendo. Questo è qualcosa di sbagliato, sbagliatissimo, perché i ladri seguono moltissimo tutte le nuove tecnologie, soprattutto internet, così?
4: Sì, infatti stavo per dirle che queste foto di questi beni che possono servire come inventario, possono servire per un'eventuale denuncia più circostanziata, da un certo punto di vista dobbiamo stare attenti alla condivisione, perché se condividiamo appunto il fatto che noi siamo in possesso di preziosi, magari sui social, su un gruppo da migliaia di persone che non conosciamo, diciamo che possono essere il modo per chi ha cattive intenzioni di profilarci, quindi di sapere che noi a casa abbiamo insomma, dei beni di lusso e che quindi in un eventuale furto in abitazione insomma, può essere più pericoloso.
1: Allargando lo sguardo, le truffe bancarie online ne arrivano sempre di più? Cioè online soprattutto anche tutte le persone, anche le persone anziane, ma non solo, ricevono sempre più messaggi ed è possibile anche operare dei furti, diciamo, dalla nostra app che abbiamo, magari gli hacker, dal nostro conto bancario che abbiamo sul telefonino, è così?
4: Sì, è così, diciamo che il fenomeno è quello legato allo smishing, quindi riceviamo un SMS dove la finta banca ci avverte di un blocco del conto o di un bonifico da bloccare urgentemente chiamando un certo numero di telefono o cliccando su un certo link. Questo numero di telefono, la cui richiamata viene sollecitata, in realtà è un numero ovviamente dei truffatori che ci inducono a rivelare le nostre credenziali bancarie oppure a operare, proprio andare in banca, ecco, fare dei trasferimenti di denaro. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto quando questi messaggi sono connotati da urgenza o comunque mettono una certa fretta a chi riceve.
1: Prima di salutarla le chiedo, bisogna denunciare sempre, peraltro la polizia ha una sezione specializzata da questo punto di vista, perché anche se c'è un tentativo di truffa va denunciato, è così?
4: Sì, sicuramente. Allora, se incappiamo in qualcosa di sospetto possiamo segnalare sul commissariato dps.it. Quando invece ci si rende conto di essere vittime vere e proprie, l'unico modo è quello di denunciare il fatto presso un ufficio di polizia, quindi in tutta Italia, andando fisicamente. Ecco.
1: Grazie davvero per questi consigli al dottor Flavio D'Addario, commissario capo della Polizia di Stato. Grazie. Davvero, domande
4: grazie
1: da casa, Maris.
3: E allora ce ne sono diverse, intanto ci chiedono anche diversi telespettatori come è possibile avere certezza che un sito che noi andiamo insomma a visionare, dove magari facciamo anche degli acquisti, sia sicuro o meno. C'è qualcosa che può aiutarci a capire se possiamo fare acquisti su quel sito, Presidente?
0: Allora, io direi innanzitutto va verificato se quel sito porta un indirizzo fisico, quindi il sito è una vetrina essenzialmente di un negozio, se fa vendite. Questo negozio un indirizzo fisico deve averlo, quantomeno una sede legale, e quindi troviamo la via e il CAP e la città. Poi andiamo a verificare che ci sia una PEC, che ci sia un numero di telefono, andiamo a verificare che ci siano tutte quelle informazioni utili ad individuare il venditore. Dopodiché, se proprio vogliamo stare tranquilli, facciamo una telefonata, ma non sul numero di telefono che verifichiamo, ma su quello che troviamo online nei siti della Camera di Commercio, per cui a quel telefono deve corrispondere quel venditore, se è tutto ok possiamo acquistare.
1: Presidente, ma nelle frodi online riusciamo a recuperare i soldi? Se ci sottraggono i soldi e noi purtroppo siamo consapevoli ma non abbiamo potuto fare niente, c'è stata una vera e propria truffa da una parte di una banda di queste persone, possiamo recuperare i soldi con la banca?
0: In alcuni casi sì, in altri casi no.
1: Allora, qui da cosa dipende?
0: Allora, qui dipende tutto da come noi ci, come dire, fronteggiamo rispetto a quello che ci carpisce i dati, perché il problema è tutto dato dal furto dei nostri dati e soprattutto dal furto di quelle che possono essere le user ID e le password che utilizziamo con la banca. È chiaro che se noi queste le diamo al furfante, il furfante accede presso il nostro conto corrente, e se non c'è un secondo livello di sicurezza, per esempio la chiamata con l'OTP o per esempio la possibilità nostra di inserire un codice, allora quel furto va a buon fine ed è molto difficile recuperare.
1: È sempre vero che se noi mettiamo il nostro codice accanto al bancomat e ci rubano il bancomat, non abbiamo poi diritto a un risarcimento dei soldi?
0: Direi che questa è la cosa peggiore che possa essere fatta. Quei codici noi dobbiamo ricordarli a mente. Molti di noi utilizzano salvarli sul telefonino, però attenzione che anche il telefonino, se si perde, si consegna praticamente tutto quello che noi abbiamo a chi ce l'ha rubato o a chi l'ha trovato. Se chi l'ha trovato è una brava persona, ce lo restituisce. Se ne vuole fare un uso illegale, ha veramente tutti i dati.
1: Maris?
3: Allora, la signora Santina, insomma, prima abbiamo parlato della polizza, parlando anche di cassette di sicurezza, dice, ecco, ma anche facendo stimare, insomma, il contenuto della cassetta di sicurezza, dice, stipulando una polizza, io non ho capito se alla fine uno, in caso di furto, viene risarcito o meno. Possiamo fare un po' di chiarezza?
0: No, no, se uno ha fatto una polizza e chiaramente può dare prova di quello che è stato sottratto, viene assolutamente risarcito. Le compagnie di assicurazione su questo sono molto serie, per cui quando debbono pagare, pagano. Il problema è se è indeterminato, cioè se io non posso dimostrare di aver avuto quei beni nella cassetta di sicurezza, non è che la compagnia di assicurazione ci crede sulla parola.
3: Certo.
0: Purtroppo siamo un popolo abbastanza fantasioso, molto spesso c'è anche qualcuno che prova la speculazione, è chiaro che vanno un po' coi piedi di piombo.
1: A proposito di fantasia, Presidente, abbiamo detto non bisogna mettere su internet dove andiamo, che abbandoniamo casa, perché sennò i ladri possono facilmente entrare, però bisogna stare attenti anche a coloro che arrivano a casa, cioè perché tutto va annunciato. Dopo la vicenda di Napoli ci sono stati dei casi di persone che sono voluto entrare per controllare se ci avevano dei gioielli a nome di fantomatiche società, banche, eccetera. Quindi bisogna, nessuno può entrare a casa.
0: Assolutamente no, nessuno può entrare a casa, questo è fuori di dubbio. E chi facciamo entrare? Lo facciamo entrare per una nostra volontà. Quindi è una persona che conosciamo, un parente, un amico.
1: Oppure, ma, per esempio, il controllo quando, dell'acqua, del gas, eccetera, va,
0: esatto,
1: avvisato per tempo.
0: Assolutamente, girano ormai i tesserini delle società dell'acqua, del gas plastificati, che sono perfetti, sembrano originali. Quindi prima di far dare l'accesso a uno di questi personaggi, chiamiamo la società e chiediamo, ma per caso oggi è previsto questo accesso? Se sì, li facciamo entrare. Se nel 100% dei casi è un no, rimangono fuori.
1: Maris, ancora domande?
3: Prima il commissario Capio da Dario, insomma, ci parlava di un sito della Polizia di Stato dove c'è un elenco di tutti gli oggetti recuperati. Ecco, quindi se avete esposto denuncia o meno, comunque se vi siano stati sottratti degli oggetti, voi potete andare su questo sito, questure.poliziadistato.it, e con l'aiuto della regia ve lo faccio vedere. Voi basta andare in basso e potete digitare, insomma, di dove siete, quali oggetti stiamo parlando, e vedere se tante volte gli oggetti che voi avete smarrito vi sono stati sottratti, sono stati ritrovati. E aggiunta, ecco, questa parentesi che diversi ci hanno chiesto come sapere, insomma, quale sito andare, ci stanno arrivando delle altre domande. Ecco, ci chiedono

0: Quali precauzioni bisogna prendere prima di firmare dei contratti importanti? Perché ci sono anche diverse polizze e c'è un po' una giungla perché non si sa quale stipulare e quale no. A che cosa stare attento?
1: Allora, la prima cosa da fare è non fidarsi del fai da te, perché chiaramente non siamo degli esperti della materia che stiamo approcciando contrattualmente. Quindi andiamo da un consulente indipendente e facciamo vedere questo contratto al consulente indipendente. Chiaramente il consulente ci darà tutte quelle indicazioni, se ci sono dei punti, dei bug, dei punti in cui quel contratto è fallimentare e vanno sostituiti, oppure ci dirà quel contratto è fatto bene, è modulato bene, può essere firmato.
2: Bancomat e carta di credito, andiamo sul pratico e sul banale, le chiedo Presidente, come vanno tenuti quando ci muoviamo? In tasca con qualcosa che li possa proteggere anche da apparecchi tecnologici che possono carpire i soldi da questi bancomat, anche camminando in metropolitana?
1: Allora, oggi c'è questa possibilità di avere dei lettori particolari, che voglio dire c'è gente attrezzata, soprattutto i borseggiatori, che possono carpirci qualche decina di euro avvicinandoci a noi, però esistono anche dei contenitori che chiaramente schermano sia i bancomat che le carte di credito. Questi contenitori sono facilmente acquistabili anche sui grossi centri di vendita online e una volta inseriti lì dentro siamo abbastanza tranquilli.
2: Grazie davvero come sempre al Presidente di Consumer Italia Fabrizio Premuti, chiudiamo qui questa puntata, Maris. Buona giornata, anzi, serena giornata per casa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Renato Boccardo, Vescovo di Spoleto Norcia, il quale al termine impartirà la benedizione. Ora affidiamo ogni nostra intenzione a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà, e cerchiamo di vivere coerentemente questa preghiera, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane
3: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso in ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione del Signore la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine, un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
5: Bye. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re. Egli è un re che non domina, ma un re che serve. Egli si è umiliato fino alla morte per farci giungere in maniera unica ed inequivocabile l'amore di Dio per noi.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Il cristiano è chiamato ad avere bene impressa nella mente e nel cuore la passione del Signore, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita e della pace, della grazia e della verità.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce, Eli Eli lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, «Costui chiama Elia», ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Gesù, mentre si identifica con il nostro peccato, invoca nuovamente il Padre e si affida poi a Lui. Prima ancora e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Amen.

0: o Maria, che sei apparsa a Bernadette, qui nella nicchia della grotta di Massabiel, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabiel viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione. E fondi su di noi la grazia della tua pace. Noi ti preghiamo per i peccatori e riponiamo in te la nostra fiducia. Sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni tutti noi nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, tu che ci riveli la luce del cielo, apri il nostro cuore all'accoglienza piena del tuo Figlio Gesù. Ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: quale?
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
3: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
4: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
5: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnaglielo.
4: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
7: L'ottava nota, giovedì in prima serata.

0: negozio appunto è stato chiuso un po' come tutte le altre attività in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid.
1: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie, quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra, ovviamente, è stato anche importante, determinante, l'apporto dell'8 per 1000, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
2: Io ho due figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto, ma è arrivato e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
3: La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo. I parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare.
0: Il futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo. Spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Questo è il progetto che ci ha mosso verso un sogno, si chiama Casa Ilaria, un luogo di ospitalità e lavoro per persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e svantaggiati sociali. Noi qui abbiamo il desiderio di far lavorare ragazzi che altrimenti starebbero a casa anche dopo la scuola. E grazie ai fondi dell'8x1000 noi abbiamo potuto realizzare molto di questo progetto.

0: Quindi ho fatto 2 anni a Maggiora. Aiuto a fare casette, mi mettono in campo a cogliere, piantare. Il mio futuro mi auguro di rimanere a lungo qui, più tempo possibile.
1: Adesso qui abbiamo a lavorare una decina di persone nell'agricoltura biologica sociale e 6 ragazzi autistici nel progetto Ristorazioni e poi verranno a lavorare qui nella struttura, nel ristorante, al servizio dei tavoli.

0: Io sono Simone Brogi, il titolare del ristorante Il Cavatappi, dove praticamente formiamo i ragazzi autistici nel servizio, nella professione di camerieri. È un progetto legato a Casa Ilaria, chiuderà il cerchio nella struttura di Montefoscoli, dove i ragazzi poi troveranno, si spera, il loro spazio nel lavorare dentro il ristorante.
1: Questi ragazzi sono partiti in un modo e stanno arrivando in un altro, e in tutto questo, diciamo, percorso il bello nostro è che abbiamo visto veramente cambiamenti, piccoli cambiamenti che per loro sono grandissimi, come lo sono anche per noi, grandissimi cambiamenti.
2: Thank you.

0: Per noi è stato difficile tantissimo stare fermi, perché noi non siamo abituati a stare fermi. Le nostre luci sono le luci sono il nostro giorno e la notte è quando sono spente.
1: Il 2020 è stato un grandissimo incubo per tutti quelli dello spettacolo viaggiante e circense.
2: Sono Savino Russo, sono diacono permanente, sono il coordinatore di questa struttura che è la Casa della Carità Madre Teresa di Calcutta di San Ferdinando di Puglia. Dall'emergenza in poi questa è diventata, soprattutto nella prima fase, è diventato un campo di battaglia e luogo di raccolta di tutto quello che veniva donato, che viene donato ancora e che viene poi riconsegnato a queste persone.
1: Sono nata in questo mestiere. Io appartengo allo spettacolo viaggiante dalla nascita. A vederla vuota così, pavimento che arrugginito, che non gira nessuno, non è bello, proprio per niente.
3: In accordo col Vescovo, grazie al contributo che è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato possibile creare alcuni fondi, quindi fondi dell'8 per mille. Attraverso questi fondi, in maniera particolare, ci sono state tre linee di intervento. Un primo fondo di 100.000 euro a favore direttamente dei centri Caritas cittadini. Poi c'è stato un altro fondo di circa 100.000 euro a favore delle famiglie povere. L'ultimo fondo di 200.000 euro è per, l'abbiamo definito, fondo Talitacum, per aiutare le persone che avevano perso in maniera particolare il lavoro.
0: I Volontà Carità sono stati moltissimo di aiuto, moltissimo. Possiamo dire niente, anzi dobbiamo dire grazie per molte cose che ci hanno offerto. Ci hanno dato dei buoni spesa da consumare di alimentari, in cui ho potuto comprare e mangiare per i miei due figli.
1: Non è una cosa brutta dire la Caritas, se ci aiutano ben venga, perché dire di no?
0: Io spero bello.

0: il mio futuro lo vedo, perché io sono cresciuto qui in mezzo alle giostre, mio padre mi ha imparato a lavorare da quando ero bambino, anzi, viene questo mestiere mi ha imparato ad amarlo, portarlo avanti per me è un onore, sperando che si può andare al meglio e che finisca questa pandemia e riusciamo, ritorneremo alla nostra origine e tornare a lavorare.
1: Anche perché è una bella giocata.
2: Vediamo un po' com'è.
1: Buongiorno, io sono la dottoressa Ercolina della Onlus Comici Camici e qua siamo ai Bambin Gesù di Santa Marinella.
3: Cioè ti gira, e è sempre qua la pizza. Sono sotto il fuoco amico e nemico, sotto il fuoco ovunque.
4: Guarda come ti muovi, ti muovi.
3: Prendo un piccione. E mi devo proteggere.
5: Questo è un progetto nato nel 2014 e negli ultimi 2 anni è stato finanziato grazie ai fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica. È un progetto importante che ci permette comunque di accompagnare le famiglie nel loro percorso di cura. Qui sono famiglie che mediamente stanno 1 settimana, 2 settimane per dei cicli di riabilitazione e la nostra presenza serve per dargli appunto un accompagnamento in questa fase.
1: Dottor Trastullo, papà, attenzione! Ce la sto per fare!
6: Trasporti eccezionali qua!
1: Ce la sto per fare! Mamma! Questo pesce sta qua!
7: Però quasi, dottoressa.

0: è un'epoca molto materialista e il poterci donare a qualcuno non è così scontato. Questo tipo di lavoro in ospedale mi permette di contattare tanta umanità e ci fa vedere quante tante persone stanno in grande difficoltà, ma queste mamme, questi papà che tirano una forza da leoni grandissima e questo per me è un grande esempio. La loro forza è per me proprio un nutrimento perché ne vedo tutti i giorni, se ce la fanno loro, ce la posso fare anche io.
1: Aspetta, trattore, la stanno chiamando!
2: Il nostro obiettivo non è quello di lavorare solo sul bambino, sulla famiglia, nel tempo che restiamo noi, nelle 2 ore, 3 ore, quelle che sono. Per noi è importante creare una comunità omogenea affinché il livello emozionale che lascia il clown venga ripreso anche dagli altri. Questo per noi è importante perché dà un segno di un approccio nuovo, cioè di vedere il bambino, il paziente comunque al centro del percorso di cura.
3: Allora, adesso vi saluto tutti quanti. Siate pronti perché vi saluto così. L'ho fatta un'altra volta, mi è scappata. A cipicchia. Vabbè. Ciao.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
1: Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, torniamo a parlare dei santi e delle loro città. Proveremo a capire anche alcune iniziative molto interessanti dell'Arcidiocesi di Torino. State con noi dopo la sigla.

0: partiamo da un interrogativo che animerà un po' il nostro racconto questa sera. Che cosa lascia la santità nelle comunità e nelle città? Proviamo a parlarne con Michele Tridente. Ben trovato, Michele.
1: Ben trovati a voi, grazie.
0: Bentornato, segretario generale di Azione Cattolica Italiana. E poi collegato da Torino c'è il Monsignor Alessandro Giraudo. Ben trovato, eccellenza.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera.
0: Grazie a lei, è vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Torino. Eccellenza, in che modo è cambiato nel tempo il modo di relazionarsi con la santità? Perché spesso lo diamo per scontato, magari il luogo in cui abitiamo è stato caratterizzato da una storia che poi è divenuta storia di santità, e se oggi abbiamo delle iniziative, delle situazioni positive, lo dobbiamo magari a qualche nostro concittadino illustre che magari 150 anni fa ha avuto un'idea dopo aver ascoltato realmente il territorio.
2: Beh, questa è sicuramente la santità che Torino ha sperimentato in un dono veramente straordinario, al punto che il nostro arcivescovo ha quasi identificato una sorta di spazio che nel tempo ha segnato questo dono che ancora oggi continua ad alimentare la vita della nostra Chiesa. I grandi santi sociali che qui a Torino hanno saputo leggere i bisogni di quel passaggio d'epoca tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e che hanno lasciato delle opere, una presenza e dei segni che tutt'oggi ci interrogano, e interrogano tante persone, anche tanti giovani che continuano a cercare il senso di queste figure, ma anche la bellezza di queste testimonianze che ci vengono dal passato ma che restano vive certo, presenti in mezzo a noi.
0: Michele Tridente, anche la storia dell'Azione Cattolica, insomma, è costellata da grandi personaggi che veramente hanno fatto la storia là dove dovevano viverla quella storia, non hanno chissà avuto delle folgorazioni particolari, ma in realtà sono stati buoni cristiani, onesti cittadini, per dirla con Don Bosco, e si sono dati agli altri.
1: Certo, la santità cristiana è la testimonianza di una fede concreta, cioè di una fede che si incarna nella città, si incarna nelle vicende del tempo. E i santi, non solo quelli che chiamiamo santi sociali, ma tutti i santi, hanno avuto la capacità di incidere concretamente con delle opere, non solo opere sociali, opere strutturali, ma anche opere educative, opere spirituali sulla vita delle comunità che abitano, ma vengono anche trasformati, intrisi dalla vita delle comunità. E credo che in un tempo in cui c'è una forte chiamata all'individualismo, al vivere da soli, a far chi fa da sé fa per tre, no? Un detto che rischia di diventare un programma di vita, la santità cristiana, che è una santità naturalmente comunitaria, può essere un esempio non solo di virtù cristiana, ma anche di virtù civiche.
0: Quanto è importante, eccellenza, riscoprire il carisma dei propri santi in una città che spesso, come dicevamo, magari dà per scontato, no? Si sente spesso citare il nome del santo X, ma in realtà poi non sappiamo chi è realmente. Si dà per scontato o è una mia sensazione?
2: Spesso si dà per scontato, e in questo frangente, ad esempio, vedevo le immagini della beatificazione di Pier Giorgio Frassati, questo giovane santo oggi muove davvero anche la riscoperta di una santità che è cresciuta per le strade della nostra città. Allora credo che davvero quella parola carisma, che identifica il dono che lo Spirito continua a suscitare, possa essere la chiave di volta di questa ricerca che non dobbiamo mai abbandonare. Ciò che abbiamo ricevuto dai santi che ci hanno preceduto e ciò che in realtà appartiene alla vita oggi della nostra

0: nostra Chiesa e ispirandoci a loro dovremmo ritrovare le strade per rispondere alle sfide di oggi e non semplicemente a riproporre quello che loro hanno vissuto. E questa è certamente la più grande sfida del nostro presente.
1: Michele Tridente, nel carisma di ogni santo probabilmente c'è un pezzo di paradiso. Probabilmente il Padre Eterno utilizza i santi per farci un po' respirare quello che sarà poi, no? Il paradiso. Quindi è importante anche per quello provare a camminare su quelle orme.
2: Certo, credo che oggi anche le nuove generazioni, no? E comunque in questo tempo, l'elemento della credibilità nella testimonianza, dei santi è un elemento fondamentale per avvicinarci anche a loro come modelli di vita cristiana, di fede vissuta, di fede operosa, no? Pier Giorgio Frassati. Ecco, l'Azione Cattolica e la Diocesi di Torino sono un po' accomunati da questa devozione verso il nostro caro amico Pier Giorgio, è un esempio di santità credibile, cioè di una vita di fede piena di vita, di una fede piena di vita e di una vita piena di fede, no? In Pier Giorgio amicizia, impegno per gli ultimi, sport, passioni,
1: Divertimento.
2: ironia, divertimento, goliardia, allegria, si impastavano, no? Una vita piena che non dimenticava, non lo rendeva incapace di andare nella profondità di una forte vita spirituale, di vivere con pienezza l'impegno per gli ultimi. Ecco, credo che questo sia un po' un modello per tutti noi laici di Azione Cattolica e non solo, di vivere nel quotidiano, nell'ordinario della nostra vita, una fede piena.
1: Eccellenza, prendo a prestito alcune parole fuori onda, proprio scambiate con Michele Tridente. Quelli che noi oggi chiamiamo santi, perché sono saliti, insomma, agli onori degli altari, avevano a loro volta dei santi di riferimento a cui si ispiravano. Questa è una buona notizia perché tra di noi probabilmente ci saranno dei futuri santi, anche nelle nostre associazioni, nelle nostre chiese locali. Questo è un segno di speranza.
0: Certo, perché la santità è contagiosa ed è veramente un'esperienza che ci coinvolge in prima persona. Essere affezionati a un santo significa non solo conoscerne la vita, la spiritualità, ma anche desiderare di poter partecipare di quella pienezza di vita di cui abbiamo anche
1: Certo.
0: ascoltato poco fa, perché questo trasforma la nostra vita e allora davvero c'è una santità che si contagia e che passa di generazione in generazione, che rende in fondo la Chiesa sempre giovane, sempre nuova, sempre capace di rispondere a ciò che ci attende con quel gusto di ciò che abbiamo ricevuto e con il desiderio che qualcun altro lo possa sperimentare.
1: Michele, la storia di Azione Cattolica, abbiamo detto, è stata, insomma, scandita da grandi personaggi, alcuni già santi, eccetera. Da una parte è buono che per portare avanti anche i percorsi di Azione Cattolica è semplice avere dei testimoni, no, credibili, anche vicini nel tempo, anche di semplicità rispetto a modelli di vita. Dall'altro anche una responsabilità.
2: È una grande responsabilità, però d'altro canto possiamo anche contare sull'intercessione, ecco, di
1: Certo.
2: questi amici santi. E poi ci viene in soccorso un po' l'insegnamento del Concilio. Papa Leone nelle ultime settimane, nelle udienze generali, ci sta facendo riscoprire la Lumen Gentium, ci fa un po'
1: Ottimo ripasso, un
2: un
1: ottimo
2: bignami, ecco,
1: ripasso.
2: del Concilio. E il Concilio dice, la Lumen Gentium dedica un intero capitolo alla chiamata universale alla santità. Cioè la santità non è un privilegio di pochi, ma è una chiamata di tutti i battezzati, è il battesimo la radice della nostra santità ed è un dono a cui noi corrispondere poi con il nostro impegno a cercare un amore verso Dio e verso i fratelli sempre più perfetto. E per i laici questa chiamata a vivere la santità da battezzati significa viverla nelle occupazioni della vita quotidiana, non nonostante il
1: Certo.
2: mondo, ma proprio grazie a questo essere pienamente immersi nella vita del mondo.
1: Monsignor Giraudo, prendo delle parole di Papa Francesco che aveva scritto al Dicastero, delle cause dei santi. Un passaggio è questo: è importante che ogni chiesa particolare sia attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiani maturati all'interno del popolo di Dio, che da sempre ha un particolare fiuto per riconoscere questi modelli di santità. testimoni straordinari del Vangelo. Riassume un po' anche l'operazione che state facendo, anche di comunicazione dei santi torinesi proprio in questo periodo.
0: Assolutamente sì, perché davvero ciò che abbiamo ricevuto dalla loro testimonianza e da quella fede che il popolo di Dio ha espresso fin dall'inizio intorno a queste figure è ciò che non dobbiamo smarrire, perché quell'intuizione, quella capacità di riconoscere nella vita di chi c'era accanto, di chi lo ha incontrato realmente, da Giorgio Frassati agli altri grandi santi che hanno segnato la storia di questa Chiesa, di non perdere quella sensibilità che sa riconoscere un Vangelo incarnato. E allora riprenderlo e offrirlo realmente anche attraverso alcuni spazi, alcuni luoghi, alcune proposte, e l'occasione perché altri possano, perché no, desiderare di percorrere la stessa via, ecco, di giungere alla stessa santità.
1: Allora, quella vocazione universale. Un ottimo gancio, queste parole di Monsignor Giraudo, perché tra poco, dopo la pubblicità, andremo proprio con le immagini, con un servizio a raccontare, a vedere lo spazio che si chiama Verso l'altro, parafrasando in questo caso per Giorgio Frassati, uno spazio espositivo, diciamo così, che racconta la santità torinese. Dopo la pubblicità.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: nelle loro città, testimonianze vive che creano comunità. Ne stiamo parlando oggi con Michele Tridente, segretario generale di Azione Cattolica, e con Monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Torino. E a Torino andiamo con il prossimo servizio per scoprire lo spazio verso l'altro, è uno spazio espositivo che racconta le santità torinesi. Vediamo.
1: Intorno al complesso di Santa Maria di Piazza, l'Arcidiocesi di Torino ha deciso di dedicare due spazi per raccontare la santità torinese. Qui, dove ci troviamo adesso, è verso l'altro, lo spazio espositivo permanente dedicato a Pier Giorgio Frassati. In verso l'altro abbiamo creato questo piccolo spazio dedicato alla montagna, proprio per cercare di avvicinare i visitatori all'esperienza profonda che Pier Giorgio Frassati ha avuto con la montagna. Qui accanto è stato poi sviluppato anche lo spazio Santorum, dedicato a tutti gli altri santi sociali che hanno dato vita a tantissime opere e attività nel corso dell'Ottocento e del Novecento.
2: Il visitatore che entra incontra innanzitutto questo pannello che dà un po' il senso di Sanctorum. Qui vengono raccontate le storie individuali di diversi santi o beati che hanno dato vita alla santità sociale torinese. Che cos'è la santità sociale torinese? È fedeltà al Vangelo e fedeltà alla storia. Tra i santi sociali torinesi non mancano i laici, ci sono anche almeno due donne. Una di esse è Giulia di Barolo. Raccontiamo con particolare fervore la sua storia perché è stata molto significativa, attenta come è stata ai giovani. La vera sfida è stata provare a raccontare in poche battute una storia che merita enciclopedie. Quindi la vera sfida è stata quella di portare la gente che qui verrà.

0: ad avere il gusto di approfondire le figure che raccontiamo.
1: Il Cardinale di Torino ha voluto fortemente questo spazio proprio per far sì che queste figure fossero conosciute soprattutto dai giovani.
2: Credo che parlare ai giovani della santità voglia dire poter mettere davanti ai loro occhi una santità possibile nei termini di un'allegria e di una gioia data proprio da quello che è il cuore della santità, cioè l'amicizia con il Signore. Se i giovani intuiscono questo, allora a loro si può parlare di santità e loro saranno continuamente attratti dalla santità, da una santità viva, vera, che appassiona.
3: Monsignor Giraudo, innanzitutto complimenti per il tipo di iniziativa ed è molto interessante che magari attraverso il nome altisonante magari del santo più conosciuto si scoprono delle storie di santità che veramente hanno fatto benissimo, ma che magari sono un po' indietro nell'albo dei ricordi.
4: Beh, certo, il tentativo è quello di davvero riconoscere questo filo rosso che lega la vita di queste persone, che le lega alla storia della nostra città, della nostra chiesa, ma soprattutto che ha bisogno di continuare, perché non avrebbe poco senso creare quello spazio semplicemente guardando al passato. Chi transita in quei luoghi è invitato in qualche modo, come ascoltavamo anche prima, a lasciarsi provocare da una santità che riempia la vita e che dia lo slancio per giocarsi davvero la vita per qualcosa di grande. E i nomi alla fine sono semplicemente uno strumento per provare a toccare il cuore di chi passa in quei luoghi, così come gli oggetti, le immagini. La capacità è stata quella di mettere davvero il più possibile strumenti diversi che possano interrogare la vita di chi passa in quel luogo.
3: E poi Michele, ogni messaggio che ci lascia un santo è comunque sempre attualissimo, chiaramente declinato all'oggi, ma quell'intuizione peculiare di quella persona diventa attualissimo anche per le nostre vite oggi.
5: Sì, è attualissimo e nello stesso tempo universale e locale, cioè vale un po' per tutti, ma con delle declinazioni specifiche per un determinato anche territorio, proprio perché la vita di ciascuno di noi e quindi di tutti i santi è intrisa da quelle che sono le esperienze di vita, le esperienze di fede, le esperienze di vita. Come Azione Cattolica abbiamo creato negli scorsi anni una fondazione, Azione Cattolica Scuola di Santità, proprio per dare voce alle tante esperienze di santità riconosciuta dalla Chiesa o ancora nelle fasi iniziali o comunque riconosciuta anche dal fiuto del popolo, no? Tu certo. Facevi riferimento a Papa Francesco, in giro per le nostre, per la nostra Italia e per il mondo. E proprio Papa Francesco riconosceva, insomma, in una lettera al Dicastero delle cause dei santi, chiedeva alle chiese particolari di dedicare un giorno particolare, il 9 novembre, che è l'anniversario della dedicazione della Basilica Lateranense, a ricordare, conoscere, fare memoria delle figure di santità locale, proprio perché queste figure possono aiutare noi oggi a crescere nella fede in un tempo in cui le storie delle persone sono particolarmente considerate, particolarmente importanti. Ecco, direi che i nostri santi sono un po' le storie nella storia, no? Nella storia dell'umanità e nella storia della fede.
3: Un'ultima domanda anche a Monsignor Giraudo, anche vedendo insomma la vostra iniziativa verso l'altro, Frassati, i santi torinesi, possiamo dire che la santità germoglia dalla vita concreta delle comunità cristiane, ma anche le comunità cristiane tornano a germogliare sull'esempio delle vite di santità, in quanto vicinissime dal punto di vista anche di esemplare, mi viene da dire.
4: Sì, anche qui accanto a questo luogo in questi anni è iniziata questa iniziativa dei Frassatour, cioè di un cammino proprio nei luoghi della vita di Pier Giorgio Frassati, ma lo stesso si potrebbe immaginare per tutti i santi che hanno abitato la nostra città, e dove davvero anche le comunità stesse si sono coinvolte, i ragazzi dell'Estate Ragazzi o altre iniziative, per ripercorrere quei passi e richiamare come non è semplicemente davvero qualcosa che è avvenuto, ma qualcosa che oggi mi interroga. E questa è un'occasione per le comunità di ritornare su alcuni valori che rischiamo di smarrire.

0: su alcune provocazioni che questi santi continuano a rivolgerci, dall'apertura missionaria all'attenzione ai giovani, alla capacità di prendersi cura sul mondo del lavoro o degli ultimi, dei carcerati. Sono davvero talmente tante le proposte che una comunità dovrebbe semplicemente guardarsi intorno e ricominciare, rimettersi in vita,
1: Anche
0: rimettersi
1: perché
0: in
1: le
0: movimento.
1: comunità cambiano, magari anche gli stessi cittadini sono rinnovati, diciamo così, nella loro storia e quindi ritornare su queste vicende di santità non può che far che bene, insomma.
0: Certo, anche una città come Torino che ha accolto e continua ad accogliere tanti, in qualche modo è invitata a trasmettere, cioè a far sì che anche chi arriva possa partecipare di questa
1: Certo.
0: ricchezza che ci coinvolge davvero tutti.
1: Grazie per la vostra testimonianza, anche il vostro commento, Monsignor Alessandro Giraudo, Vescovo Ausiliare di
0: Grazie a voi.
1: Torino. E grazie anche a Michele Tridente, Segretario Generale di Azione Cattolica. Quindi gli esempi ce l'avete, buon cammino,
0: Grazie a
1: lo dico
0: voi,
1: insomma a tutti e
0: grazie.
1: due e a chi ci ascolta. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, come sempre, 19:30, nuovo appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.
2: Buongiorno, ben trovati. Oggi abbiamo una puntata bellissima da proporvi, bellissima, talmente bella che siamo usciti fuori dallo studio, non si poteva contenere tutta quanta in studio, lo scoprirete tra poco. È una puntata interamente dedicata ad una persona eccezionale, un vero e proprio signore. Qualsiasi cosa questo signore faccia, che sia la radio, che sia la televisione, che sia il cinema, che sia la musica, l'intero mondo ce lo invidia, il mondo intero ce lo invidia. Noi stiamo andando a casa sua, l'invito? Mettetevi comodi.

0: No, vabbè.
1: Questa è una stupenda collezione di oggetti di plastica, anche antica. Batelite,
0: certo.
1: Si chiama anche Bakelite, questo è antico, vedi anche questo è deco americano,
0: certo.
1: Questa roba,
0: certo.
1: Questa, cioè, queste sono, vabbè, sono mescolate cose anche moderne, perché naturalmente messe con disordine.
0: Quindi, certo.
1: Sale e pepe.
0: Certo, tutti salini e pepini.
1: Salini e pepini. Questo è il manifesto più grande che ho avuto io con la mia orchestra. Il manifesto, guarda come sono piccolo io. Qui, in Cina. Prendilo un po'.
0: No, questa non è una cucina, questa
1: è...
0: È arte! Questa è arte!
2: Notte italiana, c'è una luce blu. E in ogni casa che brilla una TV.
3: E beh, lo sfondo di Napoli.
0: No!
3: Appositamente, no! Fatto su misura.
0: Guardalo!
3: A faccia su Napoli cambia colore.
0: Prego.

0: 88 di anni e sono ancora pappagallini.
1: Signore e signori, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore!
0: Cavaliere di Gran Croce.
1: La devo chiamare cavaliere di Gran Croce per tutta l'intervista, maestro.
0: Grazie, grazie.
1: No, vero?
0: Vabbè,
1: no.
0: È un omaggio che mi ha fatto il Presidente della Repubblica, anche in un momento...

0: del quale lui non lo sapeva, ma io ero un po' giù, e invece è stata un'onorificenza così importante che mi ha tirato proprio su.
1: È così meritata, Renzo. Io mi permetto di dare del tuo a questo
0: Ma
1: ragazzo, ha
0: siamo.
1: circa 28 anni. Tutti gli altri anni sono solo pura esperienza. Questo è Renzo Arbore, perché sono autorizzata a farlo. Signori, mettetevi comodi. Questo è un invito. Mettetevi comodi. Vita, perifezie e tutto il resto. Fuori scena editore. Il giornalista Andrea Scarpa ha avuto la grande fortuna e la grande ottima idea di dialogare con te, Renzo, in un libro che è, come tuo solito, un racconto generoso e vero della tua vita eccezionale.
0: Sì, anche le peripezie lui ha raccontato, capito, le cose, come è nato questa cosa, come è successo, quando sei andato da Padre Pio, come tutte queste cose, anche indiscrezioni. Il libro, devo dire, che va molto forte, perché evidentemente anche vogliono sapere dietro, capito, il mio successo, quello che è la vita molto movimentata, il cinema, la radio, la televisione, la musica. Che cosa c'è?
1: Senti Renzo, tu hai sempre fatto di tutto ciò che hai fatto l'altra domenica, l'altra radio, l'altra televisione, l'altro cinema. Adesso poi arriviamo anche al tuo canale televisivo, stupendo, eccezionale. Questo essere altro, com'è nato in te? Perché tu, abbiamo visto una tua fotografia, eri un bambinetto, tutto bellino, carino, però questo colpo di genio.
0: Vuoi sapere, io non lo so, ma credo che ci sia lo zampino del jazz. Quando io ero adolescente, proprio, e noi jazzisti, che amavamo il jazz, eravamo un'elite, eravamo altro, altri, ma non soltanto a Foggia, a Bologna, a Palermo, a Roma, a Milano, ci conoscevamo tutti per nome e eravamo fieri di essere appassionati di una musica che era altra, cioè non era la musica, vabbè, ci piacevano anche le canzoncine, a me pure, però questa cosa qui, quindi mi sono portato dietro questo fatto che invece di fare quello che facevano tutti, avevo il gusto dell'altra musica, capito, che era il jazz. Poi l'altra canzone napoletana è diventata la canzone napoletana classica, perché
1: Esatto.
0: Capito? Anche quando io ho cominciato come ammiratore di Roberto Muro era un altro tipo di
1: Esattamente.
0: cantante di canzoni napoletane, era un crooner rispetto a quelli che cantavano Fronne Limone, hai capito? Quindi ho sempre portato dietro questa cosa e quindi l'ho continuata a fare alla radio, alla televisione, tutto.
1: Per tutto questo, per rendere, seriamente parlando, la nostra vita altra. Perché noi che siamo gli arborigeni, gli arboristi, gli arborari, chiamateci come volete chiamarci, noi che adoriamo Renzo Arbore, che è amato da tutte le generazioni amano Renzo Arbore, siamo stati e continuiamo a essere educati dal senso di bellezza, di ironia che tu continui ad insegnarci. Allora, Foggia, Napoli. Io poco fa, avendo la fortuna, siamo a Casa Arbore Roma, aspettate un attimo, noi siamo a Casa Arbore Roma dove in cucina, una cucina eccezionale, c'è una vista di Napoli proprio che cambia colore, ti accompagna.
0: Eh
1: E
0: sì,
1: uno dice Renzo Arbore è napoletano, no?
0: no,
1: Egli nasce
0: foggiano.
1: a Foggia. Allora, questo
0: Però,
1: Foggia.
0: come molti foggiani, devo dirlo, amiamo la cultura napoletana, ci rifacciamo la cultura napoletana. Anche noi facciamo la domenica il ragù, però non lo facciamo con la pasta napoletana, ma con i troccoli, che è la
1: Come?
0: pasta proprio
1: Certo. Basta,
0: foggiana.
1: Foggia. Allora, Renzo, ci fermiamo solo per un istante, un po' di pubblicità e torniamo immediatamente qui, dentro casa di Renzo Arbore. Ci siamo.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.

0: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
8: Metti che ti presenti a una ragazza e...
9: Casa Arbore, perché a Foggia, sì, Napoli lo amerà, ma il ragazzo è nostro, giustamente, a Foggia sentono loro.
10: Certo.
9: Che cos'è Casa Arbore a
10: Guarda,
9: Foggia?
10: Guarda, con gli architetti Cappellini e Lichei. Con
9: Stupendi.
10: La preziosa collaborazione della Regione Puglia, Michele Emiliano, e poi di tutti gli altri del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune e della Provincia, eccetera, è nata questa casa su tre piani dove ci saranno tutte le mie collezioni che faranno da arredamento, perché è uno spazio culturale, non è una cosa che si vai a vedere.
9: Non è un museo.
10: È uno spazio culturale dove poi ci saranno le prove dei gruppi nuovi, la possibilità di vedere un film o un filmato, di vedere i miei programmi televisivi che la RAI mi ha concesso a Foggia e io ho concesso alla RAI tutti i diritti dei miei programmi, insomma tante cose, anche le cose che io ho girato in giro per il mondo, mi sono sempre portato dei registi e degli amici, Gegé Telesforo con me,
9: certo.
10: Abbiamo fatto un po' di cazzeggio in tutto il mondo, vabbè, insomma, ecco, vabbè.
9: Senti, Casa Arbore, papà, il tuo papà meraviglioso dentista,
10: sì.
9: La tua mamma, quattro figli,
10: sì.
9: Due maschi e due femmine, tue sorelle adorate che abbracciamo, e questo ragazzino che aveva il jazz nel sangue e che è passato, il ragazzino sei tu, anche a volte per qualche piccolo incidente, non so, tu non sei stato promosso, quando è che non hai avuto la
10: terzo
9: promozione?
10: Terzo liceo, che è un dramma terribile perché il terzo liceo, sai, è in provincia, no, se sei promosso, l'anno dopo c'hai l'università, vai a Bari, vai a Roma, vai a Napoli, e invece io no, sono rimasto a Foggia con ripetente, con quelli del secondo, quindi, però ha portato bene sta roba.
9: Perché?
10: Ce ne so, perché... Se fossi stato promosso, probabilmente sarei andato a Napoli prima, avrei fatto un altro tipo di vita, mi sarei laureato prima in giurisprudenza, avrei fatto l'avvocato, che ne so.
9: Ah, hai fatto l'avvocato, come questa la possiamo dire, disse Padre Pio, quando voi andaste
10: sì.
9: Da Padre Pio, tu eri incerto, cosa posso fare, che cosa farò,
10: è vero.
9: E cosa disse lui?
10: Prima disse, facesse che vuole, perché il mio amico Corrado gli disse, Padre Pio, anzi lo chiamava Pio, Uaglione sta qua, si è laureato, che ha da fare da grande, l'artista e Pio disse per la prima volta facesse che vuole, poi io non capii, facesse che vuole, se era una cosa l'artista oppure, allora Corrado glielo richiese e lui facesse l'avvocato e se ne andò, quindi non ha azzeccato.
9: Tu sei avvocato vincente per tutte quelle cause che sono le nostre, ma potrò stare davanti alla televisione oggi, ma magari non esco, che succede? Avvocato vincente, si vedeva l'altra domenica, oppure restava a casa la sera non uscendo per vedere quelli della notte, e trascuriamo, non la trascureremo, la radio, dovunque tu abbia toccato Renzo, tu hai fatto meraviglie. Quando e come da non avvocato, tu non hai mai, cioè ti sei laureato, ma insomma
10: sì.
9: No. Non
10: però ogni tanto le arringhe le ho fatte.
9: Le
10: no, ma quando ho avuto i miei due processi, no?
9: Sì.
10: Quelli per sì, il sì. Primo per il film Il Papocchio, poi riconosciuto dall'Opus Dei, quindi vabbè, però ci fu il processo, poi un altro processo per Il Cacao Meravigliato.
9: Sì.
10: Vabbè, insomma.
9: Insomma, lì ti sei ricordato di essere avvocato.
10: Sì, sono ricordato.
9: Ma il Renzo Arbore che non diventa, per esempio, dirigente Rai. Meglio per noi, perché se tu fossi diventato dirigente, noi come ti avremmo avuto in studio? Come ti avremmo avuto? Ti vedevamo con Little Tony vestito da Cesare, Silenzium. Come avremmo potuto avere te?
10: Hai ragione, hai ragione. Meno male l'ho scansata, perché io sono stato dirigente della radio per un mese, poi ho capito che non era cosa. E poi ho diretto Rai International, che adesso si chiama Rai Italia. È stata la mia grande sconfitta, perché io con Roberto Morione, grande avvocato e grande giornalista, eravamo proprio dedicati anima e cuore alla diffusione della televisione italiana per i nostri emigrati, ma anche per gli ammiratori dell'Italia all'estero, invece per ragioni politiche mi hanno fatto fuori pure da là.
9: Ma sapete, Renzo Arbore però fa una cosa: se si chiude una porta si apre un portone. In questo caso il portone sono 30 anni di orchestra italiana, e qua io voglio, oltre alle immagini che vedrete tra poco gentilmente concesse da, io voglio sottolineare il valore immenso dell'orchestra italiana. Tu sei riuscito a catapultare ovunque nel mondo una musica che diversamente così non sarebbe arrivata.
10: Allora, la cosa vera è questa: quando io e De Crescenzo abbiamo fatto il secondo film, che mi hai portato a fare sopra il Posillipo, se non mi vuoi più bene, Napoli purtroppo godeva di una fama che non, se non meritava, come una città in decadenza dove non bisognava andare e dove c'era ancora gli echi del colera, la mondezza per strada, i napoletani erano furbi, insomma era una città. Però io e Luciano eravamo incaponiti sul fatto che Napoli era ed è la città più bella del mondo, abitata da una stirpe di napoletani, quella buona, più bravi del mondo. Perciò ci incaponimmo. Quando finì Indietro tutta, io dissi: ma possibile che vengono ripudiate e non vengono più ascoltate e cantate le canzoni napoletane d'epoca, quelle bellissime, cominciando da Reginella, per dire la più popolare, ma anche che noi facevamo jazzisti a Roma, quando alla fine del jazz invece qualcuno diceva canta Napoli e si faceva Maruzzella. Quindi ho formato l'orchestra, 15 napoletani, uno foggiano, siamo andati in giro nel mondo per 30 anni facendo 1600 concerti, 1640 concerti, perché facciamo 70 concerti all'anno, da Varese a Trapani, da che ne so, tutti, poi naturalmente dappertutto in Italia e dappertutto nel mondo: Australia, Russia,
9: Cina,
10: Giappone, Francia, Spagna, Nord America, Sud America, New York, debutto.
9: Il Radio City Music
10: nel 93, sì, il Carnegie Hall anche. Abbiamo fatto dappertutto, Miami naturalmente, tutto, e poi sempre sold out, rilanciando con nuovi arrangiamenti che non toccavano le armonie delle più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Abbiamo fatto tanti concerti, sempre tutti sold out, che significa tutto
9: esaurito, signori. 30 anni, e allora vogliamo vederla l'orchestra italiana di Renzo Arbore?
10: Ah, no.
9: Regalo.

0: L'orchestra italiana, signori, questo è Renzo Arbore, ambasciatore di cultura e bellezza italica
1: Grazie.
0: Ovunque nel mondo. Quante cittadinanze onorarie hai, Renzo?
1: Beh, una dozzina, perché accanto a Osimo, per la Lega del Filodoro,
0: certamente,
1: lo voglio ricordare, 36 anni, io sono il testimonial, adesso con Neri Marcore della Lega del Filodoro, bambini che non vedono, non sentono e non parlano. Vabbè, abbiamo tante sedi, grazie per i nostri sostenitori. E poi le cittadinanze sono di New Orleans, di Napoli, di Milano, di Palermo, vabbè, di Francavilla al Mare, di tutti i posti dove io sono andato con successo e poi che amo, per la verità, perché io sono campanilista, ma fino a un certo punto poi l'Italia è tutta meravigliosa.
0: L'Italia è tutta bella, ma secondo noi, e non solo secondo noi, Renzo Arbore, in realtà il campanile lo fa in tutto il mondo, perché ovunque lui vada è veramente amato, amato. Tu
1: Vabbè.
0: Sei una persona fortemente amata. Napoli, ancora una volta Napoli, per raccontare quello che tu hai fatto per Totò. Tu sei riuscito a fare per il tuo Totò, permettimelo, un gesto grande, una laurea.
1: Gli ho fatto avere una laurea all'Università di Napoli, a Federico II, come in disciplina dello spettacolo, l'unica laurea che ha un defunto, per Totò. Poi ho fatto la Lectio Magistralis nella stessa aula dove mi ero laureato in giurisprudenza.
0: Vediamo,
1: Quindi una
0: stiamo
1: grande
0: vedendo le
1: emozione.
0: immagini. Ecco, che effetto ti ha fatto il giovane dottore in legge
1: È un grande effetto
0: Lorenzo
1: perché
0: Arbore, che invece faceva la Lectio Magistralis?
1: sì, mi batteva il cuore. La tesi era Totò, grande consolatore del nostro dopoguerra.
0: Allora, grande consolatore, tu hai citato poco fa, insomma, quando il presidente Mattarella ha deciso di darti questa onorificenza meritatissima, hai citato i tempi complessi e difficili. Questo è un altro motivo per cui ti si vuol bene, Renzo, perché il Covid è stato un tempo duro. Un grande artista a volte passa momenti di minore allegria, definiamoli
1: Ho
0: così.
1: avuto la depressione, ecco,
0: Chiamiamola col
1: forse
0: suo
1: non lo
0: nome.
1: sai, ma per
0: Chiamiamola
1: un
0: col suo nome.
1: anno ho avuto una bella depressione, con cose incredibili, perché è brutta questa depressione, questo male oscuro, cioè non sopportavo la musica, non sopportavo la pizza, il pomodoro, era tutto quello che mi piace nella vita, quindi figurati, poi fortunatamente è passato.
0: È passata. Senti Renzo, tu hai citato anche Milano e Milano ci porta a quel capolavoro di donna che siamo sicuri sia il tuo angelo in questo momento, che è Mariangela Melato.
1: Beh,
0: Tu hai dato amore, ricevuto amore e dato infinito amore fino all'ultimo, no? Che
1: sì,
0: poi non è un ultimo
1: sono
0: mai.
1: stati anni durissimi, visto che parliamo in una rete frequentata da persone cattoliche, eccetera, insomma, dal 2007 al 2013 ogni giorno era un giorno, capito, di palpitazioni di cuore, perché Mariangela non stava bene, e naturalmente io ero tornato con lei i primi anni e abbiamo sorriso, poi dopo io l'ho fatta sorridere fino all'ultimo, ma insomma è stata dura. Però c'è un ricordo meraviglioso di una
0: Renzo,
1: persona che mi ha insegnato tante
0: cosa ti ha
1: cose.
0: insegnato, Mariangela?
1: Beh, aveva dei codici straordinari, la correttezza, il rispetto per il pubblico, il gusto. Il rispetto per il gusto, non decadere quando facevo qualche cosa di troppo, faceva e così, e tante. Poi lei ha lavorato moltissimo, è stata la più grande attrice di teatro, posso dire, di tutti i tempi, perché la Duse, le altre, eccetera, non hanno fatto tante cose come ha fatto Mariangela, le più varie, perché lei ha fatto Medea, Oristea, cose, eccetera. Poi ha fatto anche l'avvocato delle donne, ha fatto anche, beh, insomma, poi anche il cinema impegnato, Todo Modo, Caro Michele, ha fatto tante cose. Deve essere ancora riconosciuta la grande arte di Mariangela, perché tutti la ricordano per i tre film fatti con Lino Wertmüller, certamente dei capolavori. Però poi ci sono dei film importantissimi, La classe operaia va in paradiso, ecco, con Volonté e insomma, tanti capolavori. E quindi mi
0: La
1: piace ricordare Mariangela, grande, grandissima artista italiana.
0: tua Mariangela. Senti, lui innamorato la segue anche sul set. Mettetevi comodi, è il libro che dovete leggere proprio in maniera ghiotta. Lui è innamoratissimo della sua Mariangela, la segue sul set proprio nel film di Lina Wertmüller e succede, diciamo, c'è un problema, mettiamola così, un incidente, un piccolo incidente, cioè una bottiglia
1: Ah sì, quello è terribile.
0: sulla quale lei cade col piede nudo perché insomma era un film girato
1: Vabbè,
0: tutto in esterni.
1: travolti da un insolito destino. 13 punti sotto il piede. Mariangela ha recitato quel film bellissimo, grande capolavoro internazionale.
0: Esatto.
1: In America era famosissimo, tutti quando siamo andati a New York, Mariangela, swept away, travolti, eccetera. E vabbè, l'ha recitato con 13 punti sotto. La pianta di un
0: Ma
1: piede.
0: tu eri
1: Vabbè,
0: assolutamente incolpevole.
1: bravissimo.
0: E su Mariangela ti chiedo ancora un episodio che sentii una volta e che mi fece tanto ridere. Voi andavate a Capri con
1: Sì.
0: Lucianino De Crescenzo, no? Il suo amore per te, per lei, era anche dimostrarti di diventare caprese nel momento. Ma quando arrivava all'aria pulita davanti al mare e davanti.
1: Come sai queste cose dal libro?
0: Perché io studio arbore da una vita,
1: Sì.
0: come andò quella storia?
1: La portai a Capri la prima volta. Luciano aveva una casa, eccetera. Come arrivò, Mariangela si ammalò con una specie di raffreddore. Naturalmente, noi maschi napoletani cominciammo milanese: ha bisogno di aria milanese, apriamo il gabinetto, facciamo sentire. Insomma, scherzi veramente di questo tipo. Mariangela rideva moltissimo, naturalmente, perché era tutto uno scherzo di affetto. E poi abbiamo passato delle vacanze bellissime a Capri sulla barca di un grande caprese, anche se era napoletano, Luciano De Crescenzo,
0: Senti,
1: grande
0: ho
1: nostro
0: fatto
1: amico.
0: apposta, così si
1: La
0: chiamava la
1: barca si
0: barca.
1: chiamava
0: Ho
1: Fatto
0: fatto
1: Apposta.
0: apposta. I tuoi amici, Renzo, per questa casa io credo che siano passati e continuino a passare tutte le meraviglie dello spettacolo, della musica, ma anche quelli che hai trovato tu. Tu hai inventato
1: Vabbè, alcuni sì,
0: letteralmente
1: diciamo
0: alcuni. Uno ha vinto l'Oscar con La vita è bella, Roberto Benigni, Marisa Laurito, lo stesso, insomma, Luciano De Crescenzo, tutti.
1: vabbè, tutti, e l'ho mandato io da Costanzo a Luciano, e quindi vabbè, tutti, tanti, Milly Carlucci li voglio ricordare perché
0: No.
1: fa la cosa, come voglio ricordare Andrea De Loco che ha cominciato
0: Certo.
1: col mio canale, anzi ve lo raccomando il mio
0: A
1: canale.
0: proposito, parliamo un attimo del tuo canale. Il tuo canale è il Renzo Arbore Channel.
1: Channel.tv e a gratis, come si dice a Roma, e ci sono tutte le mie imprese, ma anche le imprese di altri che mi piacciono molto. Quindi c'è una rubrica recommended by, raccomandate pure le mie malefatte, e c'è di tutto, c'è cose, e devo dire che è molto frequentato adesso, dopo lunghe peripezie, perché non ho pubblicizzato tanto. Adesso invece, insomma, ho avuto anche un milione e mezzo di condivisioni.
0: Condivisioni, e qui vengo alla domanda: tu sei davvero per tutte le età che vogliano imparare cosa sia la bellezza di radio, TV, cinema, tutto? E tu sei adorato dai giovani come sei adorato da quelli della mia età e anche da quelli un po' più grandi della mia età. Come te lo spieghi questa cosa?
1: Non lo so, i giovani mi hanno scoperto su TikTok, pensa, con delle imprese, eccetera. Poi io ho il mio biografo ufficiale, che voglio ricordare, Claudio Cavallaro, che ha proprio l'official, la pagina ufficiale, eccetera. Il mio regista del Renzo Arbore Channel.tv, Dennis Gianni Berti. Monica Nannini, che ricordate, da doc e
0: Certo.
1: mia biografa, e perfino una

0: Perché la voce tu la usi tanto, Renzo, quindi sei seguito, adorato, amato da tutti. Allora, fuori scena, Renzo Arbore, mettetevi comodi, vite, peripezie e tutto il resto è una lunga, bellissima intervista fatta dal giornalista Andrea Scarpa. Abbiamo Andrea Scarpa, proprio lui. Grazie, Andrea.
1: Ci siamo incontrati io e Renzo a casa sua per quasi 6 mesi, diciamo in un periodo fra aprile e agosto di quest'anno, e ovviamente abbiamo parlato delle sue straordinarie imprese artistiche, quindi di radio, di TV, di cinema e di musica. L'Orchestra Italiana è stata un'impresa straordinaria che è andata avanti per 30 anni con concerti, 1600 concerti in tutto il mondo, ma siccome, come dire, l'ho sfiancato il povero grande Renzo di domande, e tant'è vero che ormai la gag fra me e lui è che io sono scippatore, lui mi definisce così, e quindi in quanto scippatore ho portato a casa delle cose che lui non aveva mai detto prima, quindi per non parlare dei suoi grandi amici, da De Crescenzo a Benigni, per non parlare dei grandi amori e di tutto quello che fa parte di un mondo straordinario, la sua Foggia, Napoli, il rapporto con Roma e col resto del mondo, delle sue collezioni. Renzo a casa ha, fra le tante cose, anche una raccolta di cibo in scatole, quindi dalla zampetta del maialino guatemalteco alla carne di coccodrillo, ha veramente di tutto. Quindi, niente, il consiglio è mettetevi comodi, buona lettura, grazie, arrivederci.
0: Allora, il cavaliere di Gran Croce, Renzo Arbore, ci sta ancora concedendo il suo tempo. Noi ci fermiamo soltanto per un istante. Tutti con noi, mi raccomando, tutti con noi, vi aspettiamo.

0: questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
11: Allora, Renzo Arbore ci sta facendo viaggiare. Avete il passaporto? Non l'avete? È la stessa cosa oggi, perché stiamo letteralmente girando il mondo. Permettimi un passo indietro che mi intenerisce molto. La tua mamma ti disse una frase che quando venne a mancare tuo papà, disse: eravamo felici e non lo sapevamo.
12: Come no.
11: I tuoi genitori hanno comunque visto il tuo venir su, il tuo crescere, il tuo diventare...
12: Sì, un po', sì.
11: Un po'. Ci sono
12: mamma
11: ci sono
12: di
11: riusciti.
12: Più perché ha vissuto di più, quindi ha visto anche i miei festeggiamenti per i 60 anni della radio italiana. E quindi, cari amici vicini e lontani, un programma bellissimo.
11: Dove tu fossi l'unico a richiamare Corrado, sì, Mantoni...
12: Corrado,
11: che lavorava in
12: Raimondo
11: rete,
12: Sandra, esatto. Pippo Baudo, tutti c'erano. Esatto. Mike, buongiorno. Tutti.
11: La felicità, essere felici e accorgersene, Renzo, che cos'è?
12: Non bisogna mai accorgersene, guai a dire è un momento di felicità, perché ahimè, poi dopo arriva il no, i corsi e i corsi, sono attimi. Attimi quando vabbè c'è una soddisfazione, ma soprattutto delle cose di salute, quando quella roba lì, insomma, la felicità è irraggiungibile. Diciamo, forse io una volta solo ho detto: ma forse questa è la notte che ho fatto l'ultima puntata di Quelle della Notte, ero talmente corteggiato.

0: A lei, ancora giovane, eccetera, che la mattina quando mi sono svegliato ho detto: mo' che faccio?
1: Oh, è qui, perché tu alzi la palla e io schiaccio. Quante io mo' che faccio ti hanno spinto poi a creare qualcosa di ancora più. Sai, sarebbe stato facilissimo continuare con una serialità, Renzo.
0: Sì,
1: E tu
0: no.
1: invece ogni volta cambi.
0: Ho cambiato, ho stupito sempre con delle cose diverse, e lo so, e ci sono riuscito. Però, per esempio, visto che ho citato quelle della notte, tutti mi vogliavano a fare soldi con quelle della notte, le cinte, le cravatte, le vendite, le cose, le tournée, perché io invece mi sono permesso di fare con i miei amici un viaggio in America, con Ugo Porcelli e altri,
1: Grande Ugo Porcelli.
0: 50 giorni negli USA, andando nei posti sognati, la Florida, le Hawaii, il Minnesota, il Monument Valley, quella roba lì, capito? E quindi la Louisiana, New Orleans, e quella è stata, così facevo, insomma. Non ho inseguito il tornaconto,
1: Mai.
0: ecco.
1: E infatti, se c'è poi, mi hanno scoperto su TikTok i giovani, se c'è quest'amore per Renzo Arbore, un motivo ci sarà. Citi Ugo Porcelli, grandissimo. Immaginarvi insieme è una cosa, uno vorrebbe essere una coccinella piccola così, no, da tenere sulla giacca per sentirvi chiacchierare, creare,
0: Beh,
1: inventare.
0: lui è friulano, io sono meridionale, eccetera, quindi
1: Foggian
0: lui ha
1: napoletano?
0: l'operatività, capito?
1: Certo.
0: Prende appunti e fa diventare vere le cose che dico, capito? Dico: guarda, ho visto un gruppo di è un travestì di ragazzi straordinari che fanno la musica delle e io dico: si potrebbero chiamare le sorelle bandiera, prendiamole subito. E così abbiamo preso le sorelle bandiera e sono diventate popolari con fatti più in là.
1: Fatti più in là e sapete, nei programmi in cui la sigla si aspettava con ansia questa casa, qui voi vedete solo noi due che chiacchieriamo, ma dietro c'è un mondo di persone stupite e io sono in testa a queste. Questa casa è una raccolta di cose fatte o ti dà stimoli per inventare cose nuove?
0: Beh, anche mi dà stimoli naturalmente. Io ho viaggiato moltissimo con l'orchestra italiana e dovunque vedevo una cosa altra, cioè non comune, scattava: non posso non averlo. E quindi, capito, comprare il phon a forma di Colt che si punta alla tempia per far asciugare i capelli,
1: No.
0: non posso non averlo. Poi naturalmente anche le cose belle, il gilet di Depeo, capito, o il ritratto bellissimo, cioè, insomma,
1: L'orologio a cucù,
0: compravo tutto.
1: il cucù che fa una
0: Il
1: canzone
0: cucù, certo,
1: particolare, ecco qui
0: certo.
1: è tutto, quindi anche portando tutte queste cose a casa, alla fine, guardandole, un'idea
0: Sì,
1: ti viene, no?
0: non, devo dire che non mi sono mai pentito di aver comprato una cosa, cioè, mi sono pentito di non aver comprato. Ho visto, non so, un disegno, una cosa che mi piaceva, e casomai non l'ho comprato, ho detto: mannaggia, questa non l'ho comprata.
1: Senti Renzo, tu che cosa stai inventando ora, oltre a tutto quello che hai già inventato? Perché io ti immagino, adesso lo potrò fare, lo potrete fare anche voi, al mattino si alza, tu prendi il caffè
0: Sì,
1: appena
0: come
1: svegli, prendi il caffè, macchinetta lo fai bello fatto
0: no?
1: bene
0: Sì,
1: come
0: la
1: si
0: napoletana.
1: fa, eh? Esatto, la napoletana, e pensi, io immaginare Arbore che pensa vuol dire già vedere nel tuo fumetto
0: No, vabbè,
1: qualcosa di eccezionale,
0: non
1: che stai
0: penso subito,
1: pensando?
0: parlo con i miei amici, eccetera. Poi, sì, se mi viene un'idea me l'appunto, appunto. E quindi per delle cose, eccetera. Adesso, per la verità, se lo vuoi sapere, se me lo fa fare la RAI, vorrei fare una biografia, come nel libro, e a puntate, perché ho talmente tanto materiale inedito, oltre che quello edito dalla RAI, ma girato in giro per il mondo, che con i miei bravissimi collaboratori Emiliano Portone e Gianluca Nannini si monta questa roba e diventa poi una serie televisiva che racconta divertendo, perché non ho bisogno di amici che dicono quanto è bravo Renzo, come fanno di solito nelle biografie. Non devo, questo voglio soltanto.
1: Storia di un italiano di Alberto Sordi nacque così, voglio dire, perché raccontando il proprio cinema si racconta un paese, raccontando la tua televisione, la tua radio, Renzo, si
0: Ebbene,
1: racconta un paese.
0: eh
1: Adesso
0: sì.
1: arrivo a Marisa Laurito, arrivo a Nino Frassica, arrivo. Ma Alto Gradimento è
0: Altogradimento.
1: stato un capolavoro, è stata
0: Beh, è stata la
1: la
0: rivoluzione
1: rivoluzione.
0: della radio, del varietà radiofonico, che già avevamo rivoluzionato con Bandiera Gialla.
1: Certo.
0: Però quando poi ci dissero che potevamo fare un programma divertente, eccetera, allora io e Gianni ci industriammo e cominciammo a pensare a quelle cose, quelle chiacchierate che facevamo noi con gli amici Marenco e poi Bracardi, eccetera, e abbiamo inventato il varietà radiofonico nuovo, si chiamava Climax, allora elegantemente, il Climax, cioè sempre allegria, eccetera, però si chiama anche cazzeggio, ma insomma.
1: Si chiama Radio di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e dei suoi amici. Veniamo a Nino Frassica, a Marisa Laurito, alle persone che giustamente ti vogliono un bene matto.
0: Vabbè, grazie a Dio, sono,
1: No.
0: vabbè, sono molto felice di quelli che sono grati al
1: Ecco,
0: fatto che hanno
1: la
0: cominciato con me.
1: gratitudine.
0: Beh, c'è anche quelli che non sono grati, ma non ne voglio
1: Ma
0: parlare.
1: noi quelli non li nominiamo. La gratitudine è una bella cosa da imparare fin da piccoli, da sentire, da
0: Sì,
1: dire grazie, Renzo, è
0: io
1: importante.
0: ho esagerato, mia madre mi diceva sempre di grazie, telefono alla zia, ha telefonato, grazie, mia madre diceva la prima cosa è l'educazione, mio padre medico diceva no Giuseppina, la prima cosa è la salute e loro litigavano e mia madre faceva l'occhiolino a mio padre, ti ho detto che la prima cosa è l'educazione, mia madre è una cafiero, ecco. E quindi litigavano a tavola. Allora, però, con sta scusa, io ho imparato a essere educato, a sorridere. Sai, quando si cammina per il corso a Foggia, lo struscio, si incontrano sempre le stesse persone. Tu potresti anche dire basta, invece no, ogni volta era un sorriso in più da parte mia. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, così. E poi lo dicevano a mia madre, ma com'è che Renzo mi saluta sempre quando dico perché gli ha insegnato il sorriso.
1: Che l'educazione è cosa importante.
0: Sì.
1: Senti, Renzo, è una cosa che vale per tutti noi. Se potessi averli per 2 minuti di nuovo, i tuoi genitori davanti, adesso, così come sei, che gli diresti?
0: Siete contenti? Grazie a voi, grazie. Perché mio padre pure mi ha insegnato il sorriso, quindi anche papà. Perché era dentista, però facevo sorridere i pazienti, sai, che è la cosa più. Prima dell'estrazione gli diceva delle cose divertenti, poi quando sorridevano, tac.
1: Approfittava del sorriso
0: Sì,
1: positivamente. Sì, siete contenti. Penso che loro risponderebbero positivamente, perché penso che sia così. Tu, Renzo, hai sempre il sorriso
0: no,
1: e
0: vabbè.
1: la grazia per tutti. Non abbiamo mai conosciuto, ma tu l'hai dichiarato, invece le tue salite, le tue difficoltà, i momenti in cui uno piange anche, no? Perché la vita non è sempre tutta
0: Va
1: sorrisi,
0: bene.
1: ma questo è chiaro. E pensare che dovevo fare il dentista, sto leggendo il titolo di uno degli album di Renzo Arbore. T'ho visto poco fa con la tua adorabile, colgo l'occasione per ringraziarla, Vincenza Petta, perché è
0: Mio
1: veramente
0: capo ufficio stampa.
1: assolutamente donna eccezionale. Eravate insieme lì sul divano e tu dicevi: guarda questo fisarmonicista. E stavate lì come due ragazzini a cercare il nuovo musicista da chiamare. Ecco, questo tuo talento a fare, ci dai la ricetta in conclusione, Renzo? Come lo facciamo? Come lo sai fare tu? Il talento a non
0: Lo so,
1: fermarti
0: quello è
1: mai.
0: importante. Se vedi un talento, io me lo segno.

0: perlomeno mi congratulo con lui, perché è importante. Adesso poi non faccio televisione, ma se dovessi farla, dovrei prendere quelli che io ritengo essere talenti. Sono soprattutto oggi nella musica. Purtroppo nell'umorismo è difficile
1: Comunque,
0: trovare quelli come Frassica, come Benigni, eccetera, come quelli, capito? C'è Checco Zalone, insomma ci sono. Però lui e Greg mi piacciono, e insomma, poi bisognerebbe lavorarci.
1: televisione farai?
0: No,
1: Oltre al
0: adesso,
1: tuo Renzo Arbore Channel, ovviamente.
0: no,
1: No, dovendo
0: adesso,
1: fare un programma televisivo, che ce l'hai in testa, Renzo? Si vede
0: vabbè, vabbè,
1: dietro le lenti verdi.
0: sì, ma non
1: Si
0: dico la
1: vede.
0: formula, però
1: No, certo, beh, ci mancherebbe.
0: diciamo una mia biografia sorridente. Non seria, ecco, quella sì, è quello che vorrei fare ancora, se ho la forza e se la RAI me lo fa fare.
1: Beh, certamente. Allora, signori, e sapete dove saremo noi? Tutti davanti alla TV. Perché quando c'è Renzo Arbore, fuori può pure piovere, ma il sole, già che questa è l'ora solare, entra dentro le vostre case. Va bene, maestro, così
0: Grazie
1: possiamo.
0: per l'invito, grazie per Paolo Salucci, che naturalmente è una mia beniamina, cioè io sono, perché è veramente bravissima, la conosco da tanto tanto tempo, poi l'ho vista ai miei concerti con i suoi genitori, sono ricordi bellissimi.
1: Grazie Renzo,
0: A te Paola,
1: grazie. Viva
0: basta,
1: Renzo Arbore, viva! Possiamo
0: basta,
1: applaudire tutti noi della
0: basta, basta
1: Truppi?
0: così, basta
1: Sì,
0: così,
1: siamo tanti. Viva Renzo, viva Renzo,
0: basta così,
1: grazie.
0: grazie alla Truppi.
1: Mettetevi comodi e leggete.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.

0: cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto con la lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra,

0: rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: buongiorno a Don Antonio Pitetto, buongiorno, parroco della chiesa di Santa Maria del Rosario di Pompei. Parliamo con Don Antonio di adorazione eucaristica perpetua e vogliamo andare proprio al 22 ottobre. Tu eri in piazza per la giornata giubilare degli adoratori, proprio con Papa Leone. Che giornata e che momento è stato per te?
1: È stata una giornata di grazia. Io ero tra gli organizzatori di questa giornata, quindi ho visto un po' come è cresciuta questa giornata. È cominciata, se posso dire, un po' con un se Dio vuole andrà avanti. E poi le cose sono andate un po' alla volta, il Signore ci ha fatto conoscere persone, poi persone, è nata un'equipe e la cosa è andata avanti e siamo arrivati a essere, poi dalla piazza ci siamo spostati nel pomeriggio a San Paolo ed eravamo circa 3.500 persone. È stato un momento molto molto bello perché è stato un momento identitario da parte degli adoratori di tutta Italia e ci siamo ritrovati lì in piazza la mattina per ascoltare l'udienza con Papa Leone e poi questo momento molto intenso nel pomeriggio nella Basilica di San Paolo dove c'è stata l'adorazione eucaristica guidata dal Cardinale Comastri, poi c'erano gli amici del cantiere Kairos che la mattina sapevo che erano in studio con
2: sono
1: voi.
2: Sono stati qua con noi, li salutiamo tra l'altro.
1: Tra l'altro perché sono sempre molto disponibili. E l'adorazione lì in Basilica è stato un momento che ha toccato i cuori. Io ho avuto la gioia e l'onore di poter portare Gesù in processione proprio nella Basilica ed era bello vedere gli occhi delle persone commosse e i volti gioiosi e commossi allo stesso tempo. E poi c'è stata la messa presieduta dal Cardinale Comastri che, voglio dire, è un uomo che sa di profumo di paradiso e quindi te lo fa assaporare e desiderare il paradiso.
2: Allora, Don Antonio, facciamo un po' di bignami sull'adorazione eucaristica, che è sempre una buona opportunità. Prendiamo anche a prestito tutto il discorso che abbiamo fatto con Don Marco prima, l'ottica del servizio è qualcosa che certo. Si dà senza chiedere qualcosa in cambio. Molte volte noi nelle preghiere esigiamo qualche cosa, abbiamo delle richieste anche legittime, per carità. Il momento dell'adorazione eucaristica è però un vero e proprio dialogo in cui ci si mette un pochino a nudo. Vogliamo tracciare un po' l'identikit di questo momento?
1: Ed è complicatissimo. Per farlo permettetemi di fare due piccolissime premesse. Intanto l'adorazione, per poterla capire bene, è una di quelle cose che bisogna farne esperienza. È come quando Gesù gli chiedono, Signore dove abiti? Gesù non dà una risposta. Dice venite e vedete. La cosa migliore per poter capire che cos'è l'adorazione è poterla vivere. E lì si sperimenta. E il Signore continua ancora oggi a fare questo invito. Venite, fate esperienza. E lì si capisce in fondo nel cuore dell'uomo, si capisce che cos'è l'adorazione. L'altra è la percezione che l'adorazione e l'adoratore non è uno che sceglie di andare a fare l'adorazione, ma è uno che risponde ad un invito. È il Signore che continua a far sentire quell'invito. Vieni e stai con me. A me piace sottolineare una frase che, come dire, parte un po' indietro nel tempo, una frase del Vangelo dove Gesù disse «Ho sete». Quella sete di Gesù, sappiamo bene, era una sete fisica, ma non solo, era anche una sete spirituale. E quella sete di Gesù ancora oggi la si sente nelle cappelle dell'adorazione, dove Gesù ancora oggi dice «Ho sete della tua presenza, ho sete di te». Spesse volte mi chiedono come bisogna pregare davanti a Gesù. C'è un modo? Ci sono degli schemi? È come se uno dicesse ad una persona «C'è un modo per amare?» Sì e no. C'è tanto di codificato e quindi ci sono le preghiere, ci sono degli schemi, ma c'è tanto di trasporto, quindi è un dialogo a cuore aperto col Signore, dove a volte veramente il cuore si apre a questa dimensione della preghiera, di questa intimità a cui siamo chiamati

0: e le cose poi vanno da sé. Quindi, ripeto, c'è sia una preghiera che può essere aiutata magari nelle cappelle, nelle chiese dove c'è l'adorazione, ci sono degli schemi, dei libri dove uno può essere facilitato, aiutato, e poi c'è anche tanta libertà nella preghiera perché è un dialogo a cuore aperto.
1: Don Antonio, se qualcuno non avesse mai fatto adorazione eucaristica, come iniziare?
0: Allora, un po' quella che è stata anche un po' la nostra esperienza nella mia precedente parrocchia.

c'era un gruppetto di ragazzi ministranti, i grighetti, i quali erano un po' spaventati. Poi alla fine si sono fatti due gruppetti e si sono presi due turni di adorazione. E all'inizio mi chiesero cosa dovevano fare. Ho detto: ragazzi, state lì, state con Gesù, tranquilli. Vi portate magari anche un libro di scuola, così ripetete davanti a Gesù, studiate davanti a Gesù e tra una ripetizione e l'altra magari potete anche pregare, chiedete a Gesù: Gesù, mi aiuti a capire questa cosa. Questo che serve? Serve intanto a trovare un rapporto confidenziale col Signore, ma anche a farci entrare in questa dimensione che la preghiera non è così disincarnata dalla vita quotidiana, è un tutt'uno, che a volte si pensa che pregare sia un qualcosa e poi il vivere sia tutt'altro, e invece le due cose si fondono insieme, cioè veramente chi prega riesce poi a vivere bene la propria vita, e quindi anche lo studio, anche chi lavora trova forza, ispirazione, luce, la grazia, la consolazione per trovare la forza nei momenti difficili della vita. Hai nominato la tua vecchia parrocchia Giffoni e fra poco, dopo la pubblicità, andremo proprio lì per scoprire come vita quotidiana e preghiera si fondono in una preghiera continua. Fra poco.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima. Fave di
14: foca. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di foca, ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò.
17: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
18: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
17: Ha il filtro UV.
18: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
19: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da

0: stiamo parlando di adorazione eucaristica, lo stiamo facendo con Don Antonio Pipetto, che ci sta dando un po' di coordinate, anche i consigli, perché no, per chi non sapesse come approcciarci a questa pratica, a questa preghiera, che tanti frutti dà anche per quanto riguarda le vocazioni.
1: Moltissime. In realtà il collegamento tra l'adorazione e le vocazioni sono fortissime, c'è uno strettissimo legame. Io l'ho sperimentato, ad esempio, nella mia vita. Io sono entrato in seminario nel 2000, anche se poi sono diventato sacerdote nel 2018, che vuol dire che, diciamo, tra l'inizio e...
0: Ti sei preso il tempo giusto.
1: Ma, vagamente. per una serie di cose, e la costante del mio percorso vocazionale è stata l'adorazione eucaristica, nel senso che in tante chiese dove sono stato come seminarista e anche come diacono c'era l'adorazione perpetua, e quindi ho capito che veramente lì è stata la forza che il Signore mi ha dato per anche poi riprendere il cammino successivamente, perché c'è stato un periodo della mia vita in cui ho lavorato, che dopo, diciamo, essere uscito dal seminario, ho lavorato, ho insegnato, ho fatto varie cose, e l'adorazione è stata la costante, il filo rosso, ed è stato lì proprio che, anche quando magari le luci si spegnevano la sera e mi ritrovavo poi da solo, e lì ho sentito il Signore che poi mi ha detto: ma adesso dove vuoi andare? Che vuoi fare più? E lì ho capito che il Signore mi chiedeva uno slancio del cuore e di rispondere definitivamente sì, e poi ho fatto con tutti i miei limiti, però poi ho risposto di sì al Signore. Quindi per quanto mi riguarda è una costante importantissima, ma non è soltanto per Don Antonio, ma è una costante di ogni sacerdote, perché è da lì, è dall'Eucaristia che poi nasce la vocazione, e sono strettamente collegate le due cose.
2: Grazie Don Antonio. Prima ci hai nominato, ci hai fatto alcuni esempi di adorazione eucaristica di alcuni ragazzi, ma anche molto giovani, nella tua precedente parrocchia, Giffoni Vallepiana. E allora noi siamo andati proprio per ascoltare alcune testimonianze e andiamo tutti insieme a Giffoni Vallepiana.
3: Per me l'adorazione è una priorità, è una necessità. Nella scala delle priorità, l'adorazione occupa il primo posto.
4: Entro con il cuore agitato, e con le mie paure, ansie, e ne esco assolutamente con il cuore in pace.
5: Questa è un'occasione unica, come ci diceva tante volte Don Antonio, è un face to face, cioè un faccia a faccia.
6: Si cerca di instaurare quel rapporto di amicizia, quel legame d'amore, quel legame che ti fa diventare figlia di Dio completamente.
7: Addirittura ci sono dei momenti di commozione così profonda che si arriva addirittura alle lacrime.
8: È una vera grazia quella che tutti stiamo vivendo, è una piccola comunità la nostra. È straordinario l'audacia, la forza, la fede.
9: Rendevo di non essere all'altezza di riuscire a portare avanti questo impegno che mi sono presa. Invece sono molto invogliata ad andare a coprire anche un turno che non è mio, proprio perché c'è la voglia di andare a questo incontro dove so che c'è qualcuno che mi aspetta.
10: Alcune volte ci vado con i miei genitori o con alcuni dei miei amici, e cioè è come se i miei pensieri e le mie emozioni rimangono al di fuori della cappella, e quando entro sono libero.
8: Chi si sta accostando, chi ne sente parlare, non solo si sente attratto, ma nel momento in cui fa esperienza viva di cosa significa adorare Gesù, ne esce trasfigurato, ne esce cambiato. Ci sono tanti racconti. Un luogo di pace, un luogo nel quale ritrovarsi.
4: Io purtroppo ho subito un lutto, ho perso un figlio, e Gesù mi dà tanta forza. Io cerco di non piangere in pubblico, perché è un dolore che condivido con Gesù e basta. E Lui mi dà tanta forza, mi dà veramente tanta forza per essere una buona mamma per altre tre figlie, una buona moglie, perché non è semplice. Non è semplice vivere un lutto, e la forza la si può attingere solo da Lui. Io gli porto il mio dolore e Lui mi asciuga le lacrime. Veramente sono la mia forza per portare avanti una quotidianità che non è quotidianità, perché perdere un figlio a 25 anni è dura. Con la forza della fede si riesce ad avere speranza.
2: Allora vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno testimoniato nella parrocchia di San Martino Vescovo a Giffoni Sei Casali. Tra l'altro oggi Don Antonio è anche festa.
1: Esatto.
2: Li vuoi salutare direttamente tu? Ti staranno guardando.
1: Ma certamente li saluto tutti quanti e poi tra l'altro li vedrò stasera perché mi hanno invitato a presiedere la celebrazione stasera, quindi sarò lì stasera.
2: Abbiamo ascoltato tante testimonianze, ovviamente tu li conosci tutti molto bene e ci hanno proprio raccontato quelli che sono i frutti dell'adorazione eucaristica.
1: Queste testimonianze, tra l'altro l'ultima, che è molto forte, quella di Susanna,
2: che salutiamo e abbracciamo.
1: Esattamente, è una delle tante, perché veramente i frutti spirituali dell'adorazione sono moltissimi. Noi abbiamo aperto lì a San Martino l'adorazione il 29 settembre 2024, quindi un mese e mezzo fa hanno celebrato il primo anniversario, la prima candelina. E in questo anno veramente i racconti, le testimonianze toccanti di tanti sono tantissime veramente. A volte anche in segreto ti raccontano delle cose, ma poi anche l'esperienza di fede. Ti rendi conto che è diversa, anche la qualità delle confessioni sono diverse, perché stare a contatto col Signore ti cambia dentro, ti trasforma. Il come è difficile spiegarlo, però gli effetti poi li si vedono, e noi sacerdoti che abbiamo avuto la possibilità, io ad esempio adesso dove sto non c'è l'adorazione eucaristica, la viviamo settimanalmente, però i frutti sono tanti, cioè veramente ti rendi conto che c'è una sensibilità diversa, un approccio diverso alla vita. E poi, anche un po' come dicevamo prima, non è soltanto una dimensione intima col Signore, ti cambia la vita, te la trasforma, e c'è un'apertura alla dimensione caritativa. Un po' quello che si mi è concesso dirlo, un po' come diceva anche San Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota, lui fa un esempio che è illuminante. Lui diceva che è come una pietra preziosa che immersa nel miele, poi il suo colore risulta ancora più vivido, più bello, più luminoso. Così ogni persona, ogni adoratore che si ritrova davanti a Gesù, immerso nel cuore di Cristo, immerso nell'adorazione, acquisisce un colore diverso, cioè la vita diventa più brillante, più bella, più luminosa. Cioè, ma questo riguarda tutte le vocazioni, non solo quelle sacerdotali. Può essere uno sposo, una sposa, un marito, una moglie, un papà, una mamma, un lavoratore, un pensionato, un ragazzo che va a scuola. Ogni stato di vita immerso nell'incontro col Signore acquisisce un valore diverso, una luminosità diversa, una luce particolare, una grazia particolare.
0: A proposito di ragazzi che vanno a scuola, all'esterno della chiesa abbiamo visto sugli striscioni la presenza di un ormai santo amato da tante persone, che è San Carlo Acutis.
1: Esatto.
0: Sono presenti delle reliquie e sappiamo che fra Carlo Acutis e l'Eucaristia c'è un legame particolare.
1: Guarda, io spesse volte mi ritrovo a dire questa cosa e condivido anche con voi stamattina. Il Signore ci ha concesso questo piccolo santo, ma in realtà un gigante poi nella fede, che è Carlo, quasi a ricordarci l'essenziale della nostra vita. In un mondo frenetico, lo dicevate anche voi prima stamattina, dove tutto è ai massimi livelli, dove c'è quasi una gara a essere i primi, a primeggiare sempre, il Signore, concedendoci una figura come quella di Carlo, ci ha ricordato la cosa essenziale della vita, l'Eucaristia e l'amore a Maria, perché Carlo era innamorato dell'Eucaristia, andava a messa tutti i giorni, adorava tutti i giorni, Santo Rosario tra le mani ogni giorno. Poi queste due preghiere sono strettamente connesse tra di loro. E da questa preghiera eucaristica e da Santo Rosario, Carlo trovava la forza poi per vivere quella dimensione caritativa. Sappiamo bene, certamente voi l'avete raccontato tante volte, che lui poi di giorno andava per strada, andava a incontrare con lo Shard, portava sacchi a pelo, faceva tanto bene. Questa sua apertura alla carità

0: Poi è stata quella leva che il Signore ha utilizzato anche per toccare i cuori di tanti, tra cui anche il maggiordomo che poi alla fine si è convertito. Quindi veramente l'adorazione ti tocca. E Carlo ne è proprio l'emblema di quanto sia importante l'adorazione non soltanto negli adulti, ma anche nei giovani. E quindi veramente ringraziamo il Signore per averci dato una figura come quella di Carlo.
1: Antonio, noi ti ringraziamo, buon rientro a Gifoni Sei Casali,
0: Sì,
1: grazie per
0: grazie a
1: essere
0: voi,
1: stato con noi
0: grazie.
1: e alla prossima.
0: Alla prossima, buona
1: Grazie
0: giornata a
1: Don
0: tutti,
1: Antonio,
0: salve.
2: Grazie Don Antonio. Don Antonio ce lo diceva, è importante prendersi il tempo per le cose e noi amiamo farlo, specialmente quando viviamo in tutte le stanze della nostra giornata, quando siamo in cucina particolarmente, perché la colazione,
1: Ci
2: i bei
1: piace.
2: momenti della cucina sono qualcosa di prezioso e oggi ce lo insegna Francesco
1: Buongiorno.
2: Bonomo. Quindi diamo il buongiorno e
3: Buongiorno.
2: benvenuto nel nostro
3: Buongiorno
2: studio.
3: a voi, grazie, grazie mille.
2: Un insegnante ai fornelli che quest'oggi ci porta tutta la dolcezza che si può racchiudere in un paninetto dolce. Di che si tratta?
3: Allora, facciamo dei piccoli panini, appunto delle focaccine al burro, li conosciamo come scones, sono tipici un po' dell'Inghilterra, insomma sono ormai iconici, soprattutto per l'ora del tè, no?
1: Sono difficili da
3: Sono
1: rifare, sono
3: facilissimi.
1: facili.
3: È una di quelle poche cose in pasticceria in cui abbiamo tante variabili da poter gestire
1: E
3: facilmente.
1: allora, amici a casa, prendete carta e penna. Giacomo, quali ingredienti ci occorrono?
2: Allora, Francesco Bonomo ci suggerisce di adoperare 70 g di burro, 240 g di farina più farina da spolvero, 45 g di zucchero semolato, 4 g di lievito, 90 g di latte intero e un uovo. Poca roba, molto
3: Semplicissimo.
2: semplice.
1: Iniziamo.
3: Allora, il primo momento è la nostra farina che abbiamo già setacciato, al quale aggiungiamo il lievito in polvere per dolci, quello che insomma, si trova poi facilmente. L'ingrediente principale è il burro, quindi non è una grande quantità, però diciamo che evitiamo di sostituirlo perché è la parte principale.
1: Il burro come deve essere?
3: Allora, noi
1: Morbido?
3: è preferibile che il burro sia freddo.
1: Ah, deve essere freddo,
3: Freddo,
1: quindi.
3: perché comunque lo dobbiamo lavorare. Se il burro diventa un po' più caldo, non succede niente, lasciamo l'impasto un pochino più in frigo prima di formare i nostri panini. Quindi se lavoriamo col burro freddo è un po' più difficile, però non abbiamo il passaggio in frigo.
1: Ah, perfetto.
3: Quindi già risparmiamo un
1: Tempo,
3: passaggio.
1: certo.
3: Okay? E per cui abbiamo solo questo, praticamente con le nostre mani, molto semplicemente, con i polpastrelli, andiamo a pizzicare un po' il burro mescolandolo e facendo quella che di solito insomma chiamiamo un po' una sabbiatura, perché il burro ingrassa un po' la farina e vedete che poi piano piano cambia la consistenza della farina che comincia a diventare come grosse molliche
1: Sì,
3: di
1: stiamo
3: pane.
1: vedendo infatti. Francesco,
3: E,
1: tu
3: sì.
1: ci stai preparando la colazione oggi e noi ce ne
3: Sì,
1: siamo grati.
3: esatto.
1: Però hai detto che sei un
3: Sì.
1: insegnante. Insegni?
3: Allora, io insegno religione in un liceo statale.
1: Quindi in questo momento ci sono i tuoi alunni che non
3: Sono in
1: sono in
3: classe,
1: classe,
3: sono
1: sono
3: tutti
1: in
3: in
1: classe.
3: classe.
1: Guarderanno sulla
2: Sulla
1: nostra
2: nostra app Play 2000.
1: 2000.
2: Ma
3: Caricatela.
1: che collegamento c'è tra tu sei un insegnante, ma sei anche un grande, hai una grande passione per la pasticceria.
3: Sì.
1: C'è un collegamento tra queste due passioni? Passioni, missioni?
3: Allora, il collegamento è didattico, nel senso che spesso la pasticceria mi aiuta a spiegare cose che fanno parte del mondo religioso, ma che noi vediamo a tavola o che mangiamo volentieri. E dalle cose più semplici, che può essere per esempio un pane azzimo, che è comunque qualcosa di cucinato, ma che sulle tavole ha Pasqua, insomma, ha un significato estremamente simbolico. E fino ad altri elementi, per cui, non so, per esempio adesso ci avviciniamo al Natale, sono tanti i dolci tradizionali che troviamo sulle nostre tavole, ma spesso sono legati a quello che si celebra in chiesa. Quindi è un discorso così, diciamo, informativo, che quello che c'è sulla nostra tavola non viene dal nulla.
2: E tu, con questo pieno di passioni che hai, a un certo punto della tua vita, con questa passione per la pasticceria, ti ritrovi anche in televisione a Bake Off Italia, la
3: Sì,
2: scorsa stagione,
3: sì. È
2: la 12ª. Che avventura è stata per te?
3: stata un'avventura bellissima dove ho conosciuto persone fantastiche, sono poi quelli con cui dividevamo i banchi della trasmissione. E poi bisogna dire che, insomma, in quel contesto lì la passione ha preso un'altra strada, no? Cioè, è diventata qualcosa di veramente molto più impegnativo rispetto, insomma, a quel domestico che.

0: avevo vissuto fino a poco tempo prima. Quindi essere lì di fronte a giudici e dover stare attento a tantissime cose contemporaneamente ha cambiato un po' l'approccio alla cucina, ma era quello che volevo.
1: Hai raggiunto il tuo obiettivo.
0: Sì.
1: Sono sicura che i più attenti a casa avranno visto che mentre sei qui ad impastare si è vista una locandina di un film, del Conclave.
0: Sì.
1: Non abbiamo sbagliato. Cosa c'entra con te?
0: Perché...
2: Non sei papa, lo
0: non
2: vediamo.
0: Sono, io non sono stato
2: non
0: io.
2: È lui il papa.
0: Io ero a casa, quindi non è successo nulla. E perché nella mia formazione c'è anche, diciamo, una grande parte di studio che è stata dedicata alla liturgia, quindi al culto, alla storia del culto, e quando serviva qualcuno che spiegasse come bisognava vestirsi, come camminare, sì, quindi da consulente io sono stato dietro le telecamere di tutto questo, insomma.
2: E quindi... che emozione è stata? Comunque ti sei trovato a fianco con chi ha visto Conclave, e poi non è stato l'unico film a cui
0: sì.
2: È partecipato come consulente, ti sei trovato proprio immerso in quel mondo, in quel magico mondo del cinema.
0: Sì, è un'esperienza ogni volta unica, perché come piccolo aneddoto mi ricordo sempre questo momento, che quando si arriva sul set io sono dietro il regista e guardo dove il regista guarda e devo controllare la mia parte, quindi che i gesti siano giusti, che gli abiti siano a posto, però io vedo nello schermo e poi ho davanti tutto il set, e il set è la realtà e poi vedo la magia nello schermo, però per cui lì vedo come si costruisce un film che poi tanti apprezzano in sala.
1: Che bello,
0: qualcosa
1: è davvero
0: di
1: una
0: unico.
1: Emozione forte. A che punto siamo?
0: Abbiamo aggiunto lo zucchero,
1: okay.
0: Quindi siamo praticamente alla fine.
1: Perfetto.
0: Abbiamo aggiunto lo zucchero che, diciamo così, amalgamiamo velocemente. Vedete che la farina ha cambiato colore perché ha preso quella specie di sabbia bagnata, che
1: esatto.
0: La sabbiatura è quello, è quella specie di immagine che
1: quindi
0: possiamo
1: avere. Quindi a questo
0: avere.
1: Punto bisogna
0: noi amalgamare il tutto. Quindi abbiamo preso una quantità di latte che avevamo dato nella ricetta, e io però consiglio di non metterlo tutto perché dobbiamo arrivare a consistenza.
1: Il latte ora, temperatura ambiente fredda?
0: L'importante è che sia intero, okay. Quindi il resto che sia a temperatura ambiente va benissimo.
2: Deve avere il suo grasso giusto.
0: Sì, esatto,
2: insomma.
0: Esatto. Quindi cominciamo con un po' di latte solo per arrivare alla consistenza che ci può essere utile.
2: Nel frattempo ti chiediamo, ma la tua passione per la cucina da dove piove, da dove è saltata fuori?
0: La mia passione per la cucina viene da casa, quindi io ho due, diciamo così, grandi chef di riferimento, che sono mia madre e mio padre, e loro hanno sempre cucinato, cioè festa era loro che cucinavano, quindi con le caratteristiche della cucina da casa, quindi molto semplice, però... c'è tutta una serie di sentimenti dietro diversa.
1: Certo.
0: Per cui quando mamma prepara un dolce per il compleanno, quando papà prepara uno spaghetto eccellente, è per noi. Quindi è una cosa, un gesto d'amore che loro fanno in casa.
1: È amore e condivisione.
2: E oggi lo ricambi.
0: Sì.
1: A questo punto manca, abbiamo amalgamato con il
0: latte. Abbiamo finito. Adesso dobbiamo amalgamare tutto l'impasto. Quindi ci spostiamo sulla spianatoia, che dobbiamo infarinare un pochino, e in questo caso non c'è da aver paura della farina, perché comunque questa massa, che deve essere comunque così un po' appiccicosetta,
1: sì.
0: Questa massa un po' appiccicosa deve prendere una forma. Quindi innanzitutto impastiamo tutto quello che abbiamo a disposizione. Quindi...
1: Giacomo, hai acceso il forno?
2: Ah, allora, aspetta che lo accendo.
1: Accendi...
2: A quanto devo accenderlo?
0: 180 gradi statico.
2: Ok.
1: Mi raccomando, non
2: 180.
1: Sbagliare.
2: Fatto giusto?
0: Okay.
1: Bravo.
2: Ok. Vogliamo aspettare che si scaldi il forno? Allora, intanto...
1: Secondo me sì.
2: Pubblicità e poi ritorniamo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
8: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
9: La ricrescita!
10: Ci pensa il killer della ricrescita.
8: Ritocco perfetto.
9: 3, 2, 1, fatto!
8: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
11: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carbonio attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
0: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: la musica di chi è stata definita dal compianto, da chi è stato definito dal compianto Vessicchio il direttore più bravo. E diamo il buongiorno con un bel applauso a Enzo Campagnoli. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Prego, prego, accomodi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Diamoci la mano, diamoci la mano. Buongiorno. Benvenuto, direttore d'orchestra e musicista. E con una carriera alle spalle pazzesca, ho nominato Vessicchio e nominiamolo anche noi perché per te è stata una persona particolarmente importante e lo vogliamo anche ricordare con un applauso.
1: Assolutamente sì, ha segnato una pagina importante, devo dire, nella mia carriera anche da direttore d'orchestra, perché con il maestro Vessicchio ho collaborato per circa 37 anni.
0: Ti chiamava lo Scugnizzo?
1: Lo Scugnizzo napoletano, sì, perché in realtà avevo 20 anni quando uno dei suoi più stretti collaboratori, un chitarrista straordinario napoletano, che è Maurizio Piga, gli parlò di me e gli disse: guarda, ci sta uno Scugnizzo napoletano che è un polistrumentista, credo sia il caso che tu lo incontri, che lo ascolti. E lui mi invitò a Roma, maestro napoletano anche lui, no? Maestro Vessicchio, mi invitò a Roma. E poi da quel momento non ci siamo mai più separati, e quindi la sua grandezza stava anche nella sua grande umiltà, perché ha dato la possibilità a tutti i suoi collaboratori di mettersi in luce, non ha tolto mai spazio a nessuno. Ogni direttore d'orchestra di punta ha una gerarchia di direttori d'orchestra che sceglie, che lui mette a seguito, e quindi io ero tra questi fortunati. Insieme ad altri colleghi napoletani, Pino Perris, Raffaele Minale e Maurizio Piga, eravamo tutti insieme una squadra, una famiglia che lavorava tutti nella stessa direzione, seguendo il maestro, seguendo il suo insegnamento, seguendo il suo modo di porsi verso i colleghi, verso l'arte, verso il mondo della musica. E quindi da lì poi è nato un percorso che non si è mai più fermato, diciamo.
0: Per arrivare fino adesso e per arrivare anche al 2026, ma ci arriveremo fra poco. Sì. Hai detto, ho avuto la fortuna, ma la fortuna si costruisce anche, Enzo, e tu te la sei costruita. Hai detto polistrumentista, Vessicchio ha visto in te anche un animo che poteva essere diverso dagli altri in quanto direttore d'orchestra, e proveniente anche dalla batteria.
1: Sai, io sono un uomo del sud, sono un napoletano, e come tutti gli artisti del sud hanno negli occhi la fame, no, di chi vuole arrivare, e la fame di chi non ha ricevuto mai nessun tipo di aiuto. E quindi, tirato sulle le maniche della camicia, olio di gomito e via, sempre a pedalare. Però io devo dire, devo ringraziare anche la mia famiglia, guarda come ero piccolo.
0: Questa foto è bellissima comunque, no. Quando si dice l'indole che esce anche in alcuni scatti.
1: Quel signore che vedi là dietro, con la camicia bianca, è mio nonno, è il papà di mia mamma. Devi sapere che la mia famiglia sono tutti musicisti. E mio nonno suonava contrabbasso, chitarra, mandolino e violino.
0: Come si chiamava nonno?
1: Gaetano.
0: Nonno Correa. Gaetano, facciamo un applauso a nonno Gaetano.
1: Pensa che lui ha suonato sotto il cinema muto, quando ancora non esisteva il sonoro. E c'era l'orchestrina sotto la proiezione del film in bianco e nero della pellicola, e l'orchestrina insonorizzava quelle immagini. Quindi il cinema muto, e lui era parte di quell'organico, di quell'orchestra. Quindi un artista straordinario. Pensa che lui faceva, lui abitava ad Acerra e faceva il barbiere come professione. E a un certo punto, quando non arrivavano clienti, ero piccolo perché stavo sempre da nonna e nonno, no? E lui pigliava il mandolino e cominciava a fare i valzer di Strauss con le variazioni. Io avevo 8-10 anni e lui cominciava a fare, faceva prima il tema e poi incominciava a fare le variazioni sul tema. Io restavo incantato, al punto di dire: no, me la rifai un'altra volta perché mi è piaciuta tanto. E lui praticamente intratteneva i clienti anche con la musica, con il mandolino. Lasciava le porte aperte, perché lui stava su strada, il negozio, lasciava le porte aperte e tutte le persone che passavano sentivano questo mandolino che emanava un suono, una melodia, una tecnica, una sensibilità artistica musicale straordinaria.
0: Cioè, quindi, questo è il tessuto familiare artistico in cui sei nato.
1: Viene da lontano, sì. Mia mamma, si tra l'altro, che... mia mamma è una cantante molto brava all'epoca. Mio padre anche era musicista, aveva il complessino e quindi ho cominciato proprio con lui, con l'orchestrina di mio padre. I miei fratelli sono tutti musicisti. Quindi io all'età di 9 anni mi sono ritrovato a 8 anni dietro la batteria, tipo un poco più grande di quello ero.
0: Però quando hai cominciato, eri cresciuto, stavi crescendo e volevi che la tua vita prendesse una via particolare, continuando a vivere, cioè vivendo di musica a tutti gli effetti e crescendo sempre più, la tua famiglia si è anche preoccupata, papà c'aveva pure pensieri quando hai pensato di prendere questa via. Tu però avevi quella fame, tra virgolette.
1: Io ho due passioni parallele, così: la musica e il calcio. Non so se si riesce a vedere, ti mostro una cosa bella.
0: Vediamo.
1: Molto intima. Non so se le camere possono inquadrare questa medaglietta. Non so se si vede, chi è?
0: Io lo vedo da qua, le camere lo vedranno adesso ed è naturalmente Maradona.
1: Quindi io ho due passioni. Ho la passione per il calcio e ho la passione per la musica. E mi trovai a 12-13 anni davanti a un bivio, no? Perché avevo l'allenamento al campo e avevo la lezione in conservatorio. Poiché a casa mia si respirava pane e musica, era un conservatorio a casa mia, ogni stanza usciva il suono di uno strumento e mia mamma praticamente era il direttore del conservatorio di casa mia.

0: E quindi praticamente poi decisi di intraprendere questa strada della musica e sono ancora lì a fare sacrifici, a fare nottate, ad investire il mio tempo su quello che devo fare, sulle orchestrazioni, in che modo scrivere una partitura. E ancora oggi, a quasi 60 anni, perché io a gennaio ne avrò 59, e sono ancora lì con umiltà a cercare di fare al meglio quello che sono le mie passioni e la mia arte.
1: Enzo, quando Sanremo Vessicchio, Sanremo entrano nella tua vita, immagino che ci sia anche una rivoluzione, un innalzamento delle responsabilità, evidentemente, ma anche una soddisfazione maggiore.
0: L'innalzamento, mi ricordo che mio padre mi voleva uccidere quando io,
1: Perché?
0: sì, te lo racconto, perché avevo 25 anni e a un certo punto io facevo i matrimoni, no, a Napoli, quindi ho fatto la mia gavetta, ma quella violenta, perché io, matrimoni, battesimi, feste di piazza, cioè io lavoravo tipo 26-27 giorni al mese e allora stava tutto sulle mie spalle perché avevo preso un po' in eredità il complesso, il gruppo di mio padre, gli impegni, gli impresari, gli organizzatori, allora facevano tutti quanti riferimento a me. A un certo punto della mia vita, 24-25 anni, io dico a mio padre, dico, guarda, io i matrimoni non li faccio più da domani. Lui mi guarda, ma sei impazzito? Dissi, sì, ma io non posso continuare, con tutto il rispetto, naturalmente, perché la gavetta è fondamentale per un artista, ma per chiunque, no? Voglia fare carriera e voglia crescere nel suo settore. Io dissi, però se io continuo a fare, non faccio mai lo step successivo, no, non vado mai avanti. E quindi so che serve coraggio, perché abbandonare una cosa sicura, qualcosa che ti dava la possibilità di poter vivere, perché era comunque un'entrata, un guadagno, tutto quello che vuoi, però se tu ti lasci fregare da quell'aspetto lì, non ti regali la possibilità di guardare, di alzare l'asticella, di guardare il gradino un poco più su. Quindi lasci il sicuro per andare verso l'ignoto, verso quello che non sai. Io ho avuto quel coraggio, perché dissi a mio padre, non faccio più matrimoni, perché io devo fare altro nella vita. Non mi posso fermare qua, quindi devo rischiare e devo fare altro. E quindi il giorno dopo mi sono alzato, già con la proiezione di poter andare avanti, e poi fortunatamente, diciamo, qualcuno da là sopra mi ha aperto le strade, mi ha aperto la via e mi ha indicato la luce per poter andare avanti.
1: Nel 2026 sarà l'edizione per te di Sanremo numero?
0: Se ci vado è la ventesima. Anche perché sai come funziona, no? Il direttore artistico ha dato i nomi del festival poco tempo fa, poi naturalmente le case discografiche, le major, fanno un po' il punto della situazione, degli artisti, e poi affidano a un direttore musicale, diciamo, la cura proprio delle sorti del brano, della scrittura della partitura, della gestione del brano proprio lì durante il Festival di Sanremo. Quindi adesso vediamo un attimino come
1: Ed
0: si
1: è una cura
0: mette.
1: che però si riverbera anche sugli artisti, perché specie gli artisti emergenti che sono, non dico alle prime armi, ma le prime volte sui palchi di Sanremo, il direttore d'orchestra è una figura chiave per loro.
0: Ma è un'indicazione importante. Pensa che quando io ho diretto per la prima volta Elettra Lamborghini
1: Elettra
0: qualche
1: Lamborghini.
0: anno fa, era il suo primo festival, quindi quando è arrivata lì con me in Rai, dove io in qualche modo ho costruito la mia carriera, perché il mio primo concerto, il mio primo contratto con la Rai, avevo 16 anni. Quindi quando lei è venuta lì e si è trovata di fronte a tutti quei musicisti, quell'orchestra straordinaria, e si è trovata di fronte all'affetto che ha visto, no? Che gli musicisti riversavano su di me, si è sentita in qualche modo protetta. E quindi da lì poi si è liberata di tutto, ha fatto un festival straordinario, ma non solo lei, anche tutti gli altri artisti con i quali ho collaborato. Sai, quando tu hai la possibilità di vivere un artista, con Giorgia per esempio quest'anno, con Giorgia si chiudeva un cerchio straordinario, perché pensa che quando lei ha vinto 30 anni fa con Come Saprei, io ero musicista della Rai. Stavo in orchestra.
1: Mamma mia.
0: Quindi stavo in orchestra, dopo 30 anni sono stato il suo direttore d'orchestra.
1: Emozione è stata.
0: È stata un'emozione grande perché quando ci siamo incontrati con Giorgia alla prima prova e ci siamo raccontati questa cosa, lei mi guarda e dice: Senza, ma questa è poesia. Tu pensa un po' alla

0: vita, no? Come il disegno della vita dell'artista. Un musicista, un artista non si dice mai addio, si dice sempre arrivederci, perché in qualche modo la musica andrà a ricongiungere le strade. Non si sa quando, ma succederà.
1: Questa è una cosa molto bella e mi sembra di capire che capiti anche in famiglia, dove la
0: Sì.
1: passione di un nonno si riverbera non solo sul figlio, non solo sul nipote, ma anche sui pronipoti, ossia i tuoi figli.
0: Assolutamente sì, è partito tutto da lì, dal nonno che mia mamma era una cantante, come dicevo, straordinaria, mio padre suonava, i miei fratelli sono tutti musicisti, il fratello di mamma, Cuono Correra, è stato primo timpanista del San Carlo di Napoli per 30 anni. Quindi è da lì che poi è iniziato tutto, perché quando ero piccolo, avevo 5-6 anni, lui mi ha guidato, mi ha portato in conservatorio, mi ha portato a San Carlo, mi portava a San Carlo, io ero piccolissimo, con i pantaloncini corti, e mi portava in orchestra nella buca, quindi tra gli strumenti, tra le percussioni, perché lui era il percussionista, e quindi nasce tutto lì. Poi i miei figli, con la loro mamma, che è un soprano straordinario, solista del Teatro García Lorca dell'Avana, Yamila Romayor Sosa, che saluto. E i miei figli Angelica e Antonio. Angelica ha 24 anni adesso, si laurea tra pochi mesi in regia, scenografia e costume, e Antonio, che ha 20 anni, è un po' scugnizza, un po' come me.
1: Potrebbe essere il nuovo scugnizzo
0: È un po' scugnizzo
1: definito
0: come me,
1: da
0: adesso si sta avvicinando un
1: Vessicchio.
0: po' al mondo dei producer, infatti si è organizzato col computerino, scheda audio, quindi i beat, e sta cominciando a fare un po' di la sua musica, no? Il suo mondo, la musica urban, che è quella un po' di Lazza, con il quale ho collaborato, con Tony F qualche anno fa, e quindi anche loro verso la musica, diciamo.
1: Senti, dal tuo punto di vista, immagino che sia anche un osservatorio privilegiato per vedere come cambia la musica e noi la vediamo ormai cambiare anche alla velocità della luce e in 20 anni immagino che tu abbia visto un bell'arco per quanto riguarda Sanremo, parlo di quello.
0: Io ho cominciato la mia carriera carta, calamai e penna, come diceva Totò, no? Su, avanti, scriviamo. Quindi la partitura la scrivevo, diciamo, sul pentagramma, sul foglio pentagrammato, quello grande. Poi con l'avvento dei computer, diciamo, un po' è cambiato. Da lì è cominciato già a cambiare tutto, no? Perché anche la tecnologia ha dato la possibilità a tante persone di potersi avvicinare alla musica, tante volte migliorandola, tante volte un po' maltrattandola, però comunque il progresso va avanti e la musica è cambiata tanto negli anni. Io dico sempre che si stava meglio quando si stava peggio, perché quando c'hai pochi mezzi a disposizione, lì serve davvero il talento, serve la differenza che faccia poi l'artista, no? Non avendo nulla. Una volta arrivava il chitarrista, metteva l'amplificatore, il jack e la chitarra. Non so se avete visto la foto di Brian May, che è il chitarrista dei Queen, no? Che all'epoca era così. Adesso tutto l'ausilio delle pedaliere, degli effetti, effetti di qua, effetti di là, effetto qui, effetto lì, si è riversato anche sulle voci dei cantanti, no? Questi effetti. E quindi tante volte vanno a generare uno stile, un genere musicale, però mettono un po' dietro l'angolo quello che è poi il talento sopraffino dell'artista, che è la vocalità. Noi abbiamo perso qualche giorno fa la grande Ornella
1: Ornella
0: Vanoni,
1: Vanoni, che
0: che le
1: vogliamo
0: facciamo un
1: ricordare, vogliamo
0: applauso.
1: ricordare il nostro studio, ma
0: Che
1: vogliamo
0: è stata
1: ricordarla nuovamente.
0: un'artista straordinaria, con una vocalità, con una voce, con un timbro, con un suono, con un modo di cantare che veramente ammaliante, era affascinante. Ti metteva lì, ti teneva fermo.
1: Eccola qua,
0: Eccola, eccola lì insieme a Serena
1: insieme a
0: Utieri,
1: Serena Utieri.
0: con la quale collabora da oltre 10 anni. Anche Serena è un'artista poliedrica, straordinaria, un'attrice, cantante. Incredibile, veramente ho la fortuna di condividere la mia passione e la mia vita, la mia arte con artisti straordinari.
1: E noi ti ringraziamo per essere venuto qua, Enzo, a raccontarci quello spicchio
0: Grazie
1: musicale della tua vita e a farci questo bellissimo regalo mattutino.
0: a te e grazie a
1: Grazie,
0: tutti voi.
1: grazie Enzo Campagnoli.
0: Grazie.
1: Che abbiamo, fammi vedere il forno come sta messo. Ah no, il forno non è stato bruciato nulla, Francesco.
2: Bene,
1: Siamo qua in
2: meglio.
1: compagnia di Francesco Bonomo nella preparazione di panini dolci al burro per la colazione, gli scones come la tradizione anglosassone ci porta. Hai realizzato l'impasto, vedo
2: Sì,
1: che l'hai steso.
2: un po' di stesura a matterello, poco, deve rimanere alto, vedete?
1: perché così poi in forno si gonfiano un pochino di più, quindi non troppo sottili.
2: Poi tutto facilissimo, un bel bicchiere.
1: Un bicchiere, poi chi ha il coppapasta usa il coppapasta, ma in casa un bicchiere non manca
2: certo.
1: mai. E quindi facciamo le nostre forme e noi abbiamo, poi rimpastiamo tutto quello che avanza e usiamo tutto.
2: Ti passo la teglia.
1: Grazie, grazie mille. E poi
2: ecco
1: facciamo una veloce spennellata così sulla superficie rimarranno belli dorati dopo la cottura.
3: Senti, poco fa ci parlavi della cucina con cui sei cresciuto,
1: sì.
3: la cucina di mamma e
1: sì.
3: papà. Ma parlando di dolci, che abbiamo capito essere qualcosa a cui tieni particolarmente, c'è una torta di mamma che hai particolarmente nel cuore, che proprio l'associ a quel momento di benessere che la cucina e la pasticceria
1: sì.
3: possono dare?
1: Guarda, sicuramente a casa si festeggia e il modo di festeggiare a casa più facile è il compleanno. E a casa per il compleanno c'era la crostata di frutta che faceva sempre mia madre, quindi crema pasticcera, frolla e frutta fresca. E il mio compleanno è a maggio, quindi la frutta fresca è bella, colorata, gustosa e quello era il momento più bello. E
2: allora,
1: pronti? Possiamo infornare?
2: Inforniamo? Già, facciamo fare a Giacomo.
3: Come allora, mettiamo nel forno, aspetta fammelo aprire, Ale.
2: Ma è precisissimo Giacomo.
1: lo vedo.
3: E lo chiudiamo.
1: Lo vedo.
2: Quanto tempo abbiamo detto?
1: Allora, 15 minuti orientativamente, ma l'importante è controllare che siano dorati in superficie.
2: E allora, 1, 2, 3, sono passati 15 minuti.
3: È semplice.
2: Sforniamo.
3: Magicamente, ma sai che c'è? Il nostro forno è talmente magico che poi la teglia diventa piatto. E sono questi, sì? Giusto?
1: Sì, sì,
3: okay.
1: sì.
3: Ho preso quelli
1: ecco
3: giusti.
1: Qua.
3: E li mettiamo qua. E guardate
1: allora,
3: che meraviglia che abbiamo.
1: Come li mangiamo? Quindi, molto semplicemente, i nostri scones naturalmente si forma una specie di incisione, che la vedete già.
2: Sono un po' magici come il nostro forno.
1: Quindi basta semplicemente aprirli e farcirli tradizionalmente come li facciamo, con un po' di confettura e di fragola o comunque di lampone, quindi qualcosa che può essere facilmente reperibile o a gusto.
2: Questo
1: è di fragole.
2: Di fragole.
1: E poi ci sarebbe una panna che è un gusto diverso per noi, che è la clotted cream, che è insomma, una panna rappresa, passata in forno, quindi una sorta di panna un po' più elaborata rispetto a quella che conosciamo noi, ma un po' di panna montata al di sopra fa il suo mestiere, poi si chiude e si mangia. E
3: ma
1: sono
3: che
1: pronti.
3: Meraviglia.
2: Grazie, grazie Francesco per averci preparato questa mattina la colazione a noi.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione!
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce da Garnier.
0: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada.

0: e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
1: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
3: Martedì, al nord torna l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà più caldo, le temperature massime toccheranno punte di 34 gradi Celsius. Al centro, torna l'anticiclone subtropicale. Giornata con atmosfera stabile e calda, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 35-36 gradi. Al sud, locale instabilità. In questa giornata ci saranno temporali forti in Sicilia, locali in Campania. Cielo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

8.27, buongiorno dal TG2000. In primo piano lo sconto sul gasolio deciso a Palazzo Chigi, un taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto, senza toccare il prezzo delle sigarette, mentre resta escluso quello per la benzina. Il governo spiega di aver preferito diminuire il gasolio perché sui mezzi alimentati con questo carburante viaggiano le merci e i beni di consumo. Già previsto un Consiglio dei Ministri il 4 agosto per valutare l'evoluzione dei prezzi. Previsto anche il credito d'imposta per l'agricoltura. E nel decreto approvato ieri ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva per le attività a freddo. La Corte d'Appello di Milano ha sentenziato la chiusura dell'impianto se non sarà bonificato. Oggi tavolo del governo con i sindacati. E ieri la Premier Meloni si è recata in Val di Susa con il ministro Piantedosi. Uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, ha affermato. Non è dissenso, è violenza organizzata. Dopo le devastazioni dei cantieri per l'alta velocità, oltre 1 milione di danni solo a Chiomonte e più di 120 agenti feriti. Sui fatti di sabato la Procura di Torino indaga per devastazione e terrorismo, identificati 1.200 facinorosi che si sono scontrati con le forze dell'ordine. Gli antagonisti del centro sociale torinese a Scatasuna hanno guidato la protesta violenta e i Notav dicono siamo tutti black bloc. Il conflitto USA-Iran, dalla Casa Bianca a Trump, ferma i raid e parla di chance per il dialogo con Teheran. Più spazio alla diplomazia dunque, ma anche il riconoscimento che l'attuale livello di attacchi ha raggiunto il limite di efficacia. Il presidente americano è al bivio, offensiva totale o negoziati. E a Washington arriva oggi il premier israeliano Netanyahu, porta informazioni sul nucleare iraniano che Teheran non avrebbe abbandonato. Il meeting può segnare una svolta nella crisi che infiamma da mesi il Medio Oriente. Anche il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi da Donald Trump dopo quello con il neopremier britannico Burnham, un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza e la diplomazia statunitense resta bloccata ad oltre 4 anni dall'invasione russa. La cronaca a Bologna, massimo riservo dei familiari di Fakir dopo 2 ore in procura, prima riunione degli esperti dopo l'autopsia. Non risulta traccia di altri 3 cittadini del rione Pilastro che hanno girato alcuni filmati sulla morte del 42enne marocchino dopo un fermo di polizia. Sulla vicenda del bimbo morto a Catanzaro svolta dall'autopsia, il piccolo Alessio Pio, 18 mesi, è stato colpito da meningoencefalite da 6ª malattia, quindi non un batterio killer. Le cause del decesso sono state inviate a tutte le aziende della Calabria per motivi di salute pubblica. Il meteo torna il caldo africano. Secondo le previsioni, dopo un breve passaggio di temporali e rovesci, si soffriranno ancora notti tropicali e giornate fino a 39 gradi in pianura padana, Firenze, Roma e in buona parte del sud. Nei paesi dell'Unione Europea identificate

9.500 vittime di tratta si trovano soprattutto in Italia, Francia, Paesi Bassi e Germania. Uno su sei è minorenne, dato in crescita rispetto agli anni precedenti, lo riferisce Save the Children in uno studio da poco diffuso in vista della giornata contro la tratta di giovedì. 10 anni fa a Pantelleria nasceva il primo parco nazionale della Regione Sicilia, un anniversario che oggi alle 11.30 verrà celebrato con un appuntamento alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ieri il calcio nazionale è ripiombato nel caos. Prima il passo indietro di Pirlo sulla panchina azzurra, poi le dimissioni di Maldini e Leonardo, chiamati 16 giorni fa a ricostruire Casa Italia con un progetto di lunga durata. Per oggi annuncia novità il presidente della FIGC Malagò dopo un consiglio federale al mattino. È tutto, grazie per l'attenzione, il TG torna alle 12, vi aspettiamo, buon proseguimento di giornata con la messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale.

Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Ai

0: per noi. Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

Così sarà al compimento del mondo, dice Gesù. Brilleranno due fuochi, quello delle zizzanie che bruciano e quello dei giusti che splendono come il sole. Il giudizio di Dio è solo alla fine, non ora, ed è fatto da Lui, non da noi. Quindi non ora e non noi. Il presente è sempre il tempo della pazienza, perché tutti giungiamo alla conversione e alla salvezza. Questa pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltata, questi versetti, sono un richiamo alla responsabilità personale. Dobbiamo non giudicare gli altri ed usare misericordia per ottenere misericordia. La misericordia è verso l'altro. Verso di sé ci vuole vigilanza e discernimento, giudizio e conversione continua per diventare figli perfetti come il Padre. Gesù semina la parola di misericordia. Nel suo regno sono accolti tutti così come sono, perché sono fratelli. Per entrare bisogna aver misericordia della zizzania dell'altro, non della propria. Il giudizio dunque è fatto da Dio. Abbiamo detto non ora e non da noi. E ricordo la testimonianza di Carmelo, data recentemente. Aveva 10 anni al tempo della lacrimazione e racconta: ho guardato il quadro e c'erano delle lacrime, bollicine, così le definisce, di lacrime che scendevano giù. Questo miracolo si è ripetuto per quasi 4 giorni. Sono andato lì più volte, ma dopo il 4º giorno le lacrime sono finite. È una testimonianza che ci aiuta a capire. A Siracusa, sì, Maria ha pianto, ma il 4º giorno ha smesso. Se dunque è vero che nelle nostre vicende umane le lacrime sono presenti, e come, è anche vero che alle lacrime Dio ha posto un termine, un argine. E tutti quelli che credono sanno che le lacrime hanno una fine. Perché? Perché Dio si prenderà cura di loro, secondo la promessa della beatitudine evangelica. Per la Sacra Scrittura non si è beati perché si piange, ma perché Dio ci consola, Dio interviene, Dio si coinvolge nelle nostre vicende per le quali piangiamo. E così le lacrime ci invitano a realizzare il ministero della consolazione.

L'azione lo possiamo fare verso gli altri. Le lacrime, queste della Madonna, danno luce sulla realtà del pianto umano, che purtroppo è sempre presente, ma anche sulla consolazione che ci viene da Dio. E allora con questa speranza traduciamo in preghiera perché Dio ascolti e ci consoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare

0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti, i nostri corpi, perché tu li guarisca, i nostri cuori, perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime, perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: invitiamo a raggiungerci e a sedersi in poltrona. Grazie. Le campane che avete sentito sono le campane della fondaria Virgadamo di Burgio, in provincia di Agrigento. Grazie ancora Luigi, grazie. Proprio di quello parleremo, e parleremo naturalmente di campane, di come ci accompagnano nella nostra vita, nella liturgia e non solo, con Don Sandro Marsano. Benvenuto in studio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi abbiamo l'opportunità di parlare, Luigi, della tua antichissima fonderia, sì. Partendo però da quello che è successo proprio ieri a Piazza San Pietro. Che è successo?
2: Ma ieri abbiamo avuto l'onore, diciamo, la grazia di poter consegnare al Santo Padre una campana di circa 45 kg, interamente dedicata alla Madonna.
1: Che momento è stato?
2: Ma allora, è stato un momento particolare, un momento di profonda commozione. Credo che non ci siano parole, dico, ecco, per poterlo raccontare. Ecco. Ricordo il momento in cui il Santo Padre stava per avvicinarsi, dico, e vedere la sua figura, toccare la campana, suonarla, dico, e iniziare proprio a dialogare con lui, dico, penso che questo è un momento che porterò per sempre, dico, nel mio cuore.
0: E non è la prima volta che una delle vostre campane va dai pontefici?
2: Sì, diciamo che mio nonno Mario, quando San Giovanni Paolo II venne ad Agrigento, diciamo, per la visita pastorale, e a tutti i costi volle proprio regalare, volle donare una campana, ma quella era una campana particolare, una campana ottagonale, e anch'essa montata su un piedistallo, e nella parte superiore c'era un bassorilievo con il pontefice proprio nell'atto di sorreggere il mondo. E ricordo in particolare quel momento quando il Papa, diciamo, si era avvicinato, si avvicinò, diciamo, a mio nonno. E mio nonno disse con profonda umiltà: Sua Santità, cerchi di salvare il mondo. E lui rispose proprio con un sorriso d'amore: lo spero tanto.
1: Che meraviglia. Don Sandro, le campane, il suono delle campane fa parte un po' della nostra storia. Ci puoi aiutare proprio a capire qual è il vero significato, il significato delle campane?
3: Il nome più antico della campana è Signum. E il Signum rimanda direttamente al paradiso, perché in paradiso si canta, si suona, si fa festa. E quindi le campane sono un Signum Dei, un segno di Dio, perché dicono qualcosa di Dio. Hanno una doppia funzione, sono la voce di Dio verso il popolo, verso chi ascolta, ma sono anche la voce del popolo verso Dio, hanno questa doppia funzione. Il nome antico deriva dalla regione che per prima le produsse, la Campania. In particolare da San Paolino da Nola, che proprio all'inizio del V secolo inventò la campana, probabilmente ampliò il tintinnabulum romano, capendo che c'era un modo per invitare innanzitutto i suoi monaci che stavano insieme con lui a Cimitile, e poi tutte le altre persone che dovevano dirigersi nelle varie basiliche di Cimitile, quindi anche saper indirizzare esattamente dove andare. Ricordiamo per l'antichità anche Giovanni XIII, che fu il primo a benedire e a far issare sui campanili del Laterano una grande campana che intitolò al suo santo protettore San Giovanni. E le campane all'interno della Chiesa hanno una funzione sacrale, sono dei sacramentali, pari dell'acqua benedetta o di altre cose. Le stesse campane vengono benedette e in antico addirittura consacrate. Si parlava addirittura di battesimo, perché la cerimonia di benedizione, di consacrazione della campana assomigliava davvero a un battesimo.
0: È affascinante vedere e scoprire quali sono le origini di qualcosa che abbiamo costantemente sotto gli occhi. Pensiamo anche, l'Italia è definito il paese dei campanili, per cui a ogni piede spinto si trovano campanili e campane. Anche nel nostro studio ci sono. E ci sono anche le fasi di lavorazione.
2: Sì.
0: Allora andiamo, Luigi, andiamo a scoprirle insieme, così ci introduci, prego, a vedere qual è il lavoro, dando anche il buongiorno a persone che vengono insieme a te dalla vostra fonderia, Antonella Bufalo e Naomi Radossa. Benvenute, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie.
0: Noi da questa parte dello studio vediamo qualche cosa che notoriamente non si vede, perché vediamo una campana bella.

0: finita, ma tutto parte dal lavoro che sta facendo Naomi.
1: Sì, allora, quella è la prima fase, diciamo, lavorativa, dove Naomi in questo istante sta passando l'argilla proprio sopra i mattoni. Cioè, la prima fase che viene costruita è questa in mattoni. Si forma, diciamo, una sorta di camino e si sovrappongono i mattoni con l'argilla e si lascia dello spazio vuoto proprio all'interno. All'interno noi naturalmente accendiamo il carbone all'interno della forma, i mattoni si riscaldano, dopo all'incirca mezz'ora, tre quarti d'ora, diciamo, i mattoni diventano tiepidi e così si inizia a mettere proprio l'argilla. L'argilla man mano asciuga e si sovrappongono diversi strati fino a quando, diciamo, la sagoma passerà proprio radente sulla forma. E quindi abbiamo completato quella che è la prima fase, diciamo, di lavorazione.
0: Allora, stiamo scoprendo come sono fatte le campane e le stiamo anche scoprendo sul territorio nazionale. Attraverso di voi vediamo quello che accade a Burgio, in provincia di Agrigento. Ma ci vogliamo collegare con un'altra zona d'Italia, con la Liguria, dove abbiamo Don Stefano Caprile, a cui diamo il buongiorno, il benvenuto, parroco di Andora. Siamo in provincia di Savona. E ti vediamo circondato.
2: Buongiorno.
0: Ecco, Don Stefano, sei circondato da campane, giustamente. Dove ti trovi?
2: Sì, mi trovo sul campanile della mia parrocchia e ci sono attualmente 12 campane. È un concerto in La bemolle, la campana grande pesa circa 410 kg e nel 94 sono diciamo, le campane più vecchie e sono state fuse e poste qui sul nostro campanile ed erano 5. E poi nel 2020 abbiamo completato il concerto, diciamo, secondo la tradizione ligure, portandolo a 12 bronzi, con un particolare, sarebbero 11 più un semitono. Quindi come se fosse un pianoforte, 11 tasti bianchi e un tasto
0: Ok,
2: nero, per
0: perfetto, grazie per
2: capirci,
0: averla
2: i
0: tradotta
2: sette.
0: perché noi non mastichiamo tanto di musica. E invece te, prima
2: Certo.
0: ancora di diventare sacerdote, prima di avere a che fare con quel mondo, eri affascinato dal mondo proprio delle campane, fin da quando eri piccolo. Come mai?
2: È vero. Come mai è una bella domanda, nel senso che è difficile raccontare questa storia, nel senso che sicuramente ho sempre avuto questa grande passione e per l'ascolto, prima di tutto. Ricordo che andavo al paese di mio papà con un mangiacassette, registravo le campane della domenica o delle feste grandi e poi me le riascoltavo e le imparavo a memoria i motivi, cosa che poi obiettivamente mi è tornata utile per suonare.
0: E giustamente,
2: E
0: insomma, poi
2: questo è un
0: tutte
2: po'
0: le vie si
2: stato
0: mettono,
2: l'inizio.
0: tutte le strade portano in un'unica direzione per quanto riguarda la tua vita. Oggi la strada ti ha portato dove sei, sul campanile, circondato da campane, e già che sei lì ci fai ascoltare, sappiamo, un'Ave Maria di Lourdes. Prego.
2: Volentieri.

Grazie. Don Stefano, grazie per questo regalo che ci hai fatto, anche perché credo che faccia freschino dalle parti tue, quindi grazie maggiormente. Rimani con noi perché poi vogliamo collegarci nuovamente con te per scoprire il suono delle tue campane, ma per scoprire invece come nascono, oltre che nel nostro studio, ma nella vostra fonderia, le campane, andiamo a scoprirlo con questo servizio. Guardiamo.

0: Ci troviamo all'interno della fonderia di Campane Mario Virgadamo, una fonderia che dal 1500 progetta e realizza campane in bronzo, secondo metodologie antiche. È come fare un viaggio nel tempo, perché dove ti giri c'è un attrezzo, un utensile, un materiale, anche una campana che rievoca tempi passati. Uno dei momenti più emozionanti è la fusione, perché in quel momento che si decide tutto il lavoro di almeno 2 o 3 mesi. Ci facciamo il segno della croce, perché vuol dire che tutto è andato bene, niente è andato storto e che abbiamo avuto la grazia di Dio per il buon esito del nostro lavoro.
1: In questo momento sto mettendo dei mattoni sopra l'interno della campana, che sarà il cuore.
0: Quando sentiamo per la prima volta il rintocco di una nuova campana è un momento emozionante. Oltre al discorso che tutto è andato bene, la fusione è andata bene, è per noi la voce di Dio che si fa sentire attraverso le campane.
1: Il momento che mi fa emozionare di più è quando lucidiamo la campana, perché lì la vedi tutta bella lucida, con colore oro, e non è tanto un lavoro quello che quando faccio lì, è un piacere quando lo faccio, perché mi piace vedere la campana finita.
0: Mi fa sentire parte della tradizione, soprattutto quando utilizziamo l'argilla, perché il nostro paese sorge a ridosso di una collina di argilla e quindi utilizzare questa materia prima per noi è un mettere il nostro. Quindi se una campana va a finire in America, anche se in bronzo, noi sappiamo in fondo che fa parte pure l'argilla di quel prodotto finale e quindi della nostra tradizione e della nostra identità come comunità. Anche se ormai cerchiamo di andare dietro all'innovazione tecnologica, al progresso e anche alla velocizzazione delle fasi di lavorazione, io vorrei che non cambiasse mai il metodo che nonno Mario ci ha trasmesso. Lo chiamo nonno anche se in realtà non è mio nonno, però per tutti quelli che siamo nella fonderia di Virgadamo, Mario è il nonno di tutti.
2: E noi ringraziamo tutta la fonderia Virgadamo di Burgio e nonno Mario per aver tramandato davvero questa storia che oggi è arrivata fin qui, nello studio di Buonmattino con il vero nipote di nonno Mario, che è Luigi Mulecasso. E allora vogliamo ancora ascoltare quel rintocco delle campane in un'altra melodia, che adesso è Melodia di Fatima.

0: accomodati. Era emozionante per noi, immagino per te, sentire parlare tutte le persone che lavorano con te, parlare di nonno Mario come un nonno. Tu sei cresciuto con tuo nonno, sei cresciuto tra le campane. Mi racconti un po' la tua infanzia e anche il tuo rapporto con tuo nonno Mario.
1: Allora, diciamo che per me ogni qualvolta parlare di mio nonno è sempre difficoltoso, ecco, diciamo così, dico, perché lo porto nel cuore, lo porto in ogni gesto, in ogni qualcosa che faccio, diciamo, in fonderia. Diciamo che tutto nasce da piccolo, sin da quando ero piccolo, dove mi mettevo in mano l'argilla, iniziavo a costruire proprio i pupazzetti, diciamo, di argilla, a realizzare la pallina, dico, no? E facevo le squadre di calcio sul tavolo dove loro proprio lavoravano per modellare, diciamo, le campane. E poi man mano, diciamo, crescendo, mio nonno mi ha tramandato, diciamo, tutto a livello teorico e a livello anche pratico, e fino a quando poi ho conseguito gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, ho fatto scultura e dopo la laurea, diciamo, sono ritornato in fonderia, diciamo, a occuparmi delle campane in anima e corpo. Ecco, questo.
2: E le campane accompagnano la vita di tutti, ma anche forse meno coscientemente entrano dentro la nostra testa, le nostre orecchie. E conoscere le campane ci aiuta, perché le campane poi hanno diversi significati, ogni campana ha un significato.
3: Sì, incise sulle campane c'è la loro vocazione oltre al nome. Chiamo il nome di Dio, piango i morti, annuncio le feste, raduno il popolo e allontano le tempeste. Su tante campane c'era scritta questa cosa, in latino. E le campane hanno una funzione sacra, ma hanno anche una funzione sociale. La funzione sacra è evidente, le campane venivano consacrate e avevano anche una funzione di esorcismo nei confronti del male, perché durante le tempeste, durante l'accumulo delle nubi, il sacerdote usciva dalla parrocchia, dalla chiesa, con le candele accese in mano, la croce in mano, mentre le campane suonavano e si cantavano le litanie dei santi: a fulgore tempestate liberanos domine. Quindi la voce della campana è qualcosa che allontana il male, un sacramentale, come l'acqua benedetta, oltre che a chiamare la preghiera.
2: Luigi, ci hai mostrato il cuore della campana prima, come viene realizzato. Sì. Ritorniamo da Antonella e Naomi e scopriamo qualche cosa in più sulla seconda parte della lavorazione. Sì. Che succede poi?
1: Allora, subito dopo aver completato la prima fase, che viene chiamata proprio anima della campana, ed è la parte in cui, quando la campana è di bronzo e c'è il vuoto, diciamo, all'interno, ecco, in questo caso noi questa forma la otteniamo piena. Subito dopo la forma, diciamo, è ancora calda perché c'è la brace, diciamo, all'interno, e passiamo un distaccante naturale formato da cenere e acqua. Si forma, diciamo, una sorta di crema, ecco, viene pennellata, diciamo, sulla campana, l'acqua si asciuga velocemente e rimane questo strato di cenere. A questo punto noi cosa facciamo? Smontiamo lo spessore, diciamo, della sagoma e andiamo a costruire quella che è la falsa campana, cioè la vera e propria campana però di argilla. Quindi noi tutto
2: sarebbe
1: quello
2: questa che vediamo,
1: sì,
2: qui.
1: Sì, questa che vediamo qui. Quindi tutto quello che noi faremo ora in questa fase poi verrà in un secondo momento di bronzo. Quindi la campana ora si passerà, diciamo, uno strato di grasso di animale, che è questo che vedete, diciamo, color crema, e subito dopo vengono applicati i decori di cera.
2: Quindi tutto la ciò campana, che vediamo sulla, sì, campana effettiva è, sì, quello che viene apposto in questo,
1: perfetto,
2: momento qua della,
1: sì,
2: lavorazione.
1: Sì, sì, sì. Il sacerdote naturalmente ci dice cosa scrivere sulla campana. Nella campana mettiamo i salmi, mettiamo a volte, diciamo, il donatore, mettiamo l'immagine sacra a cui è dedicata magari la chiesa. Quindi ci indica la destinazione che avrà la campana. Per esempio quella di ieri portava, che abbiamo donato al Santo Padre, portava il monogramma di Maria, della Madonna, e lo stemma del pontefice, di Papa Leone.
2: Questa che vedete è un'ulteriore fase, ma la scopriremo dopo, perché al suo interno c'è una campana e ancora non sappiamo com'è. Pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
5: Signore e signori, il National Boy Choir.
6: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
7: 4/4.
8: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
9: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
10: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
11: Insegnalo.
9: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
0: L'ottava nota, giovedì in prima serata.

0: Grazie, grazie Luigi Mulè Cascio, che ci sta portando oggi nel mondo delle campane, lo ricordiamo ancora una volta, della storica fonderia Virgadamo di Burgio in provincia di Agrigento. Sì. Ieri un momento storico per la tua fonderia, avete consegnato una campana a Papa Leone XIV, abbiamo detto un momento che resterà e custodirai sempre nel tuo cuore. Con Don Sandro invece stiamo raccontando delle campane, il significato di ogni campana, e questa mattina stiamo realizzando una campana. Vogliamo raccontare e ricordare un momento importante, Don Sandro. Avviene un vero e proprio battesimo quando viene creata una nuova campana, si può dire così?
1: Sì, la campana è un oggetto sacro, quindi si usa per Dio. E quindi dal momento in cui viene fuso il metallo, alcuni lo benedicono, soprattutto nell'area germanica, dal momento in cui viene presentata di fronte al Vescovo, al quale è riservato la benedizione delle campane, si compiono delle cerimonie sacre per dire questo oggetto deve essere utilizzato per Dio. E anticamente si chiamava davvero battesimo, perché la campana aveva un nome proprio, un santo patrono e un padrino, che di solito era il donatore o quantomeno la persona scelta dal paese per accompagnare al battesimo la campana, la quale veniva non soltanto aspersa ma addirittura lavata dentro e fuori in maniera tale che fosse tutta purificata. E unta con l'olio o col crisma o con l'olio degli infermi secondo le liturgie più antiche, proprio per indicare che la sua voce era una voce consacrata, totalmente donata a Dio, poi riempita di incenso in maniera tale che ricordasse anche le trombe dell'Apocalisse, che sono dello stesso metallo della campana di bronzo, e quel fumo che saliva dall'altare e che sale verso Dio è lo stesso fumo che entra nella campana e che con la sua voce è una preghiera nei confronti del Signore.
2: Abbiamo lasciato questa mattina sul campanile Don Stefano Caprile, torniamo da lui, dal parroco di Andorra, in provincia di Savona. Poco fa ci ha deliziato con un concerto direttamente da lì, e forse adesso fra poco ci regalerà anche un altro momento musicale, ma una curiosità, in Liguria, la tradizione ligure delle campane è diversa sia nel crearle che nel suonarle naturalmente da altre parti d'Italia?
3: Nel crearle direi di no, la storia, cioè come si fanno, è sempre quella, però il modo di suonarlo evidentemente sì. Noi ad esempio abbiamo la suonata a cordette, e cioè specialmente quando ci sono poche campane, vale a dire le campane vengono collegate, i battacchi delle campane tramite cordette vengono legati alle mani e ai piedi, e attraverso il movimento delle mani e dei piedi si riescono a creare delle piccole melodie, o se le campane sono poche anche semplicemente dei ritmi. Oppure un'altra modalità, che è quella che avete visto questa mattina da me, è quella della tastiera, e cioè collegare le campane mediante cavi metallici o catenelle e rimandi alla tastiera, che praticamente richiama la tastiera di un pianoforte, per alcune parti della Liguria, del genovesato, anche addirittura all'incontrario rispetto alla tastiera del pianoforte, cioè con i bassi a destra e non con i bassi a sinistra. Questa è sicuramente una particolarità ligure interessante, ma io non sono capace, uso come se fosse il pianoforte con i bassi a sinistra.
0: E allora, Don Stefano, possiamo chiederti un altro regalo? Ci fai ascoltare un altro brano?
3: Volentieri, andrò a vederla un dì.

0: Grazie, grazie Don Stefano. Ti ringraziamo davvero del regalo che ci hai fatto entrando nelle case di tutti noi questa mattina. Grazie, grazie, buon Natale. Grazie,
1: grazie a tutti
0: Don Stefano.
1: Voi. Arrivederci, buon Natale.
0: Grazie.
2: Luigi, andiamo di nuovo nella, dove si crea una piccola fonderia per di buon mattino,
0: sì.
2: Ecco qua, da Antonella e da Naomi. Antonella, una battuta anche veloce con voi,
0: sì.
2: Siete giovanissime, ma già siete, le vostre mani si muovono sapienti all'interno di un'arte centenaria.
3: Sì, è un'attività, diciamo, oggi non è, come dire, qualcosa di particolare, ecco. Non sono i soliti lavori, è un'attività artigianale ed è un'attività speciale per me. Intanto perché comunque è molto rara, quindi già poter lavorare nella fonderia di Luigi penso sia un privilegio. E poi anche per lo scopo del nostro lavoro, che è quello di realizzare campane, quindi campane che suoneranno nei campanili, che annunceranno le messe, scandiranno il tempo, quindi come dire, chiameranno un po' a Dio, no, le persone. Quindi per me, da credente, è un lavoro meraviglioso. Sono molto contenta di lavorare nella fonderia.
2: Io sono ammirato dalla bravura, ma anche dalla concentrazione. Naomi ha cominciato questa mattina e continua, immagino con la stessa passione, la stessa devozione con cui svolge il suo lavoro quotidianamente.
4: Sì, sicuramente, sicuramente.
2: Allora, siamo arrivati a un momento che è quello del quasi svelamento della campana.
5: Sì, diciamo che questa poi è la parte finale, diciamo che sopra i decori di cera e verranno applicati diversi strati di argilla, perché si prepara un'argilla finissima, quella che poi verrà a contatto proprio con il bronzo fuso. Quindi si daranno diversi

diversi strati, diciamo, sul grasso di animale e sulla cera, fino a formare, diciamo, un vero e proprio mantello. Ora, una volta aver completato le tre fasi, come se fossero, diciamo, tre bicchieri uno sopra l'altro, ora cosa succede? All'interno si accende di nuovo il carbone.

0: bene, la cera all'interno inizia a sciogliersi e anche l'umidità proprio a livello molecolare andrà via, quindi tutto sarà essiccato perché ci stiamo preparando alla colata, alla fusione, alla parte finale. Quindi cosa succede? Il mandello si stacca, si tira verso l'alto, proprio in questa maniera, e dei cori rimarranno scavati, diciamo, all'interno. Questa la poggiamo. Quindi la seconda parte, quella che abbiamo costruito con la sagoma, questa, diciamo, proprio si rompe, si toglie. Vedete? Questa si toglie e rimarrà, diciamo, la parte di nuovo interna, quella che abbiamo costruito all'inizio. Vedete? Sì, un po' così, però dico, questa quindi si toglie e rimarrà la parte interna di nuovo della campana. A questo punto il terzo pezzo, questo, si rimette sul primo e quindi rimarrà un vuoto all'interno, certo. Rimarrà un intercapedine perché mancherà appunto la campana, la forma della campana, rimarrà una camera d'aria. All'interno di questo vuoto naturalmente verrà colato il bronzo fuso.
1: Che andrà bronzo, a coprire ogni spazio vuoto.
0: Ogni spazio vuoto, sì, coprirà, diciamo, prenderà la forma dei decori, delle lettere, tutto quanto. Poi aspettiamo, diciamo, all'incirca un giorno, se sono campane di piccola e media dimensione, se sono campane più grosse, diciamo, naturalmente aspettiamo più giorni, che naturalmente le campane si raffreddino, e tiriamo le campane da dentro la fossa, perché dovete pensare che le campane vengono sotterrate, cioè la terra che noi vengono inserite all'interno di una buca, togliamo la terra viene inumidita e poi rimessa di nuovo attorno alle campane e ogni 20 cm all'incirca viene pestata, questo per fermare la spinta metallostatica. Quindi una volta aver fatto la fusione, noi ripetiamo di nuovo il procedimento però all'inverso, cioè scaviamo di nuovo la buca, togliamo tutta la terra, tiriamo fuori le forme, ma stavolta con le campane dentro, smantelliamo tutto ciò che è stato costruito in 2-3 mesi di lavorazione ed ecco che esce la campana.
1: Sono, diciamo, le campane che abbiamo visto.
0: Perfetto.
1: Grazie Antonella, grazie Naomi, che comunque stanno continuando a produrre campane come se non ci fosse un domani. Prego, riaccomodiamoci.
2: Perché mentre voi lavoravate, Luigi spiegava come nasce una campana, io guardavo anche i nostri amici del pubblico,
0: come
2: hanno
0: no?
2: Dei visi stupiti, perché nessuno immaginava che dietro una campana ci fosse così tanto lavoro, è una vera e propria arte, e Don Sandro, un'arte che rischiamo anche di perdere.
3: È un'arte che viene messa un po' da parte. Ricordo che Enzo Bianchi scrisse più volte sulle campane, riferendosi a un contesto agreste, perché lui è molto vicino alla campagna piemontese, e dice: ricordo quando ero bambino che le campane erano importanti perché oltre a allontanare le tempeste erano un richiamo sociale, erano la voce del paese, ogni campanile rappresentava il proprio paese e ogni paese voleva la propria campana che doveva essere diversa dagli altri. Quindi da annunciatore di cose eccezionali come potevano essere feste oppure pericoli, sono passate poi sul banco degli imputati perché tante volte danno fastidio. Non si capisce esattamente il perché alcuni rumori siano tollerati e invece il suono delle campane tante volte non lo sia.
1: E noi oggi ribadiamo invece l'importanza e la bellezza di questo suono che dalla terra nasce e arriva fino in alto in cielo. Grazie allora a tutti gli ospiti che sono stati con noi e che ci hanno fatto vivere questa meraviglia.

Grazie Giacomo, buongiorno anche a te, grazie, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo in dolcezza, ebbene sì, parleremo del miele, questo alimento così antico che fa davvero bene alla nostra salute, però dobbiamo saperlo inserire nella nostra alimentazione quotidiana. Ed ancora parleremo di mieloma, il tumore del sangue. Ci sono tante terapie a nostra disposizione, terapie nuove, innovative, sempre più performanti, sempre più efficaci, grazie davvero alla ricerca. Ed ancora parleremo della salute della nostra pelle. Noi vogliamo una pelle non solo luminosa, ma soprattutto sana. Ma adesso

0: Ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
16: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
17: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: sia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Signore e signori, il National Boy Choir.
8: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
9: 4/4.
10: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
11: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
12: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
13: Insegnalo.
11: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, giovedì in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
14: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi iniziamo con un po' di dolcezza, lo vedete anche dal nostro tavolo. Ebbene, parliamo di miele, questo alimento così prezioso, è una sorta di alchimia naturale, è antichissimo, beh, veniva utilizzato più di 8000 anni fa. Però c'è un però, perché noi non lo sappiamo inserire all'interno di una sana alimentazione. Come dobbiamo fare, a cosa bisogna fare attenzione? A tante domande risponderà la dottoressa Valentina Gagliazzo. Bentornata.
1: Buongiorno,
0: cara
1: Monica.
0: Dottoressa, ricordo, insomma, biologa e nutrizionista. Allora iniziamo proprio da questo, dottoressa. È davvero un'alchimia naturale, un lavoro instancabile che fanno le nostre preziose amiche api. Ebbene, però ci sono anche diversi tipi di miele.
1: Sì.
0: No? E quali sono questi?
1: Ne contiamo tantissimi, ce ne sono veramente centinaia di varietà, ma in Italia possiamo vantare una biodiversità grandissima, quasi 60 varietà. E come li distinguiamo? In delle macro aree che possono derivare da quelli monoflorali, quindi dove le api hanno lavorato su un solo tipo di fiore, oppure multifloreali, quindi i famosi miele mille fiori. Differente poi anche il miele di melata, che invece deriva dalle secrezioni degli insetti, quindi è leggermente diverso rispetto al nettare del miele vero e proprio. Quindi dicevamo che noi abbiamo in Italia una
0: diversità,
1: biodiversità importante,
0: no?
1: E andrebbe tutelata anche nel momento in cui andiamo a scegliere al supermercato il nostro miele.
0: E beh, oggi poi fra un po' la dottoressa ci dirà esattamente quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un ottimo miele, fatto davvero dalle api. Poi faremo, vi faremo vedere addirittura, insomma, la differenza. Però iniziamo proprio da questo, perché è proprio l'oro delle nostre dispense, no? Cerchiamo di capire se acacia, di castagno, mille fiori, insomma, hanno anche delle proprietà diverse, dottoressa?
1: Assolutamente sì, nel senso che possono essere distinti a seconda che abbiano delle attività, per esempio, espettoranti, oppure delle attività che aiutano, che siano sedative, calmanti, corroboranti, quindi a seconda del tipo. Per esempio l'arancio e il castagno sono energizzanti, il tiglio è calmante, ne abbiamo veramente di diversi tipi, con diverse funzionalità.
0: Infatti, lo stiamo leggendo, per cui fate attenzione, no? Se avete mal di gola, scegliete un tipo. Qual è, insomma, se si soffre di mal di gola, qual è il miele
1: l'eucalipto per eccellenza, tant'è vero che anche i suoi oli essenziali li ritroviamo anche in alcuni farmaci che vengono utilizzati per curare il raffreddore, ancor meglio se lo assumiamo insieme, per esempio, a un latte tiepido o a una tisana tiepida. Quindi questo favorisce il rilascio di sostanze calmanti per la nostra gola.
0: E si parla molto del miele di Manuka.
1: Sì.
0: È anche tanto costoso, ma perché? Che cos'è esattamente, dottoressa?
1: Si differenzia dagli altri tipi di miele perché innanzitutto deriva da delle zone della Nuova Zelanda, da piante coltivate, anzi presenti spontaneamente in Nuova Zelanda e in alcune zone dell'Australia. Quindi diciamo le quantità sono inferiori, questo giustifica una parte del costo. Si è visto poi in laboratorio, quindi da studi in vitro, che il miele di Manuka, a differenza degli altri, ha un composto chimico ha il nome di MGO, che mantiene delle proprietà antibatteriche maggiori o maggiormente stabili rispetto agli altri tipi di miele, perché alcuni non ce l'hanno proprio e invece è maggiormente presente nel miele di Manuka. Però attenzione, facciamo una precisazione, questo è presente ma è validato solo negli studi in vitro per il momento.
0: Ah, per il momento.
1: Esattamente,
0: per cui, insomma,
1: sì.
0: E il costo è giustificato, nel senso che sono piccole aree, no?
1: Dove assolutamente
0: prodotto,
1: sì.
0: Questo è il costo così
1: aggiungiamoci
0: alto.
1: Il trasporto, la lavorazione e tutto il resto.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto, quindi. Perché davvero è molto molto costoso. Parliamo anche del miele come alternativa allo zucchero. È così? È da preferire sempre il miele, dottoressa?
1: Beh, il miele innanzitutto è una sostanza naturale che non subisce delle trasformazioni chimiche, a differenza del saccarosio, il famoso zucchero bianco che noi utilizziamo in cucina. Non solo, è ricco anche di composti cosiddetti bioattivi, quindi è ricco di polifenoli, sostanze antiossidanti e anche tracce di vitamine e di sali minerali. Cose che lo zucchero bianco non ha perché è nutrizionalmente vuoto, quindi tante calorie ma poi non ci sono nutrienti.
0: Tante calorie che contiene anche il miele, però lo vogliamo ricordare,
1: certo, sì,
0: è
1: non
0: calorico.
1: È povero,
0: e a maggior ragione noi dobbiamo fare attenzione a quanto miele

0: mangiamo, perché magari tante persone esagerano e non si dovrebbe esagerare. Qual è la quantità giusta, dottoressa?
1: È di circa 20 grammi al giorno, quindi parliamo di un cucchiaino, perché come giustamente veniva detto poco fa, il miele apporta 300 calorie per 100 grammi, quindi è un alimento sicuramente molto calorico, quindi con parsimonia, soprattutto per chi ha delle patologie come per esempio l'insulinoresistenza o un diabete di tipo 2, e particolare attenzione anche da porre agli abbinamenti nel resto magari della nostra colazione o merenda.
0: E parleremo anche di abbinamenti, come si abbina al meglio questo miele, questo alimento così prezioso. Parliamo anche del miele, perché adesso va tanto anche di moda mangiare lo sciroppo d'acero, lo sciroppo d'agave. Allora, la differenza con il miele, se c'è una differenza, qual è da preferire per dolcificare magari i nostri dolci oppure insomma il nostro caffè latte la mattina?
1: Allora, sono tutti e tre le tipologie di dolcificanti, sono ovviamente composte principalmente da zucchero, che poi nel caso del miele si divide in glucosio e fruttosio. Per quanto riguarda il miele, dicevamo prima che ha 300 calorie su 100 grammi di prodotto, altrettanti anche lo sciroppo d'agave, un po' meno, circa 260 calorie, quindi non è una differenza sostanziale,
0: esatto.
1: Assolutamente, lo sciroppo d'acero, che ha un indice glicemico leggermente più basso rispetto a quello del miele, quindi eventualmente potremmo preferirlo.
0: E le proprietà dello sciroppo d'agave, lo sciroppo d'agave, non hanno niente a che fare con
1: non
0: il
1: hanno
0: miele.
1: Niente a che fare poi per quanto riguarda tutto quello che dicevamo prima di proprietà benefiche del miele, che a mio avviso resta sempre da preferire.
0: Da preferire. Lei prima ha citato due patologie che sono molto diffuse, insomma ha parlato di diabete e di insulino resistenza. Anche in questo caso i diabetici oppure chi soffre di insulino resistenza non deve proprio mangiare il miele?
1: Lo devono utilizzare con moderazione, per esempio abbinandolo ad uno yogurt, quindi ad una quota, a un alimento che rappresenti, che abbia in sé delle proteine e anche dei grassi, o per esempio accanto alla frutta secca, o per esempio la mattina una bella fetta di pane integrale con un po' di ricotta, miele e noci, è una colazione completa che non presenta elevati indici glicemici.
0: E quello, noi dobbiamo fare attenzione al picco glicemico.
1: Esattamente,
0: insomma,
1: sì,
0: mentre,
1: se si soffre di queste patologie. Sì.
0: E a proposito di prima colazione, dottoressa, tipica colazione italiana, sono le fette biscottate insomma, oppure il pane e sopra ci mettiamo un po' di marmellata. Sarebbe da preferire magari al posto della marmellata il miele?
1: Parliamo sempre di alimenti diversi, nel senso che per fare un paragone dovremmo innanzitutto vedere, valutare il tipo di marmellata, con quanto zucchero è stata fatta. Quindi poi in base a quello potremmo fare un paragone. L'importante nella nostra colazione è sicuramente bilanciare il tutto e non avere una colazione prettamente glucidica, perché anche una colazione con fette biscottate e marmellata o fette biscottate e solo miele non apporta poi quella carica energetica per affrontare il resto della giornata. Quindi meglio sicuramente aggiungere una fonte anche di proteine e grassi.
0: Parliamo di abbinamenti, lei lo diceva, l'importante è saper abbinare bene il miele. Allora sto pensando al formaggio e il miele, tipico, no? In Sardegna, non solo in Sardegna. È sbagliato questo abbinamento, mangiare il formaggio, anche se, voglio dire, è buonissimo.
1: È
0: però,
1: buonissimo, assolutamente
0: abbinamento...
1: sì, e non è un'abitudine sbagliata, senso che anche in questo caso noi accostiamo e moderiamo la risposta insulinemica e glicemica quando abbiniamo il miele ad un formaggio, perché contiene grassi e proteine. Come sempre la moderazione vince su tutto, e l'abbinamento vincente è quello che ci consente di abbinare per esempio dei formaggi stagionati a dei mieli più delicati, e al contrario magari un miele più forte a dei formaggi freschi, per cui è anche un gioco piacevole per il nostro gusto quello di abbinare la sapidità del formaggio alla tipologia di miele.
0: Di miele. Allora, rispondiamo a qualche domanda che ci è arrivata tramite i nostri social. Carolina le scrive da Catanzaro e chiede: uso il miele nel tè caldo, ma è vero che l'alta temperatura ne vanifica le proprietà? È vero che rovina un po', anche quando si fanno i dolci?
1: Assolutamente sì, questa domanda è veramente pertinente, nel senso che superati i 40 gradi il miele purtroppo perde una parte delle sue proprietà, perché si deteriorano quelle vitamine e i sali minerali che erano contenuti al suo interno. Quindi quando lo vogliamo assumere con una bevanda, meglio aspettare che si intiepidisca.
0: Ah, è questo. Allora facciamo un test adesso, perché noi abbiamo detto insomma che al supermercato soprattutto si vendono tante varietà, anche tante tipologie di miele. Noi non abbiamo, come dire, la facilità anche di saper scegliere un miele artigianale rispetto ad uno industriale. Facciamo un test visivo. Come facciamo a scegliere un miele davvero buono? È vero che non possiamo aprire al supermercato i barattoli del
1: miele. Però già questi barattoli presenti sul tavolo ci fanno vedere determinate caratteristiche. Per esempio, tra tutti questo rappresenta la scelta migliore perché il contenuto è omogeneo.
0: Questo che è un millefiori,
1: È un millefiori, sì, assolutamente. Io non guardavo la tipologia, ma la presentazione nella confezione di vetro, perché, ripeto, è omogeneo, quindi non presenta...
0: Bollicine non ci sono.
1: Non ci sono bollicine, esattamente. Non presenta separazione delle fasi, ovvero non presenta acqua nella parte superiore e parte solida dopo. Le bollicine, un'eventuale schiuma che si può percepire o vedere visivamente, quindi nel nostro barattolo, significa che è iniziata la fermentazione degli zuccheri, quindi si sta alterando il nostro prodotto. Qui invece assistiamo, per esempio, ad una cristallizzazione del prodotto. Probabilmente gli zuccheri si sono alterati per via di alcuni cambi di temperatura, quindi nella scelta possiamo prediligere quello che ha un colore
0: per
1: omogeneo.
0: Per cui anche dal barattolo noi ci possiamo render conto se c'è qualche cosa, insomma, di alterato.
1: E poi magari leggiamo in etichetta che il prodotto sia italiano.
0: Sì, italiano, questo è fondamentale. E noi non ci siamo fermati qui, perché la nostra Serena Cirillo è andata in un'azienda davvero favolosa, dove viene prodotto un miele davvero buono e davvero artigianale. Siamo andati a Pozzilli, in provincia di Isernia. Guardiamo insieme.
2: Ci troviamo a Pozzilli, in provincia di Isernia, nel Molise, in uno degli apiari della comunità di miele in cooperativa. Dobbiamo essere tutti impegnati nel tutelare questo straordinario patrimonio che è un bene comune. Come? Anche con dei semplici gesti quotidiani, come l'acquisto del vasetto di miele. Ecco, il consumatore con la sua scelta anche quotidiana, quei piccoli gesti come l'acquisto del vasetto di miele, può aiutare, può esprimere, come dire, il suo voto a favore di un modello di sviluppo sostenibile, aiuta api ed apicoltori a presidiare il territorio, a custodire l'ambiente, insomma a continuare ad essere il simbolo di una società più sostenibile, una società che riesce a tenere in equilibrio economia, persone e ambiente. Noi come Miele in Cooperativa, che voglio ricordare è l'associazione più rappresentativa dell'apicoltura italiana, di quell'apicoltura che guarda a un modello di sviluppo sostenibile, a un rapporto strettissimo col proprio territorio. Lavoriamo ogni giorno proprio per lo sviluppo di questi modelli e soprattutto per stringere le alleanze con chi può aiutare il nostro mondo e soprattutto la società del futuro. Ambientalisti, consumatori, cittadini semplici, tutti possono svolgere un proprio ruolo e possono offrire un contributo ad aiutarci a continuare ad essere custodi della biodiversità. Noi raccontiamo sempre che il miele dei nostri apicoltori è un alimento straordinario, ma è anche uno straordinario nutraceutico, ha proprietà prebiotiche, antinfiammatorie, tanti elementi antiossidanti. Insomma, è un alimento straordinario, ma soprattutto è un alimento naturale. Quindi spesso noi troviamo prodotti che sono nutraceutici ma hanno, come dire, una produzione di carattere industriale. Il miele ha quelle caratteristiche, forse anche di più, ma soprattutto le ha direttamente dalla natura e dal lavoro delle api. Ma soprattutto ricordiamo sempre che dietro a quel miele c'è una storia di tradizione, di persone e di ambiente che va tutelata.
0: Ha davvero ragione, no? È un patrimonio che dobbiamo tutelare. Quanto lavoro c'è dietro, quanto impegno, è vero, insomma, è tanta pazienza anche, no? Dietro al lavoro di un apicoltore. Allora, parliamo di conservazione anche, dottoressa. Come deve essere conservato il miele? Ha bisogno di ambienti...
1: Di attenzioni particolari, sicuramente non deve essere esposto a sbalzi di temperatura, questa è la prima regola in cucina, e neanche deve essere anche lontano da fonti quindi quindi sia di calore che eventualmente di luce troppo forte diretta.
0: Quanto dura in realtà?
1: Allora, il miele dura circa 1 o 2 anni, ovviamente dobbiamo leggere sulle confezioni dove è riportato in etichetta da consumarsi preferibilmente entro. Un trucco poi, quale può essere per noi per non buttare un oro così importante in cucina? Congelarlo, perché mantiene interamente le sue proprietà, quindi una soluzione se vediamo che non lo stiamo aprendo, non lo stiamo consumando, o se lo volessimo porzionare è quello di, congelarlo.
0: Ah, bella idea, grazie davvero alla dottoressa Valentina Gagliazzo, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi perché dobbiamo parlare di un argomento molto interessante, molto importante. Io saluto e ringrazio la professoressa Elena Rossi, ematologa al Policlinico Gemelli di Roma. Benvenuta, cara professoressa.
3: Buongiorno, ben trovata.
0: Perché parliamo oggi in particolare di mieloma. Ci sono tante novità, tante terapie che stanno migliorando davvero la qualità della vita del paziente, e queste sono belle notizie che noi vogliamo dare ogni giorno. Però prima di affrontare il tema mieloma, purtroppo è una malattia che colpisce soprattutto persone di una certa età, persone già fragili di loro, e vogliamo capire quante sono le malattie che possono colpire il sangue, professoressa.
3: Le malattie del sangue sono molteplici, si distinguono in benigne e maligne, ma in realtà è una distinzione che ormai stiamo perdendo, proprio perché, come giustamente anticipavamo, abbiamo nuove cure che possono cambiare proprio il destino anche di queste diagnosi. Abbiamo le leucemie acute e croniche, abbiamo i linfomi, abbiamo le sindromi mielodisplastiche, abbiamo poi i mielomi di cui parleremo oggi.
0: E di cui parleremo oggi perché, come voglio ripetere, perché voglio dire anche una speranza, non una falsa speranza, una speranza concreta, cambiano queste nuovissime terapie, cambiano davvero la qualità della vita dei pazienti. In realtà che cos'è il mieloma? Lo chiamano il tumore silenzioso, perché?
3: Il mieloma è chiamato tumore silenzioso perché le cellule da cui parte sono cellule che noi abbiamo abitualmente, che sono le cellule che producono gli anticorpi, si chiamano plasmacellule, e naturalmente noi le produciamo proprio perché ci devono difendere dalle infezioni, ma se queste plasmacellule aumentano di numero e producono degli anticorpi che non ci servono, che vengono chiamate componenti monoclonali, a quel punto siamo di fronte ad un'anomalia del comportamento ematico e quindi a una patologia chiamata mieloma.
0: Mieloma è appunto è silenzioso. E quali sono gli esami? Perché insomma noi sono semplici esami del sangue, come facciamo ad accorgerci che a un certo punto anche i sintomi probabilmente possono indicarci verso un problema che riguarda il nostro sangue?
3: Diciamo che il mieloma si divide in sintomatico e asintomatico. Sarebbe preferibile non arrivare al mieloma sintomatico, inteso come un mieloma che ci dà problemi, quindi che ci dà insufficienza renale o dolori alle ossa. Sarebbe preferibile arrivare a questa diagnosi, quando è possibile, tramite dei semplici esami del sangue. Un emocromo completo che ci dice la conta delle cellule, una chimica che ci dice come stanno reni e fegato, e un'elettroforesi proteica che all'interno del grafico delle proteine del sangue ci evidenzia anche la componente anticorpale, può essere una spia che si accende proprio per questa diagnosi.
0: E abbiamo letto anche nel cartello, c'è l'esame delle urine nelle 24 ore, perché è così importante?
3: È un esame importantissimo. Un allarme ce lo può dare anche l'esame urine normale, perché ci fa vedere che c'è un eccesso di proteine. Quando poi noi raccogliamo le urine delle 24 ore andiamo a quantificare precisamente quante proteine mettiamo nelle urine, e in quelle proteine ci possono essere proprio gli anticorpi anomali o pezzettini di anticorpo che si chiamano catene leggere, che sono poi lo stigma del mieloma.
0: Ricordiamoci che anche gli esami ematici, nel senso che questi esami, l'emocromo, la chimica clinica, in realtà sono esami che noi dovremmo fare di routine almeno una volta all'anno.
3: Assolutamente, almeno una volta l'anno.
0: Ci sono anche esami strumentali, vero professoressa?
3: Noi arriviamo ad un'alterazione dell'elettroforesi proteica e quindi il nostro medico di famiglia, il nostro medico di medicina generale ci indirizza all'ematologo, l'ematologo cerca di approfondire anche l'aspetto osteoscheletrico, perché il midollo osseo che produce il sangue è all'interno delle ossa, per cui una lastra delle ossa, una risonanza magnetica, che sia soprattutto della colonna e del bacino, ci possono dire lo stato di salute del nostro apparato osseo.
0: Allora, per fortuna, insomma, la ricerca è andata avanti. Tanto avete fatto voi ricercatori e devo dire che ci sono terapie sempre più efficaci, sempre più personalizzate, e di tutto questo

0: Parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
9: Le piante dormono, dormono come noi.
10: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
11: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
12: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
13: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.
14: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano? 4/4.
15: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
16: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
17: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
18: Insegnalo.
16: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
1: L'ottava nota, giovedì in prima serata. In prima visione TV.
19: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
20: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
19: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
21: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
19: Io ti amo, Maria Vittoria.
20: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
19: Non sono altro che un poveraccio.
20: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
22: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della professoressa Elena Rossi, ematologa al Policlinico Gemelli di Roma, e stiamo parlando di mielome. Adesso parliamo delle novità, delle terapie davvero innovative che stanno cambiando la vita dei pazienti. Quali sono, professoressa?
23: Ci sono veramente tante novità. Innanzitutto avremo la possibilità a breve, in parte già l'abbiamo, di usare più farmaci assieme già in una terapia d'attacco. Quindi dopo che abbiamo fatto la diagnosi e dobbiamo trattare il paziente, potremo usare le cosiddette quadruplette. tutte. È un messaggio molto importante, cioè farmaci con meccanismi diversi che hanno dimostrato nel tempo la loro efficacia, finalmente saranno prescrivibili assieme, ovviamente per i pazienti che hanno delle caratteristiche per cui ne potranno usufruire, se no le combinazioni anche usate prima vanno bene ugualmente. Però la cosa importante è che ci sia una sinergia di farmaci con meccanismi d'azione diversi che agiscono da subito contro il tumore. E poi, come state proiettando sul cartoon, veramente l'avvento
0: delle CAR-T, parleremo anche delle CAR-T assolutamente, perché penso che sia il futuro nel trattamento proprio di quasi tutti i tumori, al momento del sangue, poi magari si sta pensando anche per i tumori solidi. Però prima di parlare delle CAR-T, che è il nuovo avvento, allora, queste terapie sono sempre da fare in ospedale, nel senso che il paziente deve sempre venire, perché uno dei disagi per chi soffre di qualche malattia del sangue, per cui seguire anche le terapie, è quello di spostarsi, anche perché sono persone di una certa età che hanno magari a volte anche difficoltà. E allora sono sempre da fare in ospedale e non cure domiciliari, professoressa?
23: Allora, bravissima Monica, perché le CAR-T attirano, ma c'è tanto prima da dire.
0: Certo.
23: Gli anticorpi bispecifici, che sono una delle novità di questo periodo storico, sono dei farmaci che per esempio hanno una modalità di somministrazione sottocutanea. Ancora non siamo alla somministrazione domiciliare dell'anticorpo bispecifico, mentre in alcune realtà è già possibile l'anticorpo monoclonale anti-CD38 somministrarlo a casa. Ma la cosa importante per i nostri pazienti è che sono comunque terapie, anche se fatte in ospedali, più brevi, più tollerabili, con meno effetti collaterali e molto molto efficaci.
0: È questo, perché
23: molto,
0: i pazienti sono spaventati dagli effetti collaterali, no?
23: Assolutamente.
0: Sempre, insomma, sono cure abbastanza forti che un paziente deve sopportare, per cui insomma in questo senso la ricerca è andata avanti. E adesso apriamo veramente il capitolo delle CAR-T, che stanno dando tante soddisfazioni, no? Nella cura, soprattutto per voi ematologi. Che cosa sono innanzitutto queste CAR-T e che cosa fanno?
23: Grazie mille della domanda, perché è importante capire che le CAR-T sono una terapia cellulare, quindi sono i nostri linfociti T che vengono raccolti tramite una procedura di aferesi simile a una procedura di dialisi e poi vengono ingegnerizzate. Quindi questi linfociti T vengono armati e poi reinfusi nel paziente e vanno a combattere dall'interno la malattia. È una terapia affascinante,
0: mamma
23: si chiama
0: mia,
23: terapia vera cellulare, e ha dalla sua di poter essere una terapia che ha uno stop. Mentre noi sono anni che ci diciamo che nel mieloma multiplo le terapie sono continuative. Però dobbiamo essere molto chiari, perché la CAR-T è un'offerta terapeutica, ma non è l'unica offerta terapeutica. E quindi bisogna saper ben selezionare il paziente.
0: E qual è l'identikit del paziente che può approcciare a questa, ovviamente, terapia vero innovativa?
23: Allora, è un paziente che sicuramente sia in recidiva di malattia, perché altrimenti non ha bisogno di fare le CAR-T come consolidamento, quindi la malattia dopo una terapia iniziale si deve essere ripresentata, ovviamente speriamo per la minoranza dei pazienti, però deve essere una malattia in recidiva. A breve potremo anche usare le CAR-T come una terapia di seconda linea, quindi alla prima volta che il paziente ricade di malattia potremo usarle. Ad oggi le possiamo usare quando siamo arrivati alla quarta linea di trattamento, quindi dopo altre terapie di recupero. Perché vi racconto questo? Perché ovviamente noi dobbiamo avere davanti un paziente che possa tollerare questa procedura di raccolta delle cellule T, che abbia delle cellule T, che abbia dei linfociti funzionali e funzionanti, e che quindi poi possa essere ricoverato e sottoporsi alla reinfusione di queste cellule, che devono creare, devono ingaggiare una battaglia dentro al corpo.
0: E cosa cambia rispetto al passato? Davvero questa sarà un po' la svolta nella cura dei tumori del sangue?
23: Noi ci aspettiamo sicuramente la svolta, in parte lo è stata per i linfomi e lo sta per diventare per i mielomi. Però ecco, ci terrei proprio a sottolineare che è una delle terapie ad oggi disponibili.
0: Perché non bisogna
23: focalizzarsi. No, non bisogna focalizzarsi solo sulle CAR-T. C'è tanto altro, terapia e bersaglio. Cioè, la novità vera nel mieloma è che noi non facciamo più chemioterapia ad ampio raggio. Noi oggi facciamo delle terapie e bersaglio, degli anticorpi monoclonali, degli anticorpi che fanno combattere le nostre cellule contro il mieloma.
0: Io mi vorrei soffermare anche sugli effetti collaterali, perché forse probabilmente sono gli effetti che spaventano di più le persone che magari stanno affrontando un percorso del genere. E allora quali sono gli effetti che voi vedete, no? Quando insomma si utilizzano questo tipo di terapie?
23: Allora, diciamo che il vecchio schema della nausea, del vomito, della grande stanchezza in corso di terapia per mieloma lo stiamo un po' lasciando.

0: lasciando alle spalle. Oggi quello a cui i nostri pazienti devono stare molto attenti è il rischio infettivo, perché noi ovviamente, dicevamo, ingaggiamo una battaglia, quindi facciamo combattere il sistema immunitario contro il mieloma. A quel punto il sistema immunitario, se volete, è un po' distratto.
1: Sì.
0: E quindi c'è un maggior rischio infettivo in queste terapie.
1: La qualità della vita cambia?
0: Che bello che parliamo di qualità della vita nel mieloma.
1: Sì. Mm?
0: Prima parlavamo di quantità di vita, oggi siamo in grado di parlare di qualità della vita. Cambia perché oggi il paziente vive molto più a lungo, ha diritto di star bene e quindi ha diritto di fare terapie brevi che lo tengano poco lontano da casa e che lo facciano essere attivo a qualunque età. In qualunque fascia d'età il paziente ha qualcosa che vuole dire e vuole fare.
1: Per cui più qualità, meno quantità, no?
0: Esatto,
1: No, adesso puntiamo sulla qualità della vita, adesso si parla di qualità della vita, grazie per tutto il lavoro che fate. Grazie di cuore
0: grazie
1: alla professoressa Elena Rossi per averci portato queste bellissime novità. Adesso venite con me, il mio medico continua e io saluto e ringrazio la dottoressa Verdiana Baroni, benvenuta.
2: Grazie,
1: cara dottoressa.
2: Monica, buongiorno.
1: Io saluto anche la sua paziente Giovanna, perché oggi parliamo della salute della nostra pelle. Noi vogliamo non solo una pelle luminosa, senza rughe, vabbè. Noi la vogliamo soprattutto sana.
2: Certo.
1: E non vogliamo trattamenti troppo invasivi, non ci piacciono, è inutile i trattamenti invasivi, perché per fortuna anche in questo caso la ricerca dermatologica è andata avanti. Lei ci ha portato una novità assoluta.
2: Sì, allora oggi parliamo di nuove tendenze in ambito cosmetologico, parliamo di nuove tendenze non puntando l'attenzione su nuovi principi attivi, ma su nuove tecnologie di assorbimento. Infatti dalle tendenze della skincare coreana arrivano le spicole biotecnologiche.
1: Ecco, che cosa sono?
2: Allora, prendono un pochino spunto da un approccio ambulatoriale in medicina estetica, l'approccio del microneedling. Brevemente, si tratta di un trattamento che viene effettuato con degli aghi, che serve proprio per creare dei canali e favorire l'assorbimento dei principi attivi, come per esempio i peptidi, quindi molecole di grosse dimensioni.
1: Mm-hmm.
2: E all'interno di questi prodotti viene appunto simulato questo microago di origine naturale che serve proprio a interagire con gli strati cutanei.
1: E noi lo facciamo vedere in diretta,
2: sì,
1: no? Grazie alla nostra Giovanna. Ecco, queste sostanze che vengono messe proprio sulla nostra pelle, così,
2: sì,
1: come una crema.
2: Come una crema. Come potete vedere, sono diciamo impercettibili ad occhio nudo e ovviamente non devono creare assolutamente un danno. A seconda del principio attivo associato, sono indicati più per una tipologia di pelle o di inestetismo o appunto potrebbe essere appunto trattamento per le macchie o per la cute sensibile o anche ad azione antirughe.
1: Ma si può fare a casa tranquillamente, nel senso la possiamo stendere anche noi, oppure
2: sì,
1: c'è bisogno comunque di una cosmetologa, qualcuno che ci insegna?
2: No, allora queste formulazioni sono state create proprio per l'approccio domiciliare. Come agiscono? Questi microaghi vanno a interagire sulla pelle stimolando appunto i recettori del dolore, quindi è proprio uno stimolo nocicettivo. Questo stimolo sul dolore va a liberare dei mediatori biologici che vanno a innescare un meccanismo di riparazione e rigenerazione cutanea.
1: E allora, prima di capire esattamente che cosa sente la nostra Giovanna, lei prima ha detto la skincare coreana,
2: sì,
1: adesso è pieno, leggiamo le riviste, apriamo
2: sì,
1: internet, qualsiasi persona insomma, sì, parla di skincare coreana,
2: sì,
1: ha qualcosa in più questa skincare?
2: Sono dottoressa, sicuramente più all'avanguardia e studiano molto i nuovi principi attivi rifacendosi sempre ai trattamenti di medicina estetica avanzati.
1: Per cui studiano molto, c'è più ricerca.
2: C'è più ricerca.
1: Allora, lei ha detto che allora, agisce in profondità, questa sorta
2: sì,
1: di crema, però
2: sì,
1: che cosa sente la nostra Giovanna, che cosa sente la paziente?
2: Allora, potrebbe non avvertire nulla, come potrebbe avvertire un piccolo fastidio, considerando che questi microaghi, queste spicole hanno una dimensione che varia dai 220 ai 15 micrometri, quindi potrebbe essere leggermente fastidioso, quindi innescare un lieve pizzicore proprio per stimolare i recettori appunto del dolore. Certo è che se applicando questi trattamenti la paziente o il cliente che utilizza questi prodotti dovesse percepire un fastidio prolungato o avere delle reazioni avverse, deve sicuramente interrompere il trattamento.
1: Va bene anche per il contorno occhi,
2: sì,
1: dottoressa?
2: Sì, va benissimo. Ricordiamoci però di trattare il contorno occhi della zona esterna, quindi perioculare esterna, mai la palpebra in questo
1: dove
2: caso.
1: Dove esattamente? Ci fa vedere

0: Qual è la zona,
1: Assolutamente sì.
0: qual è la zona di intervento di queste creme così particolari?
1: In questo caso utilizziamo la crema nella zona periculare esterna, non andiamo a trattare né la palpebra mobile né la palpebra fissa. Perché? Perché comunque sono microspicole che a seconda della formulazione potrebbero avere una dimensione anche un pochino più importante.
0: Certo.
1: La zona è strettamente collegata alla sede oculare, quindi per evitare un danno, un possibile danno, ci teniamo come principio di precauzione nella zona esterna.
0: Esterna, ma ce
1: Sì.
0: n'è una proprio per il contorno occhi e una per il viso oppure è un'unica
1: No,
0: crema?
1: esiste una formulazione che è testata a livello oftalmico e può essere appunto idonea all'applicazione su quella
0: Su
1: sede.
0: quella sede, per cui
1: Sì.
0: è davvero, va bene per tutti questa, a chi deve fare attenzione, per esempio, penso per chi ha tante macchie solari oppure
1: Sì.
0: per chi ha un po' di rosacea, la tuberose.
1: Allora, sulla rosacea dobbiamo un attimo chiarire appunto se possiamo utilizzare o meno queste spicole, perché le spicole potrebbero far pensare subito a un'infiammazione, quindi già chi presenta cuperosa e rosacea ha una cute infiammata. Applicando le spicole potrebbe pensare, oddio, adesso posso creare un danno. Invece no, perché c'è uno studio importante che dimostra come l'associazione tra spicole e particolari principi attivi come l'endoteliol possa addirittura inibire e migliorare la condizione
0: Addirittura, che bello.
1: infiammatoria come la rosacea. L'endoteliol è un principio attivo che va a inibire il fattore di crescita dell'angiogenesi. Per questo motivo la pelle risulta meno rossa, meno infiammata e dà meno fastidio.
0: E i risultati, dopo quanto tempo, cioè per quanto tempo va utilizzata questa crema?
1: Parliamo di
0: C'è
1: un
0: una durata?
1: trattamento domiciliare, ovviamente, che ha bisogno di essere applicato quotidianamente e in modo costante, perché appunto non lo possiamo paragonare a un trattamento
0: Certo.
1: ambulatoriale, ovviamente. Quindi la costanza è sempre il nostro
0: E per cui
1: segreto.
0: tutte le, alla sera è preferibile farlo?
1: Esistono dei trattamenti da giorno e dei trattamenti da notte. Il trattamento da notte è sicuramente più importante ed è, diciamo, anche quello un pochino più vantaggioso dal punto di vista di efficacia.
0: È questo. E come si conclude questo trattamento? Beh, con una coccola
1: Con
0: anche,
1: una
0: vero?
1: coccola, ma in realtà una coccola funzionale.
0: Ecco, mi
1: La coccola
0: piace.
1: funzionale. Sia il trattamento ambulatoriale che quello domiciliare devono essere conclusi con l'applicazione di una crema in silicone. Perché?
0: Crema in
1: Di una
0: silicone.
1: maschera in silicone. Perché la maschera in silicone ha uno scopo, l'occlusione funzionale. Che
0: Per cui
1: significa? Significa che può essere, può addirittura migliorare l'aspetto e l'efficacia della crema, evitando l'eccessiva traspirazione e aumentando la biodisponibilità dei principi attivi.
0: In silicone
1: In
0: questo,
1: silicone,
0: perché deve proprio
1: assolutamente. Deve
0: sigillare, è
1: proprio
0: proprio.
1: sigillare.
0: Ma
1: Quindi.
0: il prodotto viene, come dire, dato insieme, cioè la crema viene data insieme alla maschera oppure una maschera a
1: Sono due
0: parte?
1: protocolli a parte. Chiaramente il consiglio è quello di almeno effettuare 2 volte alla settimana l'occlusione funzionale, proprio per, diciamo, per aumentare l'assorbimento dei principi attivi. La maschera va tenuta in pausa un quarto d'ora, 20 minuti e successivamente può essere
0: E
1: rimossa.
0: subito dopo, quando si toglie la maschera, immagino ci sia un prodotto lì oppure no, niente.
1: Sì, allora, diciamo che. Già il prodotto che noi applichiamo, il trattamento serale, è molto concentrato, quindi non ha bisogno di una successiva riapplicazione di essieri, creme o concentrati, quindi basta solo la maschera in silicone proprio per dare questa
0: E dopo la
1: occlusione.
0: maschera va massaggiato il viso?
1: Allora, rimossa la maschera, la pelle più secca chiaramente tende ad assorbire molto di più il siero, il concentrato e la crema, quindi potrebbe non aver bisogno di un ulteriore assorbimento. Qualora dovesse rimanere qualche residuo, non rimuoverlo assolutamente, ma massaggiarlo e favorire appunto
0: È
1: l'assorbimento.
0: obbligatorio mettere poi la protezione solare di giorno oppure possiamo, perché diciamocelo,
1: Sì.
0: molti di noi se la dimenticano, no?
1: Sì.
0: Soprattutto adesso che siamo in primavera, magari a maggior ragione la dovremmo mettere, però non c'è quel sole così intenso. E allora è obbligatorio dopo questo trattamento, dopo questa crema così particolare,
1: Partiamo dal
0: dottoressa?
1: presupposto che il primo atto di coccola antirughe per la nostra pelle è proprio l'applicazione del filtro solare. Quindi Già solo per questo motivo andrebbe applicata. A maggior ragione se utilizziamo questi prodotti con le spigole che hanno magari all'interno dei principi attivi depigmentanti come l'acido tranexamico, ad esempio, che ha una forte azione schiarente, la pelle va ulteriormente protetta perché dobbiamo proprio prevenire la formazione di queste macchie.
0: Di queste macchie, assolutamente, anzi questa è la stagione più pericolosa,
1: sì,
0: immagino,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: pensiamo
1: sì.
0: che il sole sia cosiddetto leggero, non la proteggiamo e facciamo magari dei guai. Grazie alla dottoressa Verdiana Barone, grazie ovviamente alla signora Giovanna, grazie per essersi prestata come paziente, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo, se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature, puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
4: Le piante dormono come noi.
5: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
6: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
7: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
8: Non ci resta che iniziare.
9: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
13: Irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
14: Signore e signori, il National Boy Choir.
15: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
16: 4/4.
17: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
18: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
19: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
20: Insegnaglielo.
18: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
9: L'ottava nota, giovedì in prima serata. In prima visione TV.
21: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
22: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
21: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
23: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
21: Io ti amo, Maria Vittoria.
22: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
21: Non sono altro che un poveraccio.
22: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
24: Andrei a stare in convento.
9: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi a casa, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle patate che sono centrali sulla nostra tavola, nella nostra alimentazione, ma anche per la nostra salute, perché ci sono tanti modi per utilizzare le patate in cucina. Cercheremo di capire le eccellenze del nostro paese, il quantitativo, come conservarle, ma soprattutto cercheremo anche di addentrarci tra le patate, insomma, che hanno anche un valore lungo la penisola. Ne parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo e salutiamo, con il responsabile ortofrutta, responsabile economico della Coldiretti, Lorenzo Bazzana. Ben ritrovato, Bazzana.
1: Grazie.
0: Come sempre, se avete delle domande, perché poi le patate sono davvero la regina della cucina.
2: Esatto,
0: insomma,
2: non possono mancare nelle cucine degli italiani e non solo. Eccomi qui, allora subito per ricordarvi come partecipare alla diretta, perché vi ricordiamo che voi siete i nostri protagonisti. Beh, Fulvia e Lisa ci stanno già scrivendo su WhatsApp. Se volete farlo anche voi, mandarci un messaggio su WhatsApp, un SMS, potete farlo scrivendoci al 340-880-1035. Invece per messaggi, insomma, più lunghi e dettagliati potete utilizzare anche la mail vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto come sempre a seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram e anche X.
0: Bazzana, iniziamo dalla produzione. Come sta andando la produzione di patate? Quante ne consumiamo noi nel nostro paese? Ne consumiamo tante, ma sicuramente siamo, insomma, a metà classifica rispetto a tanti altri paesi europei del vecchio continente che ne utilizzano tante, tantissime.
1: Beh, noi non siamo un grande produttore di patate, nel senso che abbiamo una buona produzione di patate, ma non grandissima. Infatti abbiamo un'importazione abbondante di patate. Noi facciamo circa 1.400.000 tonnellate di patate e importiamo circa 800.000 tonnellate di patate. Quindi vuol dire che c'è una buona fetta dei consumi italiani che sono soddisfatti con patate di importazione. E questa è un'avvertenza importante che dobbiamo dare ai consumatori: cercate le patate italiane, leggete le etichette in modo tale da scegliere quelle che sono le patate dei nostri territori. Altro aspetto importante sono i consumi. Non siamo grandi consumatori di patate. È vero quello che si diceva prima, che la patata è comunque importante nella nostra gastronomia, abbiamo tante ricette con le patate, però c'è da considerare una cosa: la patata è un ortaggio particolare. È più un carboidrato che un ortaggio, ovvero sia la patata viene mangiata o al posto della pasta, o al posto del riso, o al posto del pane negli altri paesi. Da noi, ovviamente, avendo una grande tradizione di consumo di pasta, di pane e di riso, la fonte privilegiata di carboidrati sono questi, la patata si aggiunge. E quindi abbiamo dei paesi come ad esempio l'Ucraina, la Bielorussia, l'est europeo fondamentalmente, ma anche la Germania o la Francia, che mangiano molte più patate di noi perché mangiano meno pasta, meno riso, meno pane, e quindi come fonte di carboidrati eletta, privilegiata, usano la patata. Questa è la grossa differenza, soprattutto sui consumi.
0: Ecco, cerchiamo di capire anche i prezzi, perché è fondamentale, sì, per il nostro portafoglio. Com'è la situazione quest'anno in termini di prezzi? Sono aumentati? Sono stabili i prezzi delle patate?
1: Beh, noi veniamo da una campagna 2025 di produzione di patate in Europa molto abbondante, quindi c'è stato un calo dei prezzi che ha comunque inciso anche sulle patate italiane, e le patate oggi non sono particolarmente care rispetto al passato, rispetto ad esempio a 2 anni fa. Proprio perché c'è stata questa importante produzione di patate nel 2025. Poi vedremo con i nuovi raccolti del 2026 cosa succederà. Noi sappiamo che le patate hanno una distinzione fra la patata comune e la patata primaticcia o la patata bisestile, la cosiddetta patata novella, che è quella che troviamo qua, che è una patata che viene coltivata con un ciclo anticipato, viene raccolta prima, si caratterizza dal fatto di avere una buccia poco attaccata al tubero, sono poco abbucciate, si dice così, e sono patate che vanno soprattutto all'esportazione sui mercati del nord Europa, che aspettano con, fermento che arrivino queste patate novelle che rappresentano l'inizio del nuovo raccolto.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori, ti chiedo, ci sono varie differenze, quelle a buccia rossa, a pasta gialla, a pasta bianca. Le differenze sono significative per come dobbiamo cucinarle?
1: Parliamo di tipologie, quindi non stiamo parlando di varietà. La tipologia può essere quella appunto a pasta bianca, a pasta gialla oppure a buccia rossa. Tipicamente quelle a pasta bianca vengono utilizzate solitamente e si sfaldano più facilmente, hanno più amido e vengono utilizzate per fare prodotti come il purè, magari come gli gnocchi, eccetera, eccetera. Patate più compatte come quella gialla vengono utilizzate per farle al forno oppure per farle fritte. E poi dipende da dove sono state coltivate, come è andata la stagione, se hanno appunto avuto dei problemi e poi dalla varietà che diventa determinante. La cosa importante è che oggi chi le produce solitamente nelle confezioni dà dei suggerimenti e dei consigli su quello che è l'utilizzo. E quindi vengono riportati questi consigli se questa patata è meglio utilizzarla per farla fritta, per farla lessata, per fare gli gnocchi, eccetera, eccetera.
0: Domande da casa.
2: Quindi motivo in più per leggere attentamente le etichette. Allora, ringraziamenti da parte della signora Elisabetta, insomma, che chiedeva insomma, qual è il giusto, corretto, equilibrato utilizzo in cucina. Non possiamo fare un discorso nutrizionale, ma ovviamente come utilizzarle. E Bazzana ci diceva, ecco, come sostitutivo della pasta, però c'è anche una ricetta tradizionale del nostro bel paese che è pasta e patate. Marco infatti chiede, per fare pasta e patate, qual è la patata più indicata, se ce n'è?
1: Pasta patate, probabilmente la patata più indicata potrebbe essere una patata che tiene la fetta, che quindi non si sfalda, e quindi potrebbe essere una patata gialla.
2: Bene.
1: Ovviamente pasta e patate va benissimo, l'importante è, non c'è qui il nutrizionista, la nutrizionista, mi sostituisco anche se non sono un nutrizionista, attenzione alle dosi, nel senso che

0: questo viaggio che stiamo facendo appunto tra le varie tipologie di patate, ci colleghiamo in una splendida terra, il Sannio, dove c'è in collegamento Antonella Zampelli da Cautano, che è in provincia di Benevento, quindi siamo proprio nel Pieno Sannio, che è presidente della Proloco Cepino Prata di Cautano. Presidente, benvenuto innanzitutto e ben ritrovata. Allora le chiedo, voi avete una
1: Buongiorno.
0: tipologia particolare di patata? Qual è la patata che producete lì sul territorio?
1: La patata è quella sia a pasta gialla che a pasta bianca e viene prodotta e coltivata in montagna, quindi all'altezza di circa 1000 metri, è la patata di montagna. E poi quello che la caratterizza sicuramente è anche il metodo di conservazione che è interrata, quindi la cosiddetta patata interrata di Cautano. E noi la utilizziamo in cucina per tanti piatti tipici della tradizione e anche piatti innovativi.
0: Ecco, Presidente, ci spiega questa caratteristica che è
1: Volete.
0: unica lì, la patata interrata. Cioè, voi la mettete in montagna e poi dopo viene
1: Sì.
0: sotterrata. Come funziona? Ce lo spieghi così lo diciamo ai nostri telespettatori.
1: Sì, certo. In effetti la patata coltivata in montagna viene poi raccolta con la prima luna calante del mese di settembre e successivamente per poterla conservare durante il corso dei mesi invernali per l'utilizzo familiare, veniva così come lo facevano i nostri nonni, conservata sottoterra. E ancora oggi esiste questo metodo della patata interrata. In effetti vengono scavate delle buche nel terreno di un'altezza circa di 1 metro. Vengono deposte delle foglie di felci e poi sopra vengono messe le patate, ricoperte ancora con le foglie di felci e poi ricoperte con il terreno. In questo modo mantengono le loro caratteristiche e le patate si mantengono fresche così come sono state scavate a settembre.
0: Presidente, l'ultima domanda, proprio perché ci ha incuriosito molto questo racconto di queste patate
1: Sì.
0: interrate. Voi fate una serie di iniziative sul territorio, sul Taburno, questa splendida montagna del
1: Sì,
0: Sannio dove ci sono tanti comuni deliziosi.
1: esatto.
0: Fate una serie di iniziative proprio per invogliare, immagino anche di degustazione delle patate, di conoscenza, di un percorso proprio di conoscenza da parte dei cittadini, delle
1: Sì.
0: persone, dei curiosi, anche dei turisti.
1: Sì, certo. Nel mese di settembre, appunto, con le prime patate che vengono scavate, noi da qualche anno, stiamo organizzando la manifestazione Taburno Experience, la patata di montagna. E quindi è un'esperienza di 2 giorni che i visitatori, i turisti, i curiosi possono venire a Cautano a vedere appunto il nostro territorio, a conoscere i nostri sentieri del Parco del Taburno Camposauro e inoltre in piazza nel borgo di Cautano, nella piazza principessa di Piemonte, il secondo weekend di settembre c'è questa manifestazione. Oltre alla musica, ai balli, agli intrattenimenti vari, c'è la possibilità di fare trekking nei sentieri e poi di degustare i nostri piatti fatti dai volontari della Proloco Cepino Prata, quindi i soci e tutti coloro che partecipano alle nostre iniziative. Piatti tipici della tradizione, come dicevo prima, ma anche piatti nuovi, innovativi per poter poi tramandare le nostre tradizioni e il futuro con i nostri giovani.
0: È importante tramandare le tradizioni, la ringraziamo davvero, tra poco ci collegheremo nuovamente con il Sannio, con Cautano, per sentire anche un produttore, ma intanto ringraziamo il presidente della Proloco, Cepino Prata, Cautano, Antonella Zampelli, grazie perché ci ha incuriosito tantissimo di questa patata interrata. Torniamo in studio
1: Grazie, grazie.
0: e le domande da casa, Maris.
2: Allora, la primissima che c'è scritto su WhatsApp è stata la signora Fulve, che chiede: ma che cosa ne pensate voi, insomma, esperti in studio delle patate cosiddette americane, tra virgolette, ossia quelle rosse? Chiedono, insomma, se sono effettivamente dolci di sapore e se vanno a incidere, però, ecco, a livello tecnico che cosa possiamo dire, Bazzana?
3: Che non è una patata, viene chiamata patata, la patata americana è una patata dolce, quindi è diciamo un ortaggio completamente diverso dalla patata tradizionale, è un altro tipo di frutto, che ovviamente, di ortaggio che ovviamente ha delle sue caratteristiche, non fa parte della nostra tradizione, c'è una piccola coltivazione anche in Italia, quindi possiamo trovare la patata
2: Perfetto.
3: dolce anche italiana.
0: Ecco, Bazzana, alcune hanno anche un'indicazione geografica protetta delle patate
3: Certo.
0: italiane, quindi hanno un'eccellenza, sono anche un'eccellenza.
3: Sì.
0: Ecco,

0: ecco, ce ne sono alcune,
1: sì, qui,
0: le vogliamo
1: qui in
0: raccontare?
1: studio ne abbiamo un paio, appunto abbiamo la patata del Fucino e la patata dell'Alto Viterbese, che sono due IGP, abbiamo altre quattro denominazioni nel nostro paese, quindi sei denominazioni di origine legate alle patate sono sicuramente un patrimonio importante. Poi, come abbiamo visto anche nel collegamento, molto spesso abbiamo dei territori anche di montagna che si caratterizzano appunto per la produzione di patate. Sono piccole nicchie, sono piccole produzioni, ma sono sicuramente molto gradite e molto ricercate proprio perché la patata di montagna esprime comunque delle caratteristiche molto, molto
0: E
1: ricercate.
0: poi soprattutto tramandano, no? Le tradizioni,
1: Certo.
0: che è una cosa
1: E
0: straordinaria in
1: poi
0: questo.
1: permette di mantenere il presidio del territorio. Ricordiamo che tutti i prodotti di montagna, dalla castagna alla patata, oppure coltivazioni particolari come quelli di antichi cereali, antiche coltivazioni appunto che venivano utilizzate in passato, sono importanti perché ci permettono di conservare il presidio del territorio.
0: Domanda da casa, Maris.
2: Abbiamo parlato e lo ricordiamo sempre quanto è importante leggere le etichette, ecco, su qualsiasi acquisto che facciamo. La signora Maria però ci dice, ecco, dal fruttivendolo dove io vado ad acquistare le patate, insomma, non trovo etichette perché sono sfuse. Magari mi racconta, ecco, se sono nuove o vecchie dal cartellino. Ecco, però secondo voi possono provenire dall'estero? Ovviamente premessa ci deve essere un rapporto di fiducia.
1: Allora, è chiaro che dove non c'è l'etichetta ci deve essere il cartellino, nel senso che ci deve essere un cartello che riporta tutte le informazioni che devono essere contenute in etichetta. Se non c'è il cartellino, il commerciante è passibile di multa, nel senso che è previsto per legge che lui debba esporre o il prodotto confezionato con l'etichetta oppure il prodotto sfuso ma con un cartello che riporta le medesime informazioni. La signora, se non ritiene che ci sia il cartellino, deve richiederlo o se no cambiare evidentemente punto di acquisto perché non rispetta quella che è la legge ed è passibile di multe che sono anche molto salate.
0: Ecco, Bazzana, ma conviene acquistarle in questa retina le patate che vediamo qui sul nostro tavolo o anche sfuse? C'è una differenza e che differenza è?
1: Beh, ovviamente la retina ci consente di avere una serie di informazioni che vanno oltre a quello che è previsto sul cartellino, perché comunque nell'imballaggio sono riportate anche altre informazioni. Si diceva prima, ad esempio, le informazioni relative a quello che può essere l'utilizzo culinario, quindi i tempi di cottura, magari c'è qualche ricetta, eccetera, eccetera. È un modo comodo per trasportarle, ma anche per avere delle informazioni. Le patate sfuse ovviamente ci consentono, se siamo da un fruttivendolo, di poterle vedere e poterle ispezionare magari meglio. Il fruttivendolo solitamente non ce le fa toccare, ma le prende lui. In un grande supermercato le patate sfuse magari vengono toccate tante volte, potrebbero avere anche dei difetti perché magari nel toccarle vengono urtate, eccetera, eccetera.
0: E allora noi ci colleghiamo nuovamente con il Sannio, quindi in Campania, con un produttore agricolo, Fabio Ferretta da Cautano in provincia di Benevento. Lo vediamo, ecco, con questi splendidi, questa splendida macchia di verde, queste montagne alle sue spalle. Le chiedo subito, ma questa patata interrata, lei è uno dei principali produttori lì sul territorio, come può essere utilizzata? Qual è il modo migliore?
3: Salve, buongiorno. Gli utilizzi sono parecchi, dalla patata fritta ai tanti utilizzi, diciamo fatti con purè, a tortini. Ci sono tante ricette nostrane del passato in cui si possono utilizzare con la padellaccia, diciamo che si può utilizzare su tanti piatti, non c'è un utilizzo specifico, però nelle nostre tradizioni la patata è molto usata in parecchi piatti.
0: Come sta andando la produzione? Soprattutto voi c'è un supplemento di impegno, perché oltre a portarle in montagna, so che fate proprio delle vere e proprie spedizioni per andare a piantarle in montagna, poi dovete metterle sottoterra, come ci raccontava prima la presidente della Proloco.
3: Sì, come diceva prima la Presidente Zampelli, è un processo molto, diciamo, antico, tramandato dai nostri nonni, dalle vecchie generazioni. Il prodotto si mantiene molto più fresco, semplicemente perché non germoglia, semplicemente perché ritorna nel terreno dalla quale nasce. La produzione quest'anno stiamo agli inizi, abbiamo impiantato da qualche settimana il nuovo seme, stiamo aspettando la nascita e per i risultati della produzione dobbiamo aspettare qualche mese e per poi raccogliere. Purtroppo fino alla raccolta non riusciamo, diciamo, un po' come

0: in tutta la parte dell'agricoltura, tranne il finale del prodotto e la quantità.
1: Dipendiamo dalla natura,
2: Le
1: certo.
2: chiedo Ferretta, che lei insomma è un giovane imprenditore agricolo, quest'anno prevedete degli aumenti? Ci sono dei costi significativi che state subendo in questo momento storico? Quali sono?
0: Sì, allora, un po' come in tutti i campi, purtroppo sia nella produzione agricola che in altre attività i costi purtroppo sono tutti i giorni in aumento, dal forte aumento del gasolio fino alle tante, diciamo, spese che ci sono, sia per il seme, sia per i macchinari per la raccolta, sia per i macchinari, diciamo, poi per la lavorazione nel durante della coltivazione. E non so, diciamo, il prezzo finale di questo prodotto, in quanto tutti i giorni purtroppo non abbiamo una stabilità economica su tutti questi rincari, quindi vedremo, diciamo, a fine raccolta dove finiamo e con il resoconto del tutto.
2: E allora io nel salutarla, Fabio Ferretta, le chiedo, può prendere una di queste patate interrate che là c'è in uno di questi suoi cestini e la mostro alla telecamera, la facciamo vedere ai nostri telespettatori, una splendida patata interrata che è una cosa molto particolare di una terra davvero bellissima come il Sannio. Grazie davvero a Fabio Ferretta, produttore agricolo, e grazie a tutti
0: Grazie a
2: quanti gli
0: voi.
2: ospiti di questa porzione di territorio della Campania che è meraviglioso, come appunto il Sannio. Torniamo in studio, domande da casa.
1: Allora, non sono poche perché in tanti, tantissimi ci fanno un'unica domanda, cioè ce la fa la signora Lucia, ce la fa la signora Paola da Verona, ma anche Carmen da Caserta. Ecco, tutti uniti dalle varie regioni d'Italia vogliono sapere informazioni su quando le patate formano i germogli, sono edibili oppure no?
3: Sì, noi abbiamo messo qua davanti proprio delle patate germogliate. Ovviamente la patata deve essere conservata in un luogo buio e fresco, è un po' quello che facevano, abbiamo visto nel collegamento, interrandole. Se non è buio e fresco, cosa succede? Succede questo, ovvero sia che buttano i germogli perché la patata si prepara per costituire la nuova pianta. Quindi il germogliamento è una cosa naturale. È chiaro che la patata germogliando mobilizza delle sostanze che sono la solanina, per cui noi se lasciamo crescere questi germogli troppo, la patata tende a raggrinzirsi e a diventare verde sotto la buccia. E la solanina è meglio non mangiarla. Quindi se siamo appena all'inizio dei germogli, come in questo caso, possiamo toglierli e consumare tranquillamente la patata. Se il germogliamento va avanti e la patata tende a diventare verde, è meglio non consumarla per la presenza di solanina.
1: Sì.
2: Bazzana, ma il metodo migliore di conservazione, lei ci ha dato delle indicazioni, è tenerlo in una cassetta, ad esempio in cucina, in una busta di plastica, in una busta di carta,
3: Ma
2: come
3: la cucina
2: custodirle?
3: probabilmente è troppo calda e facciamo fatica a tenerla al buio. Ripeto, dovrebbe essere un luogo fresco, quindi non ci sia magari un forno, non ci sia un termosifone che alzerebbe la temperatura, e in un luogo buio in modo tale che non ci sia appunto la luce che stimola l'emissione di questi germogli. Quindi dovrebbe essere un luogo più vicino a una cantina, se vogliamo, quindi una cantina fresca al buio, magari in un sacchetto di carta,
2: E
3: in
2: mai
3: modo
2: metterle
3: tale
2: in
3: da.
2: frigo, chiaramente, mai metterle in
3: Beh, e
2: frigo.
3: metterle in frigo significherebbe col freddo farle cambiare anche quella che è la composizione della patata, che verrebbe ad avere un viraggio dell'amido in zuccheri e quindi diventerebbe più dolce. In frigorifero non è, diciamo, la condizione ottimale.
2: Maris.
1: Allora, Tiziano fa una domanda interessante, penso che sia capitato a tutti i signori e le signore che ci stanno seguendo, quello che è capitato a lui. Dice, a volte mentre pelo le patate trovo dei piccoli puntini neri. Ecco, vorrei sapere se si possono comunque mangiare e in caso contrario basta togliere quelle parti dove c'è il nero per poter consumare il resto della patata?
3: Adesso, puntino nero è una definizione un po' generica.
1: Sì,
3: Diciamo che
1: poco
3: le
1: tecnica.
3: patate possono avere o degli occhi, che sono appunto le gemme in divenire da cui partirà poi il germoglio, oppure possono avere dei piccoli attacchi di insetti che magari hanno intaccato la parte superficiale. Giustamente, col coltello possiamo togliere questa parte, vedere quanto va in profondità. Se va molto in profondità nella patata, possiamo scartare la patata. Se è una lesione soltanto superficiale, basta togliere quella parte e mangiare tranquillamente il resto della patata. Dipende da che tipo di lesione si tratta.
2: Ancora Maris?
1: Gaspare fa una pratica, ci dovrà dire lei, Bazzana, se è corretto o meno. Ossia, lui dice, lesso le patate nel microonde, bucarellando la buccia e hanno una cottura perfetta. È una pratica corretta o no?
3: Il microonde viene comunemente utilizzato appunto per riscaldare o per cuocere. È una pratica, diciamo così, evoluta rispetto a quello che può essere la patata al cartoccio, magari fatta cuocere sotto la cenere oppure fatta cuocere nel forno. Diciamo che la patata con la buccia è un must, soprattutto se la buccia è una buccia lavabile e ben pulita. Ricordiamo sempre che nella frutta e nella verdura la buccia è solitamente la parte che contiene gli aspetti più interessanti dal punto di vista nutrizionale, come la fibra, molte vitamine, eccetera, eccetera. Quindi molto spesso la buccia può essere una risorsa che ci aiuta anche dal punto di vista nutrizionale.
2: Bazzana, le regioni che producono maggiormente le patate, abbiamo visto il Sannio, ci siamo collegati per questa particolarità, lei ci ha detto anche, ci ha citato il Viterbese, quali sono le aree geografiche dove c'è una maggiore produzione italiana di patate?
3: Noi abbiamo detto che non siamo grandissimi produttori di patate, noi in Italia abbiamo circa 49.000 ettari coltivati a patate, fra patate novelle e patata comune, quindi quella col ciclo più lungo. E da questo punto di vista possiamo vedere che in tutte le regioni c'è una coltivazione di patate. Ovviamente ne abbiamo alcune che sono maggiormente vocate, a partire dall'Abruzzo, la Campania, sicuramente la Calabria, vediamo l'Emilia Romagna, la Sicilia, abbiamo patate in Sardegna e poi nell'arco alpino abbiamo appunto delle piccole produzioni di patate sicuramente molto interessanti e molto importanti. Abbiamo poi delle particolarità di piccoli territori in cui magari c'è una produzione qualificata, ma anche qui molto ridotta, di patate. Ad esempio, io che sono bresciano mi ricordo della patata di Gottolengo in provincia di Brescia, che è anche una sagra. Quindi molto spesso attorno a questi prodotti si stimolano, come abbiamo visto anche nel collegamento, quelli che possono essere situazioni turistiche importanti, perché il turista va poi a cercare la patata del territorio e il prodotto del territorio. E quindi è una risorsa per tutto il nostro territorio nazionale.
2: Maris.
1: Enrica dice, ecco, mia suocera dice che le patate avanzate non si devono riscaldare. Vuol sapere se è vero e se sì per quale motivo.
3: Le patate riscaldate?
1: Già cotte non vanno riscaldate, vanno consumate, però riscaldarle non fa bene.
3: Si possono far saltare forse, nel senso che una patata lessata si potrebbe far saltare per vedere, sì, perché la patata che è già stata cotta tende a rinvenire, forse farla saltare potrebbe essere una soluzione, però qui non voglio sostituirmi ai cuochi, agli chef. Evito di cadere sulla
2: entrare
3: patata.
2: Nel dettaglio. Bazzana, ma c'è una scadenza? Lei diceva prima, ci raccontava dei germogli, ma c'è una scadenza per le patate? In genere hanno una durata abbastanza lunga.
3: La scadenza io credo che sia intuibile, nel senso che non c'è una data di scadenza, a meno che non sia stata confezionata e non abbiano voluto mettere la data di confezionamento. Però la scadenza è determinata dall'aspetto del prodotto, nel senso che ovviamente un prodotto inverdito, con i germogli, raggrinzito, che ha perso quella che è la sua forma, perché appunto si è consumato nel tempo, evidentemente è un prodotto da non utilizzare. È intuitivo, un po' come tutti gli ortaggi, lo vediamo dall'aspetto se questo prodotto può ancora essere consumato.
2: Grazie come sempre Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta nazionale della Coldiretti e responsabile economico. Grazie a tutti e serena giornata a casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora allacciamo il grembiule e accendiamo i fornelli perché siamo pronti a cucinare con voi e per voi. Do subito il buongiorno al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sarete curiosi di sapere qual è la prima ricetta che realizzeremo insieme oggi. Chiedo subito al nostro chef che cosa sta facendo. Fabio?
1: Stiamo preparando degli involtini di melanzane con pasta alla siciliana.
0: Ma davvero? Gli involtini di melanzane, quelli lì che sembrano un po' una norma?
1: Sì.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa potete fare insieme a noi questi involtini di melanzana con pasta alla siciliana. Per fare 16 involtini occorrono 16 fette di melanzane, olio di arachide per friggere, 300 g di spaghetti, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 100 g di provola per il sugo, 700 g di passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva, 100 g di cipolle, uno spicchio di aglio, basilico, 40 g di formaggio grattugiato per finire. Quindi 16, facciamo 16 involtini oggi? Una
1: meno.
0: Famiglia di 4 persone, 4 involtini per ciascuno.
1: Sì, forse...
0: Queste sono le dosi che abbiamo dato,
1: esatto,
0: ma noi qua
1: ma...
0: facciamo vedere come si fa. Hai tagliato le fette
1: abbiamo
0: delle melanzane?
1: Abbiamo tagliato le melanzane, le abbiamo tamponate. Le
0: Quanto
1: abbiamo...
0: devono essere grandi, scusa chef, più o meno, le fette?
1: Mezzo centimetro.
0: Mezzo centimetro.
1: Mezzo centimetro.
0: Bene.
1: Le abbiamo passate nella farina e ora le stiamo friggendo.
0: Una bella idea da portare in tavola per degli ospiti, per la propria famiglia, che ha tutto il sapore della Sicilia, della nostra Sonia. Hai quasi una lacrimuccia oggi.
2: Sì. Oggi lo chef, oltre ad istruirci, ci coccola.
0: Tu li hai mai fatti a Luigi, Sonia?
2: Sì. Io non metto la farina quando friggo le melanzane, ma è semplicemente una mia abitudine. Non ci sono.
1: Le metti sotto sale?
2: Le metto in genere sotto sale, sì.
1: Perché
2: le metto
1: sono pensieri.
2: Sotto sale, poi le asciugo e le friggo direttamente senza infarinarle.
0: Infatti vanno asciugate perché il sale aiuta a tirar fuori quel liquido un po' amarognolo che può dare un sapore un po' appunto amaro alla melanzana. Invece tu, chef, non le hai?
1: No, l'ho fatto in maniera un pochino più veloce, un pochino più rapida, ovviamente le ho tagliate, come abbiamo detto, tamponate e poi infarinate e le stiamo friggendo.
0: Bene.
1: Intanto ci ricontrolliamo la nostra fantastica pasta, pasta lunga.
0: Pasta lunga, ecco,
1: pasta
0: quello
1: lunga.
0: Volevo chiederti.
1: Originariamente si tende ad usare le linguine, questo ci riporta un po' ai tempi in cui questa ricetta era maggiormente utilizzata, però pasta lunga, linguine, spaghetti, spaghettini... Bucatini non lo so.
0: Bucatini forse no, è un po' complicato, perché comunque deve essere una pasta che dopo si presti a diventare il cuore di questo involtino.
1: Sì.
0: Che dici Luigi di questa pasta?
3: Allora, dico che come tutti sappiamo il nome pasta alla norma è dedicato a Vincenzo Bellini, ma perché questa denominazione? Perché la sua opera era talmente perfetta che tutti i piatti che sono alla norma sono dei piatti che sono armonicamente perfetti.
0: Bravo, esatto, perché norma e regola sono sinonimo, effettivamente non ci avevo pensato. Grazie anche per questa perla, questa chicca che ci regali. Ma gli involtini, questa meravigliosa invenzione dell'uomo, si possono fare in tanti modi gli involtini, si possono fare anche con la carne, col pesce, e in Sicilia sono degli specialisti di involtini, la nostra Sonia ne sa molto bene di tutto questo. Che cosa ci dici?
2: Io farei involtini veramente dalla mattina alla sera, nel senso che comunque li uso spesso. Si fanno quelli col pesce spada,
0: ecco.
2: Si fanno quelli di carne ripieni di pistacchio, si fanno i cosiddetti spitini, che sono gli involtini di carne al cui interno c'è la muddica, immancabile muddica, con passolina e pinoli, ovviamente.
0: Ma al sugo si fanno questi sempre?
2: Allora, quelli sono panati all'esterno, per cui pan grattato all'esterno, vengono fatti in genere alla brace, alla brace o comunque su una piastra di ghisa arrosto. Altrimenti, se non sono panati, si possono fare anche al sugo, sì.
0: Io ho un ricordo della mia infanzia in cui la domenica soprattutto si faceva questo sugo con, noi li chiamavamo le braciole, ma in realtà erano degli involtini, perché braciola è un termine improprio, vero chef? Perché la braciola che cos'è? È un taglio di carne.
1: Almeno per noi nella zona centrale d'Italia, Lazio, Umbria, Toscana, è un taglio di carne.
0: E invece a casa mia le braciole erano questi involtini di carne e mio padre e mia madre avevano questi spiedini di ferro con cui tenevano ferma questa carne che poi doveva cuocere tanto nel sugo e predominava il sapore dell'aglio e del prezzemolo e poi con quel sugo si condiva la pasta fatta in casa o anche gli zitoni, la pasta della domenica, era il piatto della domenica. E questo piatto devo dire che mia madre lo ha fatto con le melanzane e gli spaghetti arrotolati dentro diverse volte e quindi grazie chef, è meraviglioso che tu stia facendo questo piatto per noi oggi perché ci riporti proprio ai sapori anche del meridione.
1: Fatto, mi sono fatto

0: un piccolo regalo, perché anch'io, come già capitato di dire, avevo una nonna siciliana
1: Ecco.
0: che li preparava. Io ho sempre detto ero un pochino troppo piccino per coglierne la raffinatezza e quindi li mangiavo in maniera svogliata. Oggi mi farebbe
1: Sì.
0: estremamente piacere assaggiare.
1: Sì, e poi le melanzane, il fritto delle melanzane, la mia mamma faceva oltre alla parmigiana le melanzane alla cilentana, tagliava delle fette molto spesse, le divideva in due e nel mezzo metteva un impasto con un formaggio molto saporito, proprio tipico del Cilento, un pecorino con l'uovo, il prezzemolo e poi friggeva tutto ed era una roba proprio. Mia madre friggerebbe anche le suole delle
0: Giustamente,
1: scarpe, devo dire che. E
0: giustamente.
1: poi ha le sue regole, molto olio di buona qualità, ben caldo perché altrimenti il fritto si impregna, tutte regole che poi si imparano.
0: Sì, ma perché allora, per friggere bisogna usare olio buono in grande quantità, perché altrimenti non cambiamo tipo di pietanza e di
1: Sì.
0: cottura, non friggiamo, però la frittura deve essere fatta secondo dei canoni ben chiari.
1: Ben chiari, ben precisi. E ho una domanda, su queste fette di melanzana non metti del sale dopo che le hai fritte? Alla
0: Dopo,
1: fine,
0: io
1: dopo
0: lo
1: che hai
0: metto direttamente sull'involtino.
1: sull'involtino
0: Sì.
1: che hai già composto, la
0: Sì.
1: pasta anche sapida perché è fatta con un sugo di pomodoro e basilico?
0: Aglio, pomodoro e basilico.
1: Aglio, infatti.
0: Pochissimo,
1: Sì,
0: pochissimo.
1: però l'aglio soffritto è poi tolto quando
0: Sì.
1: diventa biondo, diciamo. È veramente. Ecco, e poi un'altra cosa che ho notato, non metti stuzzicadenti perché loro comunque
0: No.
1: una volta nella teglia.
0: Sai, lo stuzzicadente va bene soprattutto quando mettiamo poi i nostri involtini in padella e qui o nel tegame e vanno girati.
1: Ritirati, certo, lì
0: Loro
1: rimangono
0: vanno in
1: fermi.
0: teglia, per cui quello che sono così rimangono e non
1: E nel
0: abbiamo.
1: sugo del pomodoro, nella pasta, hai messo anche del formaggio, chef?
0: Quando sono andato ad amalgamare gli spaghetti col pomodoro, un pochino di
1: Di
0: parmigiano, ma anche
1: parmigiano.
0: perché ci aiuta a tenerli fermi, a legarli.
1: Bene. E adesso li metterai nel forno, ma aggiungi pomodoro,
0: Pochino
1: provola.
0: pomodoro, parmigiano,
1: Bene.
0: ovviamente ripuliamo, concetto, tutto quello che ci è rimasto, noi ce lo rimettiamo.
1: Bene, allora mentre tu prosegui, io direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Milano, ha i nonni mantovani e vive nel Lazio. Si chiama Lidia Brioschi. Benvenuta Lidia,
0: Ciao
1: accomodati.
0: Beatrice.
1: Ecco, vieni al nostro bancone,
0: Ciao.
1: il nostro chef sta facendo gli involtini di melanzane con pasta alla siciliana.
0: Mamma mia, già ho fame.
1: Anche io. E ci sono i nostri assaggiatori che ti danno il benvenuto, Sonia e Luigi.
2: Ciao,
1: Ciao Lidia,
0: ciao,
1: benvenuta.
0: benvenuta.
1: Ecco, allora, noi ci domandavamo, con tutte queste origini, Mantova,
0: Un
1: Milano,
0: po'
1: il Lazio dove
0: misto,
1: abiti, a Ostia Lido abiti
0: sì.
1: adesso, ecco, che tipo di piatto ci preparerai, appartenenti a quali tradizioni, a quale tradizione? Vediamo intanto gli ingredienti,
0: Ecco,
1: Io ho
0: vediamo.
1: preparato
0: Sì.
1: una farina di un tipo e una di un altro che
0: Perfetto.
1: dobbiamo cominciare a mescolare. Nel frattempo però volevo raccontare ai nostri amici a casa che tu sei sposata con
0: Con
1: Salvatore.
0: Salvatore,
1: Da quanti
0: sì, da
1: anni?
0: 27 anni.
1: 27 anni. Sei nata
0: 27.
1: a
0: A
1: Milano e lo hai
0: Milano,
1: conosciuto poi dopo quando
0: sì, poi quando
1: ti sei
0: stavo ad
1: trasferita.
0: Ostia, sì, già da
1: Ecco, sei
0: tempo.
1: venuta a vivere nel Lazio a 15 anni. C'è una foto con i tuoi genitori di quando eri piccola.
0: Ah,
1: Qui
0: sì.
1: eravate, c'è anche tuo fratello, giusto?
0: Sì, mio fratello sopra, io la
1: Piccoletta.
0: piccolina, papà e mamma.
1: E hai vissuto fino a 15 anni a
0: Sì,
1: Milano.
0: praticamente fino alla fine della terza media
1: E
0: e
1: poi,
0: poi
1: per lavoro di
0: in
1: papà,
0: ospedale,
1: siete
0: sì,
1: venuti a
0: sono stato
1: vivere.
0: trasferito a Roma, hanno aperto un ufficio a Roma e quindi
1: Ecco,
0: siamo venuti
1: e
0: tutti qua.
1: scusami, mi
0: Sì.
1: distraggo perché nel frattempo vedo che il nostro chef è pronto ad andare nel forno e come mi aveva anticipato, ha aggiunto del parmigiano e del pomodoro sui nostri involtini.
0: Esatto, e la fetta di provola che era rimasta abbiamo fatto a pezzetti, quindi abbiamo
1: E si
0: tolto
1: fonderà.
0: tutto.
1: Allora, bene,
0: Ottimo.
1: bene, andiamo al forno. Grazie, chef, per questo piatto meraviglioso. E mentre noi cominciamo a mescolare queste due farine, giusto?
0: Sì,
1: Perché dobbiamo fare qualcosa.
0: mettiamo
1: Intanto le
0: un po'
1: mettiamo
0: sulla
1: tutte e due
0: spianatoia,
1: insieme.
0: sì, quindi farina
1: E andiamo
0: normale e
1: in
0: farina.
1: pubblicità. Ci ritroviamo qui tra qualche minuto, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: questa è la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Signore e signori, il National Boy Choir.
8: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
9: 4/4.
10: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
11: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
12: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
13: Insegnalo.
11: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, giovedì in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con la nostra amica Lidia Brioschi, nata a Milano con la famiglia Mantovana e adesso vive a Roma, a Ostia Lido, da queste parti. Quindi porta con sé tante tradizioni e ci racconterà.
1: Dal nord, dal centro.
0: Abbiamo iniziato a preparare questa cosa, non diciamo ancora che cos'è, mentre il nostro chef ha infornato i suoi involtini di melanzane con pasta alla siciliana. I nostri assaggiatori sono curiosi di sapere cosa facciamo, un dolce o un salato, glielo vogliamo dire? Diciamolo, che cosa facciamo?
1: Visti gli ingredienti, un dolce.
0: E che cos'è? Come si chiama?
1: Questa è una crostata con farina di nocciole, farina di mandorle, con marmellata e frutti di bosco.
0: Bene, allora infatti abbiamo iniziato a mescolare le due farine, comincia pure a lavorare, vado a leggere la lista degli ingredienti. Eccoci qua, per fare la crostata nocciole marmellata ai frutti di bosco occorrono per la pasta frolla 100 g di farina 00, 100 g di farina di grano saraceno, 100 g di nocciole tritate, 100 g di mandorle tritate, 200 g di zucchero di canna, un cucchiaino di cannella, 200 g di burro, 2 uova, un pizzico di bicarbonato, un vasetto di marmellata di frutti di bosco per farcire. Ed ecco che tutti gli ingredienti Lidia li ha messi nella ciotola grande, anche che cos'era?
1: Quindi quello un po' di bicarbonato per dare un po' di morbidezza.
0: E cominciamo.
1: Devo tagliare il burro.
0: Il burro a pezzi perché dobbiamo fare una frolla. Ma perché hai scelto di fare questo dolce? Dimmi un po'.
1: Questo ricorda un po' una torta di origine austriaca, che è la Linzer.
0: Ah sì, certo.
1: Questo è simile comunque, sempre una crostata.
0: E perché un dolce di origine austriaca?
1: Diciamo un po' in omaggio di mia suocera. Perché lei era austriaca.
0: Quindi un'ulteriore radice che arriva, no?
1: Nella varie cucina. Contaminazioni. Quindi.
0: E quindi era il dolce che faceva la sua mamma a tuo marito?
1: Sì, lei infatti se lo facevano spesso, poi se lo ricorda anche del dolce dell'infanzia. E quindi mi ha insegnato un po' a farlo.
0: Ma tu passi tanto tempo in cucina e ti piace cucinare? Sei anche una donna che ha lavorato tanto nella vita, vero?
1: Sì, adesso diciamo sono in pensione da 2 anni, però dopo meritati 40 anni.
0: Mamma mia, eppure sei così giovane. Quindi hai lavorato, che lavoro facevi?
1: Lavoravo in un'azienda del settore edile. Quindi un'impresa che si occupava di subappalti, impermeabilizzazioni.
0: Ma era un'impresa, era quella di tuo papà questa impresa?
1: Sì, diciamo che lui ha iniziato, ecco io sto intanto in pasto.
0: E infatti vi siete trasferiti quando avevi 15 anni proprio perché lui ha lavorato alla metro C di Roma, alla metro
1: di Milano.
0: Abbiamo preso
1: dei subappalti per le metropolitane, per poi vari viadotti, autostrade.
0: Avete fatto tanto lavoro, però tu prima facevi anche un altro lavoro, vero?
1: Sì, appena finita la scuola, il primo lavoro che ho trovato era in un negozio dove si vendevano macchine per maglieria, macchine per cucire.
0: E continui un po' a coltivare questo hobby o no?
1: Sporcare le mani perché...
0: Vai, sporcati pure le mani,
1: certo, cucina.
0: In cucina bisogna pasticciare, poi soprattutto per fare la frolla bisogna sentire con le mani. E dimmi un po', cuci ancora?
1: Ultimamente poi mi sono dedicata più alla cucina o altre cose.
0: E ti piace tanto cucinare, tanto che addirittura ti chiedevano gli amici di preparare le torte?
1: C'è stato un periodo, adesso un po' di meno, però ancora le faccio, un periodo che mi ero appassionata a queste torte.
0: Ma infatti ci hai portato delle foto delle tue creazioni, una vera artista devo dire, guarda questa che cos'è, sono delle palme, una crostata con delle palme di kiwi. E questa
1: l'ho fatta
0: carina. Come
1: per il compleanno di mia nipote Eleonora, perché ogni anno gli facevo una torta diversa.
0: Perché tu hai due nipoti, le figlie di tuo fratello.
1: Sì.
0: Eleonora e Beatrice, una si chiama come me. Ah, un'altra torta ancora.
1: Questa pasta di zucchero. Perché...
0: Che brava! Allora, l'impasto è pronto,
1: deve rimanere
0: vero?
1: Così.
0: E noi ce l'abbiamo già pronto perché deve stare in frigorifero per un bel po', un'oretta
1: almeno. Addensarsi.
0: In modo da poterlo poi lavorare. Ed essere farcito con la nostra marmellata. Hai scelto marmellata di frutti di bosco perché
1: Sì, un po', ecco perché richiama questa torta, questa linzer, eccetera.
0: Vuoi un po' di farina?
1: No, sì, sì, magari perché fosse sì.
0: Però si può fare anche con altre marmellate,
1: sì,
0: bella,
1: sì, volendo.
0: La tipica crostata.
1: Sì, diciamo, essendoci nocciole, mandorle, richiama un po'
0: i frutti di bosco.
1: Però,
0: e tu li vai a cercare, le fragoline di bosco, per esempio?
1: Diciamo, se sono in montagna, sì, qui all'Ostia, nella Pineta, è difficile trovarle, però insomma, quando...
0: Bene, il mattarello
1: questo,
0: ti prendo?
1: Sì, quindi una parte, aspetta, prendo il coltello, sì. La teniamo da parte
0: per fare, le
1: poi
0: strisce,
1: fare le strisce
0: sopra, certo. Invece lo sai che Luigi, diciamo, la marmellata la fa proprio lui, e dal produttore al consumatore, perché hai un albero, vero, di albicocche?
2: Ho un albero di albicocche che veramente fa tantissimi frutti, siccome non possiamo mangiarle tutte fresche, allora faccio la marmellata.
0: Solo di albicocche o anche poi quella dei frutti di bosco?
2: Ho anche delle prugne, anche con quelle faccio la marmellata. E quest'anno proverò a farla anche di arance.
0: Bravo.
3: Perché gliel'ho chiesta io.
0: Lumie di Sicilia.
3: Sono anni che gliela chiedo di arance.
0: Però i frutti di bosco li vai a cercare
2: frutti
0: tu quando
2: di bosco,
0: prendi...
2: quando andiamo a funghi troviamo anche qualche fragolina, i mirtilli, sì sì. Anche i lamponi.
0: I lamponi anche. E come si fa la marmellata? Tu come la fai, Lidia, la marmellata?
1: Ma io, sì, diciamo, in genere faccio quella...

0: di arance o di limoni, perché c'è una mia amica che ha un bellissimo albero di limoni in giardino, quindi...
1: E dacci un po' di dosi, come ti regoli?
0: Ma in genere, diciamo, quelle magari di fragole, che già è molto dolce, metto 1 chilo di frutta e 1/2 chilo di zucchero. Se no, limoni lascio tutta la notte, diciamo, i limoni li sbuccio e tengo solo la buccia fine, levo il bianco, levo i semini.
1: È amaro. È un bel lavoro fare marmellate, infatti, un tempo che si stava più in casa era consuetudine farle. E sono buonissime le marmellate senza zucchero anche però, che sono soltanto fatte con la frutta. E ora si trovano abitualmente in commercio, certamente, però farle in casa... Sonia, tu quale fai?
2: Nessuna, perché le fa Luigi. Che domande.
1: Ma ti manda a raccogliere le albicocche?
2: Quello sì, lo facciamo insieme perché mi piace comunque stare giù nell'orto, raccogliere
3: i frutti. Ha un po' paura degli insetti.
2: Non è vero per niente.
1: Allora, nel frattempo io ho procurato la teglia che serve per Lidia. La mettiamo con la carta forno direttamente?
0: Sì, io mi trovo bene, siccome l'impasto è molto morbido, mi trovo meglio appunto a impastarla sulla carta forno e poi...
1: Fai direttamente così.
0: Così e ecco anche...
1: Perfetto, quindi fai abitualmente così a casa.
0: Poi dopo i bordi si...
1: Poi si ritagliano, poi si può comunque modellare con le mani. La bucherelli poi per inserire la...
0: Sì, un pochino.
1: Bene, allora ti do una forchetta, la bucherelliamo e inseriamo la nostra marmellata. Bene, ma nel frattempo sento un profumo di melanzane, chef. Si vede che gli involtini sono pronti e ora... Tu vai a sfornare e noi facciamo la nostra bella torta, la nostra crostata. Mamma mia, che profumo! Peccato che voi a casa non possiate sentire. È veramente delizioso. Allora, vai, ti do il cucchiaio.
0: Vado di marmellata.
1: Marmellata di frutti di bosco e la nostra fantastica crostata, voilà. Che nella frolla ha anche mandorle, nocciole, ricordiamolo, oltre al burro e farina sia di grano saraceno che di farina 00. Pulisci pure le mani e
0: mandorle, nocciole e zucchero di canna.
1: Zucchero di canna, quindi anche molto salutare. Te la chiede spesso Salvatore, tuo marito?
0: Anche questa, sì, infatti la faccio, spesso la porto, magari andiamo a cena da qualche amico.
1: Ma che ti dice, che la faceva meglio la sua mamma o la fai meglio te?
0: Non si sbilancia.
1: Ti occorre altra farina sul banco?
0: Vediamo un po', forse...
1: Va bene?
0: Io le strisce di questa le faccio così, girando, facendo dei cordoncini.
1: Fai dei cordoncini, che poi appiattisci e metti sulla... È la parte più difficile questa. Abbiamo abbastanza impasto per farlo?
0: Sì.
1: Benissimo. Allora, mamma mia, chef, i tuoi involtini mandano un profumo delizioso. Ma li impiatti anche adesso?
3: Adesso li impiattiamo.
1: Bene.
3: Siamo fatti riposare un attimino e ora siamo pronti per impiattarli.
1: Bene, allora io non oso aiutare la mia amica Lidia, ma mentre noi continuiamo a fare le strisce e a comporre la nostra crostata, guarda un po' chi ti pensa da casa.
4: Ciao zia, come vedi siamo qui nel tuo habitat naturale, la cucina.
5: Esatto, tu ci hai trasmesso l'amore per la cucina, quindi non potevamo non farti questo video.
4: Siamo qui oggi con una ricetta semplice e veloce. Ingredienti: zucchine, pancetta o prosciutto in alternativa, mozzarella, pasta sfoglia che andremo poi ad arrotolare.
5: Perfetta per l'estate e super facile.
4: Ed eccoci qui con l'assemblaggio di tutti gli ingredienti, quindi zucchine che abbiamo strizzato per togliere l'acqua, e mozzarella, parmigiano e la pancetta che stava venendo papà.
6: Eccoli, pancetta.
4: Mi sta bruciando la pancetta, voilà. Ma insomma.
6: Tutto a posto, ciao Lidia, sono Luna, ti voglio bene. Pancetta arrotolata a puntino. Dove vatti?
4: Ecco qui, e assembliamo il tutto.
5: Esatto.
4: E dopo 20 minuti a 180 gradi, ecco qui le rondelle. Pronte?
6: Vai, si mangia!
4: Buon appetito!
5: Ciao, ti do un bacio!
4: Da Beatrice, Eleonora
6: e il fratello Alessandro!
4: Ciao!
1: Ma che belli, ma che allegria!
0: I miei due gioielli.
1: Mamma mia, ma vi vedete spesso?
0: Sì, beh, ora che sono cresciute un po' di meno, ma loro sono cresciute anche con me da piccole.
1: E le sanno fare, la sanno fare questa crostata?
0: Sì, soprattutto Eleonora fa molte cose a casa.
1: Meraviglia. Che bello, che bello cucina, insegnare ai nipoti le tradizioni. Allora, questa bella torta va in forno, forse ci facciamo dei biscottini dopo.
0: Così.
1: La metto nel forno, quanto tempo? Sempre un po'.
0: E questa sì, una ventina, venti,
1: ma io anche di più, questo
0: minuti.
1: Forno cuoce lento, vado, eh? Ecco qua, mettiamo nel forno la crostata e non finisce qui, perché dobbiamo vedere come impiatta finalmente questi involtini il nostro chef. Controllavo che stesse proprio facendo quello che desidero, tanto parmigiano, buono, buono, mamma mia che profumo, chef. Una fogliolina di basilico e Sonia,
7: due foglioline.
1: Sonia sta piangendo, te lo dico, eh. Sonia è proprio commossa di fronte alla bellezza di questo involtino molto, molto siciliano.
7: Grazie.
1: Ma non finisce qui, anche perché Lidia deve farci un'altra cosa. Cosa prepariamo adesso insieme? Dillo un po'.
0: Adesso faremo una sfoglia rustica con prosciutto e ricotta.
1: Sfoglia rustica con prosciutto e ricotta, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la ghirlanda di sfoglia al prosciutto e ricotta occorrono 2 dischi di pasta sfoglia, 200 g di prosciutto cotto in un pezzo unico da tritare, 250 g di ricotta, 100 g di parmigiano grattato, qualche pomodoro pachino, semi di sesamo. Bene, una ghirlanda, quindi la forma è particolare, ma sono due sfoglie.
0: Sì, una come base e una...
1: Dai, cominciamo a farlo. Che cosa bisogna fare?
0: Quindi il prosciutto cotto, tagliato a dadini o tritato.
1: Ricotta, ti serve un cucchiaio semplicemente? Eccolo qua.
0: Un cucchiaio. Ci mettiamo la ricotta.
1: Bene. Intanto i nostri assaggiatori, guarda un po', stanno provando gli involtini di melanzana finalmente. Che cosa ne dite?
2: Allora, io dico che questa volta lo chef ha superato addirittura la regina degli involtini di pasta della mia famiglia, zia Maria. Ciao zia Maria.
1: Ai ai ai, zia Maria, mi dispiace, ma il nostro chef oggi ha battuto il record.
2: Sì. Veramente, allora lei mette la ricotta salata sopra anziché il parmigiano, però questi, guarda, veramente eccezionali.
7: Grazie.
2: Bravo.
1: Bene.
2: E grazie soprattutto.
1: E Luigi, sei d'accordo?
7: Un piatto siciliano verace, proprio veramente, questi involtini che trovi anche al mercato del Capo, giusto?
2: Sì. Al
1: Davvero?
2: Del Capo ci sono questi banchetti che, oltre a vendere le melanzane piuttosto che il pesce, piuttosto che le spezie, fanno anche la cucina.
1: Bene.
2: Per cui la gastronomia tipica siciliana.
1: Che meraviglia! Il famoso street food, il cibo che
2: esatto.
1: Si mangia in strada. Bene, zia Maria, ci dispiace, il nostro chef oggi è stato molto bravo, ma penso che ci siano delle cose che nessuno può battere, di quelle che poi facciamola contenta, sì, sennò poi certo. Zia Maria ci resta male, per carità.
7: È stato un caso.
1: Ecco, non apriamo competizioni, non è una gara, qua tutti danno il loro contributo e Lidia oggi ci stupisce con questa ghirlanda. Cosa ti serve, Lidia?
0: Allora, adesso l'impasto è fatto.
1: Bene.
0: E metto il primo strato di pasta sfoglia,
1: l'altro lo appoggiamo qua,
0: dallo
1: ammetto, c'è la carta forno sotto,
0: quindi...
1: è una sfoglia che si può comprare, volendo si potrebbe anche fare in casa, ma è molto elaborato, mentre noi iniziamo a farcirla, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco, nella cucina di quel che bolle in pentola, a dopo.

0: signori, il National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
3: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
4: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
5: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnalo.
4: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
7: L'ottava nota, giovedì in prima serata.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
5: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
6: Le piante dormono come noi.
7: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
8: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
9: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
10: Non ci resta che iniziare.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. In prima visione TV.
11: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
12: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
11: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
13: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
11: Sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
15: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui a fare una ghirlanda salata buonissima. La nostra Lidia Brioschi ci sta illustrando come fare questo antipasto. È un piatto,
16: una cosa per la sera, veloce.
15: Uno stuzzichino. Sì. Abbiamo appunto steso la prima sfoglia, abbiamo farcito e ora procediamo mentre il nostro chef è alle prese con la sua ricetta del riciclo. Già so che sta pensando a qualcosa per stupirci dopo. I nostri assaggiatori vogliono vedere subito come si fa questa ghirlanda.
17: Certo.
15: Avete mai fatto una cosa del genere? Vai Lidia, sì, comincia pure.
17: Sonia l'ha fatta una volta.
15: Sì, è una cosa carina anche da portare a Natale, si può fare, vero? In vari modi.
16: Si può fare, io a Natale la faccio anche a forma di albero di Natale.
15: Infatti ho visto girare un po' qualche foto sul web. L'importante è non tenere troppo tempo fuori la pasta sfoglia perché si può attaccare.
16: Adesso io qui, visto che ci sono dei bellissimi pomodorini, quasi quasi ne approfitto e vi faccio vedere la versione
15: con i pomodorini,
16: che è un pochino anche così, diciamo, più scenografica.
15: Bene, allora mentre tu prosegui, io ti leggo una frase che voglio dedicarti, perché come sempre annoto ricette ma anche frasi sul mio quaderno di cucina. E questa frase che ti dedico è di Papa Benedetto XVI e dice: la vita umana è un cammino verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro e in burrasca. Un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Esse sono luci di speranza. E te la dedico perché ho visto il rapporto che hai anche con le tue nipoti, come sei legata a loro, come cerchi sempre di essere un esempio per loro,
16: una persona che trasferisca valori. Cerco poi di dare valori a tutto quello che faccio.
15: Ma hai invece tu una frase che ti rappresenta, un pensiero che accompagna la tua vita?
16: Sì, diciamo che bisogna sempre fare le cose con entusiasmo.

0: con tenacia.
1: È vero, senza mai lasciarsi
0: sì,
1: abbattere.
0: sempre
1: E tu
0: andare
1: tenacia
0: avanti.
1: ne hai, entusiasmo, perché oltre alla passione per la cucina hai anche altre passioni. Ti piace
0: Sì, mi
1: viaggiare,
0: piace
1: vero?
0: viaggiare, sì, a chi non piace, però mi piace molto viaggiare, anche andare con mio marito, con degli amici, abbiamo fatto anche delle vacanze in barca a vela o in catamarano.
1: E infatti hai
0: Poi ho
1: portato delle foto qui, sei...
0: Qui, sì, qui credo Croazia con una barca a vela. La
1: Ma...
0: vacanza con la barca a vela è bella perché ti dà il senso di libertà.
1: E partite con gli amici
0: E poi anche
1: anche?
0: con gli amici, sì, poi io non so come mai finisco sempre in Cambusa.
1: Infatti, tu finisci sempre a cucinare,
0: Infatti io
1: immagino.
0: sotto dico, ma scusate, poi mando sulle cose, loro mangiano. No? Io dico,
1: Ma non
0: no.
1: soffri il mal di mare?
0: No, non soffrivo all'inizio, poi forse anche questione d'abitudine, adesso fortunatamente non lo soffro
1: In
0: più.
1: questa foto non sei al mare, ma sei nel
0: Qui
1: verde,
0: è in
1: dove sei? Perché
0: montagna, sì, qui
1: ti
0: abbiamo
1: piace
0: le
1: anche molto
0: Dolomiti,
1: camminare, vero?
0: sì, mi piace camminare, quindi qui nelle Dolomiti. Però ecco, cammino anche vicino a casa, ho la fortuna di avere la pineta e
1: E tu
0: quindi
1: cammini tanto, ti tieni
0: cammino,
1: in
0: sì.
1: forma, vai in palestra
0: Vado in
1: anche.
0: palestra,
1: Ma quanti
0: cammino.
1: chilometri fai alla settimana?
0: Ma diciamo in genere il circuito che facciamo, di solito con questa mia amica o a volte viene anche mio marito, facciamo un circuito di 5 chilometri e
1: Però,
0: lo facciamo 3 volte a settimana in genere.
1: tre
0: Vado
1: volte a
0: proprio
1: settimana,
0: così.
1: 5 chilometri, una bella tenuta, brava,
0: Sì,
1: si mantiene
0: ecco
1: in
0: qui. Io
1: forma.
0: nel
1: Allora,
0: frattempo quindi ho fatto, vedi, tutti i spicchi, tutti
1: e
0: intorno
1: li
0: e poi vanno,
1: arrotoliamo,
0: ecco,
1: diventano dei
0: arrotolati
1: raggi. Nel
0: tutti nello
1: frattempo,
0: stesso.
1: mentre tu fai tutti i
0: Sì.
1: raggi, io andrei a vedere dove è andata Francesca oggi, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di qualche ricetta nuova da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. La vedo in una cucina di un ristorante, certo, vediamo dov'è.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata, sono ai Castelli Romani, esattamente a Genzano di Roma, e mi trovo al ristorante a casa di Nino. Con me c'è lo chef Nino Palmieri. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te.
2: Grazie chef, grazie dell'ospitalità.
3: Grazie a voi.
2: Allora, sono entrata in cucina mentre stai combinando che cosa?
3: Sì, sto preparando un piatto proprio un lucano nostro, io mi avvantaggio intanto,
2: Sì.
3: è un ragù d'agnello bianco preparato con scarola, pachino e nocciole alla fine del piatto.
2: Oh.
3: Agnello ovviamente, essendo lucano, proviene dalla mia terra, scusami, ti faccio lavorare un
2: Certo, io
3: pochino,
2: devo lavorare, sono la tua
3: faccio
2: assistente
3: aiutare,
2: stamattina.
3: grazie.
2: Allora, il ragù chiaramente ha bisogno di tanto tempo, un paio d'ore, 3 ore, quanto
3: Il
2: per...
3: ragù ha 2 ore di cottura, questo invece viene fatto al momento, il ragù lo aggiungiamo, abbiamo appena scottato i pomodorini e la scarola, mettiamo tutto dentro e a questo punto ci resta soltanto che aggiungere la pasta.
2: Subito si sente questo profumo di ragù
3: Vabbè, certo.
2: incredibile. Posso
3: Facciamo
2: scolare io la pasta,
3: insieme? Certo,
2: certo?
3: certo,
2: Vado. Allora, ecco qui. Allora, che cosa hai scelto? Che
3: certo.
2: tipo di
3: Questi sono i
2: pasta?
3: scialatielli,
2: Scialatielli.
3: sempre pasta nostra lucana.
2: Eccola qui.
3: Ecco qua, adesso un attimo è già, il piatto è già
2: Si
3: pronto.
2: dice che si mangia prima con gli occhi, eh? Già questi
3: E beh, già i
2: colori.
3: colori,
2: E poi i
3: diciamo
2: colori proprio
3: che
2: appartengono all'artista, perché tu non sei solo
3: ci
2: chef.
3: sono,
2: Ho
3: no.
2: scoperto che fai un sacco di cose, scrivi, dipingi.
3: Beh, i colori poi li porto
2: Sui piatti che cucini, sulla
3: sì,
2: tavola.
3: sulla tela e sui piatti.
2: Certo.
3: Tocco finale.
2: Amore, tocco finale, eccolo qui. Quanto, chef?
3: Ah, questo due,
2: Ah,
3: tre.
2: due, tre. Ma che
3: Le
2: bello!
3: nocciole, ci
2: Bellissimo.
3: sta benissimo.
2: Via. Allora, la
3: E basta.
2: particolarità del ristorante a casa di Nino è che non si impiatta perché? Perché la padella si porta
3: Direttamente al cliente, lo
2: direttamente al
3: portiamo
2: cliente.
3: direttamente.
2: Bellissimo. Io stamattina al cliente non gli porto niente, Nino. Assaggiamo questa, direi che per due è anche abbondante.
3: Hai
2: Proviamo
3: voglia?
2: noi?
3: Assolutamente sì,
2: Beatrice,
3: assolutamente
2: Fabio,
3: sì.
2: voi lo sapete, io assaggio. Grazie, chef.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Bellissimo, grazie.
1: Ma che bella idea questa della padella direttamente in tavola, eh? Mamma mia.
3: Bellissimo.
1: Francesca, ovunque
3: Sì.
1: vada, trova qualche novità da raccontare, qualcosa di buono soprattutto da assaggiare, lei. Ma noi qua comunque assaggiatori, assaggiatori, attenzione,
0: Ma
1: avete
0: gli
1: la nostra crostata?
0: assaggiatori non hanno ancora
1: È perché è
0: assaggiato.
1: calda, l'avete
3: È
1: sfornata.
3: bollente.
1: Attenzione a non
3: Però
1: bruciarvi.
3: si sente un profumo buonissimo
0: Oh, c'è,
3: e
0: ma...
3: aspettiamo pazientemente.

0: Ti piacciono le crostate con le grate,
1: mi
0: vero?
1: Mi piacciono molto, anche perché le grate, è bellissima questa cosa, ricordano le grate attraverso le quali le suore di clausura guardavano le funzioni religiose. È stata proprio una suora del convento.

0: dobbiamo mettere la ghirlanda nel nostro forno. Sonia, mi ha detto Luigi che anche tu sai fare questa ghirlanda, l'hai fatta sì. Nel periodo natalizio?
1: L'ho fatta, sì, nel periodo natalizio. Io l'avevo fatta con un pesto che avevo fatto io, insomma, con il basilico che avevamo congelato dall'estate precedente. Per cui col pesto è un formaggio cremoso, una crescenza, un certo sì.
0: Benissimo,
2: molto
0: bella
2: buona.
0: Idea.
2: Molto
3: io a volte
2: buona.
3: La faccio anche con le zucchine, magari al posto del prosciutto o prosciutto e zucchine insieme. Insomma, secondo...
0: Quindi se hai pomodori, metti sesamo, pomodori,
3: sì,
0: fai così, questi raggi, altrimenti no.
3: Sì.
0: Vado a metterla nel forno, quanto tempo?
3: Anche questa una mezz'oretta circa.
0: Forno però alto perché la sfoglia...
3: Sì, deve un pochino...
0: Bene,
3: croccante.
0: Allora vado a infilarla nel forno e alziamo un po' la temperatura, vado sui 200? 210?
3: Sì, 210.
0: E mentre la ghirlanda si sta cuocendo nel forno vi lasciamo con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare gli involtini di melanzane con pasta alla siciliana abbiamo innanzitutto preparato un sughetto con passata di pomodoro, aglio e cipolla finemente tritati e un filo d'olio. Abbiamo cotto al dente gli spaghetti e li abbiamo conditi con il sugo di pomodoro e foglie di basilico spezzettato, lasciandoli poi a riposare in una ciotola. Abbiamo fritto le fette di melanzane nell'olio di arachidi, le abbiamo scolate su carta per fritti e abbiamo tagliato la provola a cubetti. Infine abbiamo disposto su ogni fetta di melanzana fritta una dose di spaghetti attorcigliati sulla forchetta, aggiunto qualche cubetto di provola, arrotolato le fette di melanzana e messo gli involtini uno accanto all'altro in una pirofila cosparsa di olio e un paio di cucchiai di sugo di pomodoro. Abbiamo completato con un po' di sugo di pomodoro e cosparso con il formaggio grattugiato. A questo punto abbiamo cotto in forno statico preriscaldato a 175 gradi per 15 minuti. Per preparare la crostata di nocciole e marmellata ai frutti di bosco abbiamo mescolato in una ciotola prima tutti gli ingredienti secchi, poi abbiamo aggiunto le due uova e il burro morbido a pomata. Abbiamo lavorato bene l'impasto, formato un panetto e fatto riposare in frigorifero per un'ora. Trascorso questo tempo abbiamo ripreso l'impasto, tenendone da parte un pezzo per le strisce. Abbiamo steso il resto in un disco sopra la carta da forno. Abbiamo trasferito il disco in una teglia e riempito con la marmellata di frutti di bosco. Abbiamo a questo punto formato le classiche strisce e infornato a 180 gradi per circa 40 minuti. Per preparare la ghirlanda di sfoglia al prosciutto e ricotta abbiamo tritato il prosciutto cotto e abbiamo aggiunto la ricotta e il parmigiano per formare un impasto. Abbiamo steso il primo disco di pasta sfoglia e ci abbiamo spalmato sopra il ripieno. Poi abbiamo coperto con il secondo disco. Abbiamo fatto dei tagli sulla sfoglia come se fossero raggi, dal centro al bordo. Abbiamo rigirato ciascuno spicchio su se stesso due o tre volte fino a completare, sempre nella stessa direzione. Abbiamo finito con i pomodorini e i semi di sesamo al centro e cotto in forno per circa 25 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate davanti a noi. Ci sono gli involtini di melanzane con pasta alla siciliana che ha fatto il nostro chef come prima ricetta oggi. Veramente deliziosi, lo hanno detto i nostri assaggiatori. C'è la ghirlanda di pasta sfoglia con il prosciutto e dentro anche il formaggio, il sesamo al centro che ha fatto la nostra amica Lidia Brioschi, che ha portato da casa perché quella con i pomodorini è ancora nel forno, e la bellissima e buonissima crostata con nocciole e marmellata di frutti di bosco che, ecco, manca di una fetta perché i nostri assaggiatori la stanno assaggiando, e anche la ghirlanda manca di un raggio.
1: Esatto.
0: Perché state assaggiando entrambi questi piatti, che mi dite?
2: La crostata è deliziosa, ricorda proprio il Tirolo.
0: Eh sì.
2: E ha dentro i sapori del bosco.
0: È in memoria,
2: a me piace tantissimo,
0: della nostra suocera austriaca, suocera, Johanna.
3: Sì, Johanna, sì.
0: Johanna, quindi buonissima.
3: Ci guarderà da lassù.
0: E tu sarà invece contenta. Sarà contenta. Tu invece, Sonia?
1: La ghirlanda è buonissima, anche perché il ripieno è soffice col fatto che hai messo la ricotta.
3: Certo, infatti.
1: È veramente piacevolissima da mangiare.
4: Buona, si può fare anche con altri tipi di formaggio, appunto, può essere uno stuzzichino particolare da offrire ai nostri ospiti. Non finisce qui, Lidia, perché sentirai infatti...

0: già un po' di olio che frigge, il nostro chef si è industriato, sta prendendo quello che è avanzato dalle nostre preparazioni di oggi e ci stupirà con la sua esperienza, la sua fantasia, con una bellissima ricetta del riciclo. Andiamo a vedere? Andiamo a vedere che cosa... Hai già fritto, chef!
1: Ma cosa fritto sono? Perché così ne mangiamo di più. Quindi siamo portati un pochino avanti per quell'aspetto.
0: E cosa sono? Supplì?
1: Sono dei supplì.
0: Ah, e il riso
1: riciclo.
0: Non c'era però.
1: Il riso non c'era, giustamente dirai, ma non abbiamo...
0: Non ci posso credere.
1: Abbiamo usato la pasta
0: che
1: abbiamo messo negli involtini di melanzane.
0: Ma mi stai dando un'idea preziosissima, perché di solito io faccio la frittata con la pasta.
1: Sì, beh, quello è un classico.
0: Che è un classico, oppure la ripasto in padella, anche c'è quel piatto napoletano, la frittata di mascaro, mi pare che si chiami, scammaro.
1: Sì. Scammaro, mi sembra, sì.
0: La frittata di scammaro anche, e invece questa praticamente fa una pallina con la pasta avanzata.
1: Sì, abbiamo aggiunto un pochettino di parmigiano, un po' di l'uovo, un pochettino di pan grattato per
0: addensare
1: tutto. Poi avevamo
0: il prosciutto della nostra ghirlanda.
1: Esatto, non abbiamo, siccome è un riciclo, il formaggio non ce l'avevamo e quindi abbiamo fatto in questa maniera.
0: Altrimenti si potrebbe fare al telefono con la mozzarella filante dentro.
1: Fantastico. L'importante nel supplì è pressarli bene, finché non rimanga... Io questi, che
0: quindi prima nella pasta
1: umidi.
0: L'uovo.
1: Esatto.
0: Poi...
1: No. Prima abbiamo messo...
0: Sì, però nella pasta avevi messo
1: l'uovo
0: per
1: l'uovo,
0: fare...
1: Sì, pan grattato, ovviamente quello che è dentro troviamo anche
0: e
1: fuori.
0: E infatti, quindi poi dopo fuori, prima pan grattato, poi uovo, poi di nuovo pan grattato.
1: Sì, con la regola delle due mani, una serve per il pane
0: e una per l'uovo.
1: Certo, non mischiatele perché poi diventa...
0: Una pappetta.
1: Sì.
0: E poi nell'olio bollente, a friggere.
1: Sì, a friggere così.
0: Quindi diciamo una panatura e mezzo.
1: Una e mezzo in questo caso.
0: Ma che meraviglia, come li chiamiamo? Supplì di pasta? No, però un nome fantasioso, cerchiamolo. Luigi.
2: Visto che supplì deriva da surprise, allora noi lo italianizziamo, per cui lui ha messo dentro una cosina che non si sa cosa sia, sorpresina italiana.
0: Ma veramente deriva da surprise, supplì?
2: Da surprise.
0: Ma io non lo sapevo, ma grazie Luigi.
2: Perché dentro c'è la sorpresa.
0: Ma è fantastico.
1: Ci regala queste perle.
0: Sorpresina.
2: Italiana.
0: Italiana. Sonia, tu?
3: Io per mantenere la sicilianità, visto che siamo partiti da un piatto siciliano, per cui quello è un avanzo del primo piatto
0: certo.
3: che avete cucinato oggi, vorrei chiamarle crocchè con sorpresa, perché c'è la sorpresa, sfiziose.
0: Crocchè sfiziose con sorpresa.
3: Sì.
0: E la sorpresa è anche che sono fatte di pasta, né di patate.
1: Esatto.
0: E né... Va benissimo, allora crocchè sfiziose con sorpresa è il nostro piatto del riciclo. Saluto la nostra ospite Lidia Brioschi, grazie.
4: Ciao, grazie
0: per essere stata con noi. Grazie assaggiatori per essere stati ancora con noi oggi e insieme al nostro chef Fabio Cinelli do appuntamento a tutti voi amici e amiche a casa domani alla stessa ora su TV 2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: orto de il mandorlo mi garba, sì.
1: Per me l'orto di mandorlo è un posto che mi piace e che mi piacciono le persone che stanno qui. E poi mi rilassa anche.
2: Sì, quando una persona, ecco, arriva qui, vede questi ragazzi che lavorano all'orto, gli si apre il cuore, ecco, quindi gli si apre il cuore alla speranza.
3: Siamo in località Polverosa, nel comune di Orbetello, siamo all'Orto del Mandorlo, una struttura che è nata da un progetto 8x1000 3 anni fa. Vedendo un po' già le realtà che facevano questo tipo di attività, avevamo deciso di

0: poter utilizzare il terreno qui accanto perché grazie poi alla produzione dell'orto potevamo utilizzare i prodotti che venivano poi realizzati per l'emporio.
1: Si chiama l'orto del mandorlo, che il mandorlo è un po' il simbolo di rinascita, diciamo, e questo può essere anche, diciamo, associato ai ragazzi che collaborano a questo progetto. I ragazzi che frequentano qua l'orto, alcuni hanno delle disabilità mentali e alcuni delle disabilità fisiche.
2: L'orto del mandorlo per questi ragazzi rappresenta l'occasione di avere un luogo accogliente, familiare e che possa dare speranza e anche una possibilità di lavoro nel futuro.
3: Io aiuto a coltivare, a piantare, a togliere anche le erbacce e qui si fa lavoro di squadra.
4: Perché ci sono gli amici, poi chi si diverte, si lavora insieme, ci si aiuta, sì.
5: Le persone con cui lavoro mi trovo bene, sono tutti socievoli, sono anche simpatici, riusciamo sempre a fare un buon lavoro di squadra, alle volte quando ci si riesce.
1: I beneficiari sono cambiati, secondo me, ecco, proprio attraverso anche gli sguardi, no? La serenità, il volto, i momenti di spensieratezza. Alcuni magari all'inizio soffrivano, no, un po' l'essere presenti qui all'orto come una fatica. Diciamo, ecco, non si vede più questa fatica perché comunque lo stare qua è un momento di incontro.
2: Noi operatori dal lavoro di questi ragazzi impariamo che non c'è barriera o limite se c'è la volontà e l'accompagnamento verso un'attività. Quindi vedere i ragazzi con la forza e la responsabilità di fare una cosa fatta per bene ci dà speranza e motivazione.
3: I prodotti dell'orto sono molto buoni perché li facciamo noi.
6: In Prima Visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me. Mamma, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di Amare, questa sera, in prima serata.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
13: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti, prenditela ultradolce, da Garnier.
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
15: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
16: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
15: Come ne è uscita?
16: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
15: Bravo.
17: capisco. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
18: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
19: Il buongiorno ti darò.
20: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
3: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
4: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
5: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnaglielo.
4: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
7: L'ottava nota, giovedì in prima serata.

0: Che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna. Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
3: Anche i ricchi piangono.
4: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
3: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la Chiesa partecipa con impegno ai percorsi attraverso cui la società stessa cresce e si organizza e offre il proprio contributo al raggiungimento di una convivenza più giusta e fraterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla
1: pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi
1: in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute. Conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo.

0: Caro carburante, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto. Nessuno sconto per la benzina, altri 100 milioni per l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. Ed oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti ad un'azione forte. Trump incontra oggi Netanyahu alla Casa Bianca, poi la visita di Zelensky. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, Madonna imbrattate ed altare incendiato. Buongiorno dal TG2000. In primo piano la politica con lo sconto sul gasolio e le decisioni sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. Poco fa anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
1: Abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, così a sorpresa e con qualche precisazione. Il ministro degli esteri italiano annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Spetterà poi al ministro della difesa Crosetto spiegare nel dettaglio come verranno utilizzati i soldi del SAFE, ma l'utilizzo si concretizzerà nei prossimi mesi, in attesa poi anche del via libera allo scostamento di bilancio. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto. Nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente. Occhi puntati anche alla questione dell'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento. A Palazzo Chigi incontro con i sindacati che chiedono l'ingresso dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino.
0: Terremoto in Giappone, d'allerta tsunami, una violenta scossa di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16.30 ora locale, le 9.30 in Italia, ipocentro a 10 km di profondità, crollate le mura del castello, almeno 50 persone sono state trasportate in ospedale con ferite e secondo quanto riferisce la TV giapponese NHK, 12 case sono crollate, registrando 4 casi in cui persone sono rimaste intrappolate all'interno. E veniamo al conflitto in Medio Oriente, prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu, il premier israeliano si opporrà al ritiro dai fronti impegnati e porterà notizie sul nucleare iraniano. Paolo Fucili.
2: 5 mesi di ostilità dal 28 febbraio ad oggi non hanno stroncato ancora la resistenza di Teheran e adesso solo un americano su 3, dice il sondaggio che ieri ha raggelato la Casa Bianca, approva la guerra all'Iran voluta da Trump. Lo scenario è lo stretto di Hormuz fra Iran a nord e Oman a sud, rotta obbligata di un quinto degli idrocarburi trasportati e consumati nel mondo intero. Tanto che il consistente ribasso ultimo dei prezzi, dopo addirittura lo sfondamento di

0: Quota 100 dollari del barile di petrolio è il risultato dello stop deciso dalla Casa Bianca 3 giorni fa all'ultima intensa campagna di attacchi a obiettivi iraniani. L'inefficacia evidente dell'azione militare svolta fin qui e la sfiducia crescente fra l'elettorato americano a pochi mesi dalle elezioni di midterm stanno logorando giorno dopo giorno la presidenza Trump e, come se non bastasse, si preannuncia spigoloso il vertice di oggi col capo di governo del più stretto alleato del quadrante medio orientale, l'israeliano Netanyahu, atterrato ieri in America. Si parlerà per forza anche di Libia, Libano e Gaza, ma soprattutto di Iran. Contro il regime degli Ayatollah, Netanyahu vorrebbe insistere col pugno di ferro. Trump, invece, uomo anche lui solitamente risoluto, si direbbe ora molto più dubbioso.
1: Intanto in Libano non si fermano i raid israeliani contro Hezbollah, civili intrappolati nel mezzo del braccio di ferro tra filo iraniani e governo. Intanto arrivano nel paese dei cedri decine di tonnellate di aiuti da parte dell'Italia. E anche il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi da Donald Trump, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, e un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. La diplomazia statunitense resta bloccata ad oltre 4 anni dall'invasione russa. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, comprese le statue della Madonna sul colle delle apparizioni dalla Croce Blu. David Murcia.
2: È successo tutto in una notte, pochi minuti documentati da queste immagini. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Qui si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Queste profanazioni arrivano in un momento particolare per Medjugorje. Tra qualche giorno, infatti, proprio qui prenderà il via il 37° Festival Internazionale dei Giovani. Migliaia di ragazze e ragazze qui giungeranno dal 1 al 6 agosto per pregare e incontrarsi. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini, il programma di preghiera si svolgerà regolarmente e tutti gli ambienti saranno rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare ad essere un luogo di preghiera. Nell'ultimo messaggio della Madonna, diffuso con approvazione ecclesiastica, la Gospa diceva: «Le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori».
1: Nei paesi dell'Unione Europea identificate 9.500 vittime di tratta, si trovano soprattutto in Italia, in Francia, in Spagna e Paesi Bassi e Germania. Una su 6 è minorenne, dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Lo riferisce Save the Children in uno studio diffuso in vista della giornata contro la tratta di giovedì. 10 anni fa a Pantelleria nasceva il primo parco nazionale della regione Sicilia, un anniversario celebrato in questi minuti alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Fu proprio lui ad istituire nel 2016 l'ente nazionale che custodisce i muretti a secco e la vite ad alberello, due patrimoni UNESCO. Oggi è anche la prima volta di un presidente italiano sull'isola. Le isole, ha detto, le cosiddette minori, sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese. Così il presidente poco fa. A Novate Milanese, incendio poco prima delle 5 di questa mattina all'Isola Ecologica. In cielo una fitta colonna di fumo nero. Ci sono volute 5 ore i vigili del fuoco per spegnerlo. Antonella Mazza Teruel.
3: È scoppiato all'alba, intorno alle 5 a Novate, nell'Interland milanese, il devastante incendio che ha investito una piattaforma ecologica gestita dalla società A2A. Sono ancora da chiarire le cause del rogo, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Dal deposito di rifiuti si è alzata una grande colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, fin dalla tangenziale del capoluogo lombardo. Il fuoco ha interessato più della metà dell'impianto di recupero, selezione, stoccaggio e trattamento dei residui provenienti dalla raccolta dell'immondizia, sia pubblica che privata.
4: Vengono imballati carta e plastica. E quindi vengono fatte delle balle e poi le lasciano lì, non so cosa ne fanno.
3: Ma a bruciare è stato un capannone contenente per lo più rotoballe di carta e al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune a nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nel deposito.
4: Non è la prima volta, no, è già, sarà la seconda o la terza.
5: A quanto pare qui ogni 2 anni prende fuoco.
3: Le fiamme sono state domate dopo 5 ore, anche se resistono diversi focolai. Il comune di Novate ha invitato la popolazione, anche dei paesi limitrofi, a tener chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Nell'incendio è rimasto intossicato il custode dell'impianto. L'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni.
1: E siamo al meteo, torna il caldo africano. Secondo le previsioni, dopo un breve passaggio di temporali e rovesci, si soffriranno ancora notti tropicali e giornate fino a 39 gradi in pianura padana, a Firenze, a Roma e in buona parte del sud. E Francia e Spagna continuano a bruciare, oltre 300.000 persone sono rimaste senza casa. Preoccupano le fiamme a 15 km da Bordeaux. È corsa contro il tempo con operazioni di bonifica prima della nuova ondata di caldo che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione nei due paesi. Letture d'estate, ragazzi dentro, storie vere dal carcere minorile. Il nuovo libro di Maria Grazia Calandrone, l'ha incontrata Marino Galdiero.
6: La poesia è entrata in cella con Maria Grazia Calandrone. La poetessa romana ha condotto dei laboratori di scrittura in alcuni carceri minorili. Ne è uscito fuori un libro intitolato Ragazzi dentro, edito da De Agostini, un libro dove si raccontano le storie di questi ragazzi. Calandrone narra anche la vicenda dei minori torturati al Beccaria di Milano. L'incontro con la bellezza lascia tuttavia degli interrogativi.
7: Voi venite qui, ci fate vedere come potrebbe essere bello il mondo, però poi noi torniamo in una realtà come quella che abbiamo lasciato e nella quale abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. In questo specifico caso era un ragazzo che aveva sparato ad una persona. E quindi c'è un appello costante a che lo Stato segua i detenuti una volta che vengono scarcerati.
6: È un libro pensato perché i coetanei di questi detenuti possano leggere le loro storie e per comprendere in parte quanto loro è accaduto.
7: Se io fossi stato cresciuto abituato a infilarmi negli appartamenti, fondamentalmente questo, perché questo insomma la cosa più frequente sono borseggiatori e persone e topi d'appartamento, no? Così si definiscono. Se i miei genitori mi avessero insegnato questo, io come avrei reagito? Quindi che diritto ho io, che sono stato più fortunato, di giudicare queste persone che hanno agito in questo modo per queste ragioni?
6: Minori in carcere consapevoli dei loro errori.
7: Responsabilità. Il fatto che nessuno di loro ha tentato di dirmi di essere innocente. E la cosa che ho sentito dire ripetutamente è: c'è un motivo per cui noi siamo qua. Abbiamo fatto qualche cosa.
1: Ieri il calcio nazionale è ripiombato nel caos. Prima il passo indietro di Pirlo sulla panchina azzurra, poi le dimissioni di Maldini e Leonardo, chiamati 16 giorni fa a ricostruire Casa Italia con un progetto di lunga durata. Per oggi annuncia novità il presidente della FIGC Malagò dopo il Consiglio federale in corso dal mattino. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna alle 14.55, ma vi lasciamo con le note del Requiem di Mozart, eseguito a Catania al Palazzo della Cultura dal Coro Lirico Siciliano in una versione squisitamente teatrale. Buona giornata.

Martedì, al nord torna l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà più caldo, le temperature massime toccheranno punte di 34 gradi Celsius. Al centro, torna l'anticiclone subtropicale. Giornata con atmosfera stabile e calda, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 35-36 gradi. Al sud, locale instabilità. In questa giornata ci saranno temporali forti in Sicilia, locali in Campania. Cielo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: tutti, buongiorno, è scattata l'ora solare, oggi abbiamo intenzione di tenervi compagnia in musica e quindi voi sapete, noi oramai ci siamo specializzati, grazie al nostro Stefano Paggioro, a raccontare storie in musica, ma in questo caso canzoni che sono nate tra gli anni 40 e 50, anche prima, per prendere bonariamente in giro. Sarà una puntata molto speciale, signori, anche perché le mie ragazze, eccole qua, voi oramai le conoscete, andremo di coro, giusto? 3, 2, 1, che così fa un po' ola allo stadio, ma andremo di coro. Allora, si parte con Bombolo, 1932, scritto da Marf, racconteremo, per il testo e da Vittorio Mascheroni per la musica, lanciato appunto nel 32 da Daniele Serra, sono così preparata perché è passato Paggioro, ce la fanno rivivere la voce di Luigi De Santis, grazie di essere con noi, al pianoforte il maestro Riccardo Balsamo. Prego.
1: Era il più ammirato nei saloni, per le strane dimensioni.

vino da sbalordire quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre

0: Grazie Luigi. Allora, stabilito che oggi sarebbe body shaming, ma che eleganza una canzone così. Signori, l'enciclopedia è qui. Stefano Paggioro, è lui. Ciao Stefanino, ben trovato. E grazie di essere con noi. Accomodati, ti prego. Allora, chi era costui questo bombolo? Questa canzone ha fatto un successo enorme, è stata ripresa anche nel Carosello.
1: Sì, sì, nelle pubblicità anche.
0: 1932.
1: Vittorio Mascheroni scrive la musica, un autore tra i più importanti, e il testo di Mario Bonavita, in arte Marf, che era uno studente di farmacia che amava scrivere le canzoni. E si è firmato Mar da Mario e la F da Forlì, che era la città dove era nato.
0: Ma pensa tu.
1: Per molto tempo all'epoca si è pensato che fosse una presa in giro verso un politico dell'epoca. In realtà Mascheroni, in una intervista a Stampa Sera, dichiarò che un giorno a Cadorago erano per strada e videro un personaggio con queste caratteristiche. Un omino basso, con i piccoli piedi, i baffetti alla Charlotte. E Marf disse a Mascheroni: guarda, sembra un bombolo. E lì è nata l'idea.
0: Allora signori, io mi alzo nuovamente in piedi, perché devo farlo, perché bisogna, è stato già nostro carissimo ospite, sia chiaro, però bisogna accogliere certe persone appunto in piedi. Lui è un grande autore, è un eccellente scrittore, finissimo scrittore, in qualità di conduttore radiofonico. È un genio, perché sono 30 anni, me l'ha appena confermato, che con il ruggito del coniglio il mondo è un posto migliore. Marco Presta ha deciso di dedicarsi tempo. Salutiamo Antonello Dose e tutto il grande gruppo. Maestro.
2: No, quando mi hai presentato mi sono girato perché ho detto: sì, ma di chi parla?
0: Di chi sta parlando? Si accomodi, si accomodi.
2: Scusate,
0: abbiamo Marco Presta.
2: Salve a tutti, salve, salve.
0: Marco Presta ha deciso di regalarci, improvvidamente l'uomo ha detto sì, questo po' di tempo insomma a disposizione, perché in materia di grazie Marco, di umorismo, tu sei maestro, voi siete maestri, tu sei maestro, queste canzoni,
2: sì.
0: L'umorismo nell'arte, nella musica, nel cinema, nella radio, in quello che vuoi, aiuta a vivere meglio?
2: Sì, sì,
0: sì,
2: no,
0: diciamo.
2: Su questo non c'è dubbio, qualunque avvenimento ci capita, se riusciamo a filtrarlo attraverso l'umorismo diventa meno tragico, ecco. E anche la canzone italiana è piena di umorismo, è sempre stata piena di umorismo, no? Il pezzo che avete fatto adesso è un pezzo umoristico, oggi col politically correct non lo permetterebbero,
0: non lo potremmo fare, noi, certo.
2: però c'è sempre stata questa tradizione.
0: Tu hai una particolare predilezione per canzoni del passato divertenti?
2: Sì, sì, certo, certo, anche perché poi scopriamo che i grandi autori di varietà italiani hanno scritto tutti canzoni. Amurri,
0: come no?
2: Marcello Marchesi,
0: come no?
2: Chi altro? Calabrese. Che, ma poi scrivevano canzoni anche bellissime, non solo canzoni umoristiche. Poi ti accorgi che Vorrei che fosse amore scritta da, certo, da Amurri, per dire. Ecco, se domani è scritta da Calabrese. Ci abbiamo una grande, come dire, complicità tra umorismo e musica in Italia, e continua tuttora, quindi
0: prosegue.
2: Aspetto fondamentale.
0: No, io sorrido solo per un motivo, perché ripeto, Marco Presta non ne può più di sentirselo dire, Antonello Dose idem, però veramente Stefano, lui continua a dire la radio, ma la vostra quotidiana ricerca,
2: sì,
0: di non dovete neanche cercare troppo di strappare un sorriso, una risata alle
2: ma
0: persone.
2: Ma in Italia è facile, diciamo la verità, basta leggere le prime pagine, già si ride, cioè voglio dire, l'elaborazione della battuta diventa ogni giorno più semplice. Mi ricordo quando lavoravo con Vaime, che era un grandissimo autore, Enrico Vaime,
0: sì,
2: è un genio, lui sì, davvero, sì. Ed era affascinante guardare questo signore, noi avevamo 25 anni, perché è incredibile, ma li abbiamo avuti. E lui era già un signore di 54, a me sembrava vecchissimo, vorrei averli adesso. E la bellezza, l'eleganza con cui lui prendeva una notizia di cronaca politica o di cronaca estera, la elaborava, la lavorava come un artigiano, come un falegname, e la trasformava in battuta. Oggi basta leggere la dichiarazione di un politico, di Trump o di qualcuno così, ed è già, c'è già una tragica comicità in tutto, quindi insomma è molto più semplice il lavoro nostro, ecco.
0: Signori,
2: di un tempo.
0: Quando l'allievo supera il maestro,
2: no,
0: e lo
2: mai.
0: Dico con tutto l'amore infinito,
2: questo mai, questo
0: per
2: mai.
0: Enrico Vaime. Ci dobbiamo fermare? Sì, ma sapeste cosa vi stiamo preparando. Paggioro Stefano, da quel di Torino, ha preparato anche le mie ragazze,

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
9: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
11: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vita. Vim in Black. Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.

0: Tesoro.
1: Ma insomma, che meraviglia! Luigi De Santis con il maestro Riccardo Balsamo, con il coro delle mie ragazze. Uè, meravigliose! Signori, bentornati all'Ora Solare. Il nostro Stefano Paggioro, che ha fatto anche da maestro direttore di questa orchestra e di questo, soprattutto di questo coro così singolare, e Marco Presta. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. Francesca Maria, quando Francesca passa Francesca Maria?
3: Anno? 1938, scritta da Mario Schisa, un grande compositore che ha scritto riviste, musiche per le riviste, canzoni, colui che scopre il talento artistico di Luciano Taioli, sì. Il primo provino lo fa proprio col maestro Schisa, e viene lanciata da un cantante dell'Eiar di quel periodo che si chiamava Aldo Masseglia, che poi incontrerà, ecco questo è il maestro Schisa, e incontrerà una cantante dell'Eiar che si chiamava Nuccia Natali, e saranno una coppia canora un po' prima dei Carla Boni e Gino Latilla, sì, che verranno, sì, sì, dopo, e avranno anche una figlia che sarà una cantante di successo negli anni 60, che adotterà il cognome dei genitori, Rossella Masseglia Natali.
1: Marco Presta deve sapere che noi chiamiamo Stefano Paggioro l'enciclopedia Treccani, nel senso che egli, tu dici, senti, ma io vorrei sapere, e lui risponde, lo sa, risponde
2: bene,
1: perché lo sa, lo
2: beh,
1: sa,
2: certo,
1: egli studiò. Allora, Marco Presta, l'ironia, anche in questo caso, no? Queste canzoni,
2: certo,
1: così. Torniamo al punto, sì, certo, a volte basta soltanto leggere dei titoli, ahimè, però l'ironia ci aiuta veramente a vivere meglio.
2: Sì.
1: A voi quante persone dicono grazie per...
2: ma
1: da sempre, ma non
2: sì,
1: soltanto...
2: Sì,
1: con...
2: sì, ma io dico sempre, poi non siamo d'accordo su questo, litighiamo spessissimo. Su
1: spessissimo, delle litighe.
2: Spessissimo, sul fatto che la radio, in primis, è un mezzo affettivo, genera un sentimento diverso dagli altri media, diverso dalla televisione, che genera stupore, ammirazione, fastidio in alcuni casi, dipende da come ti rapporti al programma e al personaggio che stai guardando. La radio ti fa compagnia mentre cucini e ti tagli un dito, mentre sei nel traffico e ti suonano da dietro. Lei c'è sempre, non la devi guardare. Nel caso nostro è una fortuna, devo dire, non la devi guardare. La ascolti. La ascolti e ti fa compagnia, ti sta vicino, questo genera affetto, genera familiarità, noi siamo
1: anche
2: parenti ormai.
1: Non c'è dubbio, ma famiglia stretta, e quindi il colpo di ironia, la frase detta in radio arriva.
2: Arriva e ti dice non drammatizzare troppo.
1: No. Assolutamente, lo diceva anche un signore, tu l'hai citato poco fa, e torno tra un attimo dal nostro Stefano Paggioro, però vogliamo lavorare su questo, che era Marcello Marchesi, poco fa hai citato
2: genio.
1: Enrico Vaime. Marcello Marchesi, signore.
2: Maestro di Enrico Vaime. Marcello Marchesi e Degno Flaiano, cioè all'epoca avevano dei maestri bravini.
1: Ma erano degli allineamenti di pianeti.
2: Bravini, sì. Era un'altra Italia.
1: Era un'altra Italia. E Marcello Marchesi, questo signore eccezionale, stupendo, meraviglioso, e giustamente ha lasciato un segno anche scrivendo canzoni.
2: Scrivendo canzoni ne ha scritte una marea. Noi stiamo pensando di fare una puntata solo con le canzoni di Marcello Marchesi. Erano tutte canzoni divertenti, la più famosa è Bellezza in bicicletta,
1: certo.
2: Poi il grande pubblico conosce Il signore di mezza età, naturalmente che è un po' dopo, viene un po' dopo. Però lui ne ha scritte tantissime ed erano tutte canzoni con un testo straordinariamente divertente.
1: Eccola qua, cioè uno sta in bicicletta e dice ma dove vai, Bellezza in bicicletta, Stefano? Perché poi quelle canzoni diventavano
3: tormentoni,
1: in modo di il tuo, nostro Paolo Limiti ne ha fatto, ne ha fatto insomma argomento quotidiano anche lì, che meraviglia di televisione, per imparare, no? per insegnare alla gente a ricordare, per quelli che non lo sapevano.
3: Certo. E anche in questo caso allineamento di pianeti, la musica di Giovanni Danzi. Altro
2: gigante assoluto.
1: Allora, sentite, c'è un'associazione culturale dedicata a Marcello Marchesi, che sottolineo io, il quale Marcello Marchesi con Flaiano, con Vaime, andrebbero insegnati a scuola questi signori, cioè dovrebbero essere materia di studio nelle scuole. Insomma, c'è questa associazione, siamo andati a trovarli e vi proponiamo il tutto così, guardate. Allora, una bombetta, un paio di occhiali ed è così che nel 1963 Marcello Marchesi si trasforma nell'uomo di mezz'età. Una trasmissione che ha fatto veramente epoca. Marcello Marchesi diceva di avere una carriera talmente lunga che molti lo prendevano per suo figlio. Lui è nato nel 1912, ha iniziato a scrivere, fare canzoni, fare riviste, fare film intorno agli anni 30.

0: È morto nel 78, ancora era attivissimo e quindi ha attraversato tutta la storia della musica, dello spettacolo, della televisione e quando nasce la pubblicità diventa il più grande copywriter italiano. In onore di Marchesi è nata la sua associazione culturale e grazie a questa associazione riusciamo a organizzare gli eventi per promuovere le sue opere, le sue attività. Tutto questo grazie all'interessamento del figlio Massimo.
1: Mi chiamano Susanna tutta banna.
0: Le sue canzoni sono canzoni simpaticissime, ironiche. Qualcuno le ha tacciate di superficialità. Ma in realtà dobbiamo pensare che eravamo nel periodo fascista e quindi c'erano delle vere e proprie veline che giravano sia per le redazioni dei giornali che per le case discografiche per dire che cosa non dire durante, in una canzone. E le cose che non si dovevano dire erano tante, quindi spesso si scrivevano canzoni che sembrava che non dicessero niente. Però anche questo non dire niente la diceva lunga. Sono bellissime quelle scritte negli anni 30 e 40 per il teatro di rivista, per Macario, per le soubrette, per Vando Siris, memorabile un Alberto Sordi negli anni 40 in Sai che ti dico.
2: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
0: La più famosa, attenzione, la sapete tutti, è Bellezza in bicicletta. È una canzone che viene cantata da Silvana Pampanini nel film omonimo, è un film straordinario che vede appunto queste ragazze bellissime che pedalano in bicicletta in cerca del proprio amore. Ha continuato a scrivere anche durante la guerra, mentre era in guerra, tornava ancora, scriveva, lo mettevano in prigione perché aveva parlato di jazz, ma continuava a occuparsi di musica. Quindi è la storia, la vita di un autore che si deve tante volte scontrare con la realtà esistente. Ma l'ironia non cambia mai.
3: Marcello Marchesi. Marco Presta con Stefano Paggioro stava sottolineando, leggete,
1: Sì,
3: leggete, leggete Marco,
1: leggero.
3: perché Marchesi va letto.
1: Sì, Marchesi è uno scrittore straordinario.
3: Pure tu.
1: Allora, sei gentile, ma lui è un gigante. Leggete il Malloppo, leggete il Diario Futile di un signore di mezza età,
3: Sì, bello.
1: leggete il Dottor Divago.
3: Sì.
1: Dentro c'è tutto, c'è tutta la vita con un sorriso.
3: C'è tutta la vita con un sorriso e ricordiamoci sempre, quante volte ce lo ripetiamo con Stefano Paggioro, che ridendo e scherzando Pulcinella dice la verità. E quindi quando voi ridete tanto di qualcosa, ma quel qualcosa è scritto in maniera così geniale, non abuso di questo genio, geniale, non è, qui si può dire, impariamo tutti noi qualcosa. Scrive anche, ho soffritto per te, per Cochi e Renato, che fu cantata anche da Iannacci. È un po' tanto, è tanto mettere insieme tutti questi
1: Sì, è
3: personaggi.
1: tantissimo,
3: È
1: è
3: tanto,
1: tantissimo,
3: è
1: è
3: tanto. Anche
1: tantissimo.
3: perché e quella era la televisione, Stefano, che noi.
4: Poi inizia già negli anni 30. Ad esempio, io conosco Lisetta Vallamoda, è una canzone che a Ci Vediamo in TV facevamo e faceva sempre un grande successo, è degli anni 32-33, e arriva fino
3: Arriva fino a.
4: ai nostri giorni quasi.
3: Citavamo poco fa la meravigliosa Fuori Onda. Emi De Sica, e Emi aveva tra le tante cose un disco dove la voce del suo meraviglioso papà cantava con quella finezza e quella bellezza che era solo sua, Ludovico. Allora noi abbiamo chiesto a Luigi De Santis e alla tastiera abbiamo il maestro Riccardo Balsamo di riascoltare quel Ludovico. Ludovico, andiamo, basta.

0: Atlantis canta così, faccio notare. Stefano e Marco Presta, Stefano Fagione e Marco Presta. Beh, questo c'entra sempre Mascheroni.
1: Dico Mascheroni me. Scrive nel 31 questa, l'anno prima, tra l'altro era chiamato il maestro senza diploma, perché lui studia al Conservatorio di Milano pianoforte e composizione, ma arriva a un passo dal diploma, non lo prende e poi scriverà decine di canzoni da appunto Bombolo, Fiori in Fiorello, insomma canzoni famosissime.
0: Canzoni famosissime, e allora ci
1: arriverà
0: sono
1: fino agli anni 60.
0: Pensate, ci sono canzoni, io cito per questioni di rispetto, di amore e di affetto, al Ruggito del Coniglio, mitici, ecco. Del Ruggito del Coniglio, siete la nostra salute, siete il nostro star bene. Anche voi rielaborate canzoni,
2: sì,
0: col vostro gruppo eccezionale, con i vostri maestri?
2: Noi, la tradizione è quella di scrivere a inizio anno delle canzoncine nuove, sempre, che servono da voltapagina. Poi facciamo delle mascalzonate rielaborando invece delle canzoni. Oggi, per esempio, abbiamo mandato in onda, parlando del problema degli italiani che dopo le feste un italiano su tre va in palestra.
0: Sì.
2: Perché?
0: Perché?
2: Perché?
0: Non lo fa.
2: E abbiamo rifatto perdere l'amore, perdere 3 chili, abbiamo fatto. E è molto facile in realtà come gioco, è un gioco antichissimo, perché se ricordate Biblioteca di Studio 1,
0: certamente,
2: con Quartetto Cetra, certo. Trionfo, è quel tipo di satira, che è antica, ma tutto sommato sempre moderna e sempre divertente, quindi rielaborare la canzone, fare una cover, cioè fare una versione comica di un classico, è sempre divertente.
0: Però Marco Presta, studiando. Leggendo,
2: sì.
0: Rileggendo, perché questo fate voi, no?
2: Cioè, ma questo fanno tutti, cioè in tanti, vabbè.
0: Bene.
2: Mi hai guardato male.
0: Lo adoro. Ancora spazio alla musica, andiamo direttamente con l'esibizione, vero? Sì, andiamo direttamente con l'esibizione. Questa è una canzone del 1939, voi ricordate 1000 lire al mese? Le ricordiamo tutti. Quando c'erano poi le 1000 lire, noi dicevamo come si faceva a sperare di avere 1000 lire al mese? E andate, 1000 lire erano un fazzoletto grosso così. Ma non c'entra 1000 lire al mese, qui c'entra una signora che si chiama Donna Gelsomina. Abbiamo un coro anche qui? No?
2: No.
0: Niente coro, le mie ragazze non fanno il coro, però ridono e io le amo per questo. Donna Gelsomina, andiamo. Le mie bambine.

0: canzone del genere, ma insomma, no, questa povera
1: io resto di stucco, però,
0: di stucco. Ma completamente
1: mi basilisco, veramente mi basilisco perché è incredibile, ma oggi questa non la scriverebbero.
0: Ma non la scriverebbero, invece l'hanno scritta.
2: Invece l'ha scritta questo Eldo Di Lazzaro, l'autore, che tra l'altro è autore di famose canzoni come Reginella Campagnola, la famosa Campagnola
3: come
2: Bella,
3: Campagnola.
2: Piccola Santa.
0: Almeno quella era bella.
2: Sì, sì, assolutamente. Ed è stata lanciata da questo signore che vediamo, che si chiamava Gilberto Mazzi, che aveva vinto il primo concorso EIAR nel 38-39 assieme ad Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato qualche mese fa, Michele Montanari, Lina Termini, tutte le voci della radio. E poi lui farà il cantante per pochi anni, poi si dedicherà...
0: Però lui canterà 1.000 lire al mese.
2: Lui canterà 1.000 lire al mese, per primo.
0: Quindi la voce sarà la sua. Sì. Allora, però sta povera Gelsomina, vabbè, d'accordo. Allora, abbiamo anche una foto di Gorny Kramer. Allora, Gorny Kramer, noi ce lo ricordiamo nella nostra TV in bianco e nero, con la sua fisarmonica, somigliava un po' a Walt Disney, Gorny Kramer, no?
3: Vero,
0: aveva un po',
3: vero.
0: No, aveva questa capacità di trasformare la musica in super divertimento, Marco.
1: Sì, era bravissimo. Io me lo ricordo da bambino, dirigeva, in studio dirigeva, ma era uno che ha scritto roba importante, era veramente un compositore di grande talento.
0: Era
2: un polistrumentista, perché suonava la fisarmonica, il pianoforte, il flauto, un sacco di strumenti.
0: Insomma,
2: e suo padre era il maestro Gallo, cioè prima di lui c'era il maestro Gallo che dirigeva un'orchestra ed è stato famoso negli anni 20-30.
0: Lungi da noi guardare lo specchio retrovisore, bisogna guardare avanti, però è stato ed è a tutti gli effetti un tempo speciale di persone talentuose e studiose e capaci di espandere questa bravura oltre i limiti.
1: Sì, perché far finta di nulla? Era così, era un'Italia migliore.
0: Due lettere, sì.
1: Se tu pensi a tutti i settori della vita civile, troverai personaggi migliori, forse. La politica, la letteratura, la musica. Io, mi dispiace dirlo, mi vergogno anche di dirlo, ma l'impressione è che ci fosse più talento. Ecco.
0: E se l'ha detto un uomo di talento, il dovere
1: lo dico perché sono un
0: Neanderthal,
1: probabilmente.
0: Certo, il Neanderthal, con Stefano qui di talenti noi li raccontiamo tutti i giorni, no?
2: Sì.
0: Ogni puntata, santa puntata che tu arrivi, noi parliamo.
2: Sì, parliamo di
0: talenti.
2: Tutti i personaggi, di tutti i grandi nomi che l'Italia ha dimenticato, ma che hanno fatto grande col loro lavoro, in questo caso nella musica.
0: E anche lì sulla memoria, no? Bisognerebbe lavorare un po'.
1: Far risentire l'Elio Luttazzi, per esempio. Ma non è un grande esempio di musica umoristica anche la sua? L'Elio Luttazzi ha scritto 4, 5, 6, 10 canzoni strepitose.
0: Certo.
1: Ma è nel nostro DNA come italiani, voglio dire.
2: Certo.
1: Abbiamo questa tradizione che passa attraverso poi Iannacci, Gabber e arriva fino a Elio e le storie tese.
0: Certo, è grandissimo. Anzi, Elio, se ci segue e ci sente, riceva 1.000 baci e 1.000 abbracci, perché ci tengo,
1: è un grande talento. E quindi, insomma, è nel nostro DNA, lo sappiamo fare, sarebbe bello continuare a farlo.
0: Lo sappiamo fare, sarebbe anche bello continuare, insomma, chi ricorda tutti questi tempi lo fa anche per fare un piccolo promemoria, no?
1: Certo.
0: Per non dimenticare il bello e il buono che è stato realizzato. Poi avrò da dire anche su Luigi De Santis, perché non soltanto la splendida voce con la quale ci accompagna in questa puntata, ma abbiamo da raccontare una storia personale e familiare molto particolare. Possiamo andare subito in pubblicità? Sì, perché dopo, chi di voi non sa che Pippo non lo sa? Cioè, voglio dire, no, così ci vediamo tra un attimo, l'ora solare, grazie.

Stefano, grazie, Luigi De Santis, grazie. Fagiolo e Presta che ridevano. Ma come osano? Ma come hanno osato scrivere una

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento: bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il

0: Rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
1: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
2: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: In Prima Visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
17: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: e Marco Presta.
1: Eccoci.
0: Applausi. Applausi. A tutti. Allora, questo brano nasce nell'anno...
2: Nasce nel 1939, la musica è di Gorny Kramer e anche i nomi degli autori del testo, è bene ricordare che erano Nino Rastelli e Mario Panzeri, che arriverà anche lui fino agli anni 70,
1: certo,
2: possiamo dire.
1: Panzeri e Pilat erano,
2: esatto,
1: scrivevano insieme.
2: Anche come Lorenzo,
0: no,
2: Pilat.
0: Cara, voi capite quanto io stia gongolando? Cioè, me
1: no,
0: li vedo,
1: no,
0: così
1: ma
0: vicino.
1: Cioè, abbiamo dei ricordi comuni.
0: Proprio, la bellezza.
1: Dei ricordi,
0: la bellezza.
1: Nazionali, ecco.
0: E, 1939, signori, è l'anno buio. Ce ne sono stati tanti, ma quello proprio tanto, tanto buio. Sapete quando il primo settembre alzano la sbarra e invadono la Polonia i nazisti? Da lì in poi saranno milioni e milioni di morti, di tristezze, di censura, censura, censura. Stefano, e anche questa canzone,
2: sì,
0: la incontrò la censura.
2: La incontrò, e anche se poi il maestro Kramer in una intervista gli chiesero ma chi volevate prendere in giro? E lui disse no, veramente sì, si è pensato per lungo tempo, ma in realtà dice io ho lavorato col maestro Pippo Barzizza al Kursaal.

0: di Viareggio e abbiamo avuto così un battibecco e dice io ho detto adesso gli scrivo una canzone per prenderlo in giro, però insomma non è successo nulla di
1: Non
0: che,
1: è successo nulla
0: no, perché
1: di che.
0: erano due grandi artisti, due grandi amici.
1: Assolutamente sì, e va bene, la censura, ahinoi, e invece la libertà, Marco Presta, la libertà, no? Di poter esprimersi, di poter ridere. Attenzione, l'umorismo non tocca mai, non apre mai la porta dell'offesa. No,
0: Sì,
1: è umorismo,
0: certo.
1: certo, deve essere ironico anche quello che
0: Ma può essere anche
1: il
0: molto,
1: pippo di turno,
0: certo,
1: ecco.
0: molto forte, molto duro, ma sempre sensato e poi sai, molto si basa sul buon gusto di chi lo
1: Certo.
0: pratica, ecco. Quello però in tutte le manifestazioni della vita sociale credo che il buon gusto sia, che è quello che forse stiamo anche un po' perdendo, mi sembra. Ma insomma, questa è una riflessione mia oziosa, oziosa, e quindi mi scuso. Però sì, l'umorismo non è offensivo, è corrosivo a volte, è caustico, ma non ha mai la mira di offendere quanto di deridere, casomai di sbeffeggiare certi aspetti e certi comportamenti. Tu pensa quanti comportamenti in questo momento abbiamo per il mondo che in qualche modo facilitano questo esercizio, ecco, se vogliamo.
1: Sì, diciamo
0: Quindi,
1: che aprono le porte alla dice, lei vuole fare ironia su questo? Prego, vada pure. Luigi De Santis è tanto un bravo guaglione e quindi io vado a incontrarlo, ovviamente con Riccardo Balsamo, è chiaro questo. Vi lascio solo per un attimo. Allora, maestro, lei non me ne vorrà, con i suoi baffetti è qui alla... Allora, Luigi ha una storia molto particolare. Anni? Cioè,
0: 28.
1: detto 28, si vergogni. No, nel senso migliore del termine, 28 anni, ne dimostra 18, ma insomma il senso è questo. Come hai iniziato ad appassionarti tu al cantare, cantare,
0: Allora,
1: cantare queste
0: io
1: canzoni?
0: per
1: Anche.
0: quanto riguarda queste canzoni, io ho sempre avuto la passione della musica, solo che queste tipologie di canzoni mi sono avvicinate grazie a mia nonna, la quale ho avuto la fortuna di condividere un'esperienza molto particolare perché abbiamo avuto modo di cantare insieme, di arrivare a così tante persone e avere appunto un riscontro così, così bello, così caldo da
1: Ma ci
0: parte di
1: siete
0: tutto il
1: arrivati perché tu
0: pubblico.
1: hai preso nonna, praticamente l'hai trasformata in
0: Sì,
1: una.
0: sì.
1: In uno di quei casi, in una star dei social. Ebbene sì, giusto, era giusto così. E
0: Sì, abbastanza, sì. La
1: quindi. Ma
0: cosa.
1: nonna pure aveva passione per il canto,
0: Assolutamente,
1: grande.
0: nonna ha sempre cantato sin da bambina, sin da quando era piccola,
1: Guardate di qua.
0: sin da quando era ragazzina, insomma, ogni cerimonia, ogni matrimonio, battesimo doveva cantare per forza.
1: Com'era quella storia che nonna correva per andare a vedere.
0: Sì, quando era piccola, insieme ai suoi fratelli, andavano verso la casa del vicino, si poggiavano sul davanzale per guardare all'epoca il Festival di Napoli nella televisione dei vicini, perché loro ancora avevano la televisione. Però la vicina li apriva, li faceva accomodare, si sedevano tutti a terra per guardare il Festival di Napoli in TV ed è un ricordo bellissimo che lei
1: C'è una
0: raccontava
1: meravigliosa
0: sempre.
1: scena di Operazione San Gennaro che riguarda proprio questo festival di Napoli, dove le persone sono perse a seguirlo e non importa quello che accade alle loro spalle. La lezione più bella che tu ricavi dal... Lezione, la soddisfazione più grande che
0: La
1: ricavi dal cantare
0: soddisfazione.
1: queste... Soddisfazione, quanto mi
0: Soddisfazione,
1: piace lui.
0: la soddisfazione
1: Bello
0: più
1: lui.
0: grande. Allora, la cosa più grande che ho è il ricordo che noi siamo riusciti a creare grazie a queste cose che abbiamo fatto online. Perché la cosa più bella in assoluto è il ricordo che abbiamo creato e che ogni volta che chiunque vuole sentire la sua voce lo può fare tranquillamente. Questa è la cosa più bella in assoluto.
1: Capite quando si diventa bravi da piccoli? Posso dire così, perché lui è il ragazzo che studia e tiene la testa al solito posto, cioè sul collo. Il nostro maestro non ha il microfono? Sì, ce l'ha, ce l'ha. Lei
0: Ce l'ho.
1: pure, quanti anni ha? Bello
0: Io 35 quest'anno.
1: che ci ha pensato. No, quando
0: Perché?
1: si è
0: Perché?
1: giovani uno dice, ma vediamo dove andiamo.
0: Perché ancora non ho realizzato che siamo nel
1: Ha
0: 2026.
1: perfettamente ragione. E suonare questa musica, saper suonare innanzitutto, maestro, nel suo caso, ma suonare questa musica è soddisfazione.
0: Beh, sì, assolutamente è bello, diciamo,
2: lavorare su un altro tipo di emozione che non è necessariamente l'amore, ma anche proprio l'ilarità, per ridere, diciamo, non di qualcuno, ma con qualcuno. Questo è l'obiettivo che percepisco da queste, diciamo, canzoni.
1: E allora io, spiando il pentagramma già scritto da tanti e cotanti autori, leggo un Eulalia Torricelli e torno al mio posto. E ride Marco Presta, e ride Stefano Paggioro, ma soprattutto, signori, le mie ragazze si esibiranno in un coro di eccezionale splendore e bravura. Dico bene, eravate persone serie prima di venire all'ora solare, ma è successo questo. Andiamo, Eulalia Torricelli, signori, andiamo.

0: hai fatto tutto questo danno tu. Con Marco Presta che si dondolava, eccetera. Abbiamo da chiedere sulle canzoni a Marco Presta tra un istante. Eulalia Torricelli.
1: Eulalia Torricelli.
0: Ma chi sono i beneficiari dei castelli?
1: E
0: quei
1: sono
0: nomi?
1: Gli autori della canzone.
0: Ma si sono infilati dentro la canzone.
1: No, ma poi la cosa originale di questa canzone è che siccome loro... Vabbè, Dino Olivieri è il musicista che ha scritto il pezzo, insieme a Gino Redi.
0: Sì.
1: E il testo è del maestro, adesso mi sfugge in questo momento, mi verrà in mente, sì. Si sono informati che esiste, hanno avuto l'idea di questa canzone, perché il nome Eulalia si usava molto negli anni 40 in Emilia Romagna.
0: Eulalia.
1: E poi si sono resi conto che esisteva davvero un'Eulalia che era fidanzata con un certo De Rossi Giosuè. E allora, no, ma la cosa bellissima è che nella prima strofa, un po' come si fa nei film, ogni riferimento è puramente casuale, loro dicono: se c'è attinenza con delle persone, scusate, sì. Gentili signori.
2: Mettevano le mani avanti.
0: Marco, per non cadere, E quindi un'Eulalia...
1: Eulalia Torricelli esisteva. Nisa, Nicola Salerno, il
0: Nisa,
1: testo
0: Nicola
1: che
0: Salerno,
1: tra l'altro scrive...
0: Un castello va a Nisa,
1: autore della Strada del Bosco, di Guaglione... Di canzoni super famose.
0: Ci sarà anche una versione
1: canzoni.
0: Di Gabriella Ferri.
1: Esatto.
0: Di questa canzone, un po' alla maniera geniale di Gabriella Ferri. Ed è una canzone che ha avuto un successo.
1: Successo enorme.
0: Un successo surreale.
1: Nonostante sia triste, perché alla fine lui la lascia e quindi lei vuole morire.
0: Ma poca donna, quella sì. Mangia gli zolfanelli. Allora, vorrei vedere la copertina di un libro al quale tengo molto. Canto di Natale con Autotune 2025 e Einaudi.

0: canto di Natale di Charles Dickens. Io sono convinta che se Charles Dickens avesse incontrato Marco Presta
1: mi avrebbe querelato,
0: no, non ti avrebbe,
1: avrebbe fatto bene, probabilmente
0: vi sareste fatte delle grasse risate, delle belle discussioni insieme, perché questo tuo eccellente libro Autotune, che cosa dice?
1: L'autotune è un software. Un software che serve come correttore vocale, serve a nasce, diciamo, proprio per far sì che le eventuali stonature di un interprete possano essere corrette. Adesso viene usato anche per altre cose, anche come supporto per i musicisti. Ed è un piccolo modo per barare, se vogliamo, nel senso che se tu non hai tutta quella voce, se tu non hai tutta quell'intonazione, il software ti aiuta. Noi lo proviamo ogni tanto in studio col povero Paiella, che peraltro ha illustrato il libro, ed è in effetti un meccanismo miracoloso per certi aspetti. E credo che l'unico canto di Natale possibile oggi in Italia sia con autotune, e quindi l'ho voluto mettere nel titolo, ma poi c'è un perché nella storia.
0: Storia. Marco, possiamo dire una cosa? Tutti noi? Grazie.
1: No, scusate, guarda, l'unica cosa che posso dire è scusatemi.
0: Ma io te lo dico perché non c'è volontà, insomma, di forzare la mano, però veramente grazie per quello che scrivi, per
1: grazie
0: quello che sei, per come siete, insomma,
1: grazie.
0: Per quello
1: grazie
0: che da 30 anni, poco fa, no, prima dell'inizio della puntata, è stato stupendo, Presta ha detto... È un mutuo.
1: Sì, siamo un mutuo che gli italiani non riescono a estinguere, ma accadrà,
0: Il ruggito del coniglio, Marco Presta.
1: Grazie.
0: Antonello Doge e tutta la vostra meravigliosa band, gang, tutto quello che vogliamo pensare. Stefano Paggioro, queste canzoni, questa puntata che abbiamo così fortemente voluto, queste canzoni cosa insegnano al giorno d'oggi? Domandona.
2: Beh, sicuramente il discorso che diceva Marco, il fatto che l'ironia ci aiuta a vivere meglio e pensando che in quegli anni avevano la guerra, ci voleva anche l'ironia, ci voleva la spensieratezza. Oggi ci insegnano che l'ironia c'era anche allora, quasi come dire, vorrei dire una cosa che forse è un po' troppo, dire non state inventando nulla, nel senso che c'è già stata l'ironia. Molti pensano che le canzoni demenziali siano nate oggi, in realtà c'erano anche allora, le canzoni grottesche.
0: Continuiamo ad imparare,
2: penso sia bello sapere che c'è stato anche prima l'ironia.
0: A noi piace tantissimo questa idea, io ringrazio la mia Alessandra Severini, ringrazio Virginia Conti, e facciamo così, per chiudere, per fare un buon finale, signori, che rimangano seduti. Paggioro e Presta, non cantiamo più, vero? No. Che il coro si chiama Le mie ragazze, venga con me. Presta, alzarsi, forza. E che Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo vengano qua. Così facciamo una ipotetica, venite, senza vergogna, venite, una bella fotografia di gruppo per ricordare che ironia, autoironia e una sana risata ci aiutano a vivere meglio. Dice, perché ti sei alzata? Così, perché volevo fare un po' di caos. Grazie Marco Presta, Stefano Paggioro, questo è il loro scenario, grazie. Il coro, le mie ragazze, Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. alza persona fino a 250 kg di peso.

0: corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Da comodi, la soluzione c'è con te.
3: In prima visione TV.
4: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
14: Le piante dormono come noi.
15: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
16: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
17: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
18: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione!

0: Sei ancora in tempo per diventare maestra. Sei molto giovane. Alla tua età si può conquistare il mondo.
1: Mariana ha l'età che avevi tu quando noi due ci sposammo, Elena.
2: Davvero, signora? 18 anni come me?
0: Sì.
2: E lei, Don Alberto?
1: Oh, no, io ero già un uomo.
0: Aveva più o meno la stessa età che a Luis Antonio.
2: Che bella coppia.
0: Vado a dormire, Alberto. Mi sento un po' stanca.
1: Sì, Elena, dormi bene.
0: Buonanotte. Figlia mia.

0: Baby, è meglio, ti calmerà. Ti calmerà. Scusa un momento. Va bene, ci penso. Irma, torno subito.
1: Ti aspetto.

0: Ciao, come stai? Dov'è Irma?
1: Nel mio ufficio. Diego,
0: C'è un uomo che ti segue.
2: Cosa?
1: Non voltarti a guardarlo così apertamente. È quello che sta seduto dietro di me.
2: Come fai a sapere che mi sta seguendo? Chi è?
1: È un investigatore privato. L'ha riconosciuto uno dei miei uomini. È arrivato immediatamente dopo di te e poi si è seduto proprio al tavolo di dietro.
2: Scusa, ma perché dovrebbe seguirmi?
1: Ma questo non lo so, però che ti sta pedinando è sicuro. E credo che sia meglio che non ti vedano con Irma.
2: Tu credi?
1: Certo che lo credo.
2: Ma allora che facciamo?
1: Senti, io dirò a Irma di andarsene. Però tu nel frattempo entri nel bagno e ci rimani per un po'.
2: Va bene, ma cosa dirai a Irma?
1: Vedremo cosa inventerò. Ah, sono proprio contento che lei sia qui. Davvero mi fa molto piacere. Lei sa che siamo a sua disposizione. Ora devo andare, ci vediamo, eh?
2: Ah, sì, grazie.
1: Arrivederci.

0: Cara, è arrivato Diego. No, aspetta, aspetta. Perché è assolutamente necessario che tu esca subito di qui.
1: Come?
0: E domani te ne ritorni al tuo ranch.
1: Al ranch? E perché?
0: C'è un uomo che sta seguendo Diego e ancora non sappiamo il perché.
1: Chi è?
0: Un investigatore privato.
1: Ne avrà fatta una delle solite.
0: È evidente che ha commesso un errore. E finché non sapremo di che si tratta, è meglio che non vi vedano insieme. Chiaro? Il mio autista ti porterà in albergo. Evita di parlare con Diego. Io verrò da te domattina presto. Ti riferirò tutto. Ora tu esci dalla porta posteriore. Andiamo.
1: D'accordo.
2: Che ti prende? Ti dà fastidio che mi sia da qui? Prima non ti perdevi neanche un'occasione per starmi vicino.
3: Cosa vuoi da me, però se hai voglia di discutere io no. E poi comunque io preferisco starmene da solo, quindi lasciami in pace.
2: Non me ne andrò finché non mi dirai quali sono le tue intenzioni con Mariana.
3: Questo a te non riguarda.
2: Certo che mi riguarda. Mariana vive a casa mia.
3: Ti faccio notare che io ho il permesso di tuo padre per vederla.
2: Però io voglio sapere cos'è che vuoi da lei. Perché non ti permetterò di prenderla in giro.
3: Ma chi ti ha detto che la voglio prendere in giro? E poi non hai il diritto di interferire.
2: Io mi prendo tutti i diritti che mi vanno.
3: Luis Antonio, mi stai facendo perdere la pazienza.
2: E sapessi da quanto lo penso.

0: sei io?
1: Luis Antonio, per favore, siamo amici.
0: Ma che amici, amici? Tu mi stai sul... Non ti ho mai sopportato e sai che c'è? Che ho una gran voglia di spaccarti il muso.
2: Adesso non esageriamo, signori. Che vi prende? Che è successo? Per cortesia, questo è un locale serio. Mi fa specie di te, Luis Antonio. Ti prego, piantala. E tu, Diego, calmati. Su, su, apri la ditta, cameriere. Per favore. Champagne, presto. Accomodatevi, signori.

0: studi o sogni a occhi aperti?
1: Ah, l'uno e l'altro, don Alberto.
0: La sincerità rimane il tuo forte, meno male.
1: Mi scusi. Stavo pensando che vorrei tanto che donna Elena continuasse a volermi bene.
0: Te ne vorrà, ne sono sicuro.

E Trump riceve oggi il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo gli attacchi israeliani sul sud del Libano, questione direttamente legata alla guerra in Iran. Anche questa mattina sono state sentite esplosioni nella città libanese di Tiro, nell'ambito delle operazioni israeliane contro le postazioni Hezbollah. Alla Casa Bianca oggi è atteso anche il presidente ucraino Zelensky, che cerca un rinnovato appoggio americano per rafforzare l'offensiva di Kiev in territorio russo. In Giappone un forte terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Sono registrate vittime in un centro commerciale danneggiato, diversi edifici crollati, segnalati incendi e interruzioni di corrente. Non sono rilevati danni alle centrali nucleari. Diramato e poi revocato un'allerta tsunami. Un incendio è scoppiato all'alba in un'isola ecologica di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Dall'impianto si è alzata una nuvola nera visibile da alcuni chilometri. Le fiamme sono state circoscritte dopo alcune ore. Una persona è rimasta intossicata e ricoverata all'ospedale di Niguarda. Si indaga sulle cause del rogo. Torna il grande caldo sull'Europa, attese temperature fino a 40 gradi anche nel nostro paese. Timore per i roghi non ancora del tutto sotto controllo in Spagna e Francia. Nella Gironda, la regione più colpita, ha messo in sicurezza 4.000 turisti dai campeggi. In Spagna i vigili del fuoco sono alle prese con vasti incendi a ovest di Madrid. Roberto Mancini è il CT della Nazionale, l'annuncio di Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale che si è riunito questa mattina dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo a seguito del caso Pirlo. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Martedì, al nord torna l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà più caldo, le temperature massime toccheranno punte di 34 gradi Celsius. Mercoledì, arriva l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno le Alpi, anche con dei temporali sui confini. Al centro, torna l'anticiclone subtropicale. Giornata con atmosfera stabile e calda, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 35-36 gradi. Mercoledì, si rinforza l'anticiclone africano. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o con pochissime nubi. Caldo fino a 37-38 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, locale instabilità. In questa giornata ci saranno temporali forti in Sicilia, locali in Campania. Cielo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno quasi ovunque, ma in Sicilia ci saranno ancora temporali con grandine.

0: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.

0: una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
6: La ricrescita!
7: Ci pensa il killer della ricrescita.
5: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
5: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato.

0: amato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti, nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: E di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Armando Bisogni ha 48 anni quando il 2 marzo del 1986 muore a casa sua a Milano. Accanto a lui, sul tavolo, un bottiglione di Barbera da 2 litri, costato 1.890 lire, quindi insomma poco più dei 2 euro di oggi, verrà ritrovato il giorno successivo, il 3 marzo. Renzo Cappelletti, che di anni ne ha 56, originario di Paderno Dugnano, dunque siamo in provincia di Milano, perde la vita nella sua abitazione. Aveva bevuto lo stesso vino e in un primo momento queste due morti non sono state collegate, sono state attribuite a cause ignote o a infarto. Poco alla volta si è compreso che Bisogni e Cappelletti erano le prime due vittime di una vicenda terribile che è passata alla storia, alla nostra recente storia, come lo scandalo del vino al metanolo. Sofisticato il vino così tanto per aumentare i profitti da trasformarlo in un vero e proprio veleno. E tutto questo provocò morti, intossicazioni gravi, cecità totale per diverse persone. Allora noi abbiamo deciso a 40 anni esatti da questa vicenda di tornarci sopra, perché fu, diciamo, un crocevia, un momento questo di grande cambiamento per tutta poi la produzione vinicola italiana. Allora io do il benvenuto e li ringrazio perché sono qui con noi oggi a Paolo Di Gianantonio, storico volto del TG1, il telegiornale più seguito e ancora di più in quegli anni. Ciao Paolo, bentornato a Siamo
1: Noi. Ciao Gabriella, buonasera.
0: Collegato con noi Paolo Massobrio, collega giornalista, critico enogastronomico, collabora tra l'altro con Avvenire e con Repubblica, è direttore responsabile del portale ilgolosario.it che insomma raccoglie tutte le cose più buone d'Italia, che poi è anche una versione cartacea, una guida che è un volume splendido, arrivato alla sua 20ª edizione, che è il Golosario. Ciao Paolo.

0: Ciao, ciao carissima.
1: Allora, al Paolo che è in studio, Paolo di Gian Antonio, partiamo dal contesto, quindi a metà tra il costume e la storia. Questi sono gli anni di un'Italia ancora fortemente legata alle sue tradizioni anche contadine, al vino schietto, il vino del contadino, quello che si suppone sia genuino.
2: Guarda, io ho proprio un ricordo personale perché vengo da un paesino d'Abruzzo. Mio nonno faceva il vino, mio zio faceva il vino e lo chiamavano succo d'uva. In genere era una cosa abbastanza cattiva, molto primitiva, però era l'Italia del vino rosso a tavola e era l'Italia dove ancora nelle città si andava a comprare il vino dal vinaio. Oggi vai in enoteca.
1: Certo.
2: Però prima c'era il vinaio, c'erano quei bus che camminavano con tutte le botti dietro e quello è il momento di mezzo in cui c'è il grande cambiamento che porta il vino italiano nella ribalta non solo nazionale ma anche
1: Ma
2: europea e
1: internazionale.
2: mondiale. Quindi era un momento in cui il vino era una forza dell'economia agricola italiana e questa vicenda del vino al metanolo è stata devastante.
1: Devastanti, adesso la vedremo per bene, perché vado da Massobrio. Paolo, tu all'epoca iniziavi, insomma, a muovere i tuoi primi passi nel giornalismo, tra l'altro facevi il servizio militare nel Monferrato, dove anche la tradizione vinicola è piuttosto radicata. Non pensavi di lavorare poi nel settore enogastronomico, ma la tua tesi era proprio sul mercato del vino, guarda caso. Ci puoi dire quante furono le vittime che produsse questa vicenda terribile? E che tipo di vittime?
0: Intanto furono più di 20 e ogni giorno se ne scopriva una, come abbiamo visto anche adesso dalla cronaca. Io ricordo ero in questa caserma di 100 avieri e i miei compagni erano di tutti questi paesi dove era stato individuato il cosiddetto scandalo del vino al metanolo, per cui certi nomi o soprannomi che poi sono usciti sui giornali, sono usciti dai dialoghi in caserma. A Narzole c'era uno che si faceva chiamare Duse Mez, che era 12 e mezzo i gradi che doveva raggiungere, perché dicevano a Narzole il vino si fa anche con l'uva, cioè che era un modo per dire che lo facevano in tanti modi, no? E per cui fu il momento più basso del vino italiano perché la notizia fece giro di tutto il mondo
1: Deflagrò, deflagrò. E adesso
0: e
1: vedremo qual è stato l'impatto sulla reputazione del nostro vino e quanto è durata questa situazione molto, molto critica. Abbiamo detto vittime, diverse morirono, 19 morti, 23 persone rimaste totalmente cieche. E adesso io vorrei farvi conoscere il figlio di una donna che aveva solo 60 anni quando è rimasta completamente cieca, la sua mamma, Valeria Zardini. E vediamo il servizio di Romolo Napolitano.
3: questa è mia mamma, Valeria Zardini, che a 60 anni è rimasta completamente cieca per aver ingerito un bicchiere di vino, un vino acquistato in un supermercato. Mia mamma una notte è stata malissimo. L'abbiamo ricoverata immediatamente in ospedale. L'ospedale ci chiese di portare tutto ciò che mia mamma aveva ingerito in quelle ultime 24 ore. Mio papà, che viveva con lei, ha portato tutto quello che lei aveva usato, fra cui del vino che mia mamma aveva ingerito la sera prima durante il pasto. In realtà quel vino era completamente carico di metanolo. Mia mamma è rimasta completamente cieca, appunto, è andata avanti circa 12 anni ancora di esistenza, tra sofferenze fisiche e psicologiche. Non ha più visto i nipotini che sono nati, non ha più avuto un contatto diretto con la sua vecchiaia e quella dei suoi figli, di suo marito. Insomma, una cosa sicuramente straziante che è capitata a lei e a tante altre persone che come lei sono rimaste in quella condizione. Circa 6 anni dopo è iniziato questo processo, sono stati tutti condannati naturalmente, sono andati in galera, ma si sono dichiarati nullatenenti. In realtà noi ancora oggi aspettiamo il risarcimento dei danni. Sono passati

0: 40 anni e soprattutto nessuno ci ha mai chiesto scusa. Non sono contro il vino italiano, anche perché penso che il vino italiano sia uno dei vini migliori in tutto il mondo. Sono contro i furbi, i delinquenti. Non si dovrebbe assolutamente rimanere ciechi o tantomeno morire per un bicchiere di vino. È questo che spaventa, perché allora quando chiunque si siede a tavola, la prima cosa che pensa dice: ma quello che ho comprato oggi sarà veramente cibo commestibile? Questa è la domanda che ci facciamo ormai tutti.
1: Paolo, colpisce enormemente questa testimonianza di Roberto Ferlicca, quel bottiglione che arrivò all'ospedale Sacco e alle analisi rivelò di essere praticamente veleno, veleno puro. E ci sono tante follie in questa storia, insomma, i reati che furono imputati sono stati reati gravissimi, ci sono state delle condanne e c'è questa cosa del mancato risarcimento alle vittime, a cui aggiungiamo pure quella parola che non si è mai sentita, scusate.
2: Se non sbaglio, poi, quando sono usciti di prigione e hanno ricominciato a fare il vino i responsabili di questa tragedia.
1: 31 aziende, più o meno,
2: sì,
1: coinvolte.
2: E comunque erano nullatenenti, come ha detto il Signore, e quindi non c'è stato risarcimento. E non c'è stato quel momento di chiarezza che serviva a tutti noi, perché come diceva il titolo del giornale, tutti i vini economici sono stati sotto accusa per lungo tempo. E questo ha creato un danno a tutta la filiera.
1: Anche
2: io ricordo
1: tra i
2: Fabrizio Del Noce, mio amico, sì, e collega, che fu inviato in Inghilterra, e lui cominciò un servizio dicendo: per il vino italiano a Londra si prospetta un malinconico autunno. Fu un malinconico autunno, altro che...
1: Che si protrasse peraltro per, certo, diverse stagioni, però questa vicenda poi ha segnato uno spartiacque per i sistemi di controllo di garanzia, ma per l'attenzione alla qualità del vino. E a questo riguardo credo che ci sia molto che la nostra Marta Manzo, che ci dirà da dove è collegata, potrà raccontarci. Marta, a te.
3: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi trovo a Montespertoli, sono in provincia di Firenze, e questo è uno dei comuni più vitati, si dice così, quindi con presenza di viti, di piante di viti della Toscana. Siamo in un luogo tra i massimi produttori di Chianti d'OCG, un luogo, un territorio molto vasto e anche disomogeneo, quindi con terreni differenti, e in questo posto addirittura non è raro trovare dei vigneti che siano piantati su terreni con presenza di fossili. Dico questo perché da sempre questo luogo, appunto, è legato alla produzione di vini con vitigni autoctoni, e tutti i miei ospiti fanno parte di aziende che sul territorio si sono unite in un'associazione dal 2022, che è appunto l'Associazione dei Viticoltori di Montespertoli, proprio per fare un vino diverso, per creare un prodotto diverso e per tutelare il territorio. Vi raccontiamo tutto tra poco.
1: Grazie Marta, noi tra poco torniamo da te, così come riprendiamo subito dopo la pubblicità la nostra riflessione. A tra pochissimo.

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, stiamo ricordando quello scandalo terribile che scosse l'Italia nella primavera del 1986, sono passati esattamente 40 anni, lo scandalo del vino al metanolo, sofisticato di proposito per insomma, fare maggiori profitti da produttori senza scrupoli, 19 morti, 23 persone completamente cieche, centinaia di gravi intossicati e il presidente, allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, che riferendosi ai sofisticatori, insomma, che via via si capiva insomma, che avevano delle responsabilità, parlò di pirati del vino. Paolo, il 18 marzo il Corriere della Sera titolava in prima pagina 3 morti a Milano per vino sofisticato. Che cosa ricordi? Diciamo, si comprese subito la portata di quello che stava avvenendo?
5: No, non si comprese subito perché 3 morti erano qualche cosa che dava un po' di allarme, ma non era quella emergenza nazionale che è venuta un po' di giorni dopo. Quando la gente cominciò ad avere paura di andare a acquistare al supermercato la bottiglia di vino. È lì che ci fu la consapevolezza, quella specie di paura che bloccò proprio le vendite.
4: Certo.
5: E lì c'è stata la consapevolezza, ma è venuta giorni dopo.
4: E lì si è capito tutto. E Paolo Massobrio, siete due Paoli, per cui oggi è più complessa la faccenda, e ho bisogno del tuo aiuto di esperto. Perché il metanolo? Non diamo nulla per scontato. Diciamo, qual era il vantaggio per i produttori senza scrupoli di utilizzare il metanolo e alterare il vino con questa sostanza?
6: Allora, intanto, lo scandalo del vino al metanolo è stato uno scandalo di commercianti di vino. Ricordiamoci che era un periodo dove il vino era in crisi, non si vendeva, c'erano tante scorte, per cui c'era molta commercializzazione di questo vino sfuso. Cosa succede? Una legge ha abbassato il costo dell'alcol metilico. Per cui per un giro di cisterne di questi commercianti, una cisterna, forse anche due, furono addizionate due volte di alcol metilico e questa dose divenne mortale.
4: Certo.
6: No? Poi molti non sapevano cosa era successo in questo cambio di cisterne, per cui il fiume Tanaro, che lambisce molti paesi di quella zona, era completamente rosso in quelle notti.
4: Immaginiamo, insomma, qui c'erano delle prove, delle evidenze. Senti Paolo, ma tutto il territorio, perché abbiamo detto, insomma, quasi 20 morti, tantissime persone cieche, ma persone gravemente intossicate, con organi compromessi. Questo riguardò tutto il territorio o alcune zone?
6: No, teniamo conto che riguardò anche altre regioni, perché la commercializzazione si sparse anche in Veneto, Lombardia evidentemente, no? Per cui, e poi lo scambio di queste cisterne non era solo in una regione, ma in varie regioni. Quindi insomma creò un problema non indifferente. Teniamo conto che quello fu l'anno zero per la rinascita.
4: E adesso ne parliamo, ma prima di arrivare a quell'anno zero vorrei far capire ancora meglio quello cui Paolo ha già accennato mentre ci descriveva il contesto in cui è avvenuto questo scandalo. Il vino italiano per diversi anni all'estero perse completamente la faccia, crollo delle esportazioni e anche crollo dei consumi interni.
6: Sì, certo, soprattutto perché a noi mancava un elemento: solamente il 10% del vino prodotto in Italia era a denominazione d'origine controllata. Dopodiché, proprio

0: con lo scandalo del vino al metanolo, nacque l'idea di fare le DOC regionali, questo cappello più ampio. La
1: Sì.
0: prima fu la DOC Piemonte e poi via via tante
1: Certo, tutti gli
0: altre.
1: altri.
0: Oggi siamo quasi al 90% del vino che è controllato, che
1: Sì,
0: ha
1: sì,
0: una
1: sì.
0: denominazione.
1: Però
0: Il vino
1: allora
0: alla
1: non è
0: tavola
1: stato
0: non c'è
1: così.
0: quasi più.
1: Crollo
0: No.
1: dell'export meno 42%, crollo dei consumi interni, pensate che cosa è
0: Certo.
1: accaduto, meno 72%. E poi Paolo, la grande sfida da un punto di vista giornalistico. Da un lato c'erano espressioni, ricorrevano vino killer, veleno in bottiglia, la necessità di informare correttamente il pubblico, dall'altra il senso di responsabilità del bravo professionista che vuole evitare la psicosi.
2: Beh, eravamo in una tenaglia perché non si doveva fare allarmismo, ma allo stesso tempo, se tu non avessi dato le notizie, diventavi complice di chi
1: Certo.
2: stava uccidendo o ferendo in modo grave quelle persone. Per cui fu un periodo veramente, dal punto di vista dell'informazione, molto critico. E poi c'era questo fatto che l'esportazione di vino era una cosa importante. Vi ricordate, il vino siciliano che andava in massa verso la Francia
1: Certo.
2: per tagliare i vini più pregiati,
1: La
2: il vino
1: Francia.
2: pugliese, così come poi
1: La
2: con
1: Gran
2: l'olio,
1: Bretagna,
2: eccetera.
1: la
2: Per
1: Germania
2: cui
1: pure.
2: l'Italia, che era considerata un produttore di importanza e si era avviata ad essere un produttore di qualità, lì ha avuto una battuta d'arresto fortissima.
1: Ed è stata una grande sfida, quella, insomma, sfida vinta, raccolta, quella di recuperare terreno, di far rinascere questa produzione. Ne parleremo a breve, tornando anche in Toscana, tra poco.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
1: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
0: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
0: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Signore e signori, il National Boy Choir.
14: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
15: 4/4.
16: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
17: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
18: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
19: Insegnalo.
17: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
5: L'ottava nota, giovedì in prima serata.
20: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi, stiamo ripercorrendo questa vicenda terribile che è stato lo scandalo del vino al metanolo esattamente 40 anni fa, che fu un punto di svolta, come insomma sta già evidenziandosi, perché questo scandalo colpì tutti i produttori di vino, anche le nicchie di grande qualità, però diciamo il settore ha saputo raccogliere la sfida per riprendersi, è stato messo in piedi un sistema di controlli, di garanzie, di qualità. Ma voglio andare in Toscana, dove lì forte, come aveva iniziato a raccontarcelo Marta, l'impegno non solo per la qualità ma anche nel fare il vino per tutelare il territorio. Marta.
21: Sì, Gabriella, appunto dal 2022, lo dicevamo prima, i ragazzi a questo punto dell'Associazione Viticoltori di Montespertoli si sono messi insieme, loro fanno parte, sono una rappresentanza di tutti i ragazzi che fanno parte delle aziende del territorio. Io vi presento il primo, che è Giulio Tinacci dell'azienda agricola Montalbino. Giulio, voi avete deciso di mettervi insieme perché, e poi parliamo anche dei vitigni intanto che sono qui sul territorio.
22: Sì, certo, noi abbiamo deciso di metterci insieme perché vogliamo dare un'immagine di Montespertoli artigianale, di un vino che è fatto da viticoltori che coltivano l'uva, fanno il vino, lo commercializzano e lo imbottigliano, quindi che compiano l'intero ciclo. Questa è una cosa molto importante per noi.
21: State parlando appunto di vitigni che sono legati al Chianti, ma non solo.
22: Sì, principalmente il nostro focus è su vitigni autoctoni che fanno parte di questo territorio, che costituiscono un patrimonio genetico e vitivinicolo importantissimo che va protetto e promosso, e abbiamo ovviamente il Sangiovese che la fa da padrone, ma anche tanti vitigni un po' meno popolari però molto importanti come il Canaiolo, il Colorino del Valdarno, il Foglia Tonda, il Trebbiano Toscano, la Malvasia Bianca Lunga del Chianti, il Ciliegiolo, oltre a una piccola parte anche di internazionali.
21: Li avete messi insieme da poco, in una mappa addirittura?
22: Sì, abbiamo fatto da poco una mappa, è stato un lavoro di un anno e mezzo assieme a Alessandro Masnaghetti, è disponibile dal primo di dicembre, quindi da poco più di 3 mesi, la mappa dei vigneti di Montespertoli. È un lavoro di cui andiamo estremamente fieri e che tutti potranno vedere, apprezzare e con cui noi potremo parlare di Montespertoli.
21: Giulio è tornato in realtà alla terra da un percorso da ingegnere, poi è tornato appunto in azienda. Un'altra persona invece che fa parte di un'azienda da moltissimo tempo, dal 53, è Mattia Compagnucci, di azienda appunto di Valle Prima. Mattia, anche voi avete dei vitigni autoctoni e li avete divisi in un certo modo sulla vostra azienda.
23: Esatto, noi nella nostra azienda abbiamo diviso i vigneti per territorio, soprattutto in un terreno argilloso e anche fossile, prevalentemente il Sangiovese e il Ciliegiolo, tutto intorno anche le altre tipologie più autoctone.
21: C'è un problema di rispetto, non è un problema, è una volontà di rispetto del territorio.
23: Esatto, esatto, sì, perché a noi ci piace molto rispettare il territorio e poter dare al cliente

0: un prodotto proprio qui autoctono del comune di Montesperto, il territorio.
1: Io riparto invece adesso da Francesca Marini che ci ospita, questa è la fattoria Bonsalto. Francesca, voi in più rispetto a questa produzione avete anche un altro tipo di vitigno?
2: Sì, esattamente. Il nostro progetto molto importante è la riscoperta di questo vitigno autoctono che è il Boggione. Era quasi scomparso dalle nostre parti, ma appunto, come diceva Mattia, l'importanza del territorio, del dar valore a questi vitigni autoctoni, ci ha fatto intraprendere questo percorso. E oltre a un altro tema molto importante, che direi è quello del biologico. Quindi la nostra scelta è quella di puntare sull'artigianalità, prodotti fatti a mano e soprattutto la scelta del biologico, per sapere qual è poi il prodotto finale che troviamo nella bottiglia e cosa andremo a bere.
1: Tu sei la rappresentanza oggi delle quote rosa, perché questo settore negli ultimi anni, almeno una decina, ha cambiato, ha virato molto, è tornato a questo femminile. Te ne sei accorta?
2: Sì, assolutamente. Per fortuna, diciamo, le quote rosa sono sempre più numerose ormai quando mi capita di andare fuori, che sia per una fiera o riunioni, sono sempre più le donne sia che si trovano appunto a bere il vino, ma anche che scelgono di fare l'agronomo piuttosto che l'enologo, che si trovano in vigna a guidare un trattore o che si occupano della cantina. Noi qui ad esempio abbiamo altre due donne che si occupano della cantina e non solo.
1: E allora, in chiusura, io vi presento l'ultimo dei miei ospiti, che è Leone De Renzis del Castello Sonnino. Il Castello Sonnino è un'azienda che ha 800 anni, risale circa a Machiavelli, se ho capito bene. Leone, tutto a mano, voi avete una chicca in azienda che continuate a conservare per com'era fatta, che cos'è?
0: È la nostra vinsantaia, che è un ambiente che utilizziamo per l'appassimento delle uve, che è un asso nella manica nella produzione del vinsanto, perché è un qualcosa costruito con un altro approccio, è testamento di come quando le cose venivano fatte in passato venivano fatte bene ed è la usiamo esclusivamente per questo passaggio per il Vinsanto e ci dà dei risultati fantastici, che è un po' un altro esempio di preservare l'identità storica del territorio come facciamo a Montesperto.
1: Parliamo del XVI secolo, in chiusura lo dico io, Mattia, in fondo, essendo anche agrichef, il vino lo usa anche in cucina. Io ringrazio tutti i miei ospiti, Gabriella da Montesperto, ti restituisco la linea.
3: Grazie, grazie davvero. Paolo, diciamo, quello che abbiamo ascoltato un po' ci ha rassicurato, però tu prima hai toccato un tasto dolente che è anche una riflessione interessante, perché una vicenda così grave come questa, insomma, che si è lasciata dietro conseguenze molto serie sulla pelle delle persone che l'hanno subita, ha contribuito a ingenerare in tutti noi una certa insicurezza, soprattutto, diciamo, in ambito alimentare, cioè l'idea che, ahimè, in nome del profitto poi si possa calpestare anche la sicurezza, la salute.
4: E questo è qualcosa che succede in questo mondo sempre più piccolo, sempre più di frequente. Che ne sappiamo noi di quei prodotti che vengono da lontano, compresa l'uva? Perché ecco, io credo che questa sia una delle linee del Piave per il nostro paese, quella di conservare almeno l'autenticità
3: Dei
4: del
3: nostri
4: nostro vino,
3: prodotti.
4: che è insomma, se la bandiera è bianca e rossa, perché rosso può anche essere il nostro vino. Quello che conosciamo tutti. E però ecco, bisogna stare attenti perché pirati, come si diceva prima, senza scrupoli ce ne saranno sempre. Il mio amico Franco Maria Ricci, che è uno dei guru del vino che ho sentito qualche ora fa, diceva: guarda che però la qualità del vino comincia con il Sassicaia nel 68. Io Paolo riferisco perché oltretutto non bevendo, sono
3: Vediamo se è
4: astemio,
3: d'accordo,
4: però mi
3: Paolo.
4: fido molto degli amici importanti. Lui diceva: la ricerca della qualità cominciò nel 68 e la vicenda del vino al metanolo fu una battuta d'arresto importante, ma l'Italia già era avviata a quella strada virtuosa che oggi però può contare su controlli molto più importanti, insomma. Oggi è uno dei paesi più
3: Più
4: sicuri al mondo
3: sicuri.
4: il nostro in
3: Io,
4: quanto a
3: ecco, su questi
4: controlli.
3: due elementi vorrei portare l'attenzione in conclusione con te, Paolo Massobrio, perché Paolo, l'Italia si è ripresa, diciamo, tutto il comparto si è ripreso, non solo, il comparto ha avuto uno slancio notevole, ci sono tante aziende che sono, una vera e propria eccellenza. Che cosa distingue, a tuo giudizio, oggi l'eccellenza della produzione vinicola italiana? Che cosa la caratterizza, la rende speciale?
5: Beh, intanto si è capito che la strada era quella di intraprendere seriamente la qualità. Guarda, ti do un dato che a me ha colpito molto in quegli anni. Nell'anno 1990, cioè 4 anni dopo lo scandalo del vino al metanolo, c'è il maggior numero di giovani che investono nel medio e lungo periodo, cioè fanno nuove cantine, prendono la cantina dei padri, dei nonni. Oggi c'è già la nuova generazione, i figli di quei signori lì. Addirittura i wine bar nascono trasformando i bar di paese dove il vino viene servito. Certo. Nell'anno 90 c'è una tempesta perfetta, ma ti dirò di più, l'antidoto per essere sicuro della qualità di un prodotto nel vino come in altro è il volto di chi lo produce. E allora nasce un fenomeno che oggi sta scoppiando, che è l'enoturismo.
3: Sì, cioè ne abbiamo parlato tanto nelle anche cantine. Qui. Che è un Capisci? Modo anche per valorizzare quindi il territorio. Senti Paolo, l'altro aspetto, l'altra suggestione che portava a conclusione del suo ragionamento Paolo è il sistema che abbiamo messo insieme di garanzie, di controlli di qualità. Puoi spendere una parola per rassicurare chi magari non potendosi permettere i prodotti di categoria superiore ricorre con maggiore frequenza alla fascia economica? Cioè quei prodotti lì sono sicuri oggi?
5: Allora, quei prodotti lì sono sicuri. Oggi c'è vino per tutti, perché se tu vai nelle cantine cooperative, per esempio, beh, loro si avvalgono di enologi importanti, fanno qualità e il prezzo, per esempio, è abbordabile per tutti. Ma se vai nei paesi, nelle campagne, beh, io vivo in un paese del Monferrato, c'è vino per tutti, di grande soddisfazione, di grande qualità. Bisogna intraprendere la strada della ricerca, dell'incontro, che è appassionante, perché ti fa scoprire i territori italiani.
3: Annuisce Paolo, se hai una parola la puoi usare, perché siamo in confusione.
4: Assolutamente, c'è da tenere conto anche dei cambiamenti climatici, sì, certo. Perché se dalle parti sue le montagne non sono più tanto bianche, vuol dire che il clima cambia e anche noi intelligentemente dobbiamo seguire
3: adattare
4: quello che il contesto generale ci dice. Quindi vedremo le vigne in Germania tra poco o anche più su, e quindi dobbiamo essere bravi.
3: Questo è un altro grande e cruciale tema. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione che ci ha portato indietro di 40 anni, ma poi ci ha proiettato anche verso il futuro. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio intorno alle 15:15.
6: In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
15: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore, chiama l'800 19

0: 19:40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800-19-19-40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Mi rendo conto che dovrei andarmene, ma ho tanta paura. Dove posso andare io adesso? Con chi?
1: Già.
0: E poi per me, Don Alberto, è come se fosse mio padre. Mi rattristerebbe molto se dovessi separarmi da lui.
1: Sì, capisco che la tua situazione è molto difficile, Mariana.
0: Padre, io vorrei confidarle una cosa. Quando vivevo a Ranch con mio papà, c'era un cugino di Irma, la mia matrigna. All'epoca lui mi era molto antipatico perché mi rendevo conto che non era una persona corretta.
1: Ed è un uomo giovane?
0: Ma più o meno come Luis Antonio.
2: Avrai un altro figlio, cara. Non ti angosciare.
3: Andiamocene. Ho pagato il conto dell'ospedale.
2: Ma Ramona non è ancora tornata. Dove l'hai mandata, cara?
0: È andata a comprarmi delle cose che mi servivano.
3: Ce ne andiamo lo stesso. Le lasciamo detto che prendo un tassì e vado a casa.
2: Va bene. Ti aiuto, cara.
3: Lascia stare, mamma. L'aiuto io.
0: Diego dice che mi ama. E mi ha già chiesto di sposarlo.
1: Mariana, tu non puoi sposare una persona che non ami solo per andartene dalla casa di Don Alberto.
0: Sì, è quello che gli ho detto anch'io. E lui mi ha proposto che io vada a vivere in un pensionato per ragazze. Mi ha detto che pagherebbe tutto lui, anche i miei studi, finché non potrò provvedere io a me stessa.
1: È sensato, anche troppo. Ma in cambio di cosa ti offre tutti questi vantaggi?
0: Di niente. Dice solo che vuole aiutarmi perché è partecipe ai problemi che ho stando in quella casa. E poi si sente responsabile per me perché mi conosce da tanti anni.
1: Beh, da come mi stai prospettando le cose, mi sembra un uomo bene intenzionato e potrebbe essere la soluzione ai tuoi problemi, forse.

0: Ciao, papà.
1: Ciao, entra. Come sta Esther?
0: Sta bene, almeno così sembra.
1: L'ho lasciata a casa con mamma. L'analisi dei costi per unità mi sembra approssimativa. Non dovevi verificarla tu, Luis Antonio?
0: E Mariana?
1: Non è venuta in ufficio oggi.
0: Perché?
1: Perché voleva andare a parlare con Adria. O perché non ha voluto, non lo so.

0: A tutti. E la puntata di oggi è dedicata proprio alla facoltà di cui sei decano, appunto, nella sezione teologica. E allora conosciamo un po' la lunga storia di questa facoltà con l'aiuto di Francesco Esposito.
1: È una delle sette università pontificie di Roma, la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, comunemente nota come Angelicum, dall'appellativo del santo teologo domenicano, dottore Angelico. Di tradizione antichissima, le origini dell'Ateneo risalgono alla casa di studi di Santa Sabina, consegnata all'ordine dei predicatori da Papa Onorio III nel 1222, a sostegno della missione domenicana di studiare, insegnare e predicare la verità. Non a caso il motto dell'università è Caritas Veritatis, la carità della verità. La sede attuale dell'Angelicum si trova nel cuore di Roma, a fianco del convento e della chiesa dei Santi Domenico e Sisto, dove già nel 1575 viveva una comunità di suore domenicane. È un luogo multiculturale che accoglie 1.100 studenti di 100 diverse nazionalità, il 30% laici. Una spinta naturale a riflettere su come vivere la fede in unità nella diversità. La facoltà teologica è immersa nella tradizione viva del pensiero tomistico, una tradizione che non è ostacolo, ma alimento per un pensiero nuovo, capace di raccogliere le sfide del presente e offre percorsi di studio teologico avanzato. In queste aule la riflessione è stata segnata dalla presenza di pionieri dell'ecumenismo, dal cardinal Congar a padre Tillard. Da quest'anno è stata istituita una cattedra intitolata a St. John Henry Newman, proclamato dottore della Chiesa durante il Giubileo, per approfondirne e rilanciarne l'eredità teologica. L'elenco degli alunni celebri è ricco, ma vale la pena ricordare che da qui, nel 1946, è passato il giovane studente Karol Wojtyla, che amava passeggiare nei giardini del chiostro. E 40 anni dopo, un ragazzo di Chicago, Robert Francis Prevost, che nel 1987 otteneva il suo dottorato magna cum laude.
0: Insomma, tante eredità importanti. Partiamo però dal motto, la carità della verità. Ce lo spieghi?
2: Sì, questo motto è molto legato alla tradizione domenicana, alla tradizione dei predicatori, perché noi predicatori mettiamo la verità proprio al centro della nostra missione. Dunque, la verità la decliniamo in diversi modi, vogliamo vedere la nostra realtà attraverso la verità. E sappiamo che nel linguaggio cristiano la verità non è soltanto la parola, ma la persona. Dunque, quella carità della verità è il servizio per la Chiesa, è il servizio di riscoprire. Scoprire la persona di verità, la persona di Gesù Cristo, in diverse realtà della nostra vita, nell'ambito teologico, filosofico, scienze sociali, anche nell'ambito del diritto canonico. Dunque, in diversità delle possibilità che offriamo all'Angelicum. Dunque, quello è il nostro desiderio, far scoprire la persona di Gesù Cristo, scoprire la verità, perché crediamo, e questa è la nostra esperienza anche dei domenicani, che attraverso la verità noi possiamo far risplendere e vedere meglio la nostra realtà.
0: Senti, e che esperienza hai? Perché le facoltà, le pontificie facoltà teologiche hanno in sé una ricchezza straordinaria, l'abbiamo sentito dalla scheda. Sono luoghi unici perché ci sono 1.100 studenti di 100 nazionalità diverse. Dunque è, come dire, l'occasione per cercare la verità a partire da culture e sensibilità molto diverse, è una specie di riassunto della Chiesa in fondo, no? Tutto concentrato in un Ateneo.
2: È così perché gli studenti, anche i professori che provengono da 100 paesi, da tutto il mondo, che si radunano in un luogo solo, cercando la verità, è una ricchezza straordinaria. Forse noi, provenienti anche dei paesi, dei posti dove viviamo in una cultura sola, in una società, dunque non ci rendiamo conto. Quando noi professori e studenti ci incontriamo in aula universitaria, scopriamo una nuova dimensione. che dobbiamo

0: veramente chiedersi.
1: Tu che cosa hai scoperto in questa...
0: Guarda,
1: tu
0: per esempio,
1: dalla Polonia.
0: Io sono dalla Polonia, dunque Papa Giovanni Paolo II diceva che è un paese lontano, no? Mm. Però quando sono arrivato qua a Roma, dunque, ho scoperto che in realtà non è così lontano, perché ci sono le culture e le realtà molto differenti, molto diverse da quella polacca.
1: Ti hanno cambiato?
0: Certamente, perché quando ci interroghiamo sulla cattolicità, cosa significa essere cattolico nella Chiesa, dunque dobbiamo prendere in considerazione tutta la costellazione delle società, che dobbiamo entrare in dialogo. Dunque, la scoperta della verità in realtà è di entrare sempre in un dialogo avendo come punto di riferimento la persona di Gesù Cristo.
1: Senti, però voi da un punto di vista culturale e teologico avete anche un altro riferimento che è già nel nome della vostra università, è San Tommaso. Che cosa significa, che responsabilità è avere, essere in qualche modo anche un luogo di custodia del pensiero di uno dei più importanti padri della Chiesa?
0: Sì, è un padre molto importante per l'ordine dei Domenicani, ma anche per tutta la Chiesa. Perché il suo pensiero, noi lo crediamo e lo viviamo, ha illuminato la Chiesa. Il suo impegno anche intellettuale ha aiutato a risolvere molti problemi con cui combatteva la Chiesa, sia nel XIII secolo, ma anche dopo. La grandezza di San Tommaso d'Aquino consiste nel fatto che, appunto, aveva un chiaro pensiero intellettuale che aiuta, e veramente lo vediamo, in servizio della verità, in servizio della missione della Chiesa e tutta la società, tutta l'umanità, possiamo dire. San Tommaso d'Aquino, appunto, essendo domenicano, aveva questo aspetto molto, molto chiaro nella sua vita. Dunque, quando parliamo di San Tommaso d'Aquino, in realtà non è proprio domenicano voler imitare San Tommaso d'Aquino, ma di imparare il suo metodo, imparare che con il nostro ragionamento, quando aggiungiamo la fede, possiamo raggiungere livelli straordinari, possiamo anche ordinare le nostre cose quotidiane. Possiamo arrivare alla pace, no? Alla pace nel nostro mondo. Guarda, la Chiesa nel XIII secolo combatteva tantissimo con diverse eresie. Dunque il pensiero di San Tommaso ha aiutato a sistemare le cose, a pacificare le cose. Non perché non vogliamo toccarle, ma per spiegare la realtà così come è. E questa è una bella notizia. Anche questo pensiero di San Tommaso proprio ha aiutato dopo, durante il Concilio di Trento e durante il Concilio Vaticano II.
1: A proposito di Concilio Vaticano II, ci sono stati, l'abbiamo sentito nella scheda, un padre conciliare come Congar, un perito importante sul fronte soprattutto dell'ecumenismo come Tillard. Anche questo rappresenta un legame forte, immagino, con il Vaticano II per la vostra università. E poi ci sono stati due papi, Papa Leone e Giovanni Paolo II, vostri studenti.
0: Certo, il Concilio Vaticano II voleva rinnovare la Chiesa. Dunque noi, la nostra missione come facoltà di teologia, la vediamo proprio come una parte del rinnovamento della Chiesa di oggi. Se vogliamo rinnovare la Chiesa, e tutti parliamo della riforma della Chiesa, tutti abbiamo sempre qualche idea come possiamo migliorare, noi lo crediamo veramente che anche questo impegno va attraverso la via intellettuale, quando noi ci impegniamo per rispondere alle domande e alle sfide di oggi. Dunque, questi grandi personaggi come Congar, Tillard, che erano legati, Giovanni Paolo II, il Papa Leone, no? Sono le persone che hanno un po' assaggiato lo spirito dell'ordine dei Domenicani, hanno assaggiato questo metodo. Vuoi scoprire, vuoi aiutare la Chiesa? Allora fai un passo indietro, studia, contempla, fai lo studio profondo, contempla la verità per poter rispondere per davvero alle domande e alle sfide nel mondo di oggi.
1: Sentiamo che cosa ha detto Papa Leone incontrando professori e studenti della Pontificia Università Lateranense a proposito di quello che è proprio il compito di chi studia la teologia, pensa la fede. Sentiamo le parole di Papa Leone.
2: Ogni università, infatti, è il luogo.

luogo di studio, di ricerca, di formazione, di relazioni, di rapporti con la realtà in cui è inserita. In particolare, le università ecclesiastiche e pontificie erette o approvate dalla sede apostolica sono comunità in cui viene elaborata la necessaria mediazione culturale della fede, che articolandosi in una riflessione aperta al dialogo con gli altri saperi, trova la sua sorgente primaria e perenne in Gesù Cristo. Cari amici, oggi abbiamo urgente bisogno di pensare la fede per poterla declinare negli scenari culturali e nelle sfide attuali, ma anche per contrastare il rischio del vuoto culturale che nella nostra epoca diventa sempre più pervasivo. In particolare,

0: chiamata a riflettere sul deposito della fede e a farne emergere la bellezza e la credibilità nei differenti contesti contemporanei, perché appaia come una proposta pienamente umana, capace di trasformare la vita dei singoli e della società, di innescare cambiamenti profetici rispetto ai drammi e alle povertà del nostro tempo e di incoraggiare la ricerca di Dio.
1: Senti, intanto chiariamo questa espressione che hai usato tu, ho usato Papa Leone, ho usata persino io. Pensare la fede, che cosa significa? Perché apparentemente la fede è semplicemente una cosa da credere. Pensare la fede che vuol dire?
2: Pensare la fede significa non soltanto chiudere gli occhi dicendo io credo in Dio, ma di fare questo impegno intellettuale, cercare di capire la nostra fede. Pensare alla fede, la nostra fede ha la struttura intellettuale, anche intellettuale. Dunque pensare alla fede significa anche rispondere alle esigenze del mondo di oggi. Papa Leone parlava del vuoto culturale, no? La fede, se non viene pensata, non viene proposta come la risposta al mondo di oggi, diventa un museo.
1: E lui parla di urgenza di pensare alla fede. E, sotto quali aspetti, secondo te, è urgente oggi pensare alla fede?
2: Io direi in tutti gli aspetti, perché basta pensare delle nostre domande, alle domande che ci fanno i nostri amici, i nostri familiari, le domande che facciamo nelle nostre parrocchie quando incontriamo la gente, no? Tutti ci chiedono sui diversi aspetti, vogliamo
1: però
2: sapere...
1: Però ce ne sono di aspetti nuovi, evidentemente,
2: ma certamente,
1: no? Perché questo è il tema, che la fede viene interrogata dalla storia, dalla cultura contemporanea, ed è dentro la cultura.
2: Dunque, è possibile dare la risposta. Dunque, quello che facciamo all'università, facciamo il dialogo, facciamo queste domande per poter dare la risposta al mondo di oggi, perché il mondo di oggi ne ha bisogno. Certamente San Tommaso d'Aquino, di cui parlavamo prima, non sapeva internet, non sapeva l'intelligenza artificiale, ma oggi queste sono le esigenze, dunque dobbiamo rispondere anche a questa esigenza, dobbiamo dare la risposta perché la gente, la Chiesa, tutto il mondo, l'umanità intera aspetta queste risposte.
1: Dare la risposta o anche fare le giuste domande?
2: Qualche volta è più importante da fare le domande, no? Prima di dare la risposta. Però il pensiero di San Tommaso e l'approccio domenicano, io direi che ci aiuta a distinguere le cose. Nel Medioevo i miei confratelli dicevano «Multum affirma pauca nega distingue frequenter», cioè affirma ciò che si può affermare della società, della cultura in cui viviamo. Quando bisogna, anche bisogna rifiutare certe cose. Però ciò che dobbiamo senz'altro fare, e lo facciamo anche nell'università, in modo particolare l'Angelicum, cerchiamo di fare la distinzione, cioè di ordinare la nostra realtà. E quello si vede in diversi aspetti. Quando la nostra società diventa ogni volta più complessa, noi dobbiamo ordinare, tornare ai principi. Dunque, quello che in realtà è più importante in ogni studio, non soltanto teologico, ma in ogni studio è di trovare i principi del pensiero, come pensare,
1: cioè delle chiavi di comprensione,
2: esatto, dunque di trovare il metodo, no? quando faccio le lezioni con i miei fantastici studenti, dunque sempre li ricordo, no? Dettagli ci sono tantissimi, però voi siete qua per imparare come pensare, impariamo come camminare insieme, come camminare nel pensiero, come ordinare le nostre cose, come vedere la nostra realtà. E quello è il più importante tante volte che le risposte. Perché le risposte possono cambiare a seconda della...
1: Senti, che significa imparare come pensare? Perché evidentemente non significa pensare tutti quanti alla stessa maniera, ma...
2: Avere la capacità di dare le risposte e di sapere quali sono i principi. Per il pensiero cristiano... Ad esempio, uno dei primi principi è che Dio esiste. No? Dunque, per la teologia questo è un dato importante che illumina tutto il nostro pensiero, che è proprio forse al contrario di ciò che si propone nel mondo di oggi, no? Perché il mondo di oggi Dio sparisce sull'orizzonte dell'umanità. No? Però noi, quando mettiamo nel lumine, nella luce della fede, alcuni aspetti della nostra società, vediamo che cominciamo a semplificare le cose.

0: cose.
1: Senti, a proposito di orizzonte, sentiamo Papa Leone parlare proprio di questa parola e darla come uno degli scopi delle facoltà teologiche. Sentiamo le parole del Papa.
2: Quale grazia può toccare la vita di uno studente, di un ricercatore, di uno studioso? Mi piacerebbe rispondere così a questo interrogativo. La grazia di uno sguardo d'insieme, uno sguardo capace di cogliere l'orizzonte, di andare oltre. Chi studia si eleva, allarga i propri orizzonti e le proprie prospettive per recuperare uno sguardo che non si fissa solo in basso, ma è capace di guardare in alto, verso Dio, verso gli altri, verso il mistero della vita. Questa è la grazia dello studente, del ricercatore, dello studioso. Ricevere uno sguardo ampio, che sa andare lontano, che non semplifica le questioni, che non teme le domande, che vince la pigrizia intellettuale e così sconfigge anche l'atrofia spirituale. Ricordiamolo sempre. La spiritualità ha bisogno di questo sguardo a cui lo studio della teologia, della filosofia e delle altre discipline contribuiscono in modo speciale. E guardando all'esempio di uomini e donne come Agostino, Tommaso, Teresa d'Avila, Edith Stein e molti altri, che hanno saputo integrare la ricerca nella loro vita e nel cammino spirituale, anche noi siamo chiamati a portare avanti il lavoro intellettuale e la ricerca della verità, senza separarli dalla vita. È importante coltivare questa unità, perché quanto accade nelle aule dell'università e negli ambienti educativi di ogni ordine e grado non rimanga un astratto esercizio intellettuale, ma diventi una realtà capace di trasformare la vita, di renderci testimoni audaci del Vangelo nella società.
1: Avere orizzonti ampi, uno sguardo d'insieme, cercare la verità, sono tutti esercizi che chiede Papa Leone e che evidentemente vanno fatti in dialogo con le donne e gli uomini di oggi, con le culture anche differenti, anche con la, evidentemente con la scienza di oggi, una scienza che è sempre più specializzata, quindi che forse a volte, mentre arriva a definire dettagli inimmaginabili fino a pochi anni fa, perde lo sguardo d'insieme. Ma funziona questo dialogo tra le facoltà teologiche e gli altri centri di pensiero, le altre scienze, le altre università?
3: Il metodo che noi all'Angelicum vogliamo e cerchiamo di adattare è il cosiddetto tomismo, dunque il pensiero di San Tommaso, che nel XIII secolo è arrivato ad un concetto, ad un sistema scientifico. Lo cerchiamo di utilizzare come una piattaforma per dialogare con le altre realtà, con le altre discipline. Dunque è possibile, rispondendo alla tua domanda, è possibile, non è facile, ma è possibile, come diceva Papa Leone, senza semplificare la nostra realtà. Non è una cosa facilissima, perché qualche volta abbiamo una tentazione o semplifichiamo la nostra realtà scientifica, così come ad esempio sperimentiamo nelle scienze sperimentali, appunto, dunque togliendo la teologia un po' accanto, oppure così andiamo verso la teologia, anche parlava di questo rischio Papa Leone, che rimaniamo chiusi, senza avere nessun effetto nella nostra
1: vita. Senti, a proposito di chiusura, uno dei compiti, credo, della teologia è anche rispondere alla domanda di spiritualità, diceva pure Papa Leone, insomma, di dialogare con la vita concreta anche dei fedeli, quelli che non hanno mai studiato teologia, quelli che appunto vanno a messa la domenica ma non leggono Padre Congar, per citare, no? E allora spiegami un po' se funziona questa trasmissione, cioè detta in termini semplici semplici, queste facoltà teologiche sono centri chiusi in se stessi che dialogano tra loro o riescono ad arrivare anche a noi gente semplice di parrocchia?
3: Se rimangono chiusi a se stessi significa che non hanno capito la missione dell'università. Dunque, la trasmissione deve arrivare, è uno
1: dei
3: compiti.
1: Come funziona? Come arriva?
3: Quando sistemi la tua testa, dunque, quando arrivi a scoprire la verità, dunque, non puoi non condividere con gli altri ciò che hai scoperto.
1: Anche se non hanno un linguaggio specialistico come il vostro.
3: Certamente.
1: Diciamo.
3: E se guardiamo anche la storia del cristianesimo, non soltanto dell'università, ma tutto il primo millennio.
1: Ma in concreto oggi come avviene, al di là del principio che condivido?
3: Dunque, gli studenti che abbiamo da tutto il mondo, quando cominciano a parlare, cominciano anche di trovare la maniera, in diversità culturale che abbiamo, di condividere in un altro linguaggio, oltre quello teologico, dunque in nuovi modi di trasmettere la nostra fede. Perché non possono utilizzare lo stesso linguaggio che utilizziamo in aula universitaria quando tornano nei loro paesi e nelle loro realtà, nelle loro famiglie, perché nessuno li capisce. Però una volta, appunto, sistemando la tua testa, tu riesci anche di entrare in dialogo, e quello è necessario, quello che ci manca tante volte.
1: Grazie Padre Domenico, buon lavoro. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani alle 17:30. Buona serata.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
0: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, giovedì in seconda serata.
3: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
4: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
5: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
9: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
10: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo 1 euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a 1 euro.
11: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica

0: nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
4: In Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
9: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes, carissime. Preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per gli ammalati, per tutti quelli che ci chiedono di pregare per loro, per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Carissime, è con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Poi si allontanò da loro, inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, volendo dare soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
3: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Allora i soldati, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e lo crocifissero.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, e
2: secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso: Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, spirò.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et

0: nella sera della vita. Nella sera della mia vita aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine e la coscienza dei miei limiti possano portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia, del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio il prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dei

0: polemica sulla decisione del governo di prenotare 14,9 miliardi del fondo SAFE, aprendo il dossier sulle risorse per la sicurezza nazionale. Tajani e Crosetto parlano di scelte ancora da definire entro l'anno. Pressione diplomatica ai massimi tra USA, Iran e Ucraina. Trump vede Netanyahu a Washington e poi Zelensky, mentre il conflitto con Teheran entra nel sesto mese con nuovi raid. Kiev intanto colpisce Belgorod con un massiccio attacco di droni. Atto vandalico a Međugorje, imbrattate le statue della Madonna e la Croce Blu, incendiato l'altare, colpiti i simboli più cari dei pellegrini, un gesto grave che scuote la comunità e ferisce milioni di fedeli. Allarme del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, Cosa Nostra continua a comandare dalle celle, una denuncia che rivela un sistema penitenziario vulnerabile. La nazionale riparte da Roberto Mancini, nuovo CT azzurro con Claudio Ranieri, direttore tecnico. Dopo giorni di incertezza la FIGC rilancia il progetto Italia. Domani è la presentazione ufficiale. Si apre una nuova era per gli azzurri. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000 edizione delle 18.30. Apriamo con la politica e polemica. Dopo che il ministro degli esteri Tajani ha confermato la richiesta di 14,9 miliardi del programma SAFE, Crosetto precisa i termini dell'utilizzo effettivo delle risorse, frena la Lega, critiche le opposizioni. Augusto Cantelmi.
1: Abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che divide la maggioranza. Tutto nasce dalle parole, un po' a sorpresa, del ministro degli esteri Tajani sulla prenotazione, poi precisata, dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa.
2: Se noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, come ha detto Crosetto, 6, 7, 8, 9.
1: Ma immediata scatta la reazione della Lega, che dice no all'utilizzo del fondo europeo per la difesa.
3: Sì, evidentemente è stato mal, si è espresso male il ministro degli esteri. Il SAFE è un debito.
1: Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS.
4: Io stasera prenoto qui per mangiare il pesce, lui prenota decine di miliardi.
1: Occhi puntati anche sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, oggi l'incontro con i sindacati. Mentre sui temi di politica interna e internazionale si è discusso con il presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare.
0: Gli Stati Uniti rilanciano la pressione diplomatica. Trump incontra oggi Netanyahu a Washington, mentre il conflitto con l'Iran entra nel sesto mese. Maurizio Dischino.
5: Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così il presidente americano Donald Trump, prima di affrontare il dossier Medio Oriente alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in agenda dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Netanyahu si incontrano esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran. Attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Dichiarazioni arrivate dopo aver sospeso venerdì scorso i nuovi raid contro l'Iran portati avanti per 13 giorni. Trump oggi ha dichiarato che Netanyahu è ancora convinto che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Ha fatto anche sapere che Washington controlla lo stretto di Hormuz, non Teheran. Nel frattempo l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto basata su tariffe volontarie. Bombardamenti israeliani sono stati segnalati questa mattina a Tiro, nel Libano del Sud. Il prossimo appuntamento di colloqui tra Libano e Israele sarà a Roma il 4 agosto.
0: Kiev lancia un attacco massiccio di droni, Mosca dice di averne abbattuti molti, ma uno ha colpito un autobus a Belgorod, 19 feriti, raid segnalati anche in altre zone della regione. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca per rafforzare il sostegno americano alla guerra. Antonio Soviero.
6: Il copione non cambia. Nella notte gli invasori russi hanno lanciato missili e droni bomba su infrastrutture civili in Ucraina e Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni su impianti energetici sul suolo russo, circa 300 solo nell'area della capitale Mosca. Si segnalano vittime e feriti su entrambi i fronti, con l'ONU che dichiara la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Volodymyr Zelensky, un incontro durato oltre un'ora a porte chiuse in un clima più cordiale rispetto agli scontri verbali degli ultimi mesi. Abbiamo parlato di Patriot e diplomazia, ha dichiarato il presidente ucraino, che ha bisogno di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea per contrastare i missili di Putin. Ma le riserve scarseggiano per le tante guerre aperte e per convincere il tycoon a confermare il sostegno a Kiev, Zelensky, dicono, ha messo sul tavolo la carta pesante che gli ha passato la sua intelligence, e cioè Mosca condivide dati satellitari con Teheran per gli attacchi alle basi USA nel Medio Oriente. Forse l'argomento decisivo che ha convinto Trump a riceverlo. Saltato il bilaterale Zelensky-Netanyahu. I due si trovano a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano. La sua morte priva entrambi di un grande alleato nell'entourage di Trump.
0: Atto vandalico a Medjugorje, arrestato l'uomo che nella notte ha imbrattato con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l'altare esterno della parrocchia con scritte offensive e provocato un incendio doloso. Sentiamo David Murgia.
7: Si chiama Krakowiak Bartolomiej, ha 31 anni, polacco ed è nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Medjugorje la scorsa notte presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle profanazioni a danno di varie statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. L'arresto, secondo la polizia locale, è avvenuto a Cerno, non lontano da Medjugorje. L'uomo era stato visto in precedenza in una delle stazioni di servizio della zona, quando probabilmente si riforniva della benzina necessaria per dar fuoco all'altare. Sempre lui, secondo gli investigatori, sarebbe anche l'autore degli imbratti alla statua della Gospa situata sul Podbro, la collina delle apparizioni, e delle scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono dei truffatori». Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto si apprende dai media locali, si era già recato a Medjugorje in precedenza, dove aveva compiuto un pellegrinaggio nel 2017. In quell'occasione aveva dichiarato di aver trovato conforto nella religione dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione. In meno di 12 ore la polizia bosniaca dunque sarebbe riuscita a individuare l'autore di questi gravissimi atti di profanazione che hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, ha fatto sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini e tutti gli ambienti saranno rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare ad essere un luogo di preghiera. Tra qualche giorno, proprio qui, prenderà il via il 37° Festival Internazionale dei Giovani. Migliaia di ragazzi e ragazze giungeranno a Medjugorje dal 1 al 6 agosto per pregare e incontrarsi.
0: Spagna e Francia in ginocchio davanti ad incendi senza precedenti. Evacuate oltre 300.000 persone, fiamme fuori controllo e intere aree devastate. Beatrice Bossi.
8: Un campeggio fantasma evacuato di tutta fretta per fuggire dalle fiamme arrivate fin dentro alle tende. In Francia, ad una manciata di chilometri da Bordeaux, il rogo ha costretto 4.000 turisti a scappare nel cuore della notte. Ciò che rimane dopo il passaggio dell'incendio sono solo brandelli di vino. Sono 42.000 gli ettari di bosco andati in fumo nella provincia di Gironda, nel sud-ovest del paese. Un focolaio che ha generato un raro pirocumulonembo, ossia una nube alimentata dal calore del fuoco, in grado di favorire ancora altri incendi. Una condizione che, insieme alla nuova ondata di calore attesa nei prossimi giorni, crea molta preoccupazione all'Eliseo, che parla di situazione senza precedenti e invita i cittadini alla massima prudenza.
9: ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.
8: Anche la Spagna è in ginocchio di fronte all'avanzare delle fiamme. I fronti da gestire qui sono tre: Valencia e Castellón sulla costa mediterranea, poi Avila nel cuore del paese, il fronte più complesso con oltre 50.000 ettari di bosco già carbonizzati e 100.000 persone evacuate. Si tratta della più grande emergenza incendi della storia recente del paese, dicono da Madrid.
0: A Novate Milanese incendio poco prima delle 5 di questa mattina, l'isola ecologica in cielo, una fitta colonna di fumo nero, ci sono volute 5 ore ai vigili del fuoco per spegnerlo. Antonella Mazzateruel.
10: Hanno lavorato l'intera mattinata i vigili del fuoco con una dozzina di mezzi a Novate nel Milanese per domare l'incendio scoppiato per cause ancora da chiarire intorno alle 5 all'interno di un'isola ecologica gestita dalla A2A e la società ha garantito la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire l'origine dell'accaduto. Il devastante rogo da cui si è sprigionata una densa colonna di fumo visibile sulla tangenziale a diversi chilometri di distanza ha investito oltre la metà dell'impianto di recupero, selezione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti di cartone, plastica e pneumatici, bruciate per lo più rotoballe di carta. I primi risultati effettuati dai tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ARPA non hanno evidenziato sostanze inquinanti nelle aree residenziali prossime al deposito, ma il monitoraggio sulla qualità dell'aria prosegue, mentre stando agli abitanti l'incendio non è il primo divampato nella piattaforma ecologica del comune a nord-ovest di Milano.
11: Non è la prima volta, no, è già, sarà la seconda o la terza.
12: A quanto pare qui ogni 2 anni prende fuoco.
10: A dare l'allarme è stato il custode del deposito. L'uomo, 55 anni, rimasto leggermente ustionato, è stato ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Intanto, per precauzione, il comune di Novate vieta di sostare nei parchi e obbliga la cittadinanza a tenere chiuse le finestre e limitare l'uso dei condizionatori per 24 ore.
0: Durissimo allarme del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. I boss continuano a comandare dal carcere, così dice il sistema non regge. Fausto Nicastro.
13: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari, che aveva definito fuori il controllo dello Stato, provocando la reazione polemica del ministro della Giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e pone l'attenzione sulla pericolosità dei boss anche dietro le sbarre.
14: Quando i soggetti entrano all'interno delle carceri, nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l'esterno, device che possono essere fino a qualche tempo fa microcellulari, ma oggi sono smartphone.
13: Nell'ultimo anno e mezzo sono quasi 300 i cellulari rinvenuti nelle sole carceri palermitane. Un problema diffuso e strutturale che ha gravi conseguenze nel contrasto alle attività dei mafiosi.
14: La prima conseguenza è appunto che noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime.
13: Bisogna aumentare quindi il controllo dell'alta e media sicurezza, dove i soggetti senza qualifica di capi riescono a comunicare con l'esterno. In questo modo, secondo De Lucia, si potrebbe anche fare meno ricorso al regime del 41 bis, aumentandone così l'efficacia.
0: Tra i nodi principali del sistema carcerario è il dramma del sovraffollamento. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone detenute a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti. Sentiamo Federica Margaritora.
15: Secondo i dati dell'Associazione Antigone, negli ultimi anni c'è stato un continuo aumento della popolazione carceraria con una previsione di oltre 66.000 presenze a fine anno. Il tasso di affollamento reale è del 139%, ma è una media. Nel carcere del Bassone di Como ci sono 415 detenuti in una struttura da 225 posti. E non è neanche solo un problema di numero di detenuti per cella, ci sono le condizioni fatiscenti degli edifici. Lo scorso giugno il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere di Sollicciano, ordinando il trasferimento di oltre 200 detenuti verso altri istituti. Indecenti le condizioni igienico-sanitarie di celle e spazi comuni. Da anni molti addetti ai lavori propongono un alleggerimento con l'accesso alle misure alternative per le persone con pena inferiore ai 3 anni, che sono circa 24.000. Ma finora non si è fatto nulla, così come sul fronte delle ristrutturazioni. D'estate poi le condizioni peggiorano con il caldo. Pochi giorni fa, nel carcere di Viterbo, i detenuti hanno protestato incendiando i materassi e durante i disordini uno di loro si è tolto la vita. Lo scorso anno ci sono stati 82 suicidi e 25 dall'inizio di quest'anno.
0: La Procura di Torino chiede la convalida del carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dopo l'assalto al cantiere Notab di Chiomonte. Fermati in flagranza differita, sarebbero tra i partecipanti agli attacchi di sabato scorso. Addosso avevano

occhiali, guanti e impermeabili neri, materiale usato per muoversi senza essere identificati, indagini in corso sulle loro responsabilità. Crollo delle nascite in Italia. Secondo il nuovo rapporto della Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, la voglia di avere figli c'è, ma il 62% rinuncia per ostacoli economici, lavorativi e sociali. Sentiamo Luigi Ferraiolo.

0: città chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono.
1: Se le donne italiane intervistate nel 2025 avessero messo al mondo i figli desiderati, avremmo avuto 760.000 bambini invece che 355.000. Questo è un dato che deve farci riflettere, perché ci mostra che non è una questione semplicemente economica o culturale, ma è di capacità di aiutare le persone a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari.
0: È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat.
2: Si è ridotto il numero di donne in età fertile e pertanto è sempre più difficile aumentare o invertire questa tendenza.
0: La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità.
3: Il problema non è soltanto un problema economico. E il secondo che è legato a questo è il fatto che è un problema di fiducia, un problema di sostegno da parte della collettività.
4: Le acque italiane si surriscaldano in profondità e il rapporto Mare Caldo di Greenpeace Italia registra ondate di calore marine fino a 40 metri e fondali che collassano. Il 2026 fa registrare il record globale di temperatura di mari e oceani. Un segnale netto: il Mediterraneo sta cedendo sotto la crisi climatica. Alessandra Camarca.
5: Il caldo non dà tregua al bacino del Mediterraneo e investe il mare che lambisce la nostra penisola. Mentre il 2026 stabilisce il primato storico per la temperatura elevata degli oceani su scala planetaria, i dati della campagna Mare Caldo di Greenpeace Italia delineano un quadro critico per tutte le regioni costiere italiane. I dati rivelano che l'innalzamento delle temperature non si limita allo strato di superficie, ma spinge le sue anomalie fino a 40 metri di profondità. Questo fenomeno comporta conseguenze dirette sulla salute degli ecosistemi, determinando eventi sempre più frequenti, addirittura di necrosi e sbiancamento su specie marine chiave come gorgonie e coralli. A conferma della gravità della situazione su scala nazionale, il report evidenzia come il picco massimo di anomalia termica sia stato misurato in Sardegna, presso l'area marina protetta dell'isola dell'Asinara, con valori di 3,5 gradi in più sopra le medie del clima durante un'ondata di calore tra maggio e luglio 2025. Non solo però caldo record, in Italia comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati dal fenomeno dell'erosione dei lidi. Negli ultimi 16 anni sono aumentate del doppio le località costiere colpite da oltre 1000 eventi meteo estremi. A denunciarlo è Legambiente nel suo report sulle spiagge, che ricorda che negli ultimi 50 anni lungo i litorali italiani, a causa di mareggiate, allagamenti e trombe d'aria, sono spariti oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge. A livello regionale, in questi 16 anni il Sud Italia è stata l'area più colpita, con Sicilia, Puglia e Calabria nelle prime tre posizioni della classifica, seguite da Liguria, Lazio e Campania.
4: Un terremoto violentissimo ha scosso il sud del Giappone, con crolli e diverse vittime, raggiungendo il livello massimo della scala sismica giapponese. L'allerta tsunami è stata revocata, ma la situazione resta instabile e drammatica. La Farnesina sta monitorando costantemente e al momento non risultano italiani coinvolti. Sentiamo Cesare Cavoni.
6: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16:27 ora locale, 7:27 ora italiana, sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati. Una mezz'ora dopo la prima scossa, un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera, la cui ciminiera è precipitata al suolo. E ancora, 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Inoltre il terremoto ha provocato blackout e incendi in alcune

0: aree, strade e ponti sono stati danneggiati e edifici crollati. Dopo la potente scossa, oltre 45.000 abitazioni e impianti sono privi di elettricità nella prefettura di Kumamoto. Intanto circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di sfollamento. Non è questa la prima tragedia che Kumamoto vive. Nel 2016 almeno 277 persone morirono in un sisma di magnitudo 7, il più grave nella storia dell'isola.
1: Il presidente Sergio Mattarella a Pantelleria per celebrare 10 anni del Parco Nazionale, una visita che diventa omaggio all'isola e al suo patrimonio naturale. Il capo dello Stato parla di futuro e non esclude di tornare sull'isola per un periodo di riposo, una giornata simbolica tra tutela dell'ambiente e identità siciliana. Fabio Bolzetta.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono un'attenzione costante. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantesca per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette.
3: Non esauriscono il loro compito nella conservazione, sono luoghi di ricerca, sono luoghi di approfondimento che garantisce prospettive future.
2: Infine l'auspicio di poter tornare.
3: Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare prima o poi di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
2: La visita è proseguita al Museo Geonaturalistico e alla località Arco dell'Elefante.
4: Per la prima volta nella sua vita di isola, così ai confini del paese Italia, viene raggiunta e visitata dal Presidente della Repubblica, l'onorevole Sergio Mattarella. Vorrei dire, alcune volte i gesti, proprio i gesti danno significato alle parole. E quello del Presidente è stato un abbraccio a tutta l'isola, a tutti noi panteschi. Come direbbe Papa Francesco, Pantelleria è dunque un frammento di mondo dove l'ecologia integrale si può toccare con mano e dove la casa comune ti chiede la responsabilità della custodia del creato, la custodia e la salvaguardia del creato. E come ha detto in maniera bellissima il Presidente, tutto questo è per i bambini, cioè per il futuro dell'umanità.
1: Ed ora il calcio, perché la nostra nazionale volta pagina con Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, e Claudio Ranieri al timone tecnico. Una scelta che arriva dopo giorni di incertezza e rilancia il progetto azzurro. Domani la presentazione ufficiale. Federico Plotti.
5: Non c'era più tempo e così ho deciso che Roberto Mancini potesse essere la persona giusta per allenare la nazionale italiana. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, annunciando ufficialmente il nuovo CT azzurro che verrà affiancato come direttore tecnico da Claudio Ranieri. La loro presentazione domani alle 18. Una scelta quasi obbligata, quella di Mancini, dice ancora il numero uno del calcio italiano, arrivato al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo. L'ex calciatore di Brescia, Inter, Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, chiamato sulla panchina azzurra da Maldini e Leonardo, è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo non in linea con i precetti nazionali e le sanzioni imposte a Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Una debacle che ieri ha coinvolto anche i due dirigenti azzurri che si sono dimessi in tronco. Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario tecnico possibile, dice ancora Giovanni Malagò. Il nome dell'ex calciatore di Sampdoria e Lazio è sempre stato tra quelli in prima fila per la successione di Gattuso sulla panchina bollente della nostra purtroppo disastrata nazionale.
1: Ha debuttato al Festival di Borgo Verezzi ed è destinato ad una lunga tournée da novembre in molte città, tra cui Ancona, Roma e Milano. Stiamo parlando di Orlando, la commedia ispirata al romanzo di Virginia Woolf, scritta e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
6: È uno dei più popolari romanzi di Virginia Woolf, ma anche il più spiazzante, articolato, spregiudicato, visionario e metamorfico. protagonista Orlando, poeta elisabettiano che attraversa 4 secoli, vive avventure disparate e tutte le sfumature della passione, ma soprattutto è un omaggio coraggioso e protofemminista all'amore, senza se né ma, senza giudizi né pregiudizi.
7: È un romanzo sull'amore universale.
8: Il cuore mi batte come un tamburo impazzito.
7: Mi ha solleticato sul fatto che oggi, nel 2026, nel terzo millennio, fosse ancora possibile parlare d'amore ed essere moderni.
6: Indubbiamente il colpo di scena narrativo è quello della trasformazione.
9: Fine di un mondo, nuovo inizio.
6: Orlando, in seguito a una strana soporifera malattia, si sveglia donna, muta il genere, ribalta convenzioni sociali d'ogni epoca. Ma il regista Di Pasquale, nella sua libera trasposizione scenica con protagonisti Viola Graziosi, Arturo Cirillo e David Coco, punta a una metamorfosi teatrale.
7: L'idea è stata quella di mettere insieme il romanzo con un'altra storia, la storia di una compagnia, la storia di una compagnia che vive l'arte, la vive quotidianamente e nel viverla attraversa i secoli.
6: Quel che resta dunque è un inno alla vita che, al di là di corpi andati o mutati, si rigenera con la forza delle parole e della poesia.
1: E adesso ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo in studio per altri aggiornamenti. A dopo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Ha il filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Li devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Tra 1000 impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
15: Un'ultima notizia prima di chiudere. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Non si esclude che il malore fatale sia legato al caldo, lo ha reso noto la FLAI CGL, che chiede lo stop al lavoro nelle ore più calde anche per chi lavora in serra. Ed è tutto allora per questa edizione, la prossima alle 20.45, ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e alla diretta della Santa Messa. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Martedì, al nord torna l'anticiclone africano. In questa giornata il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Farà più caldo, le temperature massime toccheranno punte di 34 gradi Celsius. Mercoledì, arriva l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso. Più nubi interesseranno le Alpi, anche con dei temporali sui confini. Al centro, torna l'anticiclone subtropicale. Giornata con atmosfera stabile e calda, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 35-36 gradi. Mercoledì, si rinforza l'anticiclone africano. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o con pochissime nubi. Caldo fino a 37-38 gradi su Toscana e Lazio. Al sud, locale instabilità. In questa giornata ci saranno temporali forti in Sicilia, locali in Campania. Cielo a tratti nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. Mercoledì, regime di alta pressione. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente, il cielo sarà sereno quasi ovunque, ma in Sicilia ci saranno ancora temporali con grandine.

0: National Boy Choir.
1: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
2: 4/4.
3: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
4: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
5: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnalo.
4: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
7: L'ottava nota, giovedì in prima serata.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
10: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
9: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
10: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
9: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici.

0: con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
5: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
6: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Pace e bene a tutti, salutiamo con tanto affetto chi ci segue da casa attraverso TV 2000 e un saluto tutto speciale va ai nostri fratelli e sorelle malati. Anche se il corpo è a letto, il cuore oggi è qui con noi, in santuario. Offrite con noi questa messa. Un saluto va anche agli anziani e ai detenuti. Il Signore, vedete, raccoglie ogni vostra sofferenza e la trasforma in preghiera. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. Il tempo della guarigione ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di Te. Ma per il Tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della Tua gloria. Ricordati, non rompere la Tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto Tu, Signore nostro Dio? In Te non speriamo, perché Tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la Tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del Tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del Tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio, salva i condannati a morte. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. E noi, tuo popolo, e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose:

0: rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Fratelli e sorelle, nel campo del nostro cuore crescono insieme grano e zizzania. Dio non strappa con fretta, aspetta, perché non vuole perdere neanche una spiga buona. La zizzania è il male, la rassegnazione, la cattiveria che semina il nemico. Il grano è ogni piccola scelta d'amore, di perdono, di preghiera che facciamo ogni giorno. Alla fine sarà Dio a fare chiarezza. A noi chiede solo una cosa oggi: lasciarci coltivare da Lui. Nutriamo il grano, spegniamo la zizzania con la misericordia, e un giorno raccoglieremo la luce, non il fuoco. Da questo brano del Vangelo di Matteo, quindi, Gesù spiega questa parabola: il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, la zizzania è opera del maligno, e alla fine ci sarà la mietitura. Dio ha pazienza con noi. Il padrone dice: lasciate crescere insieme grano e zizzania. Dio, vedete, non ha fretta di giudicare. Ha pazienza, perché aspetta che anche nella zizzania possa nascere del grano. Il Signore usa pazienza verso di noi, perché nessuno si perda, leggiamo nella seconda lettera di Pietro. È la stessa pazienza di una madre. E qui penso alla Madonna delle Lacrime. Lei a Siracusa ha pianto lacrime vere su un quadretto. Non erano lacrime di condanna, ma lacrime di madre che soffre per i suoi figli, che vede il grano e la zizzania mescolati nelle nostre famiglie. Maria piange perché ci ama e non si rassegna a perderci. Ci invita alla conversione, alla preghiera, alla pace nelle case. Il giudizio, vedete, appartiene a Dio, non a noi. Alla fine gli angeli separeranno i buoni dai cattivi. Non spetta a noi strappare. Quante volte giudichiamo subito gli altri, vediamo solo la zizzania. Sant'Agostino diceva: in me c'è grano e zizzania. La Madonna delle Lacrime invece ci insegna a guardare con occhi di misericordia. Lei non indica il dito, lava con le lacrime. Ci chiede di fare altrettanto: meno critiche, più preghiera, meno divisione, più unità. Il finale è speranza: risplendere come il sole. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. La zizzania finisce nel fuoco, il grano diventa pane, per il grano

Canaio di Dio. Maria, la donna del sì, è la prima in cui il granello di senape è diventato albero grande. In lei l'umiltà ha portato frutto. Le sue lacrime ci ricordano che Dio trasforma anche il dolore in fecondità, se glielo affidiamo. Fratelli, oggi il Vangelo e la Madonna delle lacrime ci dicono la stessa cosa. Abbiate pazienza, pregate, seminate bene. Allora non perdiamo tempo a cercare la zizzania negli altri. Chiediamo al Signore di estirpare in noi ciò che non è di Lui e di far crescere il grano. Affidiamo a Maria le nostre famiglie, i nostri paesi, il mondo intero. Lei che ha pianto per noi ci insegna a sperare. I giusti risplenderanno come il sole. E con Maria, madre della speranza, anche noi arriveremo a brillare nel regno del Padre. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della Passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Dino tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle

0: lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce, del conforto che emana dal tuo cuore, pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano azione di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato, addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Buonasera e bentrovati. Oggi parliamo di arte, di storia, di patrimonio culturale, di beni ecclesiastici. Rimaniamo nella regione Lazio perché vi racconteremo una bella iniziativa che mette in rete le diocesi proprio del Lazio per lo sviluppo del patrimonio culturale. Dopo la sigla. Una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con i nostri ospiti. Claudio Canonici, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera.
0: Coordinatore scientifico del progetto di cui parleremo, ma anche direttore ufficio beni culturali ecclesiastici della diocesi di Civitacastellana. E poi con te c'è Rachele Giannini, ben trovata.

0: Bentrovati.
1: direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia, insomma, impegnatissimi nel progetto di cui andremo a parlare adesso. E allora la prima domanda al coordinatore scientifico: che cos'è e perché nasce Duc-Illazium?
2: Allora, Duc in Latium è un progetto che è nato dopo che questa rete di diocesi, che ha formato una TS, un'associazione temporanea di scopo, ha partecipato al bando del DTC, Distretto Tecnologico Applicato ai Beni Culturali della Regione Lazio nel 2018 e ha superato la prima fase. Ha avuto 60.000 euro di finanziamento e poi ha proseguito nella seconda fase ed è arrivato alla fine e ha ottenuto il finanziamento, circa 1 milione di euro.
1: Cosa mette in rete questo progetto?
2: Questo
1: Questa visione,
2: progetto,
1: mi viene
2: tanto per
1: da dire.
2: cominciare, siamo 7 diocesi, una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Le diocesi sono Civitacastellana, Viterbo, Civitavecchia, Sora, Anagni, Rieti, Sabina, Poggio, Mirteto, e poi c'è la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo. Mette insieme questi enti ecclesiastici e i loro istituti culturali, perché le diocesi non sono istituti culturali, ma hanno istituti culturali, perché al loro interno le diocesi sono proprietarie e gestiscono anche un immenso patrimonio di beni artistici, documentari, archeologici, beni immateriali, come processioni, canti,
1: Certo.
2: cerimonie e così via. E per valorizzare tutto questo, e non solo valorizzarlo semplicemente per farlo conoscere, ma dargli, possiamo dire, una marcia in più attraverso la tecnologia moderna, noi abbiamo partecipato a questo bando e abbiamo vinto e dopodiché siamo messi a lavorare.
1: La diocesi di Civitavecchia Tarquinia, Rachele Giannini, ha anche lei un grande patrimonio. Possiamo raccontare a chi non la conosce magari che cos'è che andrebbe visitato, che cosa avete scoperto per poter in qualche modo entrare anche in questo progetto?
0: Allora, il progetto è stato veramente qualcosa che abbiamo abbracciato con grande gioia perché è entrato proprio bene in ciò che noi portiamo avanti a livello di valorizzazione dei beni ecclesiastici e dei beni culturali in generale. Il nostro è un patrimonio particolarmente ricco da un punto di vista di beni materiali, immateriali, come diceva Claudio, ma anche di beni immobili e mobili. E noi, come diocesi, ovviamente, come tutti gli uffici beni culturali delle diocesi, tendiamo a fondamentalmente restaurare questi beni. Tuttavia ci spingiamo un po' oltre, cerchiamo di valorizzarli attraverso una valorizzazione a 360 gradi che raggiunga la tematica sacra attraverso l'uso delle arti. Con il Duc Illazium siamo riusciti a raggiungere la tematica sacra proprio attraverso le innovazioni tecnologiche. Questa è una cosa importantissima perché abbiamo vinto una sfida di fatto con il Duc Illazium. Che cosa abbiamo fatto noi come diocesi? Abbiamo riportato alla luce una storia importante che meritava di essere riscoperta, ossia la storia legata a Sant'Agostino, perché Sant'Agostino si è realmente recato nei luoghi della diocesi e quindi noi abbiamo riscoperto in un certo senso questi luoghi, abbiamo approfondito le fonti documentarie e abbiamo realizzato un cammino, il cammino di Sant'Agostino, dal titolo Sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana, perché di fatto Sant'Agostino ha lasciato una eredità importante che si ritrova in principalmente 5 luoghi della diocesi, che sono proprio le tappe di questo cammino.
1: No, noi abbiamo saccheggiato un po' di materiale che avete prodotto, anche audiovisivo, molto bello da vedere sui siti che poi magari citeremo, perché come dicevamo è un percorso anche tecnologico che però porta poi a poter vivere una relazione reale, proprio recarsi in quei luoghi grazie ai cammini che avete messo in rete. Allora andiamo adesso all'eremo della Santissima Trinità di Allumiere, il più antico santuario dei Monti della Tolfa, un luogo tranquillo e silenzioso dove la tradizione vuole che Sant'Agostino abbia dimorato quando dettò la sua seconda regola e iniziò a scrivere il De Trinitate. Vediamo.
3: Il passaggio di Sant'Agostino nel Lazio si spinse anche al più antico santuario dei Monti della Tolfa, l'eremo della Santissima Trinità di Allumiere. Riconosciuto come uno dei più antichi della Tuscia medievale, Secondo la tradizione, sarebbe sorto sull'antica cella che ospitò il futuro vescovo di Ippona nel IV secolo, ospite di alcuni fortunati eremiti a cui Agostino prescrisse la sua regula secunda, con la quale li invitava da quel momento a non vivere più come anacoreti, ma in comunità cenobite. Senza dubbio, la collocazione dell'eremo, immerso nella rigogliosa natura tolfetana abbracciata dal silenzio, lo ha reso il luogo simbolo della spiritualità e il più adatto a scrivere il De Trinitate, capolavoro dogmatico di Agostino. Una conferma dell'importanza rivestita da questo luogo per la spiritualità agostiniana è la presenza di due lapidi marmoree con caratteri del XIII secolo.

0: del sito monastico. L'altra lapide, collocata all'esterno della chiesa, faceva riferimento ai viator, i viandanti, ricordando loro come proprio questo luogo fosse stato d'ispirazione al dottore della chiesa per la compilazione del De Trinitate. Architettonicamente, il cenobio era costituito da ambienti diversi. La parte più antica, quella forse risalente al XIII secolo, comprende la chiesa dedicata alla Santissima Trinità, cinque celle, il chiostro, la cappella della Madonna delle Grazie e un campanile, anche se nel XVII secolo si aggiunse la chiesa della Madonna del Soccorso. I ritrovamenti di reperti di epoca romana, colonne, capitelli e mattoni, alcuni dei quali con bollo di fabbrica dell'imperatore Traiano, fanno ritenere assai probabile che l'edificazione del romitorio sia stata realizzata utilizzando preesistenti strutture e materiali pertinenti verosimilmente ad un piccolo tempio dedicato alle ninfe delle acque. E non è un caso che proprio in quest'area si trovi un consistente bacino idrico dal quale vennero rintracciate le sorgenti che dovevano rifornire di ottima acqua potabile il futuro porto di Traiano a Centumcelle, agli inizi del II secolo d.C. Inoltre, durante un recente recupero della Cappella delle Grazie, è emersa una croce attribuita all'Ordine Templare e un affresco di Sant'Agostino. Il reperto, databile al XVI secolo e uno dei più belli dell'iconografia agostiniana, è stato poi restaurato ed è a giusto titolo conservato al Museo Civico di Allumiere, legando indissolubilmente l'eremo e la sua tradizione a Sant'Agostino, padre e dottore di tutta la Chiesa cristiana.
1: Rachele, già questo è un risultato,
2: certo.
1: Perché già aver approfondito una realtà come questa, che magari era sconosciuta anche ai più in diocesi, adesso portata online, adesso magari anche grazie a questa trasmissione in giro per l'Italia, non solo, è già un risultato raggiunto rispetto a Duquillazium.
2: Sì. Duquillazium è stato essenziale proprio per il progetto di valorizzazione dei beni culturali e di fruizione degli stessi. Questo è uno dei cinque videoracconti realizzati proprio per il cammino sulle tracce di Sant'Agostino. Cinque videoracconti perché corrispondenti alle cinque tappe del cammino. Certo. Il videoracconto è essenziale perché permette di dare delle informazioni immediate. E sicuramente a livello di fruizione è importantissimo.
1: Immediato.
2: E tutto questo è stato possibile grazie a Duquillazium. È accessibile attraverso il portale del Duquillazium, e quindi la forza di questi progetti, di questi cammini, è proprio data da questo portale, che è un portale interattivo che fornisce delle mappe come supporto al visitatore fisico o comunque come aiuto anche all'utente virtuale. E il Duquillazium, il portale del Duquillazium, permette tramite link l'accesso a, nel mio caso, un portale che è stato realizzato a parte per il progetto sulle tracce di Sant'Agostino, all'interno del quale sono presenti questi video racconto e sono presenti anche dei virtual tour, e questo è l'altro punto di forza del Duquillazium.
1: Ripartiamo da qui, dopo qualche istante di pubblicità, poi andremo anche nella diocesi di Civitacastellana, il cammino della cristianizzazione, altre bellissime immagini da vedere e tante cose da scoprire. Dopo la pubblicità.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati.

0: Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Sparco stilato? C'è Vim Carboni Attivi.
2: È nero, è sgrassante, è nero, è profumante, è nero, è pulito in un istante. Vim in Black, Carboni Attivi, Vim in Black.
1: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sparco stilato. Provali gratis.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di fuca, pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
10: Le piante dormono, dormono come noi.
11: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
12: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
13: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
14: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, l'immenso potere della musica e la forza di un sogno, l'ottava nota. Venerdì, la straordinaria vita del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola. Sabato, il destino ha grandi piani per il piccolo Simon Birch. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film 55 giorni a Pechino. Buona visione.
15: Seconda parte di In Cammino, stiamo raccontando il progetto Duc in Latium, le diocesi del Lazio in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale, con Rachele Giannini, Claudio Canonici. Torno proprio da Claudio Canonici, che è anche il coordinatore scientifico del progetto, nonché direttore dell'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Civita Castellana. Per arrivare proprio nella tua di diocesi, lì avete messo in campo, o meglio, online, il cammino della cristianizzazione, sì. Un percorso multimediale 3D immersivo per poter ripercorrere che tipo di tradizione?
16: Allora, una tradizione che non c'è, nel senso che abbiamo inventato questo cammino virtuale divulgativo, perché certo. Abbiamo tre personaggi e quasi dei cartoni animati che guidano il visitatore virtuale, che può diventare anche visitatore fisico, perché i personaggi invitano a venire a vedere queste cose che narrano. I due personaggi sono i santi martiri Tolomeo Romano, di santi martirizzati verosimilmente fra la fine del III e inizio del IV secolo, e Papa Gregorio Magno, che è stato colui che ha descritto il monachesimo, le origini del monachesimo nel nostro territorio. Loro accompagnano il visitatore con parole semplici, ma con immagini fantastiche, a visitare 13 luoghi fondamentali per il processo di cristianizzazione di questo territorio, che va dalla metà del primo secolo d.C., naturalmente, ai secoli centrali del Medioevo.
15: Abbiamo in grafica anche il sito, che prima scorrevamo durante la pubblicità, c'è anche la città di Nepi, che si può proprio percorrere nelle vie, insomma, è molto anche intuitivo il fatto di poter essere e riconoscere anche quei luoghi. Prego, professore.
16: Sì, sì. No, dicevo, è divulgativo, perché i contenuti sono estremamente semplici, ma rigorosi dal punto di vista storico, perché si spiega che cos'è una catacomba, che non è un luogo dove i cristiani si rifugiavano per sfuggire alle persecuzioni, si spiega come arriva il monachesimo e che cos'è stato il monachesimo delle origini, la funzione di centri monastici come il monastero di San Silvestro o di quello cistercense di Santa Maria di Falleri, E poi, oltre alla spiegazione, c'è la descrizione dei luoghi. Si entra fisicamente in chiese, catacombe, abbazie,
15: ecco,
16: eccetera.
15: Eccoci
16: eccetera.
15: Qua, ecco, questo sì. Che ci raccontava. Qui, se non sbaglio, siamo a Nepi.
16: A Nepi, esattamente a Nepi.
15: Quindi lì basta cliccare e sì, si può entrare e si a visitare, entra, ad ascoltare. Anche nel linguaggio dei segni.
16: Esattamente, la lingua dei anche segni. Nel linguaggio dei segni.
15: Quindi anche un percorso inclusivo.
16: Un'altra che... delle eccellenze è esattamente questa, l'inclusività dei percorsi.
15: Molto, molto interessante. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura, in che modo questo processo poi può far sì che la diocesi ne benefici anche a livello pastorale, di comunicazione della fede?
14: Sicuramente si tratta di un modello altamente replicabile, nel senso che vedere queste diocesi che collaborano insieme è un qualcosa di bello, non trovo un termine più
15: certo,
14: adatto.
15: Edificante.
14: Perché, esatto, molto semplice come termine, ma utile. Abbiamo collaborato, ci siamo conosciute, ci siamo riscoperte e siamo cresciute insieme. Con uno scopo in comune, cioè valorizzare il nostro territorio, valorizzare la nostra cultura e valorizzando il nostro territorio, la nostra cultura e i nostri beni abbiamo in un qualche modo valorizzato anche la fede. Nuovi metodi di approccio, per come la vedo io, avvicinare le persone alla fede attraverso altre tattiche, per così dire,
15: certo.
14: In questo caso le innovazioni tecnologiche, in questo caso questo nostro fare rete e avvicinare il sacro ad un qualcosa che solitamente viene considerato incompatibile con esso, quindi appunto le tecnologie. Ci siamo catapultati in una nuova era, probabilmente anche per un discorso sì, pastorale, come dicevamo.
15: Professor Canonici, poi qui c'è una ricaduta, insomma la comunicazione riesce a in qualche modo a raccontare, a restituire al meglio quel patrimonio che magari si dà per scontato?
16: Si dà per scontato o meglio, si dà per scontato per gli specialisti.
15: Certo.
16: Non solo esempio, tutti i nostri archivi sono considerati di grande rilevanza culturale nazionale, però sono conosciuti dagli specialisti. Allora, l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di raccontarli, mantenendo sempre quello che è il profilo di istituzione culturale e produttrice di cultura, che è un archivio, una biblioteca, un museo, eccetera, però raccontarli con parole tutto sommato semplici, ma che li tengano insieme, perché se tu consideri che abbiamo grandi opere d'arte, no? Quadri o reperti archeologici o opere architettoniche che si vedono, che sono immerse in un mare di storia e che si possono vedere e basta, ma neanche capirne effettivamente qual è l'origine, perché stanno lì, in che modo sono stati sfruttati e utilizzati. Bene, noi abbiamo cercato di unire gli aspetti, raccontare attraverso i documenti e mostrare attraverso le immagini cose che stanno insieme, ma che fino a questo momento solo gli specialisti potevano leggere insieme.
15: La cultura è tale se è condivisa, altrimenti diventa insomma una cosa di nicchia, rimane
16: ecco,
15: lì, lascia il tempo che trova probabilmente. Rachele, poi questi luoghi vanno tenuti aperti, serve formazione, servono persone, magari giovani che si appassionano al proprio territorio e magari
14: certo.
15: Rimangono e trovano, perché no, un lavoro insperato.
14: Certo, questa è un'altra finalità del Duchy Latium ovviamente, che va di pari passo con quella che è stata la realizzazione di tutti i progetti. Chiaramente mettere in risalto alcuni luoghi e invitare le persone a visitarli fa sì che ci sia un rilancio anche del turismo locale e conseguentemente anche dell'economia locale, quindi diciamo che è
15: un
14: valore aggiunto, certo.
15: Professore, abbiamo un minuto. L'esperienza di chiese a porte aperte, noi abbiamo parlato qui in altre puntate, nata nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche nel Lazio, anche grazie a questo.
16: Esattamente, siamo partiti fin dall'inizio con questo progetto, tirar fuori dalla regione ecclesiastica Piemonte e Valle d'Aosta questo straordinario esperimento dell'apertura automatica e in solitaria delle chiese tramite un meccanismo e tramite ovviamente in tutta
15: tecnologie,
16: sicurezza,
15: app, eccetera.
16: Tecnologie, app e quant'altro, ma in completa sicurezza. Dicevo, le abbiamo tirate fuori dal Piemonte e le abbiamo per la prima volta portate nel Lazio. Le nostre due chiese, Porta Aperta,

0: cioè l'eremo di San Cataldo e la chiesa di Sant'Antimo, sono i primi due esperimenti fuori del Piemonte. E speriamo, e questo è uno dei progetti che abbiamo in programma a realizzare in tempi brevi, di creare un anello di chiese che possa essere aperte, ma si possono aggiungere tramite cammino,
1: bellissimo,
0: un cammino che ha questi luoghi da visitare.
1: Un'altra bella notizia abbiamo dato questa sera qui a In Cammino, grazie ai nostri ospiti Rachele Giannini e Claudio Canonici. Ducillazium.it, andate a vedere, perché insomma poi c'è da andare a visitare, quello è solo il primo step.
2: Esatto.
1: Grazie per essere stati con noi, a presto e grazie.

0: iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
6: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
0: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnoduccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate,
8: ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
9: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
12: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che

0: Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che lo chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato, quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non piangono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.
2: Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di

0: Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuti tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, perventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società o un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo, Padre nostro.
1: Che sia in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito
1: Santo,
0: Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le
0: perdona
1: nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco
0: dell'inferno,
1: porta in
0: cielo
1: tutte le
0: anime,
1: specialmente
0: le più bisognose
1: della
0: tua
1: misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro,
1: spero e
0: ti amo.
1: Domando
0: perdono
1: per
0: quelli che non
1: credono,
0: non adorano,
1: non
0: sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione
1: di Maria
0: Immacolata
1: e
0: di tutti i santi,
1: concedi,
0: Signore,
1: santi
0: genitori,
1: santi
0: vescovi,
1: sacerdoti
0: e diaconi,
1: ferventi
0: religiosi,
1: religiose
0: e missionari,
1: alla
0: tua gloria. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta
0: sia
1: la croce di
0: Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso,
0: abbi
1: pietà
0: di noi
1: peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Viva, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine di Maria, Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per
0: noi. Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per
0: noi. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario.

0: ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica

0: Pepito Latte, confito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con l'Angelica.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Italia. Vin in black.
1: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis. I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Ma ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Allarme carceri, il procuratore di Palermo De Lucia denuncia, Cosa Nostra continua a comandare dalle celle, il problema mai risolto del sovraffollamento rende la situazione più drammatica. Un violento sisma scuote il sud-ovest del Giappone, ore di paura, soccorsi al lavoro. L'Italia fa sempre meno figli, le culle restano vuote, il paese affronta la più grave crisi demografica, pesano le difficoltà economiche nella scelta di rinunciare ad essere genitori. La nazionale riparte da Roberto Mancini, che torna ad essere CT azzurro dopo l'abbandono di 3 anni fa. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, domani la presentazione ufficiale del duo che dovrà riportare la nazionale italiana ai mondiali. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000, edizione delle 20:45. Allarme durissimo in commissione antimafia per il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. I boss continuano a comandare dal carcere, approfittando di falle nei reparti di sicurezza. E mentre le mafie parlano ancora dalle celle, il sistema penitenziario resta al limite del collasso. Un monito secco allo Stato, così il sistema non regge. I servizi di Fausto Nicastro, Federica Margaritora, sentiamo.
1: In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme sulla diffusione dei cellulari tra mafiosi nelle carceri italiane. Già nei giorni scorsi il magistrato aveva definito gli istituti penitenziari fuori dal controllo dello Stato, provocando la reazione polemica del ministro della Giustizia Nordio.
2: Quando i soggetti entrano all'interno delle carceri, nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l'esterno, device che possono essere fino a qualche tempo fa microcellulari, ma oggi sono smartphone.
1: I mafiosi riescono così a continuare a comandare e impartire ordini. Nell'ultimo anno e mezzo solo a Palermo sono stati quasi 300 i cellulari sequestrati prima che entrassero nelle celle. Un problema definito strutturale che ha gravi conseguenze nel contrasto alle attività dei mafiosi.
2: La prima conseguenza è appunto che noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime.
1: Bisogna aumentare quindi il controllo dell'alta e media sicurezza, dove i soggetti senza qualifica di capi riescono a comunicare con l'esterno. In questo modo, secondo De Lucia, si potrebbe fare anche meno ricorso al regime del 41 bis, aumentandone così l'efficacia.
3: Il problema delle carceri resta il sovraffollamento. Non possiamo chiamarla un'emergenza perché si trascina da anni. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone detenute, a fronte di una capienza di 51.265 posti.

0: costi. Secondo i dati dell'Associazione Antigone, il tasso di affollamento reale è del 139%, allo spazio inadeguato. Si aggiungono le condizioni fatiscenti degli edifici. Lo scorso giugno il Tribunale di Firenze ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni del carcere di Sollicciano, ordinando il trasferimento di oltre 200 detenuti verso altri istituti. Indecenti le condizioni igienico-sanitarie di celle e spazi comuni. Da anni molti addetti ai lavori propongono un incremento di pene alternative per chi deve scontare meno di 3 anni, ma finora non si è fatto nulla, così come sul fronte delle ristrutturazioni. D'estate poi il caldo peggiora le condizioni. C'è anche chi non ce la fa. Lo scorso anno 82 detenuti si sono tolti la vita, 25 dall'inizio di quest'anno.
1: La Procura di Torino chiede la convalida del carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dopo l'assalto al cantiere Notav di Chiomonte. Fermati in flagranza differita sarebbero tra i partecipanti agli attacchi di sabato. Addosso avevano occhiali, guanti e impermeabili neri, materiale usato per muoversi senza essere identificati. Indagini in corso sulle loro responsabilità. Ed ora la politica. Il ministro degli esteri Tajani conferma la richiesta di 14,9 miliardi del programma SAFE, mentre Crosetto frena sull'utilizzo effettivo delle risorse. Sentiamo Augusto Cantemi.
2: Abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che divide la maggioranza. Tutto nasce dalle parole un po' a sorpresa del ministro degli esteri Tajani sulla prenotazione, poi precisata, dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa.
3: Se noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, come ha detto Crosetto, 6, 7, 8, 9.
2: Ma immediata scatta la reazione della Lega, che dice no all'utilizzo del Fondo Europeo per la difesa.
4: Sì, evidentemente è stato si è espresso male il ministro.
2: Critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle e AVS.
5: Io stasera prenoto qui per mangiare il pesce, lui prenota decine di miliardi.
2: Occhi puntati anche sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, oggi l'incontro con i sindacati. Mentre sui temi di politica interna e internazionale si è discusso con il presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare.
1: La terra torna a tremare in Giappone, riaprendo una ferita che sembrava non essersi mai davvero rimarginata. Un violento sisma di magnitudo 7.1 colpisce il sud-ovest del paese, feriti e dispersi, mentre cresce la paura. Sentiamo Cesare Cavoni.
6: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16.27 ora locale, 7.27 ora italiana sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati.
7: Una persona è morta anche se è presto per fare bilanci.
6: Una mezz'ora dopo la prima scossa un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera, la cui ciminiera è precipitata al suolo. E ancora, 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono state informate che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Inoltre il terremoto ha provocato blackout e incendi in alcune aree, strade e ponti sono stati danneggiati e edifici crollati. Dopo la potente scossa, oltre 45.000 abitazioni e impianti sono privi di elettricità nella prefettura di Kumamoto. Intanto circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di sfollamento.
1: Spagna e Francia in ginocchio davanti ad incendi senza precedenti, evacuate oltre 300.000 persone, fiammi fuori controllo e intere aree devastate. Madrid parla del peggior rogo della sua storia, mentre Macron invita il paese a restare unito. Beatrice Bossi.
0: Il
8: fuoco assedia l'Europa, i venti alimentano i roghi. Francia e Spagna sotto scacco delle fiamme che da settimane ormai non lasciano il cuore del continente. Sono 42.000 gli ettari di bosco andati in fumo nella provincia di Gironda, nel sud-ovest della Francia. Un focolaio che ha generato un raro pirocumulonembo, ossia una nube alimentata dal calore del fuoco in grado di favorire ancora altri incendi. Una condizione che insieme alla nuova ondata di calore attesa nei prossimi giorni crea molta preoccupazione all'Eliseo, che parla di situazione senza precedenti e invita i cittadini alla massima prudenza.
9: Ha declarato zonas affectadas gravemente por una emergencia de protección civil.
8: Si tratta della più grande emergenza incendi della storia recente del paese, dicono invece dalla Spagna, dove i fronti da gestire sono tre: Valencia e Castellón sulla costa mediterranea, poi Avila nel cuore del paese, il fronte più complesso, con oltre 50.000 ettari di foresta già carbonizzati e 100.000 persone evacuate.
1: Kiev lancia un attacco massiccio di droni, Mosca dice di averne abbattuti molti, raid segnalati anche in altre zone della regione. Oggi Zelensky ha incontrato per un'ora Trump alla Casa Bianca. Antonio Soviero.
10: Dopo la notte, anche la giornata ha visto attacchi incrociati tra russi e ucraini. Droni bomba degli invasori sono caduti sul porto di Mykolaiv e nel Mar Nero, su una nave cargo che trasportava armi verso i porti di Odessa e Chernomorsk, almeno secondo il Cremlino. I droni di Kiev invece hanno preso di mira gli impianti energetici sul suolo russo, circa 300 raid solo nell'area della capitale Mosca. Poco fa la Crimea occupata ha denunciato il ferimento di 6 civili e un bambino colpiti da un velivolo radiocomandato ucraino. Secondo l'ONU la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump ha ricevuto Zelensky alla Casa Bianca. Un incontro di oltre un'ora a porte chiuse definito buono. Abbiamo parlato di Patriot e della ripresa della diplomazia, ha scritto sui social il presidente ucraino, che ha un disperato bisogno dei proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Ma le riserve scarseggiano per le tante guerre aperte. Saltato invece il bilaterale Zelensky-Netanyahu. I due sono a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore dell'Ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano.
1: Gli Stati Uniti rilanciano la pressione diplomatica. Trump ha incontrato anche Netanyahu a Washington, mentre il conflitto con l'Iran entra nel sesto mese. Maurizio Dischino.
11: La Casa Bianca ha definito positivi e produttivi gli incontri di oggi pomeriggio del presidente americano Donald Trump, prima con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo l'emittente israeliana Canale 12, durante il colloquio durato quasi un'ora e mezza, Trump e Netanyahu hanno parlato soprattutto dell'Iran e del comune impegno per impedire che Teheran abbia l'arma nucleare. I due leader si sono incontrati esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran, attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Dichiarazioni arrivate dopo aver sospeso venerdì scorso i nuovi raid contro l'Iran portati avanti per 13 giorni. Siamo perfettamente allineati sull'Iran, Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump, ha dichiarato alla fine del colloquio un portavoce di Netanyahu citato dall'agenzia Bloomberg. A quanto pare i due leader hanno ritrovato compattezza nonostante le divergenze finora emerse sull'approccio alla questione iraniana.
1: È stato arrestato il presunto autore dell'atto vandalico che nella notte ha colpito Medjugorje, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo. L'uomo, ritenuto responsabile dell'imbrattamento della statua della Madonna e dell'incendio dell'altare esterno della chiesa di San Giacomo, è stato fermato oggi, poco prima delle 13, durante una vasta operazione di polizia. Il volto e le mani della statua della Madonna erano stati ricoperti di vernice nera, mentre sul basamento erano comparse scritte offensive. Crollo della natalità in Italia, la voglia di avere figli c'è, ma il 62% rinuncia per ostacoli economici, lavorativi e sociali. Nel 2025 è nati solo 355.000 bambini.

0: Bambini, un minimo storico. Sentiamo Luigi Ferraiolo.
1: Dal 2025 ogni anno si perde una città come Catania o due come Reggio Emilia e Salerno. È l'effetto della crisi demografica. Non si fanno figli, spariscono le città, chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono.
2: Se le donne italiane intervistate nel 2025 avessero messo al mondo i figli desiderati, avremmo avuto 760.000 bambini invece che 355.000. Questo è un dato che deve farci riflettere perché ci mostra che non è una questione semplicemente economica o culturale, ma è di capacità di aiutare le persone a realizzare i loro sogni lavorativi e familiari.
1: È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat.
3: Si è ridotto il numero di donne in età fertile e pertanto è sempre più difficile, diciamo, aumentare o invertire questa tendenza.
1: La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità.
0: Nel sud della Francia, ad Orange, sono stati trovati in casa di una coppia i corpi di 5 neonati nascosti in scatole e sacchetti. La donna avrebbe partorito pochi giorni fa. Il marito, insospettito dal contenuto di alcune scatole, ha scoperto uno dei cadaveri e lo ha portato in ospedale. La polizia ha perquisito l'abitazione, dove vivono anche altri 2 figli, rinvenendo gli altri feti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Lo IOR presenta il rapporto di sostenibilità 2025, ribadisce una gestione finanziaria trasparente e responsabile in linea con la dottrina sociale della Chiesa. Sentiamo Cristiana Caricato.
4: L'Istituto per le opere di religione, la Banca Vaticana, come viene comunemente definito lo IOR, ha pubblicato il rapporto di sostenibilità 2025 a soli 6 mesi dal precedente, confermando la linea per una finanza trasparente, responsabile e coerente con i principi della dottrina sociale della Chiesa. Il documento riporta i risultati conseguiti nel corso dell'anno e registra i progressi nell'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nel modello operativo dell'Istituto. Centro delle operazioni finanziarie è la promozione di un'economia posta al servizio della persona, della dignità umana e del bene comune. L'Istituto, che nelle settimane scorse ha completato il rinnovo dei vertici con la nomina del direttore generale Giovanni Boscia, negli investimenti ha escluso l'esposizione verso società coinvolte in attività dannose per la vita umana, l'ambiente, la società e la buona governance, e nell'anno passato i rendimenti lordi sono stati positivi. Nel 2025 si è generato un valore pari a 67,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente, con un utile netto di 51 milioni di euro, così distribuito per il 36% destinato al Santo Padre, al personale il 23% e ai fornitori il 14%. La quota restante ha contribuito al rafforzamento del patrimonio dell'Istituto a sostegno della sua solidità e sostenibilità nel lungo periodo. La gestione dei patrimoni affidati ha inoltre consentito di generare circa 142,5 milioni di euro di valore, contribuendo la missione sociale e finanziaria dello IOR a supporto della Chiesa universale.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per celebrare i 10 anni del Parco Nazionale, una visita che diventa omaggio all'isola e al suo patrimonio naturale. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono un'attenzione costante. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione nella prima visita di un Presidente della Repubblica a Pantelleria per ribadire l'importanza di parchi naturali e aree protette.
6: Non esauriscono il loro compito nella conservazione, sono luoghi di ricerca, sono luoghi di approfondimento che garantisce prospettive future.
5: Infine l'auspicio di poter tornare.
6: Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non di

0: ravvicinati. Ma non esclude poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
1: La visita è proseguita al Museo Geonaturalistico e alla località Arco dell'Elefante.
2: Ho conosciuto e incontrato il presidente la prima volta al Quirinale, poi per avviare con noi il processo della cattedra Pier Santi Mattarella, nel contesto difficile della Sicilia, dove la mentalità mafiosa è forte ma va sconfitta, e oggi l'ho rivisto a Pantelleria. E quando il presidente mi ha salutato con calore, con forza, con un bel abbraccio, mi ha ricordato questo bellissimo legame tra Pantelleria e la facoltà teologica che dà significato alla mia vita di prete. Oggi per me è una grande, grande emozione.
3: Ed ora il calcio, perché la nostra nazionale volta pagina con Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, e Claudio Ranieri al timone tecnico. Domani la presentazione ufficiale. Federico Plotti.
4: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni, di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità.
5: Dunque è Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale, una scelta condivisa con il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. Non c'era più tempo e così ho deciso, ha detto ancora il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, la presentazione del nuovo staff domani alle 18. Una scelta, quella su Mancini, arrivata al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo, l'ex calciatore di Brescia, Inter, Milan, Juventus e campione del mondo nel 2006, era stato chiamato sulla panchina azzurra da Paolo Maldini e Leonardo, ma poi è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo, una vicenda che ha provocato anche le dimissioni dei due neo dirigenti azzurri.
4: L'importante è aver agito con la massima correttezza, trasparenza, coscienza. Mi assumo la responsabilità di aver fermato, diciamo, l'iter della scelta di Andrea Pirlo.
5: Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario tecnico possibile, dice ancora Malagò.
3: Ed è tutto per questa edizione, la prossima domani mattina alle 8.30, ora vi lasciamo alla visione del film Tempo di amare. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, a presto.

0: segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco su TV 2000.
1: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
12: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
13: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
12: Ha il filtro UV.
13: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
14: Sparkle stinato? C'è Rim Carbonio Attivo.

0: a volte accettarlo, perché poi ti danno delle cose diverse, a volte no. La solitudine è un'altra delle mie grandi
1: paure. E come affronta un artista appunto la malattia, la solitudine, il viale del tramonto, come si dice?
0: Il cosiddetto viale, piacere. Ma io non lo so come, perché io non sto sul viale del tramonto, io sto su un viale, che non è neanche un viale. È una strada e non è neanche una strada. È un mare e non è neanche un mare. È un fiume che va verso il mare.
2: Avete con mio mare. Sono robe e cose e poi ti fa trovare. Sarà una rosa o un

0: Senti, quanto ti aiuta la fede quando pensi a queste situazioni, queste questioni esistenziali come la malattia, appunto, la solitudine?
1: Allora,
0: Ti sta aiutando? Non lo so.
1: a me la fede è una cosa che mi accompagna sempre, anche prima di entrare in scena, perché mi mette di fronte al fatto che, per esempio, se tu ci pensi alla poesia, stavo dicendo, alla preghiera, pensa, stavo dicendo alla
0: Sì, è una
1: poesia
0: poesia,
1: del Padre
0: immagino.
1: nostro, e che dice le cose essenziali, che chiede, è l'essere umano che chiede di essere liberato dal male, di non essere tentato e di avere il pane quotidiano, cioè quello che gli spetta in quella giornata, in quel momento.

0: ti faccio fare un salto carpiato. Allora, la tua ipersensibilità nota come donna, quali pensieri ti suscita sul tema della violenza sulle donne?
1: E guarda, io la conosco la violenza sulle donne, in prima persona voglio dire, ma quando ero piccola così, sono cose delle quali non è il caso di parlare. Non mi piace, diciamo, pubblicamente parlare di questo. E penso che sia, purtroppo, una cosa che è sempre stata. Adesso se ne parla, per fortuna, adesso pare che sia di più. Che ci sono più donne che muoiono. Io non credo che sia così. Io credo che è sempre stato che il più forte si è approfittato del più debole. Non solo, ma sappiamo anche, a me è successo, che se tu poi vai a denunciare, se non c'è un atto realmente di violenza su di te, tra l'altro che devi dimostrare, tu lo devi dimostrare. Non
0: Che resta?
1: c'è niente,
0: Resta.
1: non c'è un atto della giustizia nei confronti di chi ti ha
0: Quindi
1: minacciato.
0: rimane la solitudine e l'essere indifesi a quel punto,
1: Molto
0: completamente indifesi,
1: indifesi,
0: esposti.
1: e molto indifesi.
0: Senti, io voglio chiudere la nostra chiacchierata, quasi chiuderla, con delle parole belle di una persona bella che tu sicuramente so che hai amato, Karol Wojtyła,
1: Ah, molto,
0: San
1: molto,
0: Giovanni Paolo II.
1: molto.
0: E sono
1: Mi
0: parole,
1: commuoveva.
0: lo so, so che vincevo facile con questa cosa qua, perché sono parole tratte dalla sua famosa lettera agli artisti del 4 aprile del 1999. Siate anche voi, attraverso la vostra arte, annunciatori e testimoni di speranza per l'umanità e non abbiate paura di confrontarvi con la sorgente prima e ultima della bellezza. Di dialogare con i credenti. La fede non toglie nulla al vostro genio, alla vostra arte, anzi, li esalta e li nutre, li incoraggia a varcare la soglia. Tu hai mai avuto timore che la fede limitasse il tuo genio, la tua arte?
1: Mai, assolutamente mai. Anzi, l'arte è l'espressione di Dio.
0: Posso salutarti con un augurio che anche questo so che tu apprezzi e che ti consola? Che
1: Sì.
0: la Madonna ti accompagni.
1: Che il nostro
0: Che
1: saluto.
0: è vero.
1: Amaronne t'accompagni. Pensa che bel saluto che
0: Perché è bello?
1: è. E perché vuol dire che intanto ti auguro di

non camminare da solo. Ed è un augurio bello non camminare da solo. E che ti accompagni questa madre, che è la Madonna. Quindi avere non soltanto no, Dio, ma la madre, il cuore di madre della Madonna. E la Madonna, in piedi sull'altare, con il figlio al seno, alza il bastone, fiera, contro il male. Femmina e madre, come una guerriera. Viru Mario Juan.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono, dormono come noi.
2: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
7: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
8: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
7: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
6: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Giovedì in seconda serata.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
0: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Giovedì in seconda serata.
3: Signore e signori, il National Boy Choir.
4: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
5: 4/4.
6: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
7: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
8: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
9: Insegnalo.
7: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
2: L'ottava nota, giovedì in prima serata.
10: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
11: Le piante dormono come noi.
12: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
13: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
14: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
15: Non ci resta che iniziare.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
1: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Amen.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Allora, bentrovati, buongiorno, è scattata l'ora solare. Oggi abbiamo intenzione di

0: storie in musica, ma in questo caso canzoni che sono nate tra gli anni 40 e 50, anche prima, per prendere bonariamente in giro. Sarà una puntata molto speciale, signori, anche perché le mie ragazze, eccole qua, voi oramai le conoscete, andremo di coro, giusto? 3, 2, 1, che così fa un po' ola allo stadio, ma andremo di coro. Allora, si parte con Bombolo, 1932, scritto da Marf, racconteremo, per il testo, e da Vittorio Mascheroni per la musica, lanciato appunto nel 32 da Daniele Serra. Sono così preparata perché è passato Paggioro. Ce la fanno rivivere la voce di Luigi De Santis, grazie di essere con noi, al pianoforte il maestro Riccardo Balsamo. Prego.
1: Era il più ammirato nei saloni, per le strane dimensioni.

combinò da sbalordire quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura acqua pura, niente più

0: Grazie Luigi. Allora, stabilito che oggi sarebbe body shaming, ma che eleganza una canzone così. Signori, l'enciclopedia è qui. Stefano Paggioro, è lui. Ciao Stefanino, ben trovato. E grazie di essere con noi. Accomodati, ti prego. Allora, chi era costui questo bombolo? Questa canzone ha fatto un successo enorme, è stata ripresa anche nel Carosello.
1: Sì, sì, nelle pubblicità anche.
0: 1932.
1: Vittorio Mascheroni scrive la musica, un autore tra i più importanti, e il testo è di Mario Bonavita, in sì. arte Marf, che era uno studente di farmacia che amava scrivere le canzoni. E si è firmato Mar da Mario e la F da Forlì, che era la città dove era nato.
0: Ma pensa tu.
1: Per molto tempo all'epoca si è pensato che fosse una presa in giro verso un politico dell'epoca. In realtà Mascheroni, in una intervista a Stampa Sera, dichiarò che un giorno a Cadorago erano per strada e videro un personaggio con queste caratteristiche. Un omino basso, con i piccoli piedi, i baffetti alla Charlotte. E Marf disse a Mascheroni: guarda, sembra un bombolo. E lì è nata l'idea.
0: Allora signori, io mi alzo nuovamente in piedi, perché devo farlo, perché bisogna, è stato già nostro carissimo ospite, sia chiaro, però bisogna accogliere certe persone appunto in piedi. Lui è un grande autore, è un eccellente scrittore, finissimo scrittore, in qualità di conduttore radiofonico. È un genio, perché sono 30 anni, me l'ha appena confermato, che con il ruggito del coniglio il mondo è un posto migliore. Marco Presta ha deciso di dedicarsi tempo. Salutiamo Antonello Dose e tutto il grande gruppo. Maestro.
2: No, quando mi hai presentato mi sono girato perché ho detto: ma di chi parla?
0: Di chi sta parlando?

0: Fernando, si accomodi, si accomodi.
1: Scusate,
0: Marco Presta.
1: Salve a tutti, salve, salve.
0: Marco Presta ha deciso di regalarci. Improvvidamente l'uomo ha detto sì, questo un po' di tempo insomma a disposizione, perché in materia grazie Marco, di umorismo, tu sei maestro, voi siete maestri, tu sei maestro, queste canzoni,
1: sì.
0: L'umorismo nell'arte, nella musica, nel cinema, nella radio, in quello che vuoi, aiuta a vivere meglio?
1: Sì, sì,
0: sì,
1: no,
0: diciamo.
1: Su questo non c'è dubbio, qualunque avvenimento ci capita, se riusciamo a filtrarlo attraverso l'umorismo diventa meno tragico, ecco. E anche la canzone italiana è piena di umorismo, è sempre stata piena di umorismo, no, il pezzo che avete fatto adesso è un pezzo umoristico, oggi col politically correct non lo permetterebbero, ai noi,
0: certo.
1: però c'è sempre stata questa tradizione.
0: Tu hai una particolare predilezione per canzoni del passato divertenti?
1: Sì, sì, certo, anche perché poi scopriamo che i grandi autori di varietà italiani hanno scritto tutti i canzoni. Amurri,
0: come no?
1: Marcello Marchesi,
0: come no?
1: Chi altro? Calabrese. Ma poi scrivevano canzoni anche bellissime, non solo canzoni umoristiche. Poi ti accorgi che Vorrei che fosse amore è scritta da, certo, da Amurri, per dire. Ecco, se domani è scritta da Calabrese. Ci abbiamo una grande, come dire, complicità fra umorismo e musica in Italia, e continua tuttora, quindi
0: prosegue.
1: Aspetto fondamentale.
0: No, io sorrido solo per un motivo, perché ripeto, Marco Presta non ne può più di sentirsi dire Antonello Dose idem, però veramente Stefano, lui continua a dire la radio, ma la vostra quotidiana ricerca,
1: sì,
0: di non dovete neanche cercare troppo di strappare un sorriso, una risata alle persone.
1: Ma in Italia è facile, diciamo la verità, basta leggere le prime pagine, già si ride. Cioè, voglio dire, l'elaborazione della battuta diventa ogni giorno più semplice. Mi ricordo quando lavoravo con Vaime, che era un grandissimo autore, Enrico Vaime,
0: sì,
1: è un genio, lui sì, davvero. Ed era affascinante guardare questo signore, noi avevamo 25 anni, perché è incredibile, ma li abbiamo avuti. E lui era già un signore di 54, a me sembrava vecchissimo, vorrei averli adesso. E la bellezza, l'eleganza con cui lui prendeva una notizia di cronaca politica o di cronaca estera, la elaborava, la lavorava come un artigiano, come un falegname, e la trasformava in battuta. Oggi basta leggere la dichiarazione di un politico, di Trump o di qualcuno così, ed c'è già una tragica comicità in tutto, quindi insomma è molto più semplice il lavoro nostro. Ecco,
0: signori,
1: di un tempo.
0: Quando l'allievo supera il maestro,
1: no,
0: e lo
1: mai.
0: Dico con tutto l'amore infinito,
1: questo mai, questo
0: per
1: mai.
0: Enrico Vaime. Ci dobbiamo fermare? Sì, ma sapeste cosa vi stiamo preparando? Paggioro Stefano, da quel di Torino, ha preparato anche le mie ragazze, mica quelle sono stata io. Loro sono pronte a fare il coro, non vi dico di che cosa, tra poco l'ora solare, arriviamo. Tutto bene, sì.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo, perché a te friggere piace?
3: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Con sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
3: qua.
2: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cassa.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: insomma, che meraviglia! Luigi De Santis con il maestro Riccardo Balsamo, con il coro delle mie ragazze, uè, meravigliose. Signori, bentornati all'Ora Solare, il nostro Stefano Paggioro che ha fatto anche da maestro direttore di questa orchestra e di questo, soprattutto di questo coro così singolare, e Marco Presta. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie. Francesca Maria, quando
2: Francesca
0: passa Francesca Maria?
2: Anno? 1938, scritta da Mario Schisa, un grande compositore che ha scritto riviste, musiche per le riviste, canzoni, colui che scopre il talento artistico di Luciano Taioli, sì. Il primo provino lo fa proprio col maestro Schisa, e viene lanciata da un cantante dell'Eiar di quel periodo che si chiamava Aldo Masseglia, che poi incontrerà, ecco questo è il maestro Schisa, e incontrerà una cantante dell'Eiar che si chiamava Nuccia Natali, e saranno una coppia canora un po' prima dei Carla Boni e Gino Latilla, sì, che verranno, sì, sì, dopo, e avranno anche una figlia che sarà una cantante di successo negli anni 60, che adotterà il cognome dei genitori, Rossella Masseglia Natali.
0: Marco Presta deve sapere che noi chiamiamo Stefano Paggioro l'enciclopedia Treccani, nel senso che egli, tu dici, senti, ma io vorrei sapere, e lui risponde, lo sa, risponde
1: bene,
0: perché lo sa.
1: Beh, certo.
0: Egli studiò. Allora, Marco Presta, l'ironia, anche in questo caso, no? Queste canzoni,
1: certo,
0: così. Torniamo al punto. Sì, certo, a volte basta soltanto leggere dei titoli, ahimè. Però l'ironia ci aiuta veramente a vivere meglio.
1: Sì.
0: A voi quante persone dicono grazie per...
1: Ma
0: da sempre, ma non
1: sì,
0: soltanto...
1: Sì,
0: con...
1: sì, ma io dico sempre, poi non siamo d'accordo su questo, litighiamo spessissimo. Su
0: spessissimo, delle litighe.
1: Spessissimo, sul fatto che la radio, in primis, è un mezzo affettivo. Genera un sentimento diverso dagli altri media, diverso dalla televisione, che genera stupore, ammirazione, fastidio in alcuni casi, dipende da come ti rapporti al programma e al personaggio che stai guardando. La radio ti fa compagnia mentre cucini e ti tagli un dito, mentre sei nel traffico e ti suonano da dietro. Lei c'è sempre, non la devi guardare. Nel caso nostro è una fortuna, devo dire, non la devi guardare. La ascolti, la ascolti e ti fa compagnia, ti sta vicino. Questo genera affetto, genera familiarità.
0: E
1: noi
0: tu dici
1: siamo
0: anche...
1: parenti ormai.
0: Non c'è dubbio, ma famiglia stretta. E quindi il colpo d'ironia, la frase detta in radio,
1: sì,
0: arriva.
1: Arriva. Arriva e ti dice non drammatizzare troppo.
0: No, assolutamente. Lo diceva anche un signore, tu l'hai citato poco fa, e torno tra un attimo dal nostro Stefano Paggioro, però vogliamo lavorare su questo, che era Marcello Marchesi. Poco fa hai citato
1: Genio.
0: Enrico Vaime. Marcello Marchesi, signore.
1: Maestro
0: era.
1: Di Enrico Vaime.
0: Maestro.
1: Marcello Marchesi e Degno Flaiano, cioè all'epoca avevano dei maestri bravini.
0: Ma erano degli allineamenti di pianeti.
1: Bravini, sì. Era un'altra Italia.
0: Era un'altra Italia. Era un'altra Italia. E Marcello Marchesi, questo signore eccezionale, stupendo, meraviglioso, giustamente ha lasciato un segno anche scrivendo canzoni.
1: Scrivendo canzoni ne ha scritte una marea. Noi stiamo pensando... di fare una puntata solo con le canzoni di Marcello,
0: sì,
1: Marchesi. Erano tutte canzoni divertenti,
0: sì.
1: La più famosa è Bellezza in bicicletta,
0: certo.
1: Poi il grande pubblico conosce Il signore di mezza età, naturalmente,
0: sì,
1: che è un po' dopo, viene,
0: sì,
1: un po' dopo, però lui ne ha scritte tantissime ed erano tutte canzoni con un testo straordinariamente divertente.
0: Eccola qua, cioè uno sta in bicicletta e dice ma dove vai, Bellezza,
1: certo,
0: in bicicletta, Stefano,
1: certo,
0: perché poi quelle canzoni diventavano
2: tormentoni.